0: stare. Perché se stavi zitta credevamo tu fossi morta. Se piangevi temevamo tu stessi male. Io mi rivedo sul letto senza chiudere occhio a pensare in che guai ci siamo messi. Eravamo due esseri felici, liberi come l'aria, e adesso siamo prigionieri, schiavi di 3 chili di carne che urla e piange.
1: Tutti i padri la pensano così?
0: Posso dirti solo di me. Ricordo che quel mattino ti svegliasti all'alba strillando come un ossesso. Mentre tua madre andava a scaldarti il latte, io cercavo ogni mezzo per calmarti. Ti ammonì con un dito e tu lo afferrasti e lo stringesti forte forte. Da quel momento mi conquistasti.
1: Spero che anche Poldo si abitui così presto.
0: Devi lisciarlo un po', sai, e fargli credere che è ancora parte della famiglia.
1: Grazie, papà. Oh, eccolo qua. Ciao, tesoro!
2: Come stai, amore?
1: Bene, caro.
2: Oh, salute, come stai?
3: Bene, grazie.
2: Quali nuove meraviglie si sono compiute oggi qui?
3: Lo vedrai domani, ora va con Carlo al ricevimento.
1: Ma io... Poldo potrebbe aiutarti.
3: Tutto già fatto, chiudiamo noi, divertiti.
2: Beh, allora più tardi.
1: Ciao, papà.
2: Ciao, Sandro. Dove andate? A una festa?
3: Sandro, vieni qui a vedere. Che ne dici di questo verde? Bella tinta, eh? Lo useremo per questa stanza, nell'ingresso e dappertutto. Farà sembrare la casa molto più grande. Ah, oggi ho fatto un aforone, uno scampolo. Guarda qua. Basta per tutte le finestre e questa è per la camera da letto. Sono stata brava, sai, non ho speso un soldo in più dell'oro preventivo. Come mi diverto. Ma sono anche arrabbiata. Non posso far niente per la camera del piccolo, mi metterei a piangere.
2: Ma perché?
3: Ci pensa Alberto.
2: Lui?
3: Ah, supplicato tanto perché almeno gli lasciassero ammobiliare la camera del piccolo. Darà loro una culla, una carrozzina, un paravento, un cassettone e forse il tutto sarà in oro a 14 carati.
2: E noi che daremo al bambino?
3: Sandro!
2: Perché tanta sorpresa? Non credevi volessi fargli un regalo anch'io?
3: Benissimo, allora ho visto una cosa oggi che sarebbe proprio il regalo adatto. Si applica alla finestra, mantiene l'aria pura e la giusta temperatura. Oh, è sì. Molto graziosa e moderna, è piuttosto caro però.
2: Come si chiama?
3: Ah, non so come si chiama, ma su per giù è un affare grande.
2: E dove l'hai visto?
3: In città.
2: Vedi, lo si regola da qui e mantiene l'aria e la temperatura sempre uguale, capisci? Niente polvere, né fumo. Né polline. Splendido, un'idea di Lidia. Ci fosse stato per Roberto, forse non avrebbe avuto le adenoidi.
4: Ah, è bello davvero. Ora guarda, vieni qui, voglio farti vedere. Guarda, guarda. Si gira qui e si lascia vicino alla sua culla. Tu puoi uscire e anche chiudere la porta. E se piange, o anche se non respira regolarmente, lo puoi sentire da qualunque angolo della casa.
2: No, che cosa sei andato a scovare?
4: Oh, qui poi c'è il bagno, bilancia e comò in uno. Sembra fatta su misura, no?
2: E quello, cos'è quello?
4: Ah, quello era mio. Andrà alla stessa università, lui. Deve abituarci, sì.
2: Ah, davvero?
4: Ah, sì. A dir la verità, l'ho già iscritto per l'anno 1973.
2: Io ho studiato a Dartmouth, invece.
4: Oh, ma anche quello è buona. Sandro, osserva ora l'altezza di questo bagno.
2: Anche quella è buona? Lo credo. Vi abbiamo battuto a rugby nel 1947, nel 1948, nel 1949 e non è finita. Ve l'abbiamo data nell'hockey per 5 anni di seguito e il nostro Bob ha 8, è forse il migliore che sia mai esistito.
1: Ma che cosa? Mi ha preparato il caffè?
2: Buona, dici. Questa, sai, è una delle affermazioni più buffe che tu abbia mai
4: sentito. No, aspetta, ma te la scuola, sicuro io.
2: Ma non riderai, no?
1: Dunque, cosa ne pensi della nostra cameretta? Adorabile, eh?
2: Proprio, davvero.
1: E molte di queste cosette gli serviranno anche dopo. Gli scaffali, per esempio. Ora per i giocattoli e poi potrà usarli benissimo per le racchette da tennis.
2: Lidia aveva ragione. Si erano accaparrati il piccolo anima e corpo.
1: Oh, sì. Oh, grazie, cara. Non è un bel disco, papà? Mamma Dora me ne ha regalato un album con... Ah, io ascoltavo sempre musica classica quando aspettavo Poldo. Per questo adesso fischia così bene. L'hai mai sentito fischiare?
2: No, no, mai.
1: Dovresti farlo fischiare per te?
2: Sì, lo farò. Puoi star certa.
4: A proposito, che nome darete a questo vostro rapporto?
1: Ne abbiamo discusso tanto, sapeste, vero Poldo?
5: E consultato elenchi telefonici, dizionari, libri per bambini.
1: Per mettersi infine d'accordo su 2 nomi.
5: Già, siediti, cara, siedi qui. E se è un maschio lo chiameremo Andrea.
4: Andrea? Chi è Andrea?
1: Beh, c'è Andrea del Sarto, Andrea Scegni, tanti altri.
5: E poi Andrea è un nome che ci piace.
1: E ci piace anche Jonathan.
5: Ah no, Jonathan proprio non lo sopporterei. Abbiamo anche pensato di chiamarlo Marco. È un bel nome.
3: No, non puoi chiamarlo Marco. Nella mia classe c'era un Marco e puzzava.
2: Beh, non è detto che perché il tuo Marco puzzava tutti i Marco debbano essere pestiferi.
1: C'è un nome che io ho adorato fin da quando lessi Piccole Donne, Lawrence. Lori, rammentate com'era caro.
3: Mi piace Timoteo, mi sembra un nome completo. Che ne pensi tu, Carla?
6: Beh, sai...
2: Ma Livia, loro hanno già passato in rivista migliaia di nomi. Perché suggerirne dei nuovi? E poi i tre che hanno scelto sono belli. Jonathan, Marco, Andrea, tutti nomi bellissimi.
1: Ma bisogna pensare a un nome che leghi bene.
3: Andrea Dastan non sono molto bene, vero?
1: Non hanno ancora deciso, bisogna aiutarli, capisci?
5: Se posso dire la mia, non siete affatto sulla via giusta. Per me sceglierei senz'altro un nome di famiglia.
1: Ora sì, al primo nipote si dà sempre il nome del nonno paterno, non è così?
5: No, Dora, tu mi hai frainteso. Io stavo pensando a mio nonno Mauro, oppure a mio zio Vitruvio.
3: Ma se volete un nome di famiglia, allora che ne dite di Sandro? Sandro Dastan, dovrebbe piacere a tutti.
7: E infatti ci avevo pensato.
2: No. Sentite, un Sandro in famiglia è abbastanza.
5: Hai ragione. Mi piacerebbe Cornelio, è un nome di famiglia. Oh, poi c'è Gregorio, Isidoro, Davide.
1: Oh, anche nella mia famiglia vi erano dei bei nomi. Milo, Martino.
2: Martino, non c'è che dire, è proprio bello. Martino.
3: Noi parliamo tutti di nomi maschili e sei una femmina, c'è bisogno di un nome femminile.
5: Oh, è inutile che ti preoccupi, i Dastan hanno sempre dei maschi.
3: Io non mi preoccupo, spero che sia una bimba, le preferisco.
7: Dove vai, Karen?
8: Devo lavare i piatti.
3: Ma neanche per idea, ci penso io.
8: Mamma, lasciami fare.
1: Tu lavori troppo, devi riposare di più, cara.
3: Ah, io dissento, un po' di lavoro le fa bene.
5: E occorre una cameriera e io sono più che disposto.
3: Ma certo, non deve lavorare quando è stanca.
1: Ecco il suo dottore moderno, io volevo che andasse dal nostro medico di famiglia.
3: Anche noi volevamo che andasse dal nostro.
1: Il mio dottore sa il fatto suo, è bravo, bravissimo.
8: Mi ha detto di non dare ascolto a un sacco di... Ma insomma, vi rendete conto che questo bambino è mio e di Pollo? Sembrerebbe da come parlate. Insomma, ecco, io voglio che questo bambino cresca a modo mio, altrimenti...

0: Adesso che siamo riusciti a farla diventare isterica, che ne dite di andarcene a casa?
1: Io sono un po' nervosa.
0: Va bene, torna.
2: In camera da lei.
0: Ci vado io.
3: Vieni, cara.
0: Ah, grazie.
1: Papà!
0: Ce l'andiamo ora, amicina?
1: Senta, ti prego, papà.
4: Vai da lei, penso io agli altri.
1: Oh, papà, sono stata cattiva, proprio tremenda, imperdonabile.
0: No, no, siamo stati noi a farti innervosire, cara.
1: No, non sei stato tu, non ti immischi, ma gli altri, i genitori di Poldo e la mamma. Io faccio troppo o non faccio abbastanza, lei vuole una bimba, loro un maschio. In un modo o nell'altro ci sarà qualcuno che ci rimarrà male.
0: Cioè, dovresti fare in modo che fossero due gemelli di sesso diverso.
1: Dio ti benedica, papà. Sei l'unico che abbia buon senso.
0: Oh, no, no, io sono proprio come loro, ma ti assicuro che questo non si ripeterà. Non avverrà mai più, non ti assaliremo più, credimi.
1: Grazie, papà.
0: E adesso calmati, vicina, da oggi farai tutto a modo tuo.
1: E tu non lascerai che facciano delle rimostranze al mio dottore, vero?
0: Che vuoi dire, cara?
1: Ecco, i Dustin volevano andare a parlare con lui. Oh, papà, non permetterglielo, ti prego.
0: No, neanche per sogno, ma che sciocchezza. Il tuo dottore, hai fiducia in lui, lo stimi. Nessuno distruggerà questa fiducia.
1: Grazie, papà. Non è colpa loro, sai. È solo che forse loro non capiscono il nuovo modo di vedere le cose. Vedi, in fondo, come dice il dottore, nascere è una cosa del tutto naturale ed è una cosa grandiosa. E la donna, lui dice, deve essere conscia del suo sviluppo in ogni istante. Lui vuole che la donna si renda conto del meraviglioso processo creativo. Inoltre dice che essa non deve separarsi per un secondo dal suo bambino dopo che è venuto al mondo. Lei deve portarlo con sé nella sua propria camera e tenerlo sempre lì vicino.
0: Non lasciarlo
1: dormire
0: mai,
1: vicino, no? A lui, non devi abbandonarlo mai.
0: È una nuova teoria, no?
1: Oh, papà, non è nuova. La donna primitiva l'ha sempre fatto. Ancora oggi dice il dottor Nordahl che nelle tribù le donne non si separano mai dai loro piccoli. Li portano appesi alla schiena nei primi 2 anni di vita. È un metodo eccellente, dice, per i bambini. Dice anche che tutte le mamme dovrebbero fare lo stesso. E così fare le faccende con il piccolo appeso alla schiena e quando lui ha fame fargli fare un mezzo giro, dargli il latte e poi rimetterlo a posto. Così, dice, il piccolo acquisterebbe il senso della sicurezza.
0: Cara, sei sicura che questo dottore...

0: proprio.
1: Oh, papà, cominci anche tu ora.
2: No.
1: Il mio dottore è magnifico. È bravissimo. È il più grande dottore del mondo.
0: Oh, mio caro, ne sono certo, amicina.
1: Grazie, papà.
0: Più che certo, ma ora.

0: Il dottore verrà subito. Si accomodino, prego.
1: Grazie.
2: Questa tua idea non mi va. Non ricordi che avevamo stabilito ieri sera tutti quanti di non immischiarci più nei loro affari?
1: Ma non voglio che mia figlia vada in giro per 2 anni con un marmocchio sulla schiena.
3: No, il dottore l'avrà detto così per dire. Non lo prendere alla lettera.
1: Beh, voglio assicurarmene. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono lieto che siano venuti. Ora conosco tutti. I genitori del loro genero sono stati qui stamattina.
3: Ah, davvero?
1: Temevano che Carla si strapazzasse troppo. Ma credo di averli rassicurati. È una gran brava ragazza, Carla.
4: Grazie.
1: Oh, mi scusi. Vuole accomodarsi?
3: Grazie. Ah.
1: Dunque, cosa posso fare per loro?
4: Ecco, a dire la verità, anche mia moglie stava in pensiero e lei sa come sono le mamme in queste occasioni, eh? E così ho pensato che la cosa migliore era di portarla qui e farla parlare con lei.
1: E ha fatto molto bene. Che cosa la preoccupa in particolare, signore?
3: Ma, dottore, io
4: beh,
3: veramente...
4: dottore, è tutto l'insieme, è vero? E in specie il fatto di trovare così naturale tutto, ecco.
1: Cerco solo di allontanare in Carla ogni apprensione. La paura del dolore può dar dolore davvero. Ma se Carla mi segue nel mio metodo, se ha fiducia in me, se sa che io sarò con lei per aiutarla in caso di bisogno, la battaglia allora è già vinta in anticipo.
3: Sì, è così.
1: E poi intendiamoci, tenere il bambino nella sua camera. Io cerco di persuadere le mie clienti di curare loro stesse il bambino, di allattarlo da sé, di fargli il bagno, in poche parole, di non affidarlo a una bambinaia. So di chiedere molto alla loro figlia. Certo, è un lavoro senza riposo. In cambio, la ricompensa sarà grande. Sia per il piccolo che per Carla.
4: Ah, che cosa ti avevo detto io? Ti eri messo in allarme proprio per niente, cara. Grazie, dottore. Grazie per averci concesso tanto del suo tempo.
1: È nel mio interesse. Se loro sono con me, allora tutto sarà più facile, credano.
4: Ci può contare sicuramente.
3: E mille ringraziamenti.
4: Lei ha tutta la nostra fiducia, dottore.
3: Davvero...
4: può starne certo.
3: Molto felice di averla conosciuta.
4: Andiamo, Lidia, cara. Andiamo, il dottore.
1: Arrivederci.
4: Arrivederci.
5: Per un mese o due regnò la tranquillità, troppa tranquillità. Dovevi immaginare che era la calma che precede la tempesta.
4: Lidia, rispondi al telefono, Lidia. Pronto? Poldo? Poldo, lo sai che ora è? 3:15.
6: Mi dispiace, non sapevo. È da voi, Carla?
4: Carla? Come? Ma no, che Roger. Cosa vuoi che... Pronto, pronto. Poldo, vado al telefono di sotto. Non attaccare, eh?

0: Pronto? Parla. Perché mi chiedi se è qui?
1: Beh, se fosse stata lì, sarei venuto a prenderla. Sarei venuto a...
0: Ma quando è andata via? A che ora è uscita?
1: Non lo so. Sono stato fuori qualche ora. Sono tornato poco fa.
0: Avete litigato? Avete litigato?
1: Beh, c'è stata una discussione. Sandro, se le succede qualcosa io mi ammazzo.
0: Sta tranquillo, t'ammazzerei io. Ha portato con sé una valigia, qualcosa?
1: La cappelliera, l'ombrello, il necessaire e lo spazzolino da denti.
0: Oh, beh, calmati allora. Se ha preso lo spazzolino non è andato ad annegarsi. E l'hai cercato da nessun altro per telefono? Potresti farlo. Sì, vengo subito.

0: Notizie?
1: No.
0: Hai chiamato le sue amiche?
1: Tutte, ho chiamato anche gli alberghi e non gliela faccio più, chiamo la polizia.
0: No, no, no, un momento, aspetta, forse ci verrà qualche idea. Ha preso l'auto?
1: No.
0: Passa l'autobus di qui a quest'ora? Che non sia venuto qualcuno a prenderla.
1: Ma ho chiamato tutti.
0: Allora ha preso un taxi, che numero?
1: Fairview 6, 1090. Ma li ho già chiamati.

0: Io, che le informazioni le danno solamente alla polizia.
1: Fervio 6, 10, 90.
0: Non fanno eccezione. Ci sono troppe mogli che vogliono pedinare i loro mariti.
1: Aveva molto denaro?
0: No, non credo. Io gliene do, ma lei non fa che perderlo.
1: È la prima volta che ti lascia.
0: Ma che domanda è questa?
1: Oh, calma, calma, fanciullo. Sono sposato anch'io. E aveva mai fatto una cosa simile?
0: No, mi ha chiuso fuori qualche volta, solo questo.
1: Pronto? È la società di tassi? Ah, ecco, so che non è regolare, ma io vi sarei molto grato se mi veniste in aiuto. Vi ha chiamato nessuno ieri sera dal viale dei Tigli 23?
0: Gliel'ho già detto, è contro le regole.
1: Ma io non sono il marito, sa, sono il padre. E, vede, mia figlia è in stato interessante. Già, e sa com'è, quando sono in quelle condizioni hanno dei ghiribizzi. La prego, veda di fare uno strappo alla regola.
0: C'è stata una chiamata.
1: E dove l'ha portata? Grazie, grazie, grazie proprio di cuore. Non lo scorderemo.
0: Dove è andata?
1: A casa.
0: A casa? Ma è questa la sua casa, mi pare, no?
1: Oh, scusa, scusa, parlavo della mia. Vieni.
0: L'aspetto qui.
1: Vuoi o no che torni a casa?
0: Sì.
1: Allora devi andare a riprenderla tu. È la prima legge del matrimonio. Una moglie che si rispetta non torna a casa di sua spontanea volontà. E non vorresti dirmi perché avete litigato?
0: Se non ti spiace, preferirei non parlarne.
1: Sta bene.
0: Non so se tu lo sai, ma tua figlia ha un carattere infame.
1: Scusami.
0: La sfuriata di stasera. Ma è una bambina, è viziata per giunta. È tempo che cresca. E che capisca che non può correre a casa vostra ogni volta che succede qualche cosa che non le va.
1: E cosa vuoi da me? Che cambi casa, forse?

0: Ciao, papà.
1: Ciao. Hai scordato la chiave? Perché non l'hai suonato?
0: Oh, io non volevo svegliarvi. Sto benone. Il dottore vuole che prenda molta aria pure.
1: Beh, per stanotte l'hai presa abbastanza, vieni.
0: Prima devi sapere questo, papà. Ho lasciato Poldo. L'ho lasciato per sempre. Diglielo tu alla mamma. E che non si agiti. È inutile. Tutto è finito per sempre. Io preferisco non parlarne.
1: Sta bene, vicina, sì, farò come vuoi tu, cara. Andiamo, ti faccio preparare subito la camera.
0: Oh, papà, perché doveva finire così? Tutto era così bello in principio. Ero felice e tutti erano buoni con me. Ma questo mio stato dura troppo, ecco. Sono brutta così, sono goffa.
1: Oh, cara, cara, non dire questo. Non sai che ora hai una bellezza che non hai mai avuto prima.
0: Lo so cosa sembro. Sono noiosa e stupida. Tutto quanto mi riesce difficile. Ed ora che ho bisogno di lui l'ho perduto. È stanco, non mi ama più.
1: Vicino, non pensare a certe cose. Poldo ti ama più che mai e sono preoccupato. Sai, mi ha detto che se ti accadesse qualcosa si ucciderebbe.
0: Quando l'hai visto? È venuto qui?
1: È venuto con me, è di là.
0: Oh. Allora ti ha detto tutto, eh?
1: Mi ha detto solo che avete discusso un po'.
0: Discusso un po'? Questa è buona. Vuoi sapere di che si tratta? C'è un'altra donna, papà. Ne ha trovato un'altra. Tutte le sere mi lascia sola e mi dice che va in ufficio. Ma non è vero. Ho telefonato e lui non c'è. È innamorato di un'altra.
1: Oh, via, non piangere. Ne parleremo domani. Devi riposare adesso, eh? Lo mando via. Lo mando subito, subito via. E di là stava dormendo. Fossi in te non le parlerei eccitata come adesso.
2: Ti ha detto il motivo della lite?
1: Sì.
2: Beh, anche solo a titolo di cronaca vorrei dire qualcosa. Non è vero, neanche una parola. Ho lavorato ogni sera. Fra poco il bambino nascerà. E desidero che abbia il meglio di tutto. Carla ha telefonato due volte e io non c'ero. Credimi, deve essere stato proprio mentre sono sceso a prendere un caffè. Te l'ho detto 100 volte, ma non vuol credermi.
1: Però non avresti mai dovuto attaccar briga considerando il suo stato anormale.
2: Ma anch'io sono tranquillo. Avevo pensato di fare intervenire un amico. Poi mi sono detto, se Carla non crede che io stia lavorando come un pazzo, notte dopo notte, per lei e per il bambino, se non creda alla mia parola, al diavolo tutto, è finita ormai, è finita, è finita, lo so.
1: Che diamine mai, ne riparleremo dopo averci dormito sopra.
2: Per conto mio non ho più altro da dire. Posso telefonare per chiamare un tassì?
1: Ti riconduco io, appena sistemata Carla.
2: Grazie, preferisco un tassì.
1: Come ti pare? Sta chiamando un tassì.
0: Avrà negato tutto, eh?
1: Mi ha dato la sua versione.
0: Ma tu non gli credi, vero?
1: Cara, so solo che ti ama davvero.
0: Ma non è vero. Non mi ama. Non gli importa se crepo domani. Ho sbagliato a sposarlo.
1: È tardi per ripensarci ora. Su, vieni, vieni adesso. Devi davvero riposarti. Vieni, vieni, su, io devo andare.
2: Scusate se vi interrompo. Il tuo telefono è guasto.
1: Ma che stai dicendo?

0: Pronto, signorina, pronto.
1: Accompagnalo tu, papà. Io non ho bisogno di nessuno.
0: Signorina, però...
2: Tu non devi fare sforzi, lo sai bene, no? Li porto io.
1: Non c'è bisogno di te, vero papà?
0: No, da qua a me.
2: Non potreste aggiustarle una cameretta qui, al piano terra?
0: C'è un divano nel salotto, se vuole provarlo sarà un po' freddo però.
2: Non devi andare su e giù per le scale. E un'altra cosa, deve bere 8 bicchieri d'acqua al giorno. E se se ne scorda, rammentaglielo tu, eh?
0: Proverò.
2: E l'esercizio? Carla deve passeggiare 2 o 3 ore al giorno. 1 ora al mattino e 1 il pomeriggio. Poi la sera basta un giretto. Deve essere a letto alle 9:30, eh?
0: Cercherò di rammentarmi tutto.
2: E le pillole di calcio? Le hai portate con
1: te? No, le ho scordate.
2: Vado a casa a prenderle.
1: Ma non basta domattina.
2: Le darò a tuo padre quando mi porta a casa. Cara, le tue scarpe.
1: Poldo, senti, ti prego.
2: Ma non puoi fare da te, lo sai bene, no?

Olha, Zafi! Svegliati, dormiglione!

0: giorni passavano e non succedeva niente, ma la tensione aumentava. Poldo teneva d'occhio Carla come una bomba a orologio.
1: Ecco qui.

0: Che c'è, Carla? Ti senti male?
1: Oh, che distratta. Da tanto avevo l'asso di cuore in mano. Chissà che cosa stavo pensando.
2: A novembre, con l'avvicinarsi del grande evento, noi tutti aspettavamo col fiato sospeso. È il telefono?
3: No, Carla.
2: Beh, vado a prendere un po' d'aria.
3: Sandro?
2: Sì?
3: Da che ci vai? Vuoi dare questa Carla?
2: Carla? E chi ha parlato di Carla? Non potevo mai darla a bere a Lidia, ma speravo di riuscire con Carla.
0: Sandro,
4: salve, ciao!
2: Che notte divina, eh? Quante stelle! Mamma mi ha mandato per questo.
1: Grazie, papà.
2: Su, su, aprilo, aprilo. Non ti curare di noi.
0: Dammi il tuo paltò.
2: Oh, no, no, no, no, faccio da me.
0: Ma io insisto, papà.
2: Va bene.
0: Hai fatto bene a venire. È molto depressa.
2: Qualche disturbo?
0: No, no, no, no, no, è solo nervosa. Dovresti parlarle.
1: Oh, che amore.
2: Che cos'è?
1: È una bella Lisette. Carina, eh?
0: Oh, chissà che colpo farai in clinica, eh?
1: La metto subito in valigia.
0: Carla, Carla, ora che c'è qui tuo padre, io vado a comprare delle sigarette. Tu non vai mica via
2: subito? Oh, no, no, posso restare qualche minuto.
0: Vado e vengo. Non fa niente finché non torno.
2: Hai un'ottima cera, amicina.
1: Oh, mi sento bene. È solo Poldo che... Dovresti parlargli. È nervoso.
2: E perché è nervoso?
1: Ha paura che... che qualcosa vada male.
2: Ah. Mi sorprende, Poldo. Certo, io non posso garantirgli che tutto sarà facile per te, ma so una cosa, che al momento opportuno voi madri avete tanta forza e coraggio da vincere ogni ostacolo.
1: Lo spero. Lo spero.
2: Quanto al fatto che qualcosa possa andar male, la scienza è al lavoro da secoli per la salvezza tua e quella del tuo bambino. Tutto andrà bene e tu lo sai, è vero?
1: Lo so. Oh, papà, forse è già passato.
2: Lo sarà presto, cara. E quando avrai il tuo bimbo fra le braccia, benedirai di avere sofferto per lui.
1: Sono sciocca, eh? Come la prima volta che mi portasti dal dentista.
2: Tutte le sere lasciavamo i vestiti a portata di mano come fossimo dei pompieri, pronti a scattare al primo allarme. Dovrebbe accadere da un momento all'altro adesso, eh?
3: Credo di sì, nel giro di 2 settimane, da ora.
2: Niente di meno, io non ci resisto altre 2 settimane. Pronto?
0: Mi spiace svegliarvi, ma ho portato Carla in clinica. No, non so ancora niente, col dottore adesso.
3: Veniamo subito! Subito. Vai, devi vestirti interamente. Chissà quanto tempo dovremo stare là. Sarà meglio ti porti anche il rasoio.
2: Il rasoio?
3: Sì, quello elettrico, così potrai raderti dovunque. E una camicia pulita. Sveglia Roberto, ti prego. E bisognerà telegrafare a Mario poi. Ah, dico a Adelia di preparare una colazione speciale, nel caso che il piccolo sia già nato a quell'ora. E sbrigati, Sandro!

0: Guido.
1: Dammi almeno il tempo di infilarmi i vestiti, no?
0: Guido, io.
1: No, ti
0: se
1: prego.
0: Se non ci sbrighiamo, il bimbo nascerà senza di noi. Presto, sali.
1: Corriamo il rischio di non conoscerlo mai, quel bambino, se guidi tu. Non esagerare, Lidia, qui c'è molto traffico. Lidia, rallenta un po', ti prego. Attenta. Lidia, per l'amor del cielo.
0: Poi diritto di mano.
1: Ma guarda dove vai.
0: Aggiustati la cravatta, è storta.
1: Lidia, è benzina. Su, Lidia, appoggia a destra e ferma. Guido io.
0: Sandro, fa attenzione.
1: No, Lidia, non ce la fai, c'è un treno.
0: Vuoi calmarti, mi rendi nervosa.
1: Lo sai che hai violato tutti i regolamenti stradali, Lidia? Sei passata col semaforo rosso, hai fatto abuso di velocità, hai sorpassato contro
0: mano. Lo so, ma è un caso di emergenza.
1: Per la prima volta in vita mia invocavo l'apparizione di un agente stradale.

0: vuol dire? Che è successo?
1: Niente, mamma. Un falso allarme.
2: Scusateci per tanto disturbo.
3: Oh, non lo dire, non fa niente, per carità.
0: Buonanotte, cara.
1: Buonanotte.
3: Buonanotte, cara.
2: Scusate.

0: È loro quell'auto, quella grigia laggiù?
1: Sì, sì.
2: Qualcosa non va, forse?
0: Infatti, signora, è in una zona dove il posteggio è proibito.
1: Dopo una settimana di tremenda tensione, decisi di prendere un sonnifero.

0: pronto, veniamo subito. Cosa?
1: È già arrivato! È un maschio! Sì, è nato mezz'ora fa! Eh? Oh, Carla sta benone! Il dottore dice che va tutto bene! Sì!
0: È magnifico! Magnifico! Abbraccia! Fa le nostre rallegramenti! Lydia! Lydia! Ricordami di dirti una cosa stamattina.
2: Dirmi che cosa? Dimmi che cosa? Sandro, svegliati! Dimmi, è qualcosa di Carla? Sandro!
0: È un maschio.
2: Oh, Sandro, che cosa magnifica, un maschio!

0: domandavo se erano pazzi loro o lo ero io. A me sembrava una piccola mummia, tutto grinzoso com'era.
1: Sbarazzino, ti rivedremo presto!
2: Guarda come sorride.
3: Ah, che tesoro, a chi credi che somigli?
4: È il ritratto di Carla.
2: Di Carla?
0: Ah, stavolta hai torto, Lidia, è il padre spiccicato.
3: Che non li appiccicheranno?
0: Beh, chiamalo Tim se vuoi.
3: Credo che pensino di chiamarlo Alberto. Non è vero?
4: Sì, credo di sì.
3: Oh, Alberto, non ne sei felice? Oh, non te lo hai male, tu, dopo tutto, sei il nonno materno. Spero che non ti dica.
0: Oh, no, neanche per idea. Anzi, penso che Berto gli stia proprio a meraviglia. Oh,
3: che bellezza!
0: Quando lo portarono a casa, devo ammettere, mi sembrò meno brutto.
1: Perfetto!
3: Bene! Guardatelo lì, guardatelo, che tesoro! Ci siamo fatti il ritrattino, eh!
5: E quando lo battezzate?
6: Tra 5 o 6 mesi, aspettiamo che torni il reverendo. Vieni, papà, una fotografia col piccolo.
7: Oh, no,
0: avanti, Sandro!
6: Prego, papà, fallo per me, voglio una foto di quei due.
2: Vedi di qui, Sandro, che ne dici, Sbarazzino? Approvi tu, sì?
3: Guarda, ti sorride! Presto, Sandro, prendilo così, così.
0: Sì, anche io,
7: ma perché volete che...
0: Un minuto e...
6: Ecco qua.
0: Oh, no, Carla, a me, no, Carla.
6: Sorridi al nonno, su.
0: Lo vedi, è inutile, io non so che cosa...
2: Giralo, in modo che gli si veda il viso.
0: No, è inutile. Senti, ascolta, io non... Carla, ti prego, prendilo.
6: Oh, tesoro, ma cos'hai, piccino?
4: Sandro, cosa gli hai fatto?
0: Cosa gli ho fatto? Niente gli ho fatto.
4: Ma sarà stanco, credo. Beh, noi ce ne andiamo.
1: Oh, a proposito, Sandro, l'ho fatto fare per te. Tutte le foto del piccolo da quando è venuto al mondo. Ecco, guardalo qui. E poi aspetta, guarda questa. E qui, ah, è sorprendente, fa progressi ogni giorno.
0: Non con me, però.
3: Vieni, caro.
1: Sì, e mettile in tasca e mostrale ai ragazzi.
3: Arrivederci, cara.
4: Salve.
3: Arrivederci, Sandro, e abbi cura del nostro bamboletto bello.
1: Vieni, cara.
3: E vengo, tesoro.
0: Mi dai un bicchiere di whisky?
3: Papà?
0: Di, cara.
3: Vieni a vederlo, è caldo.
0: Oh, no, senti, Carla, è inutile, non gli
6: piace.
0: Oh, papà,
6: non è stato per te, caro, è che c'era troppa gente intorno a lui, ha avuto paura, vieni. Mm.
3: Carino, lui, fai un bel sorriso, eh?
6: Oh, vieni, papà, vedi com'è calmo ora? Non ha più paura adesso, vero tesoro? E ora il mio bimbolino caro farà un bel sorriso al suo nonnino perché lui è tanto buono. Caro, guarda chi è venuto a trovarti. Chi è? Chi è? È il tuo nonnino, vero? Guarda.
3: Oh, caro cattivaccio mio.
4: Che cos'ha? Cos'è successo?
0: Niente, mi ha guardato e si è messo a urlare.
4: Ma è strano, è sempre tanto buono. Il dottore ha detto di non aver mai visto un bambino così di buon umore, non capisco.
0: Oh, ma certo,
4: e
0: ma
4: non
0: certo.
4: È perché tu sei un uomo, Alberto fa dei grandi sorrisi sempre.
3: Papà?
0: Beh, ora basta, spogliamoci. Filiamo, cara.
3: Papà?
6: Vogliamo chiederti scusa. Siamo spiacenti di essere stati così sgarbati. Ecco, e ora tu digli che lo perdoni, Sandro. Su,
0: certo.
6: Avanti, su, fai un bel sorriso e digli che gli vuoi bene.
4: Non è niente, caro, se n'è andato, quello maccione vivo. Sai cosa deve essere? La tua cravatta, prova a togliertela.
0: No, Lidia, non me la tolgo, è una bellissima cravatta e a me piace anche, è un regalo di Roberto, non la toglierò solo perché non piace a lui.
4: Oh, Sandro, come parli, è un bimbo, un piccolo innocente, lui non sa cosa gli dà fastidio.
0: Non è un piccolo innocente. È un individuo con simpatie e antipatie ben definite. Come uomo libero rispetta il suo diritto di avere antipatie. Ma anch'io mi riservo il diritto di avere le mie. Da allora mi tenni alla larga da lui. Fu un vivere e un lasciar vivere fra noi due. Fino a quel sabato, 6 mesi più tardi. E questa è la casa dei Banks? Sì. Ma cosa...

0: che avevo temuto si stava avverando. Egli aveva invaso la santità della mia casa.
1: Ciao, papà!
2: Oh, ciao, Carla.
1: Hai un ospite. Non ti rincresce, vero, papà?
0: Oh, al contrario, è un piacere, è una delizia.
1: Tanto buona, sai. Solo che, vedi, voi due avete cominciato male e allora ho pensato che se ve lo lasciassi qui per un paio di giorni...
0: Lui solo?
1: Perché, vedi, io devo assentarmi, vado a Boston. Poldo è stato chiamato là da Felton, il proprietario dei grandi empori, e mi ha chiesto di accompagnarlo. La mamma ha detto che avrebbe pensato lei senz'altro al piccolo. Oh, ti affezionerai a lui, appena lo conoscerai un po' meglio. Non è stato bene, lo sai. Il mio taxi devo lasciarti.
0: Già.
1: E se lui si permette solo di guardarti di traverso, ti autorizzo a sculacciarlo ben bene.
0: Sì.
1: Ciao, addio mamma.
0: Addio.
3: Addio.
0: Ciao, amicina.
3: Sandro, sei tu?
0: Sì, sono io.
3: Una notizia splendida, non vedevo l'ora tu arrivassi.
0: Sì, lo so già, me l'ha detto Carla.
3: E vieni su a vederla, presto, presto. Certo, c'è un po' di confusione ancora.
0: Ma dov'è? Non vorrei pestarlo.
3: Nel cassetto del tuo comodo.

0: Ma guarda qui, la mia sciarpa migliore. Hai un bel coraggio. Ma cosa stai combinando? Guarda qui.
1: Ma cosa gli fai? Cosa gli fai? Ciao.
0: Mangia la mia sciarpa.
1: È poco male, è pulita, non può fargli male.
0: E deve proprio stare nel cassetto delle mie camicie.
1: Le ho tolte prima, sono là, rimettile pure adesso. Piccinino, chi è il tesoro di casa? Ah, che bellezza, riavere fra le braccia un bimbo. Chi è il grande amore? Chi è l'angelo?
0: Povere camicie.
1: Chi va a dormire in una bella camera?
0: Lo fai dormire qui?
1: No, nella camera di Roberto.
0: E Roberto dove va?
1: In quella di Mario, così posso sentirlo se piange. Sai, una nuova casa senza mammina, senza paparino, ma lui sarà buono, non è vero tesoro? Mi spiace, ma dai Dixon ci andrai tu solo stasera. Ho già telefonato e ti aspettano per la cena.
0: Già, ma io non ci vado.
1: Oh, senti, Sandro.
0: Sento di te, no, sono amici tuoi quelli.
1: Ma sei ridicolo, non c'è niente pronto in casa, c'è solo l'agnello di ieri sera, se vuoi servirti da te.
0: Dov'è Delia?
1: Prepara la camera di Carla.
0: E chi ci va a dormire?
1: Tu, caro.
0: No, senti,
1: Sandro, è la sua camera dove non può arrivare il pianto del bambino e Carla non vuole che tu sia disturbato.
2: È tutto pronto, signora.
1: Ah, brava. Delia, senti, ora sterilizza quella roba, puoi usare quel recipiente grande che...
2: Ah, come per i suoi, mi rammento. È bello avere ancora un bambino in casa, vero, signore?
3: Bellissimo, magnifico, che gioia, che gioia.
1: Ecco fatto, sai?

0: Tutta la settimana io sogno la domenica. Niente sveglia, niente treno da prendere, niente ufficio, soltanto sonno ininterrotto.
1: Dovevo fartelo vedere, non è carino.
2: Ma che ora è?
1: Le sei.
2: Le sei, dici? Oh.
1: Beh, torna a dormire, caro. Su, di ciao. Ciao, ciao.
2: Oh, Dio, ma che ho fatto?
0: Quella domenica pomeriggio avevo progettato di andare a giocare a golf. Lidia però decise che il bimbo e io dovessimo fraternizzare. Tre quarti d'ora dopo, finalmente, si era addormentato.
3: Devi praticare il dribbling tu, ciao.
0: Mi ero proprio divertito. Pensavo di raccontarlo a Lidia, ma forse mi avrebbe preso per pazzo. Giocare a palla con dei ragazzi.

0: sono venuta in aereo. Non vedevo l'ora di riabbracciare il piccolo. Ma dov'è? Dovrebbe essere a casa a quest'ora.
1: Non ti preoccupare, è con tuo padre. Dovresti vederli insieme.

guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui,

0: Ehi, non c'è nessuno qui! Commissario! Ehi, ehi, ehi! È venuto nessuno a portare un bambino qui, ho perso un bambino.
1: Era il suo bambino?
0: Oh, no, no, no, no, è di mia figlia, è mio nipote.
1: Dove l'ha perso?
0: Nel parco, era nel parco e nel suo carrozzino. L'ho lasciato solo per un istante e non c'era più.
1: Ah, solo per un istante?
0: Beh, forse un minuto o cinque minuti, non lo so. Ero andato a vedere dei ragazzi che giocavano a pallone.
1: Scordandosi del nipote, eh?
0: Beh, sì, per un momento.
1: Ah, bravo, complimenti. Le affidano un bimbo e lei lo pianta e se ne va. Ma cos'ha nel cervello, le mosche?
0: Oh, ma come si permette di parlare? Piuttosto, ha sentito che cosa ho detto? Ho perso un bambino, una creatura, capisce? Ma si muova, faccia subito qualche cosa, al telefono, con la televisione, ne dico notati. Il bambino ha 5 mesi. No, no, no, sei, credo. E porta un affarino bianco, lei lo sa che cosa parla, no? E sa, anche una cuffietta, credo.
1: Di che colore ha gli occhi?
0: Scuri, neri, blu, io non lo so.
1: Però è certo che sia un maschio.
0: Sì, so cosa pensa di me lei, lo so di essere imperdonabile, ma mia figlia a casa aspetta il bambino, io sto diventando pazzo, farò qualsiasi cosa, darò una forte ricompensa, qualsiasi cosa, purché lei mi aiuti.
1: Per fortuna l'abbiamo trovato noi, bimbo.
0: Oh, grazie a Dio.
1: Ma lei si è allontanato per mezz'ora, sa, non per 5 minuti.
0: Sì, signore. Dov'è di là?
1: Già, è un momento. Devo controllare. Qual è il numero di sua figlia?
0: No, non lo faccia, la prego, non lo faccia, no, mi rovinerebbe, non potrei più guardare mia figlia, la prego, le prometto qualunque cosa se mi ridà il piccolo, lo porto subito a casa, di corsa, glielo prometto.
1: Bene, ne parlerò con i miei colleghi. Gli si sono affezionati, sa? Se credessero che lei lo tratta male, vivo di qui non uscirebbe lei. Ragazzi, sono venuti a prenderlo.
2: Se riconoscendomi si fosse messo a piangere sarei stato proprio fritto. Mormorai una preghiera. Gesù non lo far piangere, solo per questa volta fa che non pianga. Vieni, Cocco, si va da mamma. Vieni, bello, bello. Sì, bellone. Bellone mio. Da quel momento diventai suo schiavo. Sì. Finalmente arrivò il giorno del battesimo. Egli era al centro di un piccolo mondo. I nonni, i genitori, il padrino e la madrina, tutti riuniti per la solenne occasione. E tutti d'accordo per appiccicare di prepotenza il nome di Berto a un piccolo essere che non poteva ribellarsi.
3: Lasciate che i piccoli vengano a me e non li divietate, perché di tali è il regno dei cieli.
2: Strano come mi urtò l'idea di un nipotino quando Carla ce lo annunciò. Ero furioso contro lei e Poldo perché mi facevano nonno. Mi sembrava che segnasse la fine della mia vita. Ora non avrei potuto immaginare la vita senza di lui.
3: Del nostro Padre Celeste, ora ed in eterno. Amen.
2: Il gran momento si avvicinava. Tutti lo guardavamo col fiato sospeso. Come si sarebbe comportato? Si sarebbe spaventato nelle braccia del reverendo? Avrebbe pianto? Non mio nipote. Per lui il reverendo non era che un altro viso da esplorare.
3: Il nome del bambino? Sandro Banks.

0: Sandra Banks, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Noi riceviamo questo bambino nella comunità del Gregge di Cristo e lo segniamo col segno
1: di Sandro Banks, mio nipote, il mio primo nipote.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Man mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: non avete da strillare. Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Walter. Sono contenta di incontrarvi qui. Proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto da che siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già distati i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?

0: 4 ore.
1: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
0: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
1: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
0: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
1: Si può pagare una compagna?
0: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
1: È un privilegio che non vi invidio.
0: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
1: Ma non avete famiglia?
0: No, mia madre è morta tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
1: Sarà stato un brutto colpo?
0: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
1: Voi e vostro padre?
0: Sì, era molto simpatico, un uomo non comune.
1: Che faceva?
0: Il pittore.
1: Ah, e dipingeva bene?
0: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
1: Ah già, è la solita storia.
0: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
1: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
0: Sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
1: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
0: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
1: Volevate andare a disegnare oggi?
0: Sì.
1: Dove?
0: Veramente non lo so neanche io.
1: Ti accompagnerò con la macchina.
0: Ah, oh, no, vi prego, io non volevo...
1: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
0: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
1: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: Non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare. No? Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Eildred. Morì affogata, mentre era in un banco dall'arco di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Eildred, dicono che mi innamorassi. Era bella Rebecca Eildred, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Eildred, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: E vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Van Hopper, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due.
0: Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio.

0: posso andare, signora?
1: Visitale nata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiera, d'ora in poi sarete molto occupata.
0: Sì, signora Valore.
1: Signorina?
2: Dite, signora.
1: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
1: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
0: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
0: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
0: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
0: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
0: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionante. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
0: Sì, Massimo.

0: la notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo ricollocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è un collega al pattuglio. Per mezzogiorno sarà tornato. Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: E così ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, vesto. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderley, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù dell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: Ma non sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
1: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa...

0: Mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
1: Che strana combinazione, signora Van Hopper. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
0: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
1: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
0: E potrei sapere quando è avvenuto.
2: Poco fa, signora Van Hopper, appena qualche minuto fa.
0: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
1: Qui, al più presto possibile.
0: Ah, che romanzo avventuroso, splendido! Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze, il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone, ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
1: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hopper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
0: Oh, no.
1: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
2: Grazie, Massimo.
0: Sicché è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
2: Non capisco cosa vogliate dire.
0: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a mendervi come padrona di casa. A dirvelo francamente, mia cara, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
2: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hopper. Perderete il treno.
0: La signora De Winter. Addio, cara, buona fortuna.

0: Arrivederci.
1: Oh, signor Sindaco, grazie.
0: Signora, arrivederci. Signore! Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
2: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
0: Aspetta.
2: C'è chi ha avuto la stessa idea.
3: Non è bello?
2: Sì, ma mi sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
4: Oh, scusa.
2: Quanto costano?
4: Tutti, tutti.
2: Ah, grazie. Grazie.
3: Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
2: Grazie, Smith. Senti freddo?
3: Sì, un pochino.
2: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
3: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. Signora Danvers.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
3: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, ma molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. Sa di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

La camera della Lapponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Domenico.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Te potrò esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie.
0: Signora.
1: Hanno passato la cera. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì, grazie.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Anche Roberto!
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Però non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Oh, sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oggi dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballata.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li taglio e li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestire?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
4: Quanto sei buffa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jester, smaltisci un po' di grasso. Jester, qua, non da quella parte, vieni qua.
1: Dove si va, Nelly?
4: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un pan.
1: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
1: A Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
1: Ma è meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jessica.

0: buongiorno.
1: Oh, ti prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il Panfilo, la vicina.
1: Un Panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovolto si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino. A circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentirvi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità,

0: se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un po'.
2: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: io. Io.
0: Bellissimo.
2: Sì, molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Poi, insomma...
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, qual è il soprammobile?
3: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
3: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh, no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorfie, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire Metterson.
2: Oh, sì, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
2: Oh, lascia la signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei?

0: comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
1: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
0: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
1: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
0: Scandalo? Perché dici questo?
1: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
0: Non è molto nobile quello che hai detto.
1: No, è volgare, odioso.
0: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
1: Che cosa vuoi dire?
0: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
1: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
0: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
1: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
0: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: dite, signora?
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Chester, vieni qui.
1: Sciocchezza, sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.

0: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
1: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
0: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno ad darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
1: Molto bene, grazie.
0: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
1: Il signor Favel, signora. Piacere.
0: Piacere?
1: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
0: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
1: Non temete.
0: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Danvers. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toiletta. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andava a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lui aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito.
2: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.

0: Mi soffochi. Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola?
1: Ho pensato una cosa.
0: E che hai concluso?
1: Vieni di là e te la dico.

0: in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
1: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Ah, Massimo, sì, dimmi di sì.
0: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
1: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
0: Eh sì, se credi che ti distrarrai. Ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
1: No, no, l'aiuto della Danvers non occorre. Farò da me.
0: Come vuoi, cara.
1: Grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
0: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
1: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darby, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio. Sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene. Che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh. Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati. Perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
4: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
4: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
4: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
0: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fennan. La miraglia della signora Moa.

0: ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendeley? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

Yeah.

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Un piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sei qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro al mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Se lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non odio ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
0: Credevi che io amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Gregorio fu trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Ha le tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo 4 giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo 4 giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti di una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei in apparenza, o recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Riscoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a metterle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di zinc. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Aveva una mano in tasca. Nell'altra teneva una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo se no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gazza e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto?
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amato tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?

Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolet?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie,
0: Fritz. Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsi.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se all'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è questo incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sempre tanto invecchiato.
0: Non passi, ma...

Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate.

0: Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto lui. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
5: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
5: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
5: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
5: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
6: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
7: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
6: Very good.
8: È veramente stupido svenire così.
9: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
8: Ti supplico, sii prudente.
9: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
8: Va, non ti preoccupare di me, sto bene.
9: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo.

0: Va bene. Grazie.
1: Stai meglio?
0: Sì, Massimo.
1: Torna subito.
0: Sbrigati.
2: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
0: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
2: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio. Che volete, Pavel? Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
1: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
2: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
1: Che volete discutere?
2: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
1: Dite, signore.
2: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
1: Subito, signore.
2: Melin, chiudete lo sportello.
1: Sì, signore.
2: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E qui Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
1: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
2: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
3: Buongiorno, Pavel. Mi cercavate, Massimo?
1: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
2: A più tardi.
1: Cerca il colonnello Giulian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
4: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
2: Splendida, splendida, sembra di essere...
4: Hanno ordini, signori?
1: Sì, datemi da bere che sia abbondante.
2: Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
1: Grazie, ma non so se verrò.
2: Servizio per due, bravo uomo.
4: Oh, subito, signore.
5: Dov'è il signor De Winter?
4: Nell'altra stanza, signore.
1: Il colonnello Giulian, il signor Pavel.
2: Oh, io conosco il colonnello Giulian, siamo vecchi amici, vero?
1: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
2: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
1: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
2: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
5: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Menderly. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
2: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita?
1: E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
5: Un assassino.
1: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe. È un ricatto. Puro e semplice.
6: Il blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
5: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
1: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
5: Attenta, Favele, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
1: Ho un testimone.
5: Ah.
1: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
5: Perché dovrebbe nasconderglielo?
1: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ostizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
7: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
1: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolley, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolley non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti, ogni volta che...
5: De Winter!
0: Massimo, no!
1: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
7: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
1: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
5: No, no, niente. Lasciateci solo.
7: Bene, signore.
5: Ora, Favel, quello che è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
1: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
7: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
0: Fammi
7: qui.
0: Fammi restare, ti prego, Massimo.
7: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
5: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
1: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremmo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
5: Volete accomodarvi?
1: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
8: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
1: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
8: Aveva un medico in città?
1: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
8: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
5: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
8: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
1: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
8: Non lo so.
1: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
5: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
1: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
8: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
1: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
8: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
1: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darsi un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
8: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
1: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
5: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
1: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
5: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
9: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
5: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
9: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine nelle loro ultime ore di libertà.
0: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
9: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a Menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
0: Ti aspetterò a casa.
5: Pronto, Massimo?
9: Sì.
5: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore, permettete.
0: Non ci seccate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe.
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
4: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa.
1: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello.
3: Tornate con me, colonnello.
0: No, grazie.

0: Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi strano.
1: Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
1: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grol. Massimo ha trovato un vero amico.
2: Frank, dite Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
3: No, non c'è nulla.
2: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
3: Non ci pensate più.
2: Ti ringrazio, Frank.
4: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha preso in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
5: E la vostra auto?
4: Sì.
5: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
4: Oh, davvero? Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
1: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
4: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
1: Ho l'impressione che ci sia qualche cosa che non va, Frank.

0: cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendel.

0: moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa. Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornata.
1: Ah, sei salva, capo.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dermis è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La ponente!

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Oh Signore, ti preghiamo non perché non accadano i naufragi, ma affinché se accadono, tu voglia guidarli verso le coste della Cornovaglia, per il beneficio di noi poveri abitanti. Così dice una loro vecchia preghiera dei primi del XIX secolo. In quell'angolo della Cornovaglia dimenticato dalla legge, prima che fosse istituita la Guardia Costiera Britannica, esistevano bande che per avidità di bottino provocavano deliberatamente i naufragi, attirando le navi verso il loro crudele destino sulle rocce della selvaggia costa della Cornovaglia.

Assicuratevi che nessuno resti vivo! Niente misericordia!

0: i cavalli! Presto, slegateli, svelti! Il bottino tutto alla taverna! Andiamo! Andiamo! Sicuro che nessuno è scappato?
1: Tutti morti stecchiti!
0: Sì, urlavano come capponi! Joss! Tutti morti stecchiti, idioti! Io vi strapperei gli occhi! Ci vuoi fare impiccare tutti?

Non mi piace, non mi piace affatto. Questa zona mi fa venire i brividi. La taverna della Giamaica. Brutto posto, peggio di una tana di lupi rabbiosi. Lo dicono tutti, non mi fermerei là neanche se mi pagassero la tariffa doppia.

0: È su questa strada la taverna della Giamaica.
1: Sì.
0: Quanto dista ancora la taverna della Giamaica?
2: Avanti! Avanti! Avanti!
0: Ma che succede? I cavalli sono impazziti per caso.
3: La taverna della Giamaica.
0: Ma io devo scendere qui. Ehi, vetturino, perché non vi fermate? Io voglio scendere. Vetturino, fermatevi subito. Ma perché non vi fermate? Stupido, fermatevi, vi ho detto. Sordo per caso? Ho gridato come un ossessa. Voi mi avete portato oltre la taverna. Fate il giro e riportatemi indietro.
2: Fatevi accompagnare da Sir Pengallan. Lui è un debole per le giovani donne. Ecco il vostro baule. Ah!

0: Propongo un brindisi a Sir Humphrey.
1: A Sir Humphrey.
0: Certo. A Pengallan.
2: Grazie. Gli avrei chiesto di bere la salute di Sua Maestà Giorgio IV, ma è inutile. In effetti sono anni che non ho più contatti con quel grassone e stupido.
3: Una volta vi ha nominato, mi sembra, Sir Humphrey.
2: Sì, quando Charlie Fox e Sheridan erano con lui al padiglione di Brighton. A quei tempi era ancora un gentiluomo, ora non è altro che un sacco pieno di inutile arroganza. No, George, grazie, mia cara.
1: La scorsa estate abbiamo fatto un giro dei laghi. Quale lago predilige, Mr. Humphrey?
2: Chadwick! Dimmi, qual è la...

0: Lago prediligo di più.
1: Winderman, signore.
2: Winderman. Oh, certo, molto bello. Perché non fare un brindisi alla bellezza, Sir Humphrey?
0: Perché no? Chadwick, la mia statuina ne ho bisogno per ispirarmi. Ed ecco la bellezza.
2: Ma questa non è viva.
0: È più viva di metà delle persone che sono qui. Guardateli. Volete vedere la mia viva bellezza, Chadwick? Vai a chiedere come sta Nancy e riferisci.
2: Nancy?
0: È la creatura dell'Exeter.
2: Vedete, Lady Weston, è per questo che Sir Humphrey non viene mai a Londra. Ha una fanciulla qui, il mostro.
3: Allora preferirei non fare la sua conoscenza.
2: No, sono cugini.
0: Sì, per Giove. Falla entrare, Pengallan. Eccola. La mia deliziosa Nancy. Oh. Mi ha fruttato 100 guinee ieri. Abbiamo partecipato alla caccia nelle campagne di Bodie,
4: non
0: è vero,
4: Sam? Vorrei parlare con il suo padrone.
0: Chadwick, cosa succede?
5: Qui c'è una donna, signore.
0: Beh, non discutere con le tue donne quando intrattengo gli ospiti.
4: Il vetturino mi ha lasciato a piedi. Dite al vostro padrone di prestarmi un cavallo.
0: Ribble, scommetto 20 guinee contro una
6: che è brutta. Accetto.

0: Vorreste onorarmi togliendovi il mantello per un momento?
1: Perché dovrei?
0: Ho fatto una scommessa e in quanto tale, se permette, vorrei controllare. Permettete? Avete una splendida figura, mia cara. Siete incantevole. Ribolt! Avete vinto! Ecco! Come la notte cammina vestita di bellezza, reami senza nuvole e cieli stellati, ciò che di più bello è nell'oscurità e nella luce eguaglia il suo aspetto. Della sua lucentezza.
1: Ah, grazie, signore, ma non sono qui per cercare poesia, ma un cavallo.
0: Un cavallo? Essendo all'altezza della poesia di Byron, avrete il cavallo. Il mio nome è Sir Humphrey Pengallan. Sono lo squire di Pengallan e giudice di pace.
1: Lo so, sono Mary Ellen.
0: E dove vi recate?
1: Alla taverna della Giamaica.
0: In quella taverna? Non potete andare lì.
1: Perché no?
0: Sam, questa giovane signora vuole sapere perché non può andare alla taverna della Giamaica.
2: Non è un posto per voi, signora. Non è un posto per una giovane
0: signora. Vedete, anche Sam lo sa. È meglio restare qui.
1: No, è impossibile. Ho fatto tutto questo viaggio dall'Irlanda perché ormai lì non ho più nessuno.
0: E i vostri genitori?
1: Sto andando alla taverna perché mia zia Patience vive lì. Che splendido cavallo!
0: Già, voi sapete cavalcare?
1: Sì, certo. Cavalco sin da quando ero bambina.
0: Potete montarla fino alla taverna.
1: Grazie. Oh, ma ho il mio baule di fuori.
0: Oh, beh, prenderò il baule e vi condurrò io stesso dai vostri parenti. Sam, sella anche il baio. Charlie! Chadwick, questa è Miss Mary Ellen e sta andando alla taverna della Giamaica.
3: Io non capisco, è così che ha detto, signore.
0: Oh, tu non capisci mai niente, perciò perché sorprenderti adesso? Cerca di capire. Vedi, questa è una mia amica. A qualsiasi ora tornasse, che entri subito e fai in modo che abbia tutto ciò che desidera.
3: Sì, sarà.
0: Dammi il soprabito pesante e la sciarpa. E una sciarpa per questa signora. Oh, chiedo venia. Chadwick, prenderò un brandy caldo al mio ritorno. E bada che mettano lo scaldaletto.
3: Molto bene, Sir Humphrey. Se volete attendere un momento, miss, vado a prendere la sciarpa per voi.
1: Non mi occorre, veramente.

0: Se posso essere d'aiuto, prego, chiedete. Ricordatevi che sono Pengallan e questa è la mia terra. Non lo dimenticate.
1: No, di certo.
0: Buonanotte, Miss Mary.
1: Buonanotte, Sir Humphrey.

0: Here!
1: Oh.
0: E tu che cosa?
1: Miss Patience Merlin vive qui.
0: Forse sì e forse no. Dipende da cosa vuoi.
1: Sono sua nipote dall'Irlanda. Se vi interessa, sono venuta a vivere con mia zia e mio zio.
0: Cosa? Chi te lo ha messo in testa? Chi te l'ha detto?
1: Questo non vi riguarda. Andate a chiamare il vostro padrone.
0: Non vuoi prima darmi un bacetto?
1: Voi ve ne pentirete. Quando mio zio verrà a saperlo, vi farò cacciare via da qui. Vi do la mia parola.
0: Oh, perché mi maltrattate, bella signora? A vostra zia non piace.
1: Toglietevi di torno, io...
0: Già, proprio così, bellezza. Sono l'adorato marito di tua zia, il tuo grande zio, Joss. Avanti.
2: Chi è?
0: Eccoci qua.
1: Zia Patience.
2: Mary, Mary, la mia dolce nipotina.
1: Mi riconosci allora?
2: Oh sì, mia cara, sì. Così simile a tua madre. Quando ho sentito la tua voce ho pensato che fosse lei. Poi, quando ti ho vista per un momento...
0: Ha detto che tu l'aspettavi e che rimane qui.
2: No, Joss, no.
1: Ma ti ho scritto, raccontandoti ogni cosa.
2: Non è arrivato niente. Hai scritto? Mary, sei in lutto.
1: Sì. Mamma è morta 3 settimane fa di ulcere.
0: Oh, beh, io berrò qualcosa.
2: Com'è successo?
1: Non stava bene, ma doveva alzarsi e andare a lavorare. Lo sai com'era la mamma.

0: Patience, non stare lì a ciarlare. Metti dentro il baule della ragazza.
1: Sì, sì, Joss.
2: Ma no, zie, lasci.
0: Ah, ferma, ferma. Tuo zio è molto premuroso. Non è il tipo da far rovinare le belle manine con i lavori faticosi. Sa stare al suo posto, lo zietto. Portalo dentro tu, mia cara.
2: Lo porto dentro io.
1: Lo posso fare io, Mary. Non è pesante, davvero. Non importa.
2: Dovresti vergognarti di te stesso, bestia.
1: Ti prego, Mary, no. Non
0: faccio fatica. A noi piacciono i complimenti fatti da una bella donna. Spostati. Ecco. Oh, Mary, siete un po' stanca questa sera, ma Dio vi benedica, non avremo certo il cuore di lasciarvi a stomaco vuoto. Prepara la tavola.
1: Beh, sì, gli farò qualcosa da mangiare. Mary, vieni con me. Ci metterò solo un minuto, siediti, riposati.
2: Preparo io la tavola.
1: No, no, no. Sarai stanca dopo quel lungo viaggio.
2: Non sono stanca. Dove sono i piatti e la tovaglia?
1: Nel cassetto di centro. Non è niente. Qualche cliente ritardatario nel salottino, ma fra poco se ne andranno.
0: Fate silenzio. Contegno, ragazzi. Abbiamo un ospite in visita.
3: Harry ce l'ha detto.
4: È un bel bocconcino da quello che ho visto, molto carino.
5: Maledetti peccatori, femmine, vanità della carne. Vi perderete lungo il sentiero dell'eterna corruzione.
3: Salvazione ha ricominciato.
5: Puoi anche ridere, ma canterai una musica diversa quando arrostirai nel fuoco distruttore che tutti ci aspetta. Me incluso.
0: Dove stai andando, Harry?
4: A porgere i miei rispetti.
0: Non ha simpatia per quelli come te.
6: Cosa ne dici di me con i polsini nuovi, eh?
4: Te la vorresti tenere tutta per te, eh?
0: Non ci avevo mai pensato, ma chi può dirlo? Quella non si tocca, Harry.
4: D'accordo, Josh.
0: E oltretutto è la nipote irlandese di mia moglie.
4: Perché non l'hai detto prima?
0: Affari miei, sono affari miei.
6: Una volta conoscevo una che veniva dall'Irlanda. Parlava strano, come una straniera, però...

0: posto.
1: Non sono come ti aspettavi, vero?
2: Ero solo una bambina quando sei andata via, zia Patience. Mi ricordavo molto poco di te.
1: E com'ero allora?
2: Eri molto bella.
1: Davvero lo ero? Sì, suppongo di sì. Senza dubbio tua madre ti ha detto tutto di me. Penserai che sono stata punita per essere andata via di casa, per essere fuggita. Beh, ti sbagli. Joss è stato un buon marito con me.
3: È un lavoro duro e anche rischioso. È un lavoro per cui un giorno marciremo in catene. Tutti quanti in fila. E che cosa ne ricaviamo? Quasi niente. Puh, la nostra parte non basta neppure per tenere insieme il corpo con l'anima. E nell'ultimo naufragio abbiamo lavorato in perdita. Ecco quello che
4: vi dico. E chi altri lo dice?
3: Lo dice anche Sidney.
4: Sì, avete chiacchierato. Avete fatto un po' di conti. Avete fatto delle somme per quei poveri ragazzi che non sanno leggere né contare. Ma senza la lista della merce io avevo stabilito dei prezzi.
5: Aspetta un momento, Joss. L'avevo detto che l'ultimo bottino non avrebbe fruttato quasi niente.
6: Che vuoi dire?
5: E che ci sentiamo trascurati. Forse non hai preteso il giusto prezzo per la merce. Magari c'è una perdita da qualche parte.
6: E tu invece che ne dici, Harry? O è uno sforzo troppo gravoso per il tuo cervello? Allora, anche tu sei d'accordo con quelli che non ho preteso il giusto prezzo per la merce che ci siamo guadagnati onestamente? Voglio una risposta.
7: Non so cosa dire, Joss.
6: Io invece sì. Supponiamo che ci sia una perdita. E supponiamo che ci sia prima che la merce arrivi alla taverna. Mi segui? Qualche ragazzo distratto potrebbe dimenticarsi di un pezzo o due. Diciamo così, nel tragitto alla taverna. Ci hai mai pensato? È tanto che sei con me, Harry?
7: All'incirca 5 anni, Joss.
6: Salvazione?
3: Siamo 2 anime perse da... ecco, 2 anni e 7 mesi.
6: Sidney?
0: Quasi 2 anni e mezzo, Mr. Merlin.
6: Dandy?
8: Vediamo, stavo con una ragazza di Port Providence, se non mi sbaglio. Ecco qui, Annie. Sono 4 anni, Joss.
6: E tu? Te lo dirò io, allora. Mr. Tern è con noi da lunghissimo tempo, 2 mesi, 8 settimane, 56 giorni. Come va in aritmetica, eh? Che cosa mi dite, Mr. Tern?
1: Joss.
6: Parisci!
1: Joss, ti prego.
6: Che cosa vuoi?
1: Joss, me l'ha appena detto. È venuta qui con Sir Pengalan. Lui ha chiesto di noi e perché Mary veniva qui. E pensando che è un magistrato, mi sono detta: Joss, non credi che abbia scoperto tutto?
6: Che storia è questa con Sir Humphrey? Come lo conosci?
9: L'ho conosciuto per caso. La carrozza mi ha lasciato vicino alla sua casa e così gli ho chiesto aiuto. Sir Humphrey è stato molto gentile e molto cortese. Lui sa come comportarsi con le signore. E poi mi ha accompagnato qui con un cavallo che gli ha fatto vincere 100 guinee alla battuta di caccia della contea.

0: Il bottino era scarso, eccellenza. Signore, il mare era in burrasca, un vero uragano, e la nave si è spezzata in due.
1: Vuoi prendere le forbici, Merlin?
0: Sì, signore. Ecco.
1: Come mai questo sangue? Dove credi di essere? In un mattatoio? Taglialo!
0: Scusate, eccellenza, dirò ai ragazzi di stare più attenti.
1: In fondo, per che cosa vide quella spregevole feccia per accoppiarsi e morire? Guarda questo drappo squisito. Non merita forse la vita di qualche marinaio corrotto dal rum che si ubriaca fino a scoppiare? È una lavorazione perfetta. È la perfezione che conta. Eliminerei qualsiasi canaglia da Bristol a Botany Bay per risparmiare ad una bella donna un'emicrania. Purtroppo tu non intendi quello che dico, perché non sei né un filosofo né un gentiluomo.
0: No,
1: ma ne sei certo? Sono tutti morti.
0: Certo, signore. E poi mi dispiace...

0: Per me, signore, non sapevo sarebbe venuta. Resterà per poco, la manderò via domani mattina.
1: Accendi il fuoco, per favore, dammi da bere.
0: Sì, signore.
2: Ma mi dispiace, signore, di non aver messo la luce alla finestra.
1: Neanche un folle uscirebbe in una notte così.
0: È stato un po' rischioso venire qui stanotte prima che mandassi via quelli di sotto.
1: Qualunque cosa è un rischio. Quella ragazza, Mary, mi chiedo, sarai alla sua altezza?
0: Oh, ci penso io, signore. Me la lavorerò così come mi lavoro mia moglie. Prendete tutto adesso, signore.
1: C'era somiglianza con tua moglie?
0: Beh, adesso forse no, ma quando l'ho sposata era una bella donna. Sapete, io mi ricordo...
1: Non è molto, Merlin. Non è abbastanza.
0: No, signore, è vero, non è abbastanza. La prossima volta faremo meglio, Sir Humphrey, e troveremo di più. Gli uomini stanno diventando impazienti. Oh, io posso ancora tenerli, ma hanno aumentato le pretese. Adesso vogliono di più.
1: Per cosa? Per rovinarsi il fegato con quel rum violaceo che gli vendi tu, Merlin? Io voglio di più. Il denaro è il privilegio dei nobili che sanno usarlo. Hai capito bene? Io voglio dire...
0: Sì, signore. C'è qualcos'altro questa settimana, Sir Humphrey?
1: Forse domani. Sto pensando alla nipote di tua moglie, Mary. È un peccato mandarla via senza che abbia visto il paese. Non ho niente in contrario che si fermi, a condizione però che rimanga fuori dai piedi.
0: Bene. Andate in camera vostra, tutte e due. Patience, portala di sopra.
3: Cerca di dormire, cara. Devi essere stanca. Buonanotte.
4: Lasciatemi, maledette carogne!
5: Avevi ragione, Joss. Guarda, saranno 15 sterline in oro.
0: Che vi avevo detto?
6: 15 sterline in oro, Mr. Tern.
0: Sono un mucchio di soldi.
7: Fatemi bere. Tenetevi tutto, ma lasciatemi andare.
0: Tom, vedi se riesci a convincere il gentiluomo. A quanto pare sono un buon indovino, Mr. Tern. Dove li hai presi?
7: Li ho risparmiati.
0: Vuoi dire che hai venduto della merce di nascosto? Mi vergogno di te, Mr. Tern. È deplorevole. Togliere il pane di bocca ai propri compagni è disgustoso. Ecco la vostra perdita.
7: No, non è vero. Vi sta ingannando tutti quanti. Chiedetegli dove va a finire tutta la merce. Chi c'è dietro di te, Josh, che si prende tutto? Josh, diglielo!
8: Oh. Hai fatto bene, Josh. Schifoso.
9: Piangerà all'inferno.
10: A bordo l'avremmo subito impiccato.
5: Non ti preoccupare. Anche se non siamo a bordo, lo impiccheremo lo stesso. Altezza... dunque, circa 3 metri dal pavimento. Vai.
6: Aspettate, vado a vedere se le donne stanno tranquille.
0: Non voglio sentire urla.
5: Sbrigati!
0: È quello nuovo, Tern. Addosso aveva quest'oro.
1: Cosa sapete di lui?
0: È venuto da St. Ives tempo fa, me l'ha mandato un amico.
1: Non si può semplicemente cacciarlo via?
0: No, certo, potrebbe parlare. Vorrebbero impiccarlo.
1: Davvero? Mi compiaccio di questa efficienza, bravi. Una pistola? Oh, no, no, no, troppo rumore. Ovviamente non vorresti allarmare la nipote di tua moglie. Hm? Suppongo che un modo valga l'altro.
0: Ah, bene.
1: Merlin, astieniti dal partecipare. Ho bisogno ancora di te.
0: Harry!
11: Sì?
0: Procedere! Scendo fra un attimo.
11: Sì, capo.
5: Portatelo di qua. State tutti indietro. E niente confusione qui.
12: Comportatevi bene. Se vuoi un'impiccagione pubblica, James, non dovrai aspettare molto. Avrai un'ottima veduta dalla posizione migliore. Assisterai da dentro la corda.
5: No! Tu ancora no.
11: Dov'è Joe? Ha detto di cominciare. Facciamolo fuori prima che rinvenga.
12: Anche se le fiamme dell'inferno lo reclamano, io non voglio entrarci. È privo di sensi.
5: Forza, portatelo qui.
4: È solo per essere gentili, lui non ne sa niente.
12: È male proprio per questo, Thomas.
4: Però a lui conviene, passa dal sonno alla morte.
12: E tu la chiami gentilezza? Spedire un uomo incosciente all'altro mondo è male. E poi porta disgrazia. Bisogna svegliarlo, dargli la possibilità di pentirsi e poi impiccarlo.
4: Sì, confesso che non piace neanche a me, era un compagno.
12: Ah, andiamo, è pesante.
4: Tu che ne dici, Henry?
5: Dico di chiudere quelle vostre boccacce tutti e due. Ah, sei sempre il solito, Dandy. Cerchi di arraffare sempre per primo. Le sue fibbie ce le giochiamo dopo. Prima sistemiamo lui. Portate un lume.

0: Pronti tutti insieme. Tirate! Le fibbie!
1: Le avevo viste io per primo!
2: Fai vedere come lo strozzi, Dandy.
0: Chiudi la bocca, vuoi che Joss se la prenda con noi?

Dovete uscire di qui. Adesso torneranno. Dovete provare. Svelto, svelto.

প্রতিদিন।

0: Oh, eccoti qua, mia cara. Sei andata a dare la buonanotte a Patience? Sai, ci ho pensato un po' su. È una dolce, bella ragazza, mi sono detto, con molto carattere. Sarebbe un peccato mandarla via senza che abbia visto un po' il paese. Può restare qui, mi sono detto, sempre che sia propensa a restare, naturalmente.
1: Joss! Joss! Vieni di sotto!

0: Se n'è andato, Joss.
1: Chi se n'è andato?
0: Certo. E di sicuro lo avrà aiutato una spia.
1: Oh, come parli, idiota? Che cosa vuoi
0: è
1: dire?
0: È vivo, Joss, ed è scappato.
2: Mary, sei stata tu. Sei in pericolo. Devi lasciare subito la taverna. Devi andare via immediatamente.
0: Sta lassù.
1: Quella maledetta femmina, la ucciderò.
2: Per l'amor di Dio, va ora, prima che arrivi Joss.
1: Dov'è la ragazza? Dov'è? L'hai fatta scappare.

0: Thomas, prendi questa lampada e guarda nelle stalle. Harry, dammi una mano. Controlleremo il recinto. Se non la trovate, vi torcerò il collo e vi stropperò le budella.
1: Non potete restare qui. Andiamo.
2: Dove?
1: Giù nella baia, da qualche parte. Lì saremmo al sicuro. Andiamo, venite.
3: Jones, nelle stalle non c'è!
0: Guarda nel cortile, idiota! Guardate dappertutto, maledetti. Dobbiamo trovarli a costo di cercare tutta la notte.
1: Ma qui non ci sono di sicuro.
4: Eccomi, capo.
0: Li hai visti? Se non li troviamo, ci impicchiamo di sicuro. Harry,
4: sì.
0: Tu e altri due giù alla costa. Thomas, prendi tuo fratello e tutti gli uomini che trovate al villaggio. E controlla la borghiera.
4: E tu che cosa fai, Jones?
0: Controllo la strada per Bosni.
5: Chadwick!
6: È molto tardi, signore.
5: Era molto affascinante quella giovane.
6: Non gliel'ho detto prima, signore, ma il macellaio è stato qui mentre lei era a cena. Vorrebbe saldare i suoi conti.
5: Un'occupazione notevolmente spiacevole, Chadwick. Sventrare tristemente una carcassa dopo...
6: Suppongo che debbano vivere, signore.
5: Credi?
6: Ci sono circa 40 sterline da dare al macellaio, 35 al fornaio. Vede, signore, qui, macellaio...
5: Macellaio, fornaio, sei uno stupido!

0: Mi dispiace, ma Chadwick era a tuo dovere.
1: Come sempre, Sir Humphrey.
0: Colpa dei miei nervi, questo è imperdonabile. Pensare che loro regnino su di me. Vuoi dirmi, Chadwick, cos'è successo a mio nonno? Sì, voglio dire, lui è impazzito, vero? Non ho più bisogno di te, mio caro Chadwick. Puoi ritirarti.

0: Come osi venire qui da me? Non te l'ho già detto un milione di volte?
1: Sì, ma Dern è scappato. La ragazza l'ha liberato. Io non ne ho colpa, ero con voi, eccellenza.
0: Che ne è stato della fanciulla?
1: È scappata anche lei.
0: Oh, un esodo generale, a quanto pare. Avrete persuaso vostra moglie a restare, spero.
1: Gli uomini li stanno cercando, li troveremo.
0: È tutto qui? Hai qualcos'altro?
1: Mi dispiace, eccellenza, ma quell'uomo sa troppe cose. Se dovesse dare informazioni su di me e gli altri...
0: Stai perdendo la testa, Merlin. Anche se Tern sopravvivesse quel tanto da dare informazioni, le darebbe a me. Io sono la sola e unica giustizia di questi luoghi dimenticati, quindi dispensami da questa sorta di agitazione. Se la mente va via, il corpo muore, Merlin. E mi astengo dal ricordarti che in questa piccola organizzazione tu e i tuoi amici siete solo delle carcasse. Il cervello risiede qui.
1: Mi dispiace, io volevo solo avvertire.
0: Lascia che mi preoccupi io. Se vuoi trovare altri grossi bottini sulla spiaggia, obbedisci agli ordini. E non tornare mai più qui. Vattene! Fuori!

0: Ehi, cosa? Tornate indietro! Ma che cosa credevate di
1: Lasciatemi.
0: Fare? Piccola pazza, non sapete neanche remare, è pericoloso!
1: Lasciatemi stare!
0: Non avrete paura di me? Ah, è così? Beh, ecco, le donne un momento gli salvate la vita, quello dopo le combattete. So di non essere molto piacevole, ma non mordo mica, sapete?
1: Credete che non sappia quanto mia zia si è spaventata o che cosa voi e tutti gli altri state facendo alla taverna?
0: Davvero, e cosa?
1: Ladri, briganti, assassini, per quanto io sappia non resterò qui.

0: Guarda!
1: Harry!
2: Che c'è?
1: Qui c'è una barca che va alla deriva.
3: È uscita dalla grotta.
2: Supponiamo che tuo fratello più piccolo ti chiedesse un favore. Mi seguiresti?
1: Non sono pronto.
0: E io che faccio? La barca l'ho vista io.
2: No, tu torna indietro e di a Josh che tutto va a meraviglia. Vai, corri. Dandy, tu prendi una corda, svelto. Di qua.

0: Visto che cosa succede? Prima che faccia buio avremo addosso l'alta marea. E non possiamo andare via senza barca. Appena la marea ce lo consentirà, dovremo recuperarla. Mi chiedo come ho fatto a fidarmi di una donna. D'altra parte mi avete salvato la vita.
1: Spero che in futuro ne farete un uso migliore.
0: È piuttosto impossibile con un carattere come il mio.
1: Senza dubbio.
0: Contrabbandiere e assassino, avete detto?
1: Precisamente.
0: Dite che c'è speranza per me. Che cosa dovrei fare?
1: Quello che vi pare.
0: Beh, sono stato marinaio, potrei tornare in mare.
1: Non mi interessa affatto.
0: Beh, dovreste dimenticare che siete responsabile
1: io
0: di me.
1: Io non lo sono.
0: Oh sì, se non fosse per voi non sarei qui, non potete negarlo. Perciò, vedete, devo rimettermi interamente nelle vostre mani.
1: Oh, vi prego, tacete.
0: Oh, state allegra, la vita è...
2: Prendete il libricino, Mr. Tern. Credo ci sia il vostro futuro a pagina 13. Di fronte al varco della morte vi trovo tremante. Molto confortante.
3: Rende la discesa più piacevole, almeno.
4: Come va?
5: Fanno una bella coppia. Mi si spezza il cuore a disturbarli. Arriviamo!
3: Volete far salire la signora o preferite voi per primo?
5: Prima le signore! Lo dico sempre!
1: Come ci hanno trovati?
0: Forse la barca. Devono averla vista dall'alto.
3: Se per caso vi servisse un po' d'aiuto, Mr. Tern, il vostro amico Thomas sta scendendo ad offrirvi il braccio.
0: Sistemato. Nessun altro? A noi piace la compagnia.
3: Subito, l'avrai subito, non ti preoccupare.
0: Con piacere, Harry. Avanti, a chi tocca?
3: Buttiamo questa. Tieni, legala attorno a una roccia, svelto.
0: Sentito. C'è solo un modo per uscire. Sapete nuotare?
3: Solo per farvi un piacere, così non vi sentirete solo. Stiamo venendo giù tutti e tre.
1: Vi prego, non preoccupatevi.
0: Vi ho chiesto se sapete
1: nuotare.
0: Io
1: dico che sarei solo d'impiccio. Sarà già abbastanza difficile per voi fuggire da solo. Me la caverò. Josh non oserà farmi del male.
0: Allora, sapete nuotare o no?
1: Un po'.
0: Toglietevi il vestito.
1: Cosa?
0: E le scarpe, svelta.
1: Ma non posso farlo.
0: Toglietemele.
1: Non posso.
0: D'accordo, allora lo farò
1: no,
0: io.
1: No, lo faccio io.
5: Sarò molto contento quando sarà finita. Siamo stati svegli tutta la notte.
6: È bello andare a dormire.
5: Ma quella ragazza è ricca. Dobbiamo per forza riportarla a Joss.
0: Guardate. Andiamo.
3: Eccoci, Mr. Tern.
0: Perfetto. Siete brava. Che strano, è la prima volta che vedo una donna nuotare.
1: Fa freddo!
0: Guardate, la barca! Vengono di qua! Svelta, quello scoglio! Nascondiamoci dietro! Ce la fate?

0: resiste, te stanno arrivando.
1: Non posso.
0: Non ci hanno visto.
1: Non ce la faccio, non mi reggo.
0: Reggetevi a me.
2: Darlan.
3: Buongiorno, Darlan. Volete parlarmi del vostro debito di quest'anno? Dite.
4: Mi mancano 3 sterline, Squire.
0: Darlan, le avevo detto.
3: Silenzio, Davis. Darlan, non posso esercitare il mio mandato se tutti quanti non danno niente. Perché vi mancano 3 sterline?
4: Il mio ragazzo è a letto con una gamba che non vuole guarire.
3: Portatelo dal dottor McIntosh, porgete al dottore i miei saluti e fatelo visitare. Pagherete alla prossima volta.
4: Grazie, Squire.
3: La ricevuta, Davis.
0: Ma se
3: la ricevuta, Davis. Vi ricordo che i suoi progenitori coltivavano la terra dei Pengallan. I vostri erano solo tagliasiepi, il prossimo.
1: Dove andiamo? Da che parte?
0: Dobbiamo cercare riparo.
1: Aspettate, che ne dite di quello laggiù?
0: Lo Squire.
1: Volete dire Sir Humphrey?
0: Sì.
1: Lo conosco, sono stata lì ieri sera, sarà felice di aiutarci.
2: È l'uomo di cui vi ho parlato, Sir Humphrey Birkin, un pessimo radicale.
3: Birkin? Ebbene, Birkin?
5: Sono venuto a reclamare. Voglio i miei diritti.
3: I vostri diritti? Non ascolto questi discorsi.
5: Ho la legge dalla mia parte.
3: E sbagliate. Io sono la legge qui a Pengallan e non sono dalla vostra parte. Forse non lo sarò mai. Presto mi direte che valete quanto me.
5: Sono un uomo, come voi.
3: Farneticate, mio caro, e presto vi ritroverete sulla forca. Voi siete diverso e sarà sempre così. La natura vi è contro sin dall'inizio. È un destino ineluttabile, ma giusto. Io sono un gentiluomo.
5: Voi siete...
3: Fatelo buttare fuori, Davis. Ah, non dategli nemmeno 24 ore.
6: Se mi permettete, Squire Pengallan.
3: Per Giove, ma questo è Grand Trimatti.
6: Sì, vostro onore, è per il mio tetto. Ne ho già parlato a Mr. Davis molte volte, ma non se n'è mai preoccupato e ora entra l'acqua da tutti i lati.
3: Datele un nuovo tetto, Davis.
0: Mister Humphrey.
3: Ho detto un nuovo tetto. Lei è la fittavola più anziana. Finché ci sono io dovrà stare comoda. Non scordate che sono l'unico uomo con il grado di marchese che ha messo a repentaglio 10 anni di duro lavoro per togliere le terre dalle mani degli usurai. E finché io avrò un tetto l'avrà anche lei.
1: Ma grazie. È possibile che non mi riconosciate?
3: Che succede?
1: Vi prego, chiamate Sir Humphrey, per favore.
3: Oh, piccola cara, cosa mai è successo? Ma siete bagnata fino alle ossa? Chadwick, prendi delle coperte e chiudi la porta. Venite vicino al fuoco. Ditele di andare ora, Davis. Sarà per un'altra volta. Ma siete diventata viola dal freddo. Cos'è accaduto? Ditemi, dove siete stati?
1: Ho nuotato.
0: Per salvarci.
3: Ma chi è costui?
1: Questo è Jem Stern. Siamo scappati dalla caverna ieri notte. È un posto orribile. Io credo sia niente meno che un covo di contrabbandieri. La notte scorsa stavano per ucciderlo.
0: Voi mi avete salvato la vita, signora.
3: Oh, davvero straordinario.
1: Sir Humphrey, abbiamo bisogno di voi. Mia zia è ancora lì, se voi sapete...
3: Ah, sì, dopo, ma prima di tutto dobbiamo trovare qualcosa di asciutto o prenderete un raffreddore. Oh, Mrs. Lake, portate di sopra questa giovane fanciulla e trovatele qualcosa da indossare.
6: Sì, signore, e volete venire da questa parte?
1: Potrei parlarle un momento, per favore?
3: Ma certo.
1: Mi creda, la nostra situazione è drammatica, Sir Humphrey.
3: Davvero?
1: Davvero.
3: Beh, vedremo... Che cosa si può fare?
1: Grazie, siete molto gentili.
3: Oh, ma non ditelo neanche.

0: Vi prego di scusarmi, signore.
1: Chadwick, prepara un letto per quest'uomo di sopra.
0: Vi ringrazio.
2: Sì, sir.
1: Vi vedrò più tardi.
3: E così ho navigato a lungo per le rotte più pericolose.
1: Scampando ad incidenti per mare e salvandomi non per abilità, ma solo per fortuna da un naufragio mortale. Capitano, rimane qui.
3: Mi
1: per
3: piacerebbe
1: la notte.
3: Avere la miglior tavola della baita.
1: E allora perché non restare?
3: Devo raggiungere la mia nave a Falmouth questo pomeriggio. Quando voi avrete finito il vostro maialino, navigherò di fronte a casa vostra.
4: Sicuramente.
0: Sir Humphrey, dovrei dirvi una parola.
1: Ebbene?
0: Ben. In privato.
1: Non c'è nessun segreto che questi signori non possano udire. Una delle solite bande di contrabbandieri, forse?
4: Contrabbandieri? Avete idea di chi siano?
0: Sì, per la verità, ho tutta una lista di nomi.
1: Vorrei gentilmente ricordarvi che sono il giudice di pace. Quindi...
0: Credo, Sir Humphrey, che questa lista susciterà il vostro interesse.
1: Whitehall, a chiunque possa interessare. La persona nominata in questo mandato, Jem Tern, essendo stata deliberatamente nominata, è accreditata come funzionario ufficiale della legge, il segretario di Stato per gli affari interni. Ah. Mm. Signori, dovrò occuparmi di questa faccenda in privato. Venite.
4: Per Diana, se non trovate qualcosa di buono farò rapporto alla commissione.

0: Ho lasciato del pane e della birra nella stanza di finimenti per quella persona.
1: Davvero?
0: Signore.
1: Credo che dovremmo studiare meglio quella persona.
0: Oh, sir.
1: Trova degli abiti adeguati per Mr. Tern. La mia ospitalità è proverbiale, soprattutto con persone di rango così elevato.
0: Questo gentiluomo, sir.
1: Ti sbrigati, sbrigati.
0: Ma non pensavo, sir.
1: Mio caro signore, dovete perdonarmi perché non avevo la minima idea di chi foste. Un po' di brandy, vero? Nell'attesa di un pasto e di abiti.
0: Ve ne sono grato, sir.
1: Non c'è di che, avanti.
2: Sir Humphrey, io rivesto la carica di luogotenente nella Marina Reale di Sua Maestà. Oh. Ho ricevuto l'incarico dal Ministero dell'Interno. Purtroppo ho avuto difficoltà a nascondere la mia identità.
1: Senza dubbio, per un buon motivo, sebbene non abbia ancora la minima nozione di che cosa si tratti. Sapete, ho sempre ammirato l'esercito. Conoscevo bene Collewook, un buon amico. Tutti buoni amici là, tutti trapassati. Ma non si può avere tutto. Allora, di che cosa si tratta? Contrabbando?
2: No, è molto peggio, Sir Humphrey. Naufragi. Naufragi provocati da qualcuno.
1: Non da qui, voglio sperare.
2: Sì, signore, lungo la costa.
1: Ci sono sempre stati i naufragi qui. È pericolosa questa costa.
2: I Lloyds hanno scoperto che tutti questi naufragi hanno un curioso elemento in comune.
1: Davvero? Bevete, credo che mi unirò a voi per il brandy. È stata una mattina carica di eventi. E che cos'hanno questi naufragi in comune?
2: Non c'è mai nessuno che sopravviva.
1: Caro Mr. Tern, se quello che mi dite è vero, è la cosa più orribile che abbia mai sentito. Sappiamo di naufragi.
2: I Lloyds, insieme al Ministero degli Interni, sono convinti che queste bande ricevano dettagliate informazioni sui movimenti e i carichi delle navi che passano.
3: Il capitano Murray vorrebbe salutarvi, signore.
1: Volete scusarmi?
4: Sto partendo, Sir Humphrey. È stato davvero un piacere immenso.
1: Arrivederci, capitano. Buon voyage.
4: Ritornerò, signore, ritornerò.
1: Vi penserò là fuori con quel ventaccio quando gusterò il mio delizioso maialino. Bene.
2: Molto saporito.
1: Ora, Mr. Tern, volete gentilmente continuare?
2: Il centro dei traffici è lì alla taverna. Il capobanda è Merlin. Il naufragio di ieri notte è stato provocato dai suoi uomini.
1: Anche voi eravate lì?
2: No, grazie a Dio, ero ancora in prova. Ho aiutato a portare via la merce dopo.
1: Avete fatto, naturalmente, rapporto ai vostri superiori?
2: No, non ancora. Sto cercando pesci più grossi di Merlin.
1: Non vi seguo. Avete detto che lui è il capobanda.
2: In effetti è il capobanda, ma di sicuro riceve ordini da fuori. Le sue informazioni provengono da fuori. Qualcuno pensa per lui da fuori.
1: Ma chi?
2: Non lo so. La stessa moglie di Merlin non lo sa. La banda non lo sa. Ma quello è l'uomo che dobbiamo trovare.

0: Sì, Joss ha chiamato gli uomini. Ci sarà un altro naufragio. Ma non sanno dove. Aspettano l'informazione dal vero capo. E per dare quell'informazione questa notte lui dovrà andare alla taverna.
1: Ma prima arriveremo noi.
0: No, signore, non possiamo agire da soli. Se mi date un cavallo, avvertirei la guarnigione più vicina.
1: Ci vorrebbe troppo tempo. Non possiamo lasciarci sfuggire quel tipo tra le dita. Sentite, voi e io andremo subito alla taverna, mentre il mio stagliere avvertirà la guarnigione di Truro per voi. Prendete questo. Avete detto che la gentaglia di Merli non sarà lì che sul tardi. Noi due difenderemo il forte fino all'arrivo dei rinforzi.
0: Sarò con voi, signore.
1: Perfetto. Vi dirò, è tutto così eccitante. Entrate. Chadwick, o la borsa o la vita.
2: Gli abiti di Lord George, signore.
0: Chi è il comandante Truro?
1: Capitano Boyle, irlandese, credo, e buon amico in caso di...
0: Gli scriverò un messaggio.
1: Oh, lo farò io. Indossate i vestiti di Lord George, se ci riuscite.
2: Al capitano Boyle, comandante dell'esercito, milizia, della contea di Truro. Cosa devo scrivergli? Lei se ne intenderà di queste cose.
0: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.
2: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.

0: A cui è imperativo?
1: A cui è imperativo?
0: Prestare immediata attenzione.
1: Prestare immediata attenzione.
0: Ho con me un funzionario della legge, James Tern.
1: Funzionario della legge, James Tern.
0: Incaricato di indagare su un certo numero di naufragi provocati dai saccheggiatori di questa costa. Avete scritto?
1: Saccheggiatori di questa costa.
0: Egli riferisce che i saccheggiatori hanno un quartier generale alla taverna della Giamaica. Ed ha sufficienti prove per impiccare il proprietario e i suoi complici.
2: Tutti pronti?
0: Sì.
2: Figura miracolosa, farete vergognare Lord George. Ah, è bene darvi un cappello. Chadwick! Svelto, svelto, svelto, dobbiamo andare via subito.
0: Ricordatevi, Miss Ellen non deve sapere.
2: Oh, no, non deve saperlo, certo, poverina. Palesemente devota ai suoi cari parenti.
0: Non avevo scelta, Sir Humphrey. Non potevo dirle la verità.
2: Ah, Chadwick, dia a Sam che lo voglio qui subito. Dove sta?
3: Nella cucina.
2: Sam! Oh, con questo vento avete bisogno di un mantello. Chadwick, vuoi prendere il mantello blu per Mr. Ter? No, quello con il collo di astracane. Portagli un cappello, il mio mantello e il mio cappello. Oh, eccoti qua, Sam.
0: Correte a Truro più veloce che potete. Consegnate questa al capitano Boyle.
2: Capito? Sì. E galoppa senza fermarti.
3: Molto bene, sì.
2: E vorresti essere così gentile da dire a Robin che voglio subito la mia carrozza?
3: Sì, signore.
2: Chadwick!
4: Sir Humphrey?
2: Ah, grazie molte. Puoi dire per favore a Mrs. Black di prendersi cura della fanciulla? Veda se può convincerla ad andare a dormire, sarebbe molto meglio. Grazie molte. E porgigli le scuse da parte mia. Di a Lord George che tornerò per cena questa sera.
4: Sì, signore.
2: Grazie molte. Robbins! Allora, dov'è la mia carrozza? Non è pronta?
5: La signora è uscita dal retro e l'ha presa.
2: Cosa?
5: Ha detto che voi l'avevate ordinata per lei.
0: È andata alla taverna.
2: I cavalli, fa in fretta, presto.
6: Devi venire con me finché sei in tempo.
7: Cos'è successo?
6: Quell'uomo che ho salvato, James Term, è un ufficiale.
7: No.
6: Sta venendo qui ora con Sir Humphrey. Hanno mandato a chiedere aiuto a Truro.
7: Oh mio Dio.
6: Svelta, devo cambiarmi d'abito. Raccogli le tue cose prima che arrivino.
7: Devo avvertire Joss.
6: No, non c'è tempo.
7: Io non me ne andrò senza Joss.
6: Ma sanno la verità. Oh, zia Patience, la so anch'io. Questa è la tua ultima possibilità per liberarti di lui,
7: no.
6: Capisci? È un ladro, è un assassino.
7: Ma è mio marito. Oh, Mary, tu non puoi capire, tu non lo conosci.

0: questa dalla me.
1: Non c'è bisogno che vi diciamo perché sono qui con questo ufficiale, Merlin. Ma forse voi lo immaginate come magistrato proclama il diritto di perquisizione. Volete mostrarci la strada, Mr. Merlin?
0: Via libera, Sarumphrey.
2: Così siete qui, siete stato veloce, Mr. Terr, ma ovviamente i funzionari hanno poco tempo da perdere.
0: Mi dispiace. Venite qui, Miss Merlin.
2: Ma lei non ha colpa di niente.
0: Spero vivamente di...
2: Perché non siete stato sincero con me? Non mi avete detto chi eravate.
0: Perché li avreste avvertiti come avete fatto.
2: E perché no? Lei è innocente. Non dovete avere paura che fugga o cerchi altro, ma niente al mondo la porterebbe via da Joss.
1: Se non vi sembra inopportuno, forse Mrs. Merlin potrebbe prepararci qualcosa. Brandy caldo per me, se volete essere così gentile.
0: Salite le scale, Joss.
2: Joss!
0: Avanti, salite!
1: Sono dolente per questo, credetemi. Ma cercate di non preoccuparvi, faremo del nostro meglio.
2: Zia Patience, tu hai saputo di Joss da sempre.
3: Io lo amo. Le persone non si possono cambiare e Joss non può cambiare. Io l'accetto così.
2: Potresti lasciarlo. Anche ora potresti lasciarlo.
3: Mary, vai a mettere il bollitore sul fuoco mentre io prendo il brandy.
0: È da qui che è entrato, attraverso queste scale di pietra. State aspettando visite, vero, Joss? Entra da una di queste porte, ne sono sicuro. Ho provato ad aprirla, ma è chiusa. Datemi la chiave. O me la date o butterò giù la porta.
1: Avanti, non siate sciocco. Dategli la chiave.
0: Avanti, entrate. Attenzione alla testa, Sir Humphrey. Sapete, queste porte sono alquanto basse.
1: Oh, la ringrazio.
0: Un bel posticino.
4: Mai usato.
1: Cosa avete detto?
4: Ho detto che non viene mai usato.
0: E allora perché il fuoco è acceso?
1: Giusto, perché è acceso. Forse perché quel furfante patisce il freddo. Sarà imprudente come voi, Merlin. Mi piace un bel fuoco.
0: Qui c'è qualcosa.
1: Una prova?
0: È dell'ultimo naufragio. Di sicuro il suo complice è stato qui l'altra notte. È sciocco aver lasciato questa prova, Joss.
1: Ho sconsiderato.
0: Vedete, Sir Humphrey? Siamo sulla strada giusta. Un nascondiglio strano, non vi pare?
1: Un segnale?
0: Credo di sì. Vorreste aprire la porta?
1: Oh, certamente.
0: Grazie.
1: Di che?

0: Joss, chi viene qui?
1: Siete curioso? Ve lo dirò. Babbo Natale ogni anno.
0: So benissimo che non siete voi ad organizzare questi naufragi. Ditemi chi è. Chi è?
1: Oh, scopritelo voi, signor ufficiale della legge.
2: Ho lasciato la porta aperta per lui.
0: Bene.
2: Vogliamo intanto mettere il segnale?
3: Faccio io.
2: Notizie delle donne, volete controllare? Siete d'accordo?
0: Giusto, vado. Volete qualcosa?
2: Quando tornate portatemi del brandy caldo.
0: Bene.
2: Soffia ancora?
1: Forte come sempre, signore.
2: Questi sono gli ordini, Merlin.
1: Un altro naufragio, questa notte.
2: Il capitano Murray avrebbe voluto cenare con me. Non gradisce il cibo di bordo, capisci? Era particolarmente mortificato di partire da qui all'ora di cena. Il che vuol dire alla Penta Barrett? Alle 9 o giù di lì?
1: Sì, signore. Che cosa trasportano?
2: Tra le altre cose, oro. Bisogna essere molto accorti. Ho particolarmente bisogno di denaro. Quando il vento si calmerà e la pace sarà scesa sul mare...
1: Cosa?
2: Mi prenderò una bella vacanza e ti consiglio la stessa cosa.
1: Perché? Cos'è successo?
2: Niente ancora. Ma le autorità hanno mandato Mr. Tern in Cornovaglia. Il che vuol dire che sospettano. Ritornerò quando la tempesta si sarà placata.
1: Allora, questo è l'ultimo?
2: L'ultimo di questa serie. Avrò il piacere di imbarcarmi sul Falmouth questa sera a Saint-Malo. Mi farò vivo io, perciò tieni pronti l'oro e le merci preziose. Sarò estremamente ghiotto di queste cose in Francia.
1: Che cosa ne sarà di Tern?
2: Quando saranno qui i tuoi uomini?
4: Se questo è quello che abbiamo guadagnato salvandovi la vita, io vorrei avervi...
0: Non siate ingiusta con me.

0: C'è qualcosa che non va?
1: Oh no, il nostro amico ha fatto uno dei suoi stupidi giochi.
0: Siamo pronti per lui. Ho rinchiuso le donne in camera, la porta è aperta e la luce alla
1: c'è
0: finestra.
1: C'è tutto in effetti, tranne l'uomo.
0: Il vostro staliere è partito per Truro. Un'ora e un quarto per andare e tornare.
1: Il che vuol dire che il capitano Boyle dovrebbe essere qui entro 10 minuti.
0: È la vostra ultima possibilità. Avete solo un modo per salvare la pelle dicendo il nome di quell'uomo.
1: Il che mi ricorda che ho portato questo mandato per tranquillizzare i timori del nostro amico. Ovviamente il suo nome verrà scritto più tardi, quando lo sapremo.
0: Perché non lo scrivete voi, Joss? Avete corso tutti i rischi finora, voi, Henry e Salvazione e gli altri. E per che cosa? Che cosa avete ottenuto? Briciole!
1: Ci avete pensato, Merlin?
0: Avete la possibilità di liberarvi di lui per sempre. Perché non lo fate, Joss? Credete che lui esiterebbe? No. Un uomo del genere salverebbe prima la propria pelle.
1: Voi credete?
0: Sacrificherebbe chiunque.
1: A quanto pare avete un'idea molto...

0: molto chiara di lui. Ditemi, che genere di uomo credete che sia?
1: Quello è un uomo che non solo concepisce deliberatamente i naufragi, ma anche il massacro a sangue freddo di chiunque sopravviva. Assolda la feccia della costa per il suo lavoro immondo, credendo che nelle sue mani non ci sia sangue, ma c'è. Che il cielo lo aiuti, c'è il sangue persino nell'anima di quell'uomo.
2: Siamo
1: io
2: qui, lo...
1: Uomini! Badate a lui, gli dirò di circondare il posto e attendere finché daremo il segnale. Meglio che non si facciano vedere.

0: Sir Humphrey! Attento, la banda è qui!
1: C'è qualcuno con lui! Andate sul retro e prendetelo!
0: Sir Humphrey!
2: Siamo in ritardo di un minuto, sorvegliano il retro.
3: Beh, non c'è altra via d'uscita, come possiamo...
4: Sei lassù, Joss! Joss!
1: Lo Squire, venga là.
3: Esatto, Henry. Il vostro rispettabile giudice di pace, portato qui dal vostro amico, Mr. Tern, che si è dimenticato di dirvi che è un ufficiale della legge.
5: Spia, maledetto!
3: Peggio di una spia. I signori qui ci vorrebbero impiccare per il naufragio.
2: Impiccare? Adesso lo vediamo. Andiamo.
3: Aspettate. Dobbiamo stare attenti, Henry.
2: A che cosa?
3: Non voglio che il vostro amato giudice di pace venga trovato qui morto. Qualcuno potrebbe anche insospettirsi.
2: Non verrà.
3: Ma potrebbero cercarlo. Forse sapevano che stava venendo qui.
2: Dobbiamo finirlo.
3: Certo che dobbiamo, ma bisogna pensarci bene. E ora non abbiamo il tempo per farlo. Vedi?
5: Vieni, vai.
3: Ci sarà un altro naufragio.
2: Questa notte?
3: Alle 9. Penseremo a loro quando torneremo.
6: Credete che io sia venuto qui per voi, idioti? Ve l'ho già detto che c'è qualcuno dietro Joss. E lui lo sa. Se aspettate ancora lo vedrete, verrà qui stanotte.
2: Chiudi quella boccaccia. Vuoi guadagnare tempo, eh? Ti piacerebbe vederci perdere il naufragio di questa notte? Beh, non ci sperare proprio, bello. Joss, hai finito di legare Sua Eccellenza?
7: Facciamoli stare comodi.
2: Mentre siamo via, dovremo pensare a un bel piccolo incidente per voi due. Cosa gradireste, Vostra Eccellenza? Una carrozza giù per la rupe? O forse preferireste essere portato via dalla corrente con il vostro amico in un punto molto confortevole della spiaggia?
7: Ah, è giusto che la morte non li separi mai.
8: Vi avverto, voi tutti, se metterete un solo dito su di noi, invece di indulgenza finirete impiccati e dondolando al vento sarete ricoperti di uno strato di catrame.
3: È ora di andare.
2: E chi rimane con loro? Non possiamo lasciarli qui da soli. Che cosa ne dite di salvazione? Potrà parlare a Mr. Tern dell'eternità?
7: Per lui, non per me.
3: Ci servono tutte le braccia giù alla spiaggia. Già mia moglie li sorveglierà. Vado sopra a prendere le donne. Sono in camera da letto.
8: Sono dolente di vedervi, Willy Pentil. Vi avevo già avvertito un anno fa che stavate cadendo in pessime compagnie. Vedete, avevo ragione. Sono addolorato, ragazzo.
6: A quanto pare il vostro sogno si sta avverando. Potevate lasciarmi appeso a quella corda.
2: Che ci fa lei qui, Joss?
3: Era venuto ad avvertirci, Harry.
2: Questo mi sembra improbabile. Direi che lei ha cominciato tutto.
3: Ci penserò io a lei. Ho un bel lavoretto per te, mia cara. Prendi questa e sorveglia i due signori.
2: Ma non puoi lasciare l'incarico a una donna, Joss.
3: Ho già detto che mi servite tutti alla spiaggia. Sono ben legati, no? Inoltre sarà molto meglio un dito molto nervoso sul grilletto. Se fossi voi non mi muoverei, Vostra Eccellenza. Non vorrei rovinare il vostro vestito con una pallottola. Non aver paura, mia cara. Non avrai bisogno di usarla. Andiamo, diamoci da fare ora.
9: Zia Patience, non puoi permetterlo. Non puoi lasciarmi
3: così. Sta zitta,
9: tu.
3: Verrai
6: con noi. Lasciala andare, Joss. Non potete portarla con voi. Joss!
3: Certo, Mr. Tern. La lascerò qui per farvi liberare per la seconda volta nel giro di 24 ore. Andiamo!
8: Merlin, risponderete direttamente a me della sua incolumità.
10: Sì, Vostra Eccellenza.
6: Mi chiedo dove diavolo sono finiti i rinforzi.
2: Oh, non ne ho idea.
6: Se arrivassero, potremmo impedire il naufragio.
8: Se non sappiamo neanche dove avrà luogo.
6: Vi dirò una cosa, signore. Quell'uomo è venuto qui prima di noi.
8: Cosa volete?
6: Altrimenti Joss come saprebbe del naufragio? Vi avverto, Mrs. Merlin, se il capitano Boyle vi trova così, niente vi salverà.
8: Ah, è veramente seccante. Ora Chadwick dovrà aspettare per la cena. Ora, Mrs. Merlin, mi chiedo se quella pistola è carica. Probabilmente sarete inesperti in queste cose e mi consente un'occhiata.
6: Signore, non funzionerà mai.
8: Molto bene, Mrs. Merlin. Controlliamo che sia carica a dovere. Temo che non siate a conoscenza dei fatti reali della situazione. Io conosco vostro marito meglio di voi. Credo che non avrebbe mai caricato la pistola, né mi avrebbe lasciato in difficoltà. Infatti... come pensavo. Ora, Mrs. Merlin, ho sempre ammirato la vostra grande devozione. La donna deve essere fedele all'uomo, anche se l'uomo è il nostro amico Joss, ammirevole. Ora, se questo ufficiale dovesse scappare, suo marito ne risponderebbe con la propria vita. Quindi capirete l'importanza del compito che vi sto affidando. Ecco qua. Sorvegliatelo attentamente. Se c'è la minima possibilità.

0: possibilità che si liberi, non esitate a sparargli. Mantenete la pressione sul grilletto, Mrs. Merlin, sul grilletto. Andrà tutto bene. Coraggio.
1: Vi siete dimenticato una cosa, Pengallani, il capitano Boyle. Dovete ancora fare i conti con l'esercito.
2: Oh, non c'è nessun capitano Boyle e di conseguenza non ci sarà nessun esercito.
1: Mrs. Merlin, dovete lasciarmi andare. Svelta!
3: Vi prego, non vi muovete.
4: Perché
5: decido io quello che bisogna fare?
4: Ma così non imparo mai!
5: Vattene, corri!
6: Vi piacerebbe se vi portassi un bel anello? Magari ancora con il dito dentro! Che ne dice, eh?
5: Vattene di qui, Harry! Tutti alla spiaggia!

0: Mrs. Merlin, dove avverrà il naufragio?
1: Non lo so.
0: Non potete permetterlo, lasciatemi libero. Altrimenti sarete responsabile per quelli che morranno. Voi amate vostro marito. E so anche che è mio dovere arrestarlo. Ma anche gli uomini di quella nave hanno delle mogli. Pensate a voi se lui fosse a bordo. Quella nave si sta dirigendo verso una tempesta. Da qualche parte della spiaggia il faro verrà spento. E poi la nave che trema e si schianta, gli uomini sbalzati fuori come mosche che si attaccano alle corde, che gridano alla vista dei frangenti e dopo il naufragio, i lupi. Ecco perché dovete lasciarmi e dirmi dove avverrà il naufragio.
1: Non posso, non posso, non so cosa dite. Non l'ho mai saputo.
0: Mrs. Merlin! Lasciatemi andare ora e io scoprirò dov'è. Sbrigatevi, non c'è molto tempo.
1: Non posso, vi dico. Che cosa accadrà a Joss?
0: Dovete fare una scelta. Le vite di quegli uomini o il futuro della vita di Joss. Dopotutto Joss è solo un uomo.
1: Sì, ma è mio marito.
0: Mrs. Merlin, se io vi prometto che...

0: Dov'è la sede militare più vicina?
1: Cattle!
0: Voglio la carrozza. Datemi le redini in nome della legge. Ecco il mandato.

Oh,

0: Aidatela!
1: No! No! No! Lasciatemi! Lasciatemi!
2: Sempre quella femmina, è colpa sua! Affoghiamola come se fosse una punizione divina!
3: Va bene, Joss, lasciala a noi. Vedrai, la tratteremo bene, questa bella signora.
1: Bestie!
4: Sono sicuro che sarai d'accordo.
2: Questo richiede il mio intervento. È qui che sono veramente lui stesso.
5: Lasciatela stare! Sale su quel carro, svelta!
2: Non puoi portarla via, Joss!
6: Ci ha tolto il miglior carico che abbiamo mai avuto!
2: Mettetela giù!
1: Tolto! Sì, vi ha tolto la possibilità di riempirvi le tasche uccidendo quei poveri diavoli che non avete mai visto! E sono contenta, non mi importa di voi, sono contenta!
5: Ti odio la bocca, piccola stupida!
6: Ah, qui!
7: Chadwick, i miei affari mi tratterranno fuori forse per alcune settimane, credo sia tutto.
8: Mister Humphrey?
7: Cosa c'è, Sam?
8: Non sono riuscito a consegnare questo messaggio. Il reggimento è partito per Bodwin 3 settimane
7: Davvero?
8: Fa. E nessuno conosce alcun capitano Bodwin che vuol provare a Bodwin, signore.
7: Non credo, non ha più molta importanza. Credo sia tutto. Chadwick, il mio indirizzo in Francia non posso dartelo.
9: Signore?
7: Ebbene? Chadwick!
9: Perdonate la libertà. Non siete malato?
7: Io, Chadwick? Io non mi sono mai sentito meglio. Vieni qui. Il fatto è che sto tornando giovane. Vieni qui. Sono così ringiovanito che un'incantevole ragazza allieterà il mio viaggio in mare.
9: Sì, sir, non c'è nient'altro.
7: No, e non restare lì con quello sguardo. Sam?
10: Signore?
7: E prendetevi cura del baio e della giumenta, capito? E venite qui. Sorvegliate Chadwick. La sua mente è malata. Povero Chadwick. Andate pure!
9: Mister Chadwick, ormai è...
11: Ho visto succedere tutto questo per anni, purtroppo.
1: Zia Patience! Zia Patience!
12: Mary! Joss! Cos'è successo? Joss è ferito! Mary! Mary! Mary, cos'è successo?
1: Ho impedito il naufragio, zia. E gli uomini volevano prendermi, ma Joss mi ha salvato. Gli hanno sparato.

0: Joss. Joss.
1: Oh, Patience. Mia cara Patience.
0: Va tutto bene, Joss. Mi prenderò io cura di te.
1: Sei una brava ragazza, Patience. Perdonami.

0: Jem, zia Pesce non sarà...
1: No, l'ho liberato. È andato alla scogliera. Mary, mi ha promesso che avrebbe lasciato scappare Joss. Lo sai cosa vuol dire? Che possiamo andarcene da qui. Ci pensi, Joss e io. Devi aiutarmi, Mary. Dobbiamo affrettarci ora che possiamo. Mary, ricominceremo da capo. Pensaci. Poter vivere senza paura fra gente onesta che non ci conosce.
0: Sì, zia.
1: Sarà come i primi tempi a Bodmi. Joss era diverso allora. E forte. Presto starà meglio. Vero?
0: Ma certo.
1: Tra un minuto, quando avrà ripreso le forze, lo sposteremo. Non possiamo aspettare. Josh non deve essere qui quando lui tornerà.
0: Chi?
1: Ah, Mary, non te l'ho detto. Sapessi cosa ho scoperto stanotte. Ho saputo che Josh non è il capo. C'è qualcun altro, Mary. Qualcuno che organizzava i naufragi e aveva Josh in proprio potere. Stanotte ho saputo che è. Ascolta, Mary, hai sempre...
0: Zia Patience! Zia Patience!
2: Dove sei, Patience? Dammi da bere.
0: Sì, Joss, sì.

0: Un colpo di estrema precisione. Sono dolente, povera creatura. Avete sofferto così tanto. Sono stato costretto a farlo. A quanto pare stava per dirvi di me. Non ho voluto. Volevo dirvelo io stesso. Avete impedito il naufragio. Peccato, ci contavo, siete una giovane coraggiosa, ma mi avete messo in una posizione difficile.
1: Assassino, lasciatemi!
0: Vi prego, non gridate o dovrò mettervi questo fazzoletto sulla bocca. Peccato, ma necessario. Ditemi se vi fa male. Oh, ovviamente non potete, che sciocco sono. Mettete giù le mani. Volete girarvi? Dovrò legarvi anche quelle. Questo per preservare i polsi. Sapete, voi siete... Purtroppo, mia cara, molto sola ora. Non avete nessun altro al mondo eccetto me. E quindi mi prenderò cura di voi. Infatti, noi due partiremo insieme. Che ne dite? Ora dobbiamo andare, Tern potrebbe tornare. È meglio che indossiate questo. È più saggio coprirsi quando soffia questo vento forte. Dico sempre alla gente che bisogna stare attenti, ma credono sempre di saperne di più. E voi non vorrete, povera bambina, che la gente vi veda così? Sono contento che siate calma adesso. Andiamo, presto, la mia carrozza non è lontana. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci. Andiamo.
2: Fermili. Sir Humphrey. E la ragazza è con
3: Ma
2: lui.
3: Ma Joss, che ne è di Joss?
2: Andiamo.
3: Anche Tern se n'è andato.
2: Joss! Joss!
4: Harry, che presto c'è? Vieni!
5: Morti, tutti e due. Non dovevi fargli questo, Harry.
2: Se vuoi saperlo, è tempo di andarsene. Che state guardando? Uscite! Sparpagliatevi, presto!
6: I soldati, via! Via!
3: Presto di qua!
7: Dov'è quella ragazza?
2: È importante.
7: Andiamo, sbrigati, dov'è?
2: E io che cosa ci guadagno se ve lo dico? Sono sicuro che rimarrete deluso se ve lo dico. Se ne andate a trovare...

0: Ho trovato un altro gentiluomo. L'ho appena vista svignarsela con sua eccellenza.
1: Maledetto.
2: Dobbiamo trovarla. Capitano, datemi 6 uomini.
3: Sergente, preparate 6 uomini per accompagnare Mr. Ternem.
4: Non mi piace. Non mi piace affatto. Quello specchio rotto, quello è stata la causa di tutto. Te l'avevo detto, 7 anni di sfortuna.
5: No, Dandy, per più di 7 anni, come la vedo io, è per l'eternità.
1: Cosa ci faranno? Che succederà?
4: La solita cosa, una pubblica esecuzione con le donne lì a guardare. Salteranno dalle sedie.
2: Sono pronto, sono pronto.
6: Sono un po' larghe.
7: Meglio legarle.
2: Non voglio la corda, voglio le catene. Fermi, voglio essere incatenato con gli altri. Ascoltatemi. Ho il diritto di andare con loro. Ho fatto quello che hanno fatto loro. Così mi impiccheranno. Anche a me. Non voglio morire. Non ancora. Sono troppo giovane. Ho solo 20 anni. Non lo permetterete, vero? Ho fatto quello che mi hanno ordinato di fare. Non ho mai ucciso nessuno. Non sono mai andato vicino ai naufraghi. Perciò non potete impiccarmi. Non dovete, non oserete farlo. Non voglio morire, vi prego.

Quella è la mia casa, vedete? Oltre la baia. Bengallan è lì da tanto tempo e forse non la rivedrò mai più. Naturalmente capirete che potremmo ritornare. Potremmo andare molto lontani, sapete? Seguiremo il sole, per esempio, alla bella Italia, alle isole della Grecia. Pensate forse che costerà molto denaro? Ecco, ne ho sufficienza, ricavato qua e là. Te ne vai leggero se non hai niente, ma la ricchezza è un peso più leggero. Dovevo possedere più denaro e una splendida proprietà come voi, mia dolce beltà.

0: Dov'è Sir Humphrey?
1: Sir Humphrey è partito per affari.
0: Dove?
2: Ma rispondete, buon uomo.
1: Sir Humphrey sta per imbarcarsi sul postale di Falmouth per Selmalo.
3: Dico, ma voi chi siete?
0: Chi siete voi?
3: Oh, santo cielo. Il mio vestito.
1: Questi signori stanno chiedendo di Sir Humphrey.
0: Sir Humphrey è il capo di una banda di saccheggiatori che abbiamo arrestato un'ora fa alla taverna della Giamaica.

0: Ho messo i vostri bagagli di sotto, signore.
1: Sarà Frippin Galan, la cabina di lusso.
2: Siete l'incaricato?
1: Sì, signore.
2: Portate una bottiglia di brandy.
1: Molto bene, signore, da questa parte.
3: Cabina di lusso, il meglio che hanno. Adesso, mia adorata, vi metterete comoda. I saccheggi, mischiarmi con quei tagliagole, dopotutto non è il mio genere di affari. Ma a volte deve essere fatto. La metà dei miei amici vivono da poveri, ma io vivo come un principe. Ho fatto annegare centinaia di marinai per questo. Come un principe. Ma io farò di voi una principessa.

Immagino che vi dispiaccia di non sposare qualche zotico per dargli una dozzina di marmocchi piagnucolosi e con il muso sporco. Ma qualsiasi uomo dotato di sensibilità preferirebbe vedervi morti.

0: A Parigi avrete una donna che vi accudirà. Mi occuperò io stesso dei vostri nuovi vestiti. Sì, vi rivestirò, mia cara. Metteremo della seta su questa vostra pelle così liscia. Pallida seta verde, penso. Che ne dite? Smettetela di piangere! Smettetela! Piccola sciocca! Voi siete radiosa! Siete radiosa! Siete dura come la pietra! Non dovete essere radiosa! La gloria dell'Europa si è estinta!
1: Fermi! Tornate indietro! Circondate la banchina!
0: Tern! Ovviamente non potete andare da lui!
2: Tern!
0: Non avreste dovuto farlo, ragazzine ribelle! Cose del genere sono molto spiacevoli! Capitano Johnson!
3: Sono qui, Sir Humphrey Bengala! Arrendetevi, Sir Humphrey, e lasciate la ragazza!
0: Vi prego, restate lontani!
3: A te, feritelo, se è possibile. Fate attenzione, non vi avvicinate troppo!
2: No, no, non sparate! Non può fare altro, non sa cosa sta facendo, è pazzo! Vi ripeto, è pazzo!
0: State lontano da me! Restate ferma. Vi prego, state ferma.
4: C'è una scappata!
2: Jem, non fategli del male, non è colpa sua, non sa che cosa fa!
5: Scendete, signore, scendete, arrendetevi! Scendete! Scendete, Sir Humphrey! Andiamo, signore! Andiamo, Sir Humphrey, scendete!
6: Oh, santo cielo, cosa fa la sulla scuola?
5: Sir Humphrey, scendete e arrendetevi! Non vi sarà fatto alcun male! Ve lo prometto, scendete!
0: Sarò giù da voi prima che voi saliate da me, Mr. Tern! Se volete essere così gentili di lasciarmi un po' di spazio!
3: Svelte a salire e portate giù Sir Humphrey!
7: Sì, capitano!
0: Cosa state aspettando tutti? Lo spettacolo lo avrete! E dite ai vostri figli come finì la grande era! Fate largo a Bengala!

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda di e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro. E quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for Aile Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
6: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.

0: una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
1: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
2: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
3: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
1: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
4: Fit walking vuol dire movimento, il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi. Ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare, camminare bene.
5: Pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi la chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
1: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
6: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
7: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.

0: l'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
2: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
3: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
2: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
4: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
2: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
5: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
2: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: precedente tra governo e parti sociali sulla vertenza dell'acciaio, i sindacati bocciano l'esito del vertice romano e sono pronti alla mobilitazione. E ancora senza identità, l'uomo trovato senza vita nelle acque di discesa Vasto a Taranto. Tra i primi accertamenti non sarebbero emerse lesioni traumatiche. L'autopsia prevista per la prossima settimana dovrà chiarire le cause della morte. Gli investigatori lavorano anche sul trolley contenente dei pesi al quale il corpo era legato. Lo stadio Iacovone potrà essere utilizzato nella sua interezza a partire da domenica, lo ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese nella conferenza stampa di questa mattina nell'area hospitality dell'impianto. Ferrarese ha risposto anche alle polemiche sui suoi presunti rapporti con Allegiance Global, interessata alla gestione di alcuni impianti sportivi cittadini. Non conosco la società. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Ex Ilva, incontro deludente ieri tra governo e parti sociali sulla vertenza dell'acciaio. I sindacati bocciano l'esito del vertice romano e sono pronti alla mobilitazione. Il servizio da Roma è di Maria Elena Rodriguez.
1: Nessuna svolta per il futuro dell'Ex Ilva. Il tavolo di Palazzo Chigi si è chiuso a notte fonda senza le risposte che i sindacati chiedevano. FIM, FIOM e WILM hanno deciso unitariamente 24 ore di sciopero nazionale in tutti i siti, a partire da lunedì.
2: Proclamato sciopero perché noi dal primo momento abbiamo chiesto, dopo innumerevoli decreti salva Ilva che non hanno salvato assolutamente nessuno, hanno portato in una condizione peggiore rispetto al 2012, abbiamo chiesto di fare un decreto con interventi a tutela occupazionale, salariale e sociale, anche con strumenti di risarcimento nei confronti dei lavoratori.
1: A Taranto, intanto, l'aria a caldo si ferma. Acciaierie d'Italia ha formalizzato lo stop proprio nella giornata di ieri. Ora si attende il verdetto della Cassazione, che si pronuncerà il 20 ottobre.
3: Non ci sono passi in avanti rispetto alle questioni legate al progetto industriale che noi da tempo stiamo chiedendo, perché il governo di fatto subordina la possibilità di investimenti dell'elettrico e del preridotto se ci saranno piani industriali da parte degli soggetti che stanno partecipando al bando.
1: Sul fronte industriale nessuna novità sui potenziali acquirenti privati. L'azienda, prima ancora del tavolo di Palazzo Chigi, aveva già annunciato un ulteriore ricorso alla cassa integrazione e ha avviato le comunicazioni agli organi ispettivi sullo spegnimento degli impianti per i possibili impatti ambientali.
4: Il governo continua a portare avanti la tesi che i privati devono fare una proposta per il prossimo piano industriale di Ilva. Noi come USB abbiamo subito chiarito che per noi questa è l'ultima riunione, da noi scendiamo giù a Taranto.
1: Tra lo stallo delle trattative a Roma e il blocco degli impianti, la crisi della siderurgia ritorna sulle strade e il futuro dei lavoratori resta incerto.
0: E ancora senza identità, l'uomo trovato senza vita ieri nelle acque di discesa Vasto a Taranto. Dai primi accertamenti non sarebbero emerse lesioni traumatiche. L'autopsia prevista per la prossima settimana dovrà chiarire le cause della morte. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
5: Non ha ancora un nome l'uomo il cui corpo è stato recuperato ieri pomeriggio nelle acque della discesa Vasto nella città vecchia di Taranto. Gli investigatori lavorano per identificarlo e chiarire le circostanze della morte. Al centro degli accertamenti un particolare: il cadavere sarebbe stato legato a un trolley contenente una cintura di zavorre con dei pesi. A notare il corpo che galleggiava in mare sono state alcune persone che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute la guardia costiera, i sommozzatori, la polizia scientifica e il pubblico ministero. Secondo i primi elementi raccolti si tratterebbe di un uomo sui 60 anni, non aveva documenti con sé e le verifiche effettuate finora non avrebbero consentito di risalire alla sua identità. Dalla prima ispezione non sarebbero emerse lesioni traumatiche evidenti, il corpo presenterebbe invece iniziali fenomeni di decomposizione compatibili con la permanenza in acqua. Non sarebbero stati rilevati segni riconducibili all'azione della microfauna marina, mentre nelle tasche non sono state trovate sabbia o alghe, elementi che in questa prima valutazione farebbero ipotizzare una permanenza in mare relativamente breve, presumibilmente di un paio di giorni. Una stima che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti medico-legali. L'autopsia è prevista per la prossima settimana e dovrà fornire indicazioni sulle cause e sull'epoca della morte. Se l'uomo non dovesse essere identificato, saranno necessari ulteriori accertamenti per attribuirgli un nome. Resta difficile al momento ricostruire la dinamica. Occorre comprendere perché il corpo fosse legato al bagaglio contenente i pesi e in quali circostanze sia finito in mare. L'assenza di traumi e evidenti non basta da sola a stabilire che cosa sia accaduto. Tra le ipotesi considerate c'è anche quella di un gesto volontario, ma nessuna ricostruzione può dirsi confermata. Un altro punto da chiarire riguarda il luogo della morte. Il tratto di mare in cui il corpo è stato recuperato potrebbe non coincidere con quello in cui l'uomo è entrato in acqua. Le indagini proseguono in attesa dell'autopsia e di elementi utili all'identificazione.
0: Ancora cronaca, controlli notturni dei carabinieri a Manduria, dove nella notte del 6 ottobre è stato arrestato un 21enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di monete falsificate. Il giovane è stato fermato durante un controllo stradale. Nel corso della perquisizione personale dell'auto, i militari hanno trovato 16 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 24 grammi, un grammo di cocaina e 150 euro in contanti, suddivisi in 3 banconote ritenute contraffatte. La droga ed il denaro sono stati sequestrati ed il 21enne è stato posto ai domiciliari. E torniamo a Taranto, dove la polizia ha arrestato 2 giovani fratelli tarantini, entrambi pregiudicati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I falchi della squadra mobile in via Bergamini sono stati avvicinati da un giovane che, scambiandoli per acquirenti, ha mostrato loro 2 dosi di cocaina. I poliziotti hanno bloccato il ragazzo ed hanno esteso il controllo all'appartamento della famiglia, dove viveva anche il fratello di 21 anni. Attualmente ai domiciliari, sorpreso disteso sul letto con accanto una busta con numerose dosi di cocaina. I falchi hanno recuperato 30 involucri termosaldati, oltre 1.500 euro in banconote di vario taglio, ritenuti

0: di guadagno dell'attività illecita e due smartphone, probabilmente utilizzati per la gestione dello spaccio. Entrambi i fratelli sono stati arrestati, per il maggiore già ai domiciliari si sono aperte le porte del carcere. E cambiamo argomento, mense scolastiche ancora ferme. A Taranto il comune annuncia la possibile apertura delle iscrizioni la prossima settimana, ma manca una data ufficiale per l'avvio del servizio. I sindacati denunciano lavoratori senza stipendio e disagi per le famiglie. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: La piattaforma per le iscrizioni alle mense scolastiche di Taranto potrebbe aprire la prossima settimana. Per l'avvio del servizio invece non c'è ancora una data ufficiale. E quanto emerge dal comunicato del comune che interviene per chiarire le ragioni del ritardo e rispondere alle richieste di famiglie, scuole e lavoratori. Un'attesa sulla quale prendono posizione anche Filmcast CGIL, Fisascat CISL e WILTUX. I sindacati denunciano la condizione di decine di addetti ancora a casa senza stipendio e i disagi per centinaia di famiglie, soprattutto quelle che fanno affidamento sul tempo pieno per conciliare lavoro e impegni scolastici. Molti operatori hanno contratti part-time, ciclici verticali, con periodi di sospensione dell'attività. Dopo la pausa estiva senza retribuzione, spiegano le organizzazioni sindacali, il ritardo della mensa prolunga ulteriormente l'inattività, senza certezze sulla ripresa del lavoro. Dal comune, l'assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone, ricostruisce i passaggi amministrativi. Alla scadenza del precedente contratto è stata bandita una nuova gara, conclusa a fine settembre. Gli uffici hanno poi provveduto agli adempimenti successivi, compresa la copertura finanziaria e la necessaria variazione di bilancio. L'affidamento avrà durata triennale, sottolinea Simeone, e prevede particolare attenzione alla qualità degli alimenti. All'impresa saranno inoltre riconosciuti mese per mese soltanto i pasti effettivamente consumati, un sistema che nelle intenzioni dell'amministrazione contribuirà anche ad evitare sprechi. L'assessora riconosce i disagi e chiede ancora pazienza, indicando nella prossima settimana la possibile apertura delle iscrizioni. Resta però da comunicare quando comincerà la distribuzione dei pasti. È proprio sui tempi che i sindacati chiedono risposte immediate. Daniele Simon della Filcams, Mariella Vinci di Fisascat e Luigi Galiano di WILTUX sollecitano un tavolo urgente con il comune e con la società affidataria per ottenere una data certa e garanzie sui livelli occupazionali e sulle retribuzioni. Senza riscontri, le tre sigle annunciano l'avvio delle procedure di mobilitazione e protesta.
0: E ieri, a margine della seduta del Consiglio Comunale, un nuovo incontro tra l'assessora Gravame, il sindaco Bitetti, lavoratori e sindacati sulla vertenza del verde urbano. Ecco le novità emerse nel servizio di Maria Laura Paletta.
2: Svolta nella vertenza del verde urbano a Taranto, l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare i tempi della gara d'appalto, una decisione maturata al termine di mesi di tensioni tra lavoratori, sindacati e amministrazione. Al centro della protesta la richiesta di maggiore trasparenza sulla gara, ma anche la denuncia di presunte irregolarità riguardanti una delle ditte partecipanti. Durante la seduta di ieri pomeriggio del Consiglio Comunale, i lavoratori, sostenuti dal consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, hanno chiesto di essere nuovamente ascoltati. Una domanda che avrebbe provocato dissenso anche tra i consiglieri di maggioranza. La situazione ha poi spinto l'assessora Gravame e il sindaco Bitetti a convocare un incontro urgente con lavoratori e rappresentanti sindacali. Un confronto acceso al termine del quale è arrivata la decisione di allungare i tempi della procedura.
3: La proroga dipende dal fatto che le operazioni di gara sono state un attimo rallentate nel mese di agosto, diciamo anche per la questione dei giochi. Il personale del Comune di Taranto è al di sotto del 50% della pianta organica. Nel frattempo i lavoratori sono coperti da contratto e quindi li abbiamo rassicurati su questo. E abbiamo ricevuto anche delle loro segnalazioni che valuteremo. E dopodiché, diciamo, quello che deve essere chiaro è che l'obiettivo dell'amministrazione è erogare il servizio, cioè la manutenzione del verde pubblico, e nello stesso tempo, chiaramente questo richiede l'utilizzo della manodopera e che quindi comunque siamo attenti alla tutela dei lavoratori nei limiti consentiti dalla legge.
4: Ci sarà la proroga, perché non c'è l'assegnazione definitiva, perché noi abbiamo denunciato che con quel ribasso non si va da nessuna parte.
5: Ci sono delle anomalie, e anomalie quelle che noi abbiamo detto nei tavoli, proprio il fattore proprio economico, sia nei confronti e nel rispetto della città, del cittadino, visto che abbiamo una gara d'appalto a 2 anni, ma anche per quanto riguarda

0: i lavoratori.
1: I fondi per l'eolico offshore a Taranto saranno reintegrati nel 2027, lo ha annunciato il viceministro Edoardo Rixi, confermando il sostegno del governo al progetto che punta a fare del porto ionico un hub nazionale per la filiera industriale delle energie rinnovabili. Il servizio è di Giovanna Calabresi.

0: Decreto interministeriale del 4 luglio 2025, Taranto e Augusta sono state individuate come hub prioritari, con una dotazione complessiva di circa 78,4 milioni di euro per le infrastrutture dedicate alla filiera. Per Taranto erano stati previsti 28 milioni, poi ridimensionati con una rimodulazione delle risorse. Per rendere concreta questa prospettiva serviranno banchine adeguate, fondali, aree retroportuali, logistica e collegamenti. L'obiettivo è sfruttare la posizione strategica di Taranto nel Mediterraneo e la sua tradizione industriale per creare nuove opportunità produttive e occupazionali, trasformando il porto in un polo logistico e manifatturiero e non soltanto in un punto di transito. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, definisce illuminante l'intervento di Rixi, perché è atteso come una risposta del governo sulle risorse e sulle prospettive del porto.
1: Devo dire che è stato assolutamente illuminante l'intervento del vice ministro Rixi, che, così come aveva fatto il ministro Pichetto Fratin, ha garantito la disponibilità e la volontà del governo a continuare a investire su Taranto. Investire in termini di potenziamento delle infrastrutture portuali, e sappiamo tutti che si parla del consolidamento della radice del molo polisettoriale per ospitare l'hub eolico offshore, ma mi è parso di capire anche un interesse del governo a incentivare il settore dell'eolico offshore con le aste e comunque con meccanismi di incentivazione, che credo, lo dico, sia assolutamente indispensabile per far partire, per far decollare questo importante settore.
0: Dello stesso avviso l'assessore alle attività produttive con delega alla Blue Economy, Francesco Cosa.
2: È stato apprezzato l'impegno attraverso la partecipazione del Vice Ministro, il quale pubblicamente ha confermato che il Ministro Pichetto Fratin metterà a disposizione la restante parte di somme che erano state distolte per questa annualità, e quindi anche da questo punto di vista mi sento, no, di accogliere con favore Questa notizia.
0: Ma accanto alla prospettiva industriale c'è anche la questione ambientale. Perché il progetto possa diventare operativo è necessario considerare le condizioni che ne consentiranno la realizzazione.
3: Per quanto riguarda invece la messa in esercizio degli impianti offshore, chiaramente bisognerà attendere i tempi del permitting, perché se non vediamo i primi provvedimenti di valutazione di impatto ambientale non riusciamo neanche a considerare i tempi dell'autorizzazione finale, a valle dei quali ovviamente delle opere così importanti e ciclopiche inevitabilmente comporteranno qualche anno per la cantierizzazione.
4: Lo stadio Iacovone sarà utilizzato nella sua interezza a partire da domenica, lo ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese, che sulle polemiche relative a presunti rapporti con Legends Global ha dichiarato: "Non conosco la società". Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
5: Questa mattina allo stadio Erasmo Iacovone si è tenuta la conferenza stampa da parte di Massimo Ferrarese assieme all'ingegner Silvio Scarcelli per precisare naturalmente tutto quello che sta avvenendo in queste ore per la questione Area Hospitality, ma non solo. Alle nostre spalle tra l'altro trovate i tornelli funzionanti, tornelli pronti per la prossima gara in casa del Taranto.
6: Da domenica lo stadio Erasmo Iacovone sarà interamente utilizzabile. Tribune inferiori e superiori, settore ospiti, ingressi e tornelli. Le ultime lavorazioni si concluderanno entro sabato. È il quadro illustrato quest'oggi da Massimo Ferrarese e dall'ingegner Silvio Scarcelli nella conferenza stampa nella sala hospitality dello stadio. La zona ospiti è stata completata dopo i giochi. Durante la manifestazione quegli spazi erano occupati dall'organizzazione delle cerimonie. Resta però un passaggio da chiarire. L'agibilità è ancora provvisoria. I collaudi statici e impiantistici sono stati effettuati. Per l'agibilità definitiva servono ulteriori certificazioni, attese nelle prossime settimane. Oltre al progetto iniziale da 60 milioni, sono state realizzate opere aggiuntive per oltre 5 milioni. Le economie disponibili permetteranno altre migliorie anche alle piscine e al Pala Ricciardi. Per lo Iacovone sono in programma una palestra, nuove aree verdi e una grande scritta luminosa sulla facciata: Iacovone Stadium. Opere future che si aggiungeranno agli interventi già conclusi.
7: Uno stadio finito, c'era una parte per far entrare, per ospitare appunto gli ospiti, che non era stata terminata durante i giochi, perché in quella zona c'erano i mezzi della società che gestiva le cerimonie, e appena terminati i giochi, perché non ci serviva quella zona, non c'erano ospiti durante i giochi. Appena terminati i giochi abbiamo iniziato e abbiamo terminato già da sabato, utilizzabile anche quella zona, da lì possono entrare gli ospiti, quindi tutto lo stadio per più di 20.200 spettatori può essere utilizzato, sia gli ospiti che chiaramente i locali, le tribune.

0: negli anelli inferiori, le tribune negli anelli superiori, chiaramente anche l'hospitality. La dimostrazione ve la diamo con la documentazione che abbiamo qui, tutti i collaudi, sia sotto l'aspetto statico che impiantistico, quindi non c'è assolutamente nulla che blocca l'entrata di 20.200 spettatori. Non ne ho mai voluto fare polemiche, non le faccio con nessuno, immaginate se lo faccio con un comune o con un'amministrazione che ci è stata molto vicina, con cui abbiamo collaborato e continueremo a collaborare oggi e per sempre, perché lo stadio non è del commissario, non è del coordinatore, non è della mia struttura, ma è dei cittadini di Taranto e chiaramente dell'amministrazione che lo utilizzerà. Consentiteci soltanto di fare ancora, di apportare ancora delle migliorie che servono e serviranno a tutti.
1: I tornelli sono funzionanti in tutto lo stadio e le recinzioni saranno chiuse entro sabato.
2: Il commissario ferrarese smentisce contatti con la Legend Global.
0: Non conosco Legend Global, non ho mai avuto rapporti con Legend Global, io sono soltanto il fondatore di una fondazione che non è gestita da me e non può questa fondazione assolutamente nemmeno avere rapporti che possano essere intesi rapporti per la gestione di impianti sportivi, perché non fa parte di quello che era il mio obiettivo e il nostro obiettivo come fondazione.
3: Tante le segnalazioni sugli allagamenti che si sono verificati ieri in città a causa del maltempo. Una delle zone più colpite, nonostante i recenti interventi, resta il tratto di Corso Italia, compreso tra Viale Magna Grecia e Via Ancona. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Bastano poche ore di pioggia intensa e il problema si ripresenta. Siamo in Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Ancona e Viale Magna Grecia, una zona della città in cui gli allagamenti rappresentano ormai un problema cronico, con cui i residenti sono costretti a fare i conti puntualmente in occasione delle precipitazioni più abbondanti. Le immagini girate nella giornata di ieri parlano chiaro: acqua sporca e detriti che invadono carreggiata e marciapiedi, rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni e creando non pochi disagi a chi vive o lavora in zona. A complicare la situazione contribuiscono la naturale pendenza della strada, ma soprattutto le caditoie, spesso ostruite da foglie, rifiuti e altri materiali, che accumulandosi finiscono per creare un vero e proprio tappo, impedendo il regolare deflusso dell'acqua piovana. Ed è proprio sulla manutenzione che si concentrano le maggiori lamentele dei residenti, che denunciano interventi di pulizia troppo sporadici e una scarsa attenzione alle condizioni della zona. La pulizia delle caditoie è di competenza della Direzione Ambiente. Contattata telefonicamente, l'assessora Gravame ha assicurato che gli interventi vengono effettuati con frequenza e che anche in questa occasione si provvederà alla pulizia, soprattutto alla luce delle previsioni meteorologiche che annunciano nuove precipitazioni già nel breve periodo. Rassicurazioni che tuttavia non sembrano sufficienti a tranquillizzare chi da anni si ritrova a convivere con lo stesso problema, eppure in passato era stato annunciato che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati nell'area della Salinella avrebbero prodotto benefici anche su questo tratto di Corso Italia. Ma almeno a giudicare dalle immagini di ieri, la situazione continua a presentare le medesime criticità. Da qui la proposta avanzata da alcuni cittadini: realizzare delle caditoie verticali posizionate lungo il bordo dei marciapiedi, come già avviene in altre zone della città. Una soluzione che, secondo i residenti, potrebbe favorire il deflusso delle acque anche in presenza di detriti accumulati sulla superficie stradale. Resta ovviamente da verificare la fattibilità tecnica di questo tipo di intervento. Quello che appare evidente però è che la sola pulizia periodica, per quanto necessaria, non sembra essere sufficiente a risolvere definitivamente la situazione.
3: Intelligenza artificiale, digitalizzazione e prevenzione. A Massafra la FIM CISL Puglia riunisce istituzioni, sindacali e lavoratori per discutere il futuro della sicurezza nei luoghi di lavoro e il servizio.
5: La sicurezza sul lavoro incontra le sfide dell'intelligenza artificiale. A Massafra la FIM CISL Puglia ha presentato il progetto Green Lab 2026, un confronto su salute, sicurezza e sostenibilità nell'era della trasformazione digitale.
6: Ci siamo confrontati con gli RLS che abbiamo in tutta la Puglia, circa 70 persone, RSU, delegati, lavoratori. Abbiamo messo a fattor comune quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre pratiche quotidiane e abbiamo compreso insieme come utilizzare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che viene demonizzata, noi come FIMCIST siamo convinti che l'intelligenza artificiale possa essere un valore aggiunto, specialmente in salute e sicurezza, naturalmente va governata.
5: Al centro le testimonianze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i risultati di un questionario su salute, ambiente e prevenzione.
7: E ci sono dei valori medi di risposte, alcune caratteristiche peculiari sono la volontà di aumentare i break formativi all'interno delle aziende, che è una conquista sindacale non ancora molto praticata. Poi c'è una richiesta fortissima di maggior coinvolgimento dell'RLS da parte delle aziende quando si tratta l'argomento di investimenti in innovazione tecnologica, cioè l'RLS non deve essere consultata o informata dopo che l'investimento è stato fatto, ma anche a monte. L'aspetto rilevante emerso tantissimo e prepotentemente in tutti i quattro appuntamenti finora fatti degli effetti dei cambiamenti climatici.
5: L'obiettivo è coniugare innovazione e diritti mettendo sempre al centro la tutela della persona.
8: Purtroppo in un periodo di transizione come quello che è in atto vanno governati i processi, non solo con la contrattazione, su questo formiamo i nostri delegati, ma ci vuole anche un protagonismo del governo nel gestire i processi di cambiamento. Proprio in questo territorio è quello che non sta avvenendo con la più grande delle transizioni di questo paese, che è quella siderurgica. Chiediamo al governo un impegno fattivo affinché la transizione possa essere governata da sindacati, imprese, enti governativi e istituzioni e non subita come sta accadendo.
3: Nuove opportunità di crescita per le imprese pugliesi grazie alla collaborazione tra BCC San Marzano e KPMG Advisor. L'iniziativa presentata a San Marzano di San Giuseppe punta ad integrare il sostegno finanziario con competenze specialistiche e consulenza aziendale. Ce ne parla Giuseppe Dellisanti.
9: Mettere a disposizione delle aziende strumenti finanziari, competenze specialistiche e servizi di consulenza per rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali. È questo l'obiettivo della collaborazione tra BCC San Marzano e KPMG Advisory, al centro dell'incontro che si è svolto giovedì 8 ottobre. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di confronto sulle principali esigenze del tessuto produttivo pugliese, dalla pianificazione degli investimenti alla finanza agevolata, fino alle operazioni di fusione e acquisizione, alla ristrutturazione aziendale e alla gestione dei rischi. Nel corso dell'appuntamento, 6 specialisti di KPMG Advisory hanno approfondito altrettanti ambiti della consulenza, affrontando anche i temi dei controlli interni, delle investigazioni aziendali e della gestione dei contenziosi. L'obiettivo è integrare il sostegno finanziario della banca con competenze professionali in grado di accompagnare le imprese nelle scelte strategiche, nei percorsi di sviluppo e nei momenti di maggiore difficoltà. La collaborazione si inserisce nel percorso della BCC San Marzano, che nel 2026 celebra 70 anni di attività, con l'intento di sostenere la crescita del sistema produttivo locale e rafforzare le opportunità per le imprese pugliesi.
10: Una giornata di formazione per la classe imprenditoriale fatta da persone, da professionisti che sono sull'argomento da anni, quindi porteranno il loro know-how, la loro conoscenza e quindi accetteranno ovviamente domande, proposte, idee. Una giornata di grande formazione che speriamo possa essere utile a molti.
11: Presidente, un mercato che sicuramente è in continua evoluzione in Puglia, quindi questa è anche un'opportunità per valutare tutto quello che c'è attorno al movimento pugliese, ma non solo.
10: Sì, questo è uno degli scopi, perché mettendo insieme tanti imprenditori pugliesi, insieme a società di questo standing, certamente verranno fuori stimoli, idee, pensieri e anche richieste su come affrontare i nuovi mercati che ovviamente con le crisi che stiamo vedendo anche nel campo delle difficoltà di trasporto a livello internazionale, sono tante le cose che dobbiamo affrontare.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese.

0: Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Dopo il pesante KO per 3-0 contro il Canosa, i rossoblù cercano l'immediato riscatto davanti al proprio pubblico. Domenica la squadra di Luca Tiozzo è chiamata a ritrovare solidità, concretezza e fiducia per restare agganciata alle prime posizioni della classifica. Guardiamo il servizio.
6: Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Canosa, il Taranto è chiamato a rialzare subito la testa. Domenica, allo stadio Erasmo Iacovone, arriva l'Ugento. Una sfida importante per ritrovare fiducia e restare agganciati alle prime posizioni della classifica. La squadra di Luca Tiozzo dovrà dimostrare di aver imparato dagli errori commessi nell'ultima giornata, ritrovando solidità difensiva, intensità a centrocampo e soprattutto maggiore concretezza sotto porta. Davanti al proprio pubblico, i rossoblù hanno l'occasione di trasformare la delusione in una risposta sul campo. Serviranno carattere, attenzione e la capacità di sbloccare una partita che potrebbe nascondere più insidie del previsto. Per il Taranto, domenica non conta soltanto vincere, conta dimostrare di essere pronto a ripartire.
5: E dopo i successi contro Nardò e Francavilla in Sin, il Martina si prepara alla trasferta sul campo dell'Ebolitana con l'obiettivo di dare continuità al proprio momento positivo. La squadra di Giuseppe Laterza cerca conferme sul piano del gioco e della solidità difensiva. Il servizio.
6: Il Martina vuole continuare a correre. Domenica sul campo dell'Ebolitana, la formazione biancazzurra è chiamata a confermare i segnali positivi delle ultime giornate e a dare continuità al proprio percorso in campionato. La squadra di Giuseppe Laterza arriva all'appuntamento dopo due vittorie consecutive. Il netto 3-0 sul campo del Nardò e il successo per 1-0 contro il Francavilla in Sinni, deciso in pieno recupero da Mamadou Diou. Numeri che raccontano una squadra capace di trovare il gol e allo stesso tempo di stringere i denti nei momenti decisivi. Attenzione però all'Ebolitana. In trasferta serviranno concentrazione, equilibrio e concretezza per evitare cali di tensione. Per il Martina è un esame importante. Vincere significherebbe consolidare le proprie ambizioni e lanciare un altro segnale al campionato.
5: E adesso parliamo di un ex talento rossoblù che sta facendo molto bene in questo avvio di stagione in Serie D. 3 gol e 2 assist nelle prime 6 giornate di campionato. Antonio Santarpia è ripartito dal Manfredonia e nel girone H ritrova il sorriso e la voglia di essere protagonista. L'ex Taranto, protagonista nella promozione in Serie C con il gol decisivo nell'era di Giuseppe Laterza, vuole lasciarsi alle spalle una stagione al Martina condizionata dagli infortuni dopo i numeri importanti con la Palmese. L'esterno offensivo è tornato a brillare, il sogno di riconquistare il professionismo è ancora tutto da inseguire. Guardiamo il servizio.
6: Ci sono storie che aspettano soltanto il momento giusto per ripartire. Quella di Antonio Santarpia sembra vivere proprio adesso un nuovo capitolo. Con la maglia del Manfredonia all'esterno offensivo ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. 3 gol e 2 assist nelle prime 6 giornate della Girone H di Serie D. Numeri che raccontano la voglia di tornare protagonista e di rimettersi al centro della scena. Perché il talento del resto non è mai mancato e a Taranto lo sanno bene. Impossibile dimenticare quella promozione in Serie C, la squadra guidata da Giuseppe Laterza e quel gol decisivo che contribuì a scrivere una pagina indimenticabile della storia rossoblù. Un ricordo che rimane nel cuore di una tifoseria e che accompagna ancora il percorso del calciatore. Dopo le esperienze tra i professionisti proprio con Taranto e Monterosi, Santarpia ha vestito le maglie di Aglianese e Prato prima di scegliere la Palmese. In Campania è tornato a brillare da protagonista firmando 11 reti e 4 assist. La scorsa stagione al Martina invece è stata condizionata dai problemi fisici impedendogli di esprimersi come avrebbe voluto. Ora a Manfredonia è ripartito con entusiasmo e concretezza e allora il sogno resta lì, vivo più che mai, tornare tra i professionisti perché a volte basta ritrovare la continuità per ricordare a tutti quanto si vale e Santarpia ha ancora tanta voglia di dimostrarlo.
5: Cambiamo adesso sport, ci spostiamo sul volley perché la Vibrotech si avvicina all'inizio del campionato di Serie B nazionale con fiducia e buone indicazioni della preparazione atletica. Dopo 6 settimane di lavoro il gruppo mostra progressi nella condizione fisica e ha superato senza particolari problemi la fase più intensa degli allenamenti, pochi gli acciacchi registrati e cresce la motivazione in vista di una stagione lunga e impegnativa in servizio.
6: La Vibrotech Volley si avvicina all'inizio del campionato di Serie B nazionale con fiducia e segnali incoraggianti sul piano della condizione fisica. Il bilancio della preparazione atletica dopo circa 2 mesi di lavoro è positivo, come conferma il preparatore atletico Ivan Stanici. Le prime amichevoli hanno rappresentato un importante banco di prova con risposte soddisfacenti da parte della squadra anche sotto il profilo fisico. Il gruppo ha completato la 6ª settimana di preparazione e continua a migliorare nonostante la fatica accumulata per i carichi di lavoro. Restano da perfezionare alcuni aspetti prima dell'esordio, ma il quadro generale è rassicurante. Buone notizie anche sul fronte degli infortuni, finora soltanto piccoli acciacchi senza particolari conseguenze per la squadra. Adesso l'attenzione è rivolta al campionato che si preannuncia lungo e impegnativo, a partire da una prima sfida contro un avversario ostico. La Vibrotech continua a lavorare tra campo e palestra con motivazione crescente, l'obiettivo di arrivare pronta all'appuntamento con la nuova stagione.
5: E questo era il nostro ultimo servizio per questo TG Sportivo, è tutto. Grazie come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Una giornata intensa quella di ieri, anche una sortita alla Rai per te ieri domenico, Rai News, per raccontare tutto quello che sta avvenendo in queste ore. Due no consecutivi dei giudici in poco più di due settimane, c'era da aspettarselo?
2: Beh sì, credo di sì, soprattutto quando abbiamo visto e letto il nuovo parere che il procuratore generale della Corte di Cassazione ha reso alla Corte d'Appello, il procuratore generale della Corte d'Appello ha reso alla stessa Corte d'Appello in vista dell'udienza del 3 settembre. Così come il 3 settembre la Procura generale aveva detto no alla richiesta di sospendere il decreto, così ha detto no anche nei giorni scorsi in vista dell'udienza del 30 settembre. Ora, il parere del procuratore generale della Corte d'Appello non è vincolante, però ecco, dava già l'idea qual era l'orientamento, poteva dare già l'idea quale fosse l'orientamento su cui si stava muovendo la Corte d'Appello. Quindi non è una sorpresa, e ti posso dire che anche varie fonti legali che ho sentito più volte in questi giorni davano quasi per scontato che la Corte d'Appello avrebbe detto no alla nuova richiesta di sospensione. Perché ha presentato la richiesta di sospensione a Acciaierie d'Italia dopo aver ottenuto già un no l'11 settembre? Perché appunto la Corte di Cassazione, le sezioni unite civili, terranno l'udienza il 20 ottobre. Questo è stato presentato dalle difese di Acciaierie d'Italia S.p.A., Acciaierie d'Italia Holding e Ilva in amministrazione.

0: straordinaria, rispettivamente gestori e proprietari dell'impianto, come elemento nuovo, elemento sopravvenuto, ma la Corte d'Appello di Milano, presidente Giuseppe Undei, ieri nella sua ordinanza di 11 pagine ha rigettato questa connotazione di novità che hanno dato le difese dell'Ilva. Ha detto che un elemento può considerarsi davvero nuovo quando incide in modo significativo sul contesto dei fatti e non ricorre appunto questa fattispecie nella vicenda dell'Ilva, anche perché poi ci sarà il giudizio della
1: Domenico,
0: Cassazione.
1: è come se insomma, da una parte i legali di Ilva ENAES e di Acciaierie d'Italia ENAES avessero detto abbiamo aspettato fino adesso per spegnere, aspettiamo qualche altra settimana, non cambia niente, in attesa appunto della parola definitiva della Cassazione, e dall'altra parte invece i giudici abbiano detto no, cambia, perché quando si parla di diritto alla salute,
0: No,
1: insomma, non
0: la
1: possiamo
0: Corte d'Appello,
1: tergiversare.
0: ecco, la Corte d'Appello diciamo che ha soprattutto ribadito la priorità del diritto alla salute, ha richiamato il provvedimento della Corte di Giustizia europea di giugno 2024, ha richiamato la nuova versione dell'articolo 41 della Costituzione della Repubblica, laddove dice che l'iniziativa economica privata non può confliggere con la salute e con l'ambiente, e poi appunto, come dicevo prima, ha detto il fatto che voi ci prospettate dell'udienza in Cassazione non è un elemento nuovo. Poi voglio dire, l'azienda aveva anche chiesto, questo si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello, una sorta di, tra virgolette, autorizzazione ad andare col preriscaldo. La Corte su questo ha detto: questa non è un'autorizzazione che dobbiamo e possiamo darvi noi, anche perché esula dalla nostra competenza, esula dalle decisioni che dobbiamo prendere e poi dice la Corte, una cosa del genere va vista se può derivare un grave e irreparabile danno. Ora, appunto, l'eventuale sospensione del provvedimento, scrive la Corte, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile, è quando appunto questo provvedimento non è suscettibile di un'eventuale reintegrazione, quindi riferendosi appunto alle prossime decisioni della Corte di Cassazione. Che cosa accade adesso?
1: Ecco, infatti, hai anticipato
0: Che
1: la mia domanda, quello che già sta accadendo, impianti in
0: quello che sta già
1: preriscaldo.
0: accadendo è che ieri praticamente l'Alto Forno 2, l'unico in marcia, è stato sottoposto ad una fermata per manutenzione. Di fatto questa manutenzione è servita già ad abbassare la carica, ad avviare l'impianto verso il preriscaldo. Spieghiamo, il preriscaldo è una fase di minimo tecnico, di minimo vitale, cioè l'Alto Forno resta acceso ma non produce. Ovviamente viene tenuto appunto in, tra virgolette, in caldo.
1: In
0: Ovviamente
1: stand-by.
0: non producendo più ghisa, anche l'acciaieria dovrà fermarsi. L'acciaieria però non ha bisogno di essere messa in preriscaldo, perché non arrivando più ghisa, l'acciaieria non avrà più materia prima da trasformare. Un'altra ripercussione invece riguarda l'indotto. Beh, l'indotto ovviamente sta avvertendo progressivamente i contraccolpi di questa riduzione di attività dell'ex Ilva. Proprio ieri sono giunte 7 richieste da parte di altrettante aziende di cassa integrazione ordinaria. Le aziende chiedono che la cassa parta già da lunedì della prossima settimana, sono coinvolti circa 300 lavoratori, ne scrivo proprio oggi su Quotidiano, e le aziende dicono che c'è una sospensione di attività, c'è una contrazione di ordini e quindi chiedono la cassa integrazione. Ovviamente le aziende sono preoccupate perché il governo ha assicurato che ci sarà la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto dal 1 ottobre al prossimo febbraio, però la misura della cassa integrazione in deroga è contenuta nel decreto legge che che il governo ha definito, ha già preparato, solo che questo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, non è andato ovviamente nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale, non è operativo.

0: perché il governo attendeva di vedere come si chiudeva la partita in corte d'appello. Ora che si può tirare una linea, presumo, è presumibile che a stretto giro partirà da Palazzo Chigi una nuova convocazione alle parti sociali per mettere in pista ed eventualmente affinare questo governo e quindi chiudere.
1: Insomma, la situazione non è per niente facile. Fra poco ascolteremo anche la voce dei sindacati che si sono rivolti ieri direttamente alla Regione Puglia. Insomma, chiedono un consiglio regionale monotematico e urgente proprio sulla vertenza ex Ilva. Ma quanto si può fare a livello regionale? Insomma, la questione, lo sappiamo, è su altri tavoli e quante ne abbiamo viste di riunioni.
0: La partita ovviamente è nelle mani del governo che uno deve decidere come mettere in sicurezza e proteggere i lavoratori, cassa integrazione per gli operai dell'indotto, cassa integrazione ampliata anche per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, perché ovviamente con gli impianti fermi non è che l'azienda farà rimanere la cassa integrazione per 3.800 persone autorizzate su Taranto, no, questa cassa integrazione crescerà e crescerà in modo significativo, l'abbiamo già visto a Salerno giorni fa, Salerno è un piccolo sito tubiform di Acciaierie d'Italia, bene, lì sono 40 dipendenti, Acciaierie d'Italia ha chiesto la cassa integrazione per 38, quindi seguendo quell'esempio dovremmo aspettarci prossimamente un aumento sensibile della cassa integrazione anche per i diretti dell'ex Ilva di Taranto. Quindi mettere in definire queste misure di pronto intervento, assicurare l'indotto sui pagamenti, perché anche qui c'è stata tutta una vicenda, è stato approvato, convertito in legge il decreto che eroga ad Ilva altri 100 milioni, però si è temuto che la norma non fosse chiara e che questi soldi non potessero andare all'indotto. In un successivo decreto legge, il decreto giustizia, è stato inserito un articolo dove specifica che i 100 milioni erogati dallo Stato all'Ilva servono anche al pagamento dei debiti che sono maturati nel corso dell'attività produttiva assicurata dalle due amministrazioni straordinarie. Quindi l'indotto dovrebbe essere pagato, ma l'indotto dice: noi al momento non siamo stati ancora pagati, le ultime fatture pagate sono quelle di giugno, rimane ancora tutto scoperto, lo scaduto di luglio, agosto e settembre. E poi in prospettiva c'è da decidere cosa fare di questa azienda, come darla, a chi darla, chi saranno i compratori.
1: Continua a non esserci,
0: Segnalo una notizia che
1: Domenico, dicevo, continua a non esserci una visione su tutto questo, che forse è l'aspetto più preoccupante, al di là ovviamente delle questioni che vanno risolte subito, degli ammortizzatori sociali, dei soldi che devono rientrare, però se non c'è un'idea di che cosa si vuole fare, diventa tutto doppiamente
0: No, diciamo
1: difficile.
0: che l'idea di fondo è quella di chiudere quest'area a caldo e andare verso la decarbonizzazione, verso un'azienda diversa. Ovviamente dobbiamo andare per gradi. Quali sono le priorità che abbiamo adesso? La prima, mettere in sicurezza i lavoratori ed evitare che rimangano per terra quelli
1: Questo ce lo siamo
0: dell'indotto e
1: detti.
0: quelli e i diretti. Poi assicurare il sostegno alle imprese, perché se le imprese non vengono pagate vanno a gambe all'aria e già hanno subito i contraccolpi di due amministrazioni straordinarie,
1: Ma tutto questo rientra
0: 2015
1: nell'emergenza, Domenico. Poi dopo
0: nell'emergenza. E ma
1: l'emergenza cosa
0: certo,
1: c'è?
0: dopo l'emergenza questa azienda deve essere messa nelle mani di un gestore privato. Questo gestore privato deve decidere se andare avanti solo con l'aria a freddo, cioè solo la lavorazione e la trasformazione delle brame, o produrre anche acciaio con i forni elettrici, che sono, come dire, l'opzione chiesta dalle istituzioni, chiesta dai sindacati, opzione che però vede contraria una fetta di città, perché voi avete sentito l'avvocato Rizzo Striano che difende i cittadini tarantini. L'avvocato, per esempio, Rizzo Striano dice no a qualsiasi area a caldo, ovviamente no a quella che c'è e questa è scontata, ma anche no ad un'eventuale nuova futura area a calda fatta con i forni elettrici. Quindi anche il rapporto con la città va chiarito in questi termini. Per quanto riguarda poi

0: la nuova proprietà dell'Ilva, l'eventuale nuova proprietà, segnalo soltanto che i commissari si accingono a prorogare dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre la data entro cui presentare le offerte definitive e vincolanti per acquisire il gruppo. Ricordo che Federacciaia aveva più volte chiesto di prorogare questa data, Federacciaia a nome della cordata italiana, perché ritiene che il 15 ottobre per presentare le offerte sia una scadenza troppo ravvicinata, tanto più che non è ancora chiaro il perimetro
1: Esatto, il quadro,
0: dell'azienda e
1: insomma, in cui si
0: perché
1: colloca.
0: la Cassazione deve ancora pronunciarsi.
1: Esprimersi, certo. E noi proseguiamo, continuiamo a parlare di tutto questo, lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIUM-CGIL Puglia e FIUM-CGIL Taranto, con cui appunto parliamo del risvolto. Brigati, lei ha detto, innanzitutto buongiorno, lei ha
2: Buongiorno a voi.
1: detto in più di un'occasione che insomma, la fabbrica si stava già spegnendo, la mancanza di materie prime e di liquidità soprattutto e quindi di rimando di tutto il resto ovviamente stava portando allo spegnimento e questo prescindeva dalla Corte d'Appello e poi prescinderà evidentemente dalla Cassazione. Nel frattempo però c'è comunque da commentarla questa scelta insomma, della Corte d'Appello che ribadisce che si spegne. Ve l'aspettavate?
2: Ma io penso che era inevitabile e penso allo stesso tempo che le responsabilità del governo Meloni rispetto alla gestione commissariale e su quello che è stato fatto fino ad oggi, credo che sia l'elemento su cui evidentemente discutere anche rispetto alla questione legata al ricorso su quello che era la prima sentenza del Tribunale di Milano. Io vorrei che sia chiaro a chi ci ascolta che in quella prima circostanza la scadenza era quella del 24 di agosto e prima del 24 di agosto avrebbero dovuto presentare tutta una serie di prescrizioni rispetto a quelle che ovviamente erano le emissioni, le polveri sottili e quindi riaprire e fare un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e avere dei tempi ovviamente molto stretti per continuare ad andare avanti e a risolvere il problema anche dal punto di vista ambientale. Si è scelto invece il ricorso che ha portato alla sentenza della Corte di Appello del 27 di luglio e due istanze che sono state rigettate perché ovviamente prevale sempre la questione legata ai problemi che abbiamo rispetto al tema dell'amianto, rispetto al tema, diciamo anche delle polveri sottili. Quindi questo elemento ci ha portato in questa condizione di difficoltà ed è frutto anche e soprattutto di quello che dicevi tu, sulla questione legata alle risorse finanziarie, che a prescindere lo stabilimento stava andando verso lo spegnimento. Anche questo credo che debba essere chiaro, che a prescindere da quello che sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque lo stabilimento rimarrà in preriscaldo perché in questo momento stanno facendo operazioni di fermata, ma in preriscaldo, quindi dopo il 20 evidentemente lì si assumerà una responsabilità politica rispetto, ci sarà un parere favorevole, quindi evidentemente poi si dovrà continuare a produrre facendo tutta una serie di, diciamo, di prescrizioni molto più stringenti dal punto di vista ambientale, con tempi ovviamente celeri e in quel caso servirebbero almeno un paio di mesi per far ripartire lo stabilimento. Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi evidentemente ci sono delle responsabilità dal punto di vista politico del governo Meloni sulla gestione, sulla mancanza di risorse che denunciamo da tempo, quando presentarono il piano corto che dicevamo che era un piano di chiusura, i mancati investimenti sulle manutenzioni, l'aumento della cassa integrazione. Oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Avete chiesto l'intervento della Regione, un consiglio, permanente, un consiglio scusi, monotematico proprio sul tema della vertenza ex Ilva. Al contempo, da una parte chiedo quanto e come può aiutare la Regione in questa situazione, appunto che sappiamo essere un problema e una questione che va risolta sui tavoli di Roma, e poi qual è l'atmosfera e la situazione in

0: fabbrica cosa state pensando, se ci sono assemblee, se ci sono incontri con i lavoratori.
1: Allora, c'è la prima questione, la responsabilità politica e istituzionale del comune, della provincia, della regione in una fase, come ricordavo prima, straordinaria. Allora, siccome ne abbiamo sentite di tutti i colori durante le campagne elettorali, ma anche fino ad oggi, diciamo, dalle dichiarazioni che apprendiamo dai partiti, ovviamente schierati da una parte e dall'altra, non c'è una visione collettiva. Chi è all'opposizione attacca il governo, chi è al governo attacca l'opposizione perché precedentemente non aveva fatto nulla. Quello che chiediamo noi invece è che le istituzioni si assumano il senso di responsabilità dentro una fase straordinaria per affrontare insieme alle organizzazioni sindacali, nel rapporto con il governo, quali sono le questioni da portare avanti. Ad esempio, sul tema che riguarda l'eventuale chiusura dello stabilimento, noi stiamo parlando di migliaia di persone in cassa integrazione. Ci sarà una nuova procedura di cassa integrazione e, come abbiamo visto anche nel caso di Salerno, il pagamento non sarà diretto da parte dell'azienda, ma sarà l'INPS, con problematiche, ovviamente, visti i numeri straordinari che riguarderà l'appalto, i lavoratori. Su questo, ad esempio, è un elemento fondamentale rispetto al fatto che vengono ridotti drasticamente, diciamo, i salari dei lavoratori. Ed è un problema anche per il Comune di Taranto rispetto alla questione dei servizi, se penso alle addizionali comunali, alle addizionali regionali. È un problema collettivo che non riguarda esclusivamente i lavoratori. E allora, di fronte a una situazione così complessa, noi crediamo che le istituzioni locali e regionali si debbano assumere la responsabilità di guidare una vertenza così complicata insieme alle organizzazioni sindacali e portare insieme le istanze del territorio. La posso dire come la penso? Noi siamo arrivati fino a questo punto, ma a lei le sembra normale che in una situazione di questo tipo non ci sia stato un consiglio comunale monotematico piuttosto che un consiglio regionale monotematico? Cioè deve essere il sindacato e i lavoratori a proporre un consiglio monotematico per affrontare le questioni? Io penso che si stia discutendo, e lo dico senza ovviamente criticare nessuno, ma quando si parla di Ilva, noi, io lo dico, noi come lavoratori veniamo trattati quasi come appestati, quasi come un problema. Noi non siamo né appestati e non vogliamo essere nemmeno un problema, ma vogliamo garanzie per quella che sarà una fase complicatissima, e crediamo che le istituzioni locali debbano avere un ruolo istituzionale anche nei confronti del governo, insieme a un percorso di presentare delle piattaforme, di giungere a un accordo di programma, di parlare di questioni legate alla formazione, di parlare di ricollocazioni, di ragionare a 360 gradi rispetto a quella che è la prospettiva. E non stiamo parlando, con tutto rispetto, ne abbiamo anche risolte divertenze, se penso a IAB, di stabilimenti di 90-100 persone, e già quelli ci abbiamo messo un anno per risolverlo. Voi
0: Ecco, questo è
1: immaginate.
0: un tema, perché sappiamo quante vertenze ci sono sul territorio che spesso hanno per tristi protagonisti e vittime qualche decina di persone, e qui invece parliamo di migliaia di persone. Appunto, già quelle abbiamo visto, veramente ce ne sono tante, con difficoltà si riesce a risolverle e alcune non sono risolte e chissà se si risolveranno. E quindi ovviamente dall'altra parte si pensa, ma con migliaia di persone come potrà arrivare una soluzione?
1: No, il punto è questo. Se penso a quella slide del piano Taranto, davvero, scusa il termine, mi fa incazzare, perché non ci sono ovviamente elementi di concretezza e di stabilità rispetto a un percorso complessivo, ripeto, che riguarderebbe più di 15.000 lavoratori. Noi abbiamo di fronte a noi soltanto un periodo di lunga cassa integrazione, sempre che si faccia, diciamo, il forno elettrico, e comunque non riguarderebbe la totalità dei lavoratori che in questo momento sono coinvolti. Io questo voglio che sia chiaro. E dall'altra parte abbiamo un territorio, penso ad esempio a Vestas Italia, quello che è successo rispetto alla chiusura del magazzino e dei licenziamenti che ogni 4-5 mesi ci propongono rispetto al tema degli impiegati. Penso a Vestas Blades, che è un luogo dove si produce, diciamo, si producono pale eoliche, ma si produce anche precarietà. Ogni mese vengono cacciati 90-100 lavoratori che sono giovani, precari, che alla scadenza del contratto li mandano via e non li rinnovano il contratto, non perché, diciamo, non ci sono commesse, non ci sono attività o c'è una riorganizzazione, perché c'è un riciclo di
0: Perché
1: lavoratori
0: conviene così
1: precari.
0: agli imprenditori,
1: È
0: insomma, alle
1: certo, è
0: multinazionali.
1: certo. E in quelle slide c'era scritto anche Vestas, parlavano di automotive, di gigafactory, cioè di cosa stiamo parlando? Del

0: Nulla. Ecco perché noi rispetto a questi temi crediamo che bisogna prima mettere in sicurezza i lavoratori. Ripeto, non è quello che abbiamo fatto nell'incontro al Ministero del Lavoro in cui ci propongono la cassa integrazione in deroga, fondamentale per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la cassa integrazione con l'integrazione salariale al 70%. Quella non è la prospettiva. Quello è, diciamo, si dice ai lavoratori: rimanete in cassa in attesa di soluzioni che non ci sono. E allora per questo chiediamo, visto, diciamo, le questioni che sono accadute all'interno dello stabilimento, i danni che ci sono dal punto di vista ambientale e sanitario, che i lavoratori no, debbano pagare 2 volte, io penso che sia inammissibile. Quindi bisogna trovare misure straordinarie per un prepensionamento, per misure straordinarie necessarie a garantire una fase complicatissima che sicuramente non risolverebbe il problema a tutti, ma metterebbe in sicurezza i lavoratori per una buona parte, e poi pensare ovviamente al percorso di quello che sarà il futuro dell'ex Ilva. Molto incerto, anche perché ancora una volta ci troveremo al quinto rinvio del bando di vendita internazionale, ed è inevitabile, perché se la mettiamo il 15 di ottobre e il 20 di ottobre c'è la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, è evidente che questo rinvio porterà, rispetto alle offerte vincolanti, un ulteriore ritardo.
1: Brigati, fra poco avremo un rappresentante dei genitori tarantini che promuove una manifestazione il 17 di ottobre. La città la sentite ancora fortemente divisa su questo tema? Vi sentite isolati? E a loro e a chi in generale delle associazioni dice agli operai: proviamo a fare fronte comune adesso? Cosa rispondete? Ci andreste simbolicamente, idealmente, a questa manifestazione, o in generale scendereste in piazza? Pensate che si possa in qualche modo poi unire il fronte, ovviamente con le rispettive idee e posizioni che immagino restino?
0: Io penso che la divisione, diciamo, riguardi tutta la città nel rapporto tra la fabbrica, i problemi ovviamente che ci sono da chi lavora tra, diciamo, in stabilimento, ha una famiglia, ha problemi di salute, quindi è una questione che riguarda tutti. Io penso che a volte le divisioni sono strumentali, ed è quello che il governo ci ha portato in questa fase, perché un governo, una repubblica degna di questo nome, dovrebbe garantire tutti i diritti costituzionali. Di certo noi non ci siamo mai schierati solo dalla parte del lavoro, ma abbiamo la responsabilità. Io questo voglio che sia chiaro, perché da noi i lavoratori ovviamente hanno la necessità di poter mandare, di poter pensare ad un proprio futuro e mandare i propri figli all'università, di non essere in cassa integrazione per i prossimi 15-20 anni, e noi questa responsabilità la sentiamo tutta. Dal punto di vista ambientale, vi faccio dire anche quest'altro elemento: gli ambientalisti siamo stati prima noi in fabbrica. La questione che riguarda il ricorso dei genitori tarantini riguarda anche l'aspetto che è scritto sul tema dell'amianto, dove citano la FIOM, così come il giudice lo fa nella parte finale, e io sono a disposizione per presentare tutti i documenti di questo mondo dal 2012 in poi sul tema dell'amianto, sulle denunce all'ARPA,
1: Ma
0: allo
1: mi permetta di
0: Spesal, eccetera,
1: dire
0: eccetera.
1: anche prima, perché ricordo che quando non c'erano ancora i reati ambientali in fabbrica, la FIOM CGIL parlava di getto pericoloso di cose, insomma,
0: No,
1: nel
0: assolutamente sì.
1: denunciare, insomma, la situazione in fabbrica. Quindi comunque su questo tema, insomma, dobbiamo riconoscere assolutamente che
0: Guardi,
1: c'è stato. Parliamo
0: le
1: degli
0: do
1: anni
0: un'altra.
1: 70, insomma, non del 2012, ma di molto tempo fa, quando la fabbrica era poi nel pieno della sua evoluzione e crescita anche occupazionale.
0: Sì, ovviamente io non sono andato indietro nel tempo, ma le do anche un'altra data: il 30 marzo del 2012, quando si discuteva l'incidente probatorio, la FIOM CGIL andò davanti alla portineria il 30 di marzo e disse ai lavoratori di non manifestare con i dati che riportavano l'incidente di mortalità e i tumori che ovviamente nei confronti dei bambini, tumori al polmone. Noi, diciamo, gli abbiamo spiaccicato la questione emergenziale già nel 2012, che riguardava poi, e c'è stato il sequestro preventivo, eccetera. Il problema che molte volte si viene assimilati e non si pensa al tema che riguarda ovviamente l'aspetto occupazionale, o comunque banalmente si dice: il problema lo risolviamo con le bonifiche. Magari fosse così, non abbiamo tempo, ma se dovessi raccontare quanto tempo ci hanno messo per dismettere l'altoforno numero 3, quante persone erano impiegate, parliamo di nemmeno una trentina di persone, evidentemente non sarebbe la risposta idonea. Il problema sarebbero comunque le risorse che andrebbero trovate per garantire una transizione ecologica, e che non ci sono nemmeno quelle. Il problema è che sta perdendo questo territorio e chi prova a dividere, io penso che sbaglia, perché in questa città siamo lavoratori e cittadini.

0: cittadini e non possiamo permetterci ulteriore divisione che evidentemente la politica, in questo caso il governo, cerca di trovare nel rapporto, diciamo, per continuare a spaccare un fronte che secondo me lo trovo inutile e credo che sia un po' troppo tardi. Diciamo, arrivare alla manifestazione 17 senza avere chiaro esattamente qual è la prospettiva per i lavoratori, che non può essere, come dicevo prima, banalmente una prospettiva in cui ci sarà cassa integrazione, piuttosto che qualcuno ci venga a spiegare che il problema, se non ci sono le risorse per la transizione, non ci sono nemmeno le risorse per le bonifiche. Io penso invece che ci debbano essere risorse per le bonifiche e per la transizione ecologica. Questa è una battaglia comune che evidentemente si potrebbe pensare di portarla insieme avanti.
1: Allora, speriamo davvero di farla come città, questa battaglia comune, tutti insieme. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi proseguiamo su questo tema con il portavoce di Genitori Tarantini. Lo avevo insomma annunciato adesso proprio parlando e intervistando Brigati. Ben trovato Massimo Castellana.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Come ha sentito, insomma, forse se si era già collegato qualche minuto prima, dicevo a Brigati, si può fare questo fronte comune. Voi nella manifestazione che promuovete per il 17 di ottobre, quindi qualche giorno prima dell'udienza della Cassazione, chiedete unità. Quindi lavoratori e associazioni che si sono battute in questi anni per lo stop all'area a caldo insieme. Che aria tira? Vi sembra che questo possa essere possibile, 17?
2: Sicuramente sì, noi facciamo molto conto sulla presenza dei lavoratori, quelli che hanno capito che quell'azienda ormai ha i giorni contati, i minuti contati, e quelli che hanno capito che grazie a questa azione della magistratura che si è sostituita alla politica si vanno a salvare parecchie vite anche di lavoratori e che un futuro possibile per Taranto deve essere pensato insieme lavoratori, cittadini, ma soprattutto deve essere pensato dal territorio. Ecco, il fatto di dover sempre chinare la testa davanti a decisioni che vengono prese a Roma ha condizionato il popolo tarantino, lo ha reso schiavo di decisioni che sono andate assolutamente contro la vita stessa dei Tarantini. E per una posizione che è stata dichiarata qui a Taranto strategica, ma che è stata chiusa a Genova e a Trieste, voglio ricordarlo. E poi sì, i lavoratori e i cittadini devono camminare insieme, possono farlo in questa manifestazione del 17 ottobre, che come dicevi bene viene 3 giorni prima dell'udienza in Corte di Cassazione, ma soprattutto è molto partecipata, sarà un segnale da dare al governo che si decide qui a Taranto il futuro di Taranto, un futuro sostenibile che possa far lavorare le persone in salute senza cedere al falso ricatto di salute o lavoro, lavorare in salute, tornare a casa, riabbracciare i propri figli, sicuri di aver fatto il proprio lavoro con una equa retribuzione come la Costituzione italiana garantisce e soprattutto sicuri del fatto che si potrà rendere felici i propri figli, i propri nipoti e le future generazioni.
1: Il fronte ambientalista non sempre è stato unito nella rivendicazione. In questo caso, riscontrate insomma vicinanza? Si sta lavorando tutti insieme in vista del 17?
2: Intanto dico che non mi piace il termine fronte ambientalista, è una cosa
1: Diciamo per
2: personale, però
1: brevità
2: io direi
1: e
2: che siano
1: giornalisticamente per
2: degli
1: brevità,
2: attivisti.
1: Castellana.
2: Eh?
1: E per brevità, diciamo, per brevità giornalistica, per andare
2: Sì, va
1: dritti,
2: bene,
1: dritti al
2: fronte
1: punto, vediamo.
2: attivista è altrettanto breve, perché questo termine ambientalista ha sempre, come dire, un po' ridicolizzato la lotta. Io ricordo che quando si protestava anni fa uscivano i giornali con un titolo, ecco, i soliti quattro ambientalisti.

0: Adesso, se uno vuole una città normale, una città in cui si possa respirare bene, con più verde, senza buche per le strade, non è che deve essere forse ambientalista, è una persona normale. Allora lì avrei voluto vedere i giornalisti titolare le solite quattro persone normali, che vuol dire che i giornalisti sarebbero stati anormali in questo caso. Vabbè, ma al di là di questo,
1: E
0: lasciamo
1: andiamo oltre, è
0: perdere.
1: passato tempo.
0: Sì. E chiaramente noi come attivisti teniamo sempre i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di fidarci di quelle persone e di quelle associazioni con le quali lavoriamo da tempo e lavoriamo bene. Non ci sarà mai, secondo me, un fronte comune, unico, che possa comprendere tutte le associazioni, tutti i cittadini. Noi, personalmente, io rifuggo dalle persone che hanno già dimostrato di essere facili al tradimento, per cui cerco di tenermi lontano da queste persone. Però è chiaro che il fronte si sta allargando ed è chiaro che stiamo avendo adesione anche da molti lavoratori e questa è la cosa che ci fa più piacere di tutto.
1: Sì, abbiamo parlato di questo, insomma, di questa apertura dei lavoratori che quindi si stanno avvicinando e quindi che il 17 saranno con voi in piazza. Qual è concretamente, andando poi nel pratico, l'organizzazione? Come funzionerà la manifestazione del 17?
0: Beh, ci sarà un ritrovo in Piazza Democrate alle 16 con una previsione di partenza da Piazza Democrate per le 17. Attraverseremo il Ponte San Vigilio, il Ponte di Pietra, Piazza Castello, la ringhiera del lungomare. Arriveremo in Piazza Castello, dico a questo punto, prima volevo dire
1: No, non c'è
0: Piazza Fontana.
1: problema, non c'è
0: Vabbè,
1: problema.
0: arriveremo a Piazza Castello, faremo una breve sosta dalle parti lì della Casa dei Tarantini, il municipio, e poi attraverseremo il Ponte Girevole, faremo via d'Aquino per arrivare infine a Piazza Giordano Bruno, l'attuale Piazza Maria Immacolata.
1: Quindi questo è il
0: Il percorso.
1: percorso, insomma, su cui... con cui si snoderà la manifestazione. Un'ultima domanda è ovviamente legata strettamente alla decisione della Corte d'Appello, perché questa battaglia giudiziaria l'hanno iniziata appunto cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini, di cui è portavoce. Ve l'aspettavate in qualche modo? È una conferma che il diritto alla salute per i giudici vince su qualsiasi altro tipo di diritto, anche su quello a fare impresa? E cosa vi aspettate adesso che accada in sede, insomma, il 20 nell'udienza e cosa deciderà poi su quello che deciderà poi la Suprema Corte?
0: Sì, ci aspettavamo questo ulteriore rifiuto da parte della Corte di Appello alla richiesta di nuova sospensiva del decreto, perché alla fine vale la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha ben stabilito che non c'è nulla più importante della vita e della salute umana. Quindi qualsiasi tipo di produzione deve essere messo in secondo piano. Quindi dalla Corte di Cassazione non ci aspettiamo altro che una conferma di quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un organo sovranazionale a quale tutte le nazioni si devono attenere. Per tornare un attimo alla manifestazione, voglio dire, non sarà una manifestazione naturalmente di protesta. Perché, come dicevo prima, ormai l'Ilva bisognerà coniugarla quasi al passato. Sarà un'occasione per proporre quello che noi pensiamo per Taranto e quello che anche gli altri pensano per Taranto, quello che i lavoratori pensano per Taranto, perché il fine, al netto di tutto, e di poter assicurare che mamma Taranto possa essere mamma anche per le future generazioni, ma una mamma vera, che una mamma che non deve essere

essere presa, che deve essere protetta e che deve essere donata alle future generazioni nella sua sublime bellezza, pulizia, in modo che possa regalare davvero.

0: in questo caso anche ai giovani che sono andati via. Ecco, va a loro un pensiero particolare, che possano essere piantate le basi per avere delle occasioni per farli tornare, perché lavorare qui dopo aver fatto esperienze fuori dal territorio tarantino può essere importante per loro e per la città, anzi
1: Soprattutto per far
0: per il
1: crescere
0: territorio
1: la
0: tutto,
1: città,
0: ironico.
1: sicuramente.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: prudente tra governo e parti sociali sulla vertenza dell'acciaio, i sindacati bocciano l'esito del vertice romano e sono pronti alla mobilitazione. E ancora senza identità, l'uomo trovato senza vita nelle acque di discesa Vasto a Taranto, tra i primi accertamenti non sarebbero emerse lesioni traumatiche. L'autopsia prevista per la prossima settimana dovrà chiarire le cause della morte. Gli investigatori lavorano anche sul trolley contenente dei pesi al quale il corpo era legato. Lo stadio Iacovone potrà essere utilizzato nella sua interezza a partire da domenica, lo ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese nella conferenza stampa di questa mattina nell'area hospitality dell'impianto. Ferrarese ha risposto anche alle polemiche sui suoi presunti rapporti con Allegiance Global, interessata alla gestione di alcuni impianti sportivi cittadini. Non conosco la società.
1: Un saluto dalla redazione.

0: Di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Ex Ilva, incontro deludente ieri tra governo e parti sociali sulla vertenza dell'acciaio. I sindacati bocciano l'esito del vertice romano e sono pronti alla mobilitazione. Il servizio da Roma e di Maria Elena Rodriguez.
1: Nessuna svolta per il futuro dell'Ex Ilva. Il tavolo di Palazzo Chigi si è chiuso a notte fonda senza le risposte che i sindacati chiedevano. FIM, FIOM e WILM hanno deciso unitariamente 24 ore di sciopero nazionale in tutti i siti, a partire da lunedì.
2: Proclamato sciopero perché noi dal primo momento abbiamo chiesto, dopo innumerevoli decreti salva Ilva che non hanno salvato assolutamente nessuno, hanno portato in una condizione peggiore rispetto al 2012, abbiamo chiesto di fare un decreto con interventi a tutela occupazionale, salariale e sociale, anche con strumenti di risarcimento nei confronti dei lavoratori.
1: A Taranto, intanto, l'aria caldo si ferma. Acciaieri d'Italia ha formalizzato lo stop proprio nella giornata di ieri. Ora si attende il verdetto della Cassazione, che si pronuncerà il 20 ottobre.
3: Non ci sono passi in avanti rispetto alle questioni legate al progetto industriale che noi da tempo stiamo chiedendo, perché il governo di fatto subordina la possibilità di investimenti dell'elettrico e del preridotto se ci saranno piani industriali da parte degli soggetti che stanno partecipando al bando.
1: Sul fronte industriale nessuna novità sui potenziali acquirenti privati. L'azienda, prima ancora del tavolo di Palazzo Chigi, aveva già annunciato un ulteriore ricorso alla cassa integrazione e ha avviato le comunicazioni agli organi ispettivi sullo spegnimento degli impianti per i possibili impatti ambientali.
4: Il governo continua a portare avanti la tesi che i privati devono fare una proposta per il prossimo piano industriale di Ilva. Noi come USB abbiamo subito chiarito che per noi questa è l'ultima riunione, da noi scendiamo giù a Taranto.
1: Tra lo stallo delle trattative a Roma e il blocco degli impianti, la crisi della siderurgia ritorna sulle strade e il futuro dei lavoratori resta incerto.
0: E ancora senza identità, l'uomo trovato senza vita ieri nelle acque di discesa Vasto a Taranto. Dai primi accertamenti non sarebbero emerse lesioni traumatiche. L'autopsia prevista per la prossima settimana dovrà chiarire le cause della morte. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
5: Non ha ancora un nome l'uomo il cui corpo è stato recuperato ieri pomeriggio nelle acque della discesa Vasto nella città vecchia di Taranto. Gli investigatori lavorano per identificarlo e chiarire le circostanze della morte. Al centro degli accertamenti un particolare: il cadavere sarebbe stato legato a un trolley contenente una cintura di zavorre con dei pesi. A notare il corpo che galleggiava in mare sono state alcune persone che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute la guardia costiera, i sommozzatori, la polizia scientifica e il pubblico ministero. Secondo i primi elementi raccolti si tratterebbe di un uomo sui 60 anni, non aveva documenti con sé e le verifiche effettuate finora non avrebbero consentito di risalire alla sua identità. Dalla prima ispezione non sarebbero emerse lesioni traumatiche evidenti, il corpo presenterebbe invece iniziali fenomeni di decomposizione compatibili con la permanenza in acqua. Non sarebbero stati rilevati segni riconducibili all'azione della microfauna marina, mentre nelle tasche non sono state trovate sabbia o alghe, elementi che in questa prima valutazione farebbero ipotizzare una permanenza in mare relativamente breve, presumibilmente di un paio di giorni. Una stima che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti medico-legali. L'autopsia è prevista per la prossima settimana e dovrà fornire indicazioni sulle cause e sull'epoca della morte. Se l'uomo non dovesse essere identificato, saranno necessari ulteriori accertamenti per attribuirgli un nome. Resta difficile al momento ricostruire la dinamica. Occorre comprendere perché il corpo fosse legato al bagaglio contenente i pesi e in quali circostanze sia finito in mare. L'assenza di traumi evidenti non basta da sola a stabilire che cosa sia accaduto. Tra le ipotesi considerate c'è anche quella di un gesto volontario, ma nessuna ricostruzione può dirsi confermata. Un altro punto da chiarire riguarda il luogo della morte. Il tratto di mare in cui il corpo è stato recuperato potrebbe non coincidere con quello in cui l'uomo è entrato in acqua. Le indagini proseguono in attesa dell'autopsia e di elementi utili all'identificazione.
0: Ancora cronaca, controlli notturni dei carabinieri a Manduria, dove nella notte del 6 ottobre è stato arrestato un 21enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di monete falsificate. Il giovane è stato fermato durante un controllo stradale. Nel corso della perquisizione personale dell'auto, i militari hanno trovato 16 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 24 grammi, un grammo di cocaina e 150 euro in contanti, suddivisi in tre banconote ritenute contraffatte. La droga è il

0: denaro sono stati sequestrati ed il 21enne è stato posto ai domiciliari. E torniamo a Taranto, dove la polizia ha arrestato due giovani fratelli tarantini, entrambi pregiudicati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti della squadra mobile in via Bergamini sono stati avvicinati da un giovane che, scambiandoli per acquirenti, ha mostrato loro due dosi di cocaina. I poliziotti hanno bloccato il ragazzo ed hanno esteso il controllo all'appartamento della famiglia, dove viveva anche il fratello di 21 anni. Attualmente ai domiciliari, sorpreso disteso sul letto con accanto una busta con numerose dosi di cocaina. I falchi hanno recuperato 30 involucri termosaldati, oltre 1.500 euro in banconote di vario taglio, ritenuti guadagno dell'attività illecita, e due smartphone, probabilmente utilizzati per la gestione dello spaccio. Entrambi i fratelli sono stati arrestati, per il maggiore già ai domiciliari si sono aperte le porte del carcere. E cambiamo argomento: mense scolastiche ancora ferme. A Taranto il comune annuncia la possibile apertura delle iscrizioni la prossima settimana, ma manca una data ufficiale per l'avvio del servizio. I sindacati denunciano lavoratori senza stipendio e disagi per le famiglie. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: La piattaforma per le iscrizioni alle mense scolastiche di Taranto potrebbe aprire la prossima settimana. Per l'avvio del servizio invece non c'è ancora una data ufficiale. E quanto emerge dal comunicato del comune, che interviene per chiarire le ragioni del ritardo e rispondere alle richieste di famiglie, scuole e lavoratori. Un'attesa sulla quale prendono posizione anche Filmcast CGIL, Fisascat CISL e Wiltux. I sindacati denunciano la condizione di decine di addetti ancora a casa senza stipendio e i disagi per centinaia di famiglie, soprattutto quelle che fanno affidamento sul tempo pieno per conciliare lavoro e impegni scolastici. Molti operatori hanno contratti part-time, ciclici verticali, con periodi di sospensione dell'attività. Dopo la pausa estiva senza retribuzione, spiegano le organizzazioni sindacali, il ritardo della mensa prolunga ulteriormente l'inattività, senza certezze sulla ripresa del lavoro. Dal comune, l'assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone, ricostruisce i passaggi amministrativi. Alla scadenza del precedente contratto è stata bandita una nuova gara, conclusa a fine settembre. Gli uffici hanno poi provveduto gli adempimenti successivi, compresa la copertura finanziaria e la necessaria variazione di bilancio. L'affidamento avrà durata triennale, sottolinea Simeone, e prevede particolare attenzione alla qualità degli alimenti. All'impresa saranno inoltre riconosciuti mese per mese soltanto i pasti effettivamente consumati, un sistema che nelle intenzioni dell'amministrazione contribuirà anche ad evitare sprechi. L'assessora riconosce i disagi e chiede ancora pazienza, indicando nella prossima settimana la possibile apertura delle iscrizioni. Resta però da comunicare quando comincia la distribuzione dei pasti. È proprio sui tempi che i sindacati chiedono risposte immediate. Daniele Simon della Filmcams, Mariella Vinci di Fisascat e Luigi Galiano di Wiltux sollecitano un tavolo urgente con il comune e con la società affidataria per ottenere una data certa e garanzie sui livelli occupazionali e sulle retribuzioni. Senza riscontri, le tre sigle annunciano l'avvio delle procedure di mobilitazione e protesta.
0: E ieri, a margine della seduta del Consiglio Comunale, un nuovo incontro tra l'assessora Gravame, il sindaco Bitetti, lavoratori e sindacati sulla vertenza del verde urbano. Ecco le novità emerse nel servizio di Maria Laura Paletta.
2: Svolta nella vertenza del verde urbano a Taranto, l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare i tempi della gara d'appalto, una decisione maturata al termine di mesi di tensioni tra lavoratori, sindacati e amministrazione. Al centro della protesta la richiesta di maggiore trasparenza sulla gara, ma anche la denuncia di presunte irregolarità riguardanti una delle ditte partecipanti. Durante la seduta di ieri pomeriggio del Consiglio Comunale, i lavoratori, sostenuti dal consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, hanno chiesto di essere nuovamente ascoltati. Una domanda che avrebbe provocato dissenso anche tra i consiglieri di maggioranza. La situazione ha poi spinto l'assessora Gravame e il sindaco Bitetti a convocare un incontro urgente con lavoratori e rappresentanti sindacali. Un confronto acceso al termine del quale è arrivata la decisione di allungare i tempi della procedura.
3: La proroga dipende dal fatto che le operazioni di gara sono state un attimo rallentate nel mese di agosto, diciamo anche per la questione dei giochi. Il personale del Comune di Taranto è al di sotto del 50% della pianta organica. Nel frattempo i lavoratori sono coperti da contratto e quindi li abbiamo rassicurati su questo. E abbiamo ricevuto anche delle loro segnalazioni che valuteremo. Dopodiché, diciamo, quello che deve essere chiaro è che l'obiettivo dell'amministrazione è erogare il servizio, cioè la manutenzione del verde.

0: pubblico e nello stesso tempo chiaramente questo richiede l'utilizzo della manodopera e che quindi comunque siamo attenti alla tutela dei lavoratori nei limiti consentiti dalla legge.
1: Ci sarà la proroga, perché non c'è l'assegnazione definitiva, perché noi abbiamo denunciato che con quel ribasso non si va da nessuna parte.
2: Ci sono delle anomalie, e anomalie quelle che noi abbiamo detto nei tavoli, proprio il fattore proprio economico, sia nei confronti e nel rispetto della città, del cittadino, visto che abbiamo una gara d'appalto a 2 anni, ma anche per quanto riguarda i lavoratori.
3: I fondi per l'eolico offshore a Taranto saranno reintegrati nel 2027, lo ha annunciato il viceministro Edoardo Rixi, confermando il sostegno del governo al progetto che punta a fare del porto ionico un hub nazionale per la filiera industriale delle energie rinnovabili. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
4: Il ministro Pichetto Fratin si è impegnato a reintegrare nel 2027 le risorse per riportare gli investimenti a pieno regime. E la conferma arrivata dal viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi in videocollegamento al convegno Offshore Wind Revolution. Con il decreto interministeriale del 4 luglio 2025, Taranto e Augusta sono state individuate come hub prioritari, con una dotazione complessiva di circa 78,4 milioni di euro per le infrastrutture dedicate alla filiera. Per Taranto erano stati previsti 28 milioni, poi ridimensionati con una rimodulazione delle risorse. Per rendere concreta questa prospettiva serviranno banchine adeguate, fondali, aree retroportuali, logistica e collegamenti. L'obiettivo è sfruttare la posizione strategica di Taranto nel Mediterraneo e la sua tradizione industriale per creare nuove opportunità produttive e occupazionali, trasformando il porto in un polo logistico e manifatturiero e non soltanto in un punto di transito. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, definisce illuminante l'intervento di Rixi perché è atteso come una risposta del governo sulle risorse e sulle prospettive del porto.
5: Devo dire che è stato assolutamente illuminante l'intervento del viceministro Rixi che, così come aveva fatto il ministro Pichetto Fratin, ha garantito la disponibilità e la volontà del governo a continuare a investire su Taranto. Investire in termini di potenziamento delle infrastrutture portuali, e sappiamo tutti che si parla del consolidamento della radice del monopolio settoriale per ospitare l'hub eolico offshore, ma mi è parso di capire anche un interesse del governo a incentivare il settore dell'eolico offshore con le aste e comunque con meccanismi di incentivazione che credo, lo dico, sia assolutamente indispensabile per far partire, per far decollare questo importante settore.
4: Dello stesso avviso l'assessore alle attività produttive con delega alla Blue Economy, Francesco Cosa.
6: È stato apprezzato l'impegno attraverso la partecipazione del viceministro, il quale pubblicamente ha confermato che il ministro Pichetto Fratin metterà a disposizione la restante parte di somme che erano state distolte per questa annualità e quindi anche da questo punto di vista mi sento, no, di accogliere con favore questa notizia.
4: Ma accanto alla prospettiva industriale c'è anche la questione ambientale. Perché il progetto possa diventare operativo è necessario considerare le condizioni che ne consentiranno la realizzazione.
7: Per quanto riguarda invece la messa in esercizio degli impianti offshore, chiaramente bisognerà attendere i tempi del permitting, perché se non vediamo i primi provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, non riusciamo neanche a considerare i tempi dell'autorizzazione finale, a valle dei quali ovviamente delle opere così importanti e ciclopiche inevitabilmente comporteranno qualche anno per la cantierizzazione.
3: Lo stadio Iacovone sarà utilizzato nella sua interezza a partire da domenica, lo ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese, che sulle polemiche relative a presunti rapporti con Legends Global ha dichiarato: "Non conosco la società". Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
8: Questa mattina allo stadio Erasmo Iacovone si è tenuta la conferenza stampa da parte di Massimo Ferrarese assieme all'ingegner Silvio Scarcelli per precisare naturalmente tutto quello che sta avvenendo in queste ore per la questione Aria Hospitality, ma non solo. Alle nostre spalle, tra l'altro, trovate i tornelli, tornelli funzionanti, tornelli pronti per la prossima gara in casa del Taranto.
9: Da domenica lo stadio Erasmo Iacovone sarà interamente utilizzabile. tribune inferiori e superiori, settore ospiti e ingressi e tornelli. Le ultime lavorazioni

0: Si concluderanno entro sabato. È il quadro illustrato quest'oggi da Massimo Ferrarese e dall'ingegner Silvio Scarcelli nella conferenza stampa nella sala hospitality dello stadio. La zona ospiti è stata completata dopo i giochi. Durante la manifestazione quegli spazi erano occupati dall'organizzazione delle cerimonie. Resta però un passaggio da chiarire. L'agibilità è ancora provvisoria. I collaudi statici e impiantistici sono stati effettuati. Per l'agibilità definitiva servono ulteriori certificazioni, attese nelle prossime settimane. Oltre al progetto iniziale da 60 milioni, sono state realizzate opere aggiuntive per oltre 5 milioni. Le economie disponibili permetteranno altre migliorie anche alle piscine e al Pala Ricciardi. Per lo Iacovone sono in programma una palestra, nuove aree verdi e una grande scritta luminosa sulla facciata. Iacovone Stadium. Opere future che si aggiungeranno agli interventti già conclusi.
1: Uno stadio finito, c'era una parte per far entrare, per ospitare appunto gli ospiti, che non era stata terminata durante i giochi, perché in quella zona c'erano i mezzi della società che gestiva le cerimonie, e appena terminati i giochi, perché non ci serviva quella zona, non c'erano ospiti durante i giochi, appena terminati i giochi abbiamo iniziato e abbiamo terminato già da sabato, è utilizzabile anche quella zona, da lì possono entrare gli ospiti, quindi tutto lo stadio per più di 20.200 spettatori può essere utilizzato, sia gli ospiti che chiaramente i locali, le tribune, gli anelli inferiori, le tribune e gli anelli superiori, chiaramente anche l'hospitality. La dimostrazione ve la diamo con la documentazione che abbiamo qui, tutti i collaudi, sia sotto l'aspetto statico che impiantistico, e quindi non c'è assolutamente nulla che blocca l'entrata di 20.200 spettatori. Non ne ho mai voluto fare polemiche, non le faccio con nessuno, immaginate se lo faccio con un comune o con un'amministrazione che ci è stata molto vicina, con cui abbiamo collaborato e continueremo a collaborare oggi e per sempre, perché lo stadio non è del commissario, non è del coordinatore, non è della mia struttura, ma è dei cittadini di Taranto e chiaramente dell'amministrazione che lo utilizzerà. Consentiteci soltanto di fare ancora, di apportare ancora delle migliorie che servono e serviranno a tutti.
2: I tornelli sono funzionanti in tutto lo stadio e le recinzioni saranno chiuse entro sabato.
0: Il commissario Ferrarese smentisce contatti con la Legend Global.
1: Non conosco Legend Global, non ho mai avuto rapporti con Legend Global, io sono soltanto il fondatore di una fondazione che non è gestita da me e non può questa fondazione assolutamente nemmeno avere rapporti che possano essere intesi rapporti per la gestione di impianti sportivi, perché non fa parte di quello che era il mio obiettivo e il nostro obiettivo come fondazione.
3: Tante le segnalazioni sugli allagamenti che si sono verificati ieri in città a causa del maltempo. Una delle zone più colpite, nonostante i recenti interventi, resta il tratto di Corso Italia, compreso tra Viale Magna Grecia e Via Ancona. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Bastano poche ore di pioggia intensa e il problema si ripresenta. Siamo in Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Ancona e Viale Magna Grecia, una zona della città in cui gli allagamenti rappresentano ormai un problema cronico, con cui i residenti sono costretti a fare i conti puntualmente in occasione delle precipitazioni più abbondanti. Le immagini girate nella giornata di ieri parlano chiaro: acqua sporca e detriti che invadono carreggiata e marciapiedi, rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni e creando non pochi disagi a chi vive o lavora in zona. A complicare la situazione contribuiscono la naturale pendenza della strada, ma soprattutto le caditoie, spesso ostruite da foglie, rifiuti e altri materiali, che accumulandosi finiscono per creare un vero e proprio tappo, impedendo il regolare deflusso dell'acqua piovana. Ed è proprio sulla manutenzione che si concentrano le maggiori lamentele dei residenti, che denunciano interventi di pulizia troppo sporadici e una scarsa attenzione alle condizioni della zona. La pulizia delle caditoie è di competenza della Direzione Ambiente. Contattata telefonicamente, l'assessora Gravame ha assicurato che gli interventi vengono effettuati con frequenza e che anche in questa occasione si provvederà alla pulizia, soprattutto alla luce delle previsioni meteorologiche che annunciano nuove precipitazioni già nel breve periodo. Rassicurazioni che tuttavia non sembrano sufficienti a tranquillizzare chi da anni si ritrova a convivere con lo stesso problema, eppure in passato era stato annunciato che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati nell'area della Salinella avrebbero prodotto benefici anche su questo tratto di Corso Italia. Ma almeno a giudicare dalle immagini di ieri, la situazione continua a presentare le medesime criticità. Da qui la proposta avanzata da alcuni cittadini: realizzare delle caditoie verticali posizionate lungo il bordo dei marciapiedi, come già avviene in altre

0: zone della città. Una soluzione che, secondo i residenti, potrebbe favorire il deflusso delle acque anche in presenza di detriti accumulati sulla superficie stradale. Resta ovviamente da verificare la fattibilità tecnica di questo tipo di intervento. Quello che appare evidente, però, è che la sola pulizia periodica, per quanto necessaria, non sembra essere sufficiente a risolvere definitivamente la situazione.
1: Intelligenza artificiale, digitalizzazione e prevenzione. A Massafra, la FIM CISL Puglia riunisce istituzioni sindacali e lavoratori per discutere il futuro della sicurezza nei luoghi di lavoro e il servizio.
2: La sicurezza sul lavoro incontra le sfide dell'intelligenza artificiale. A Massafra, la FIM CISL Puglia ha presentato il progetto Green Lab 2026, un confronto su salute, sicurezza e sostenibilità nell'era della trasformazione digitale.
3: Ci siamo confrontati con gli RLS che abbiamo in tutta la Puglia, circa 70 persone, RSU, delegati, lavoratori. Abbiamo messo a fattor comune quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre pratiche quotidiane e abbiamo compreso insieme come utilizzare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che viene demonizzata. Noi come FIM CISL siamo convinti che l'intelligenza artificiale possa essere un valore aggiunto, specialmente in salute e sicurezza. Naturalmente va governata.
2: Al centro le testimonianze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i risultati di un questionario su salute, ambiente e prevenzione.
4: Ci sono dei valori medi di risposte. Alcune caratteristiche peculiari sono la volontà di aumentare i break formativi all'interno delle aziende, che è una conquista sindacale non ancora molto praticata. Poi c'è una richiesta fortissima di maggior coinvolgimento dell'RLS da parte delle aziende quando si tratta l'argomento di investimenti in innovazione tecnologica, cioè l'RLS non deve essere consultata o informata dopo che l'investimento è stato fatto, ma anche a monte. L'aspetto rilevante, emerso tantissimo e prepotentemente in tutti i quattro appuntamenti finora fatti, degli effetti dei cambiamenti climatici.
2: L'obiettivo è coniugare innovazione e diritti, mettendo sempre al centro la tutela della persona.
5: Purtroppo in un periodo di transizioni come quello che è in atto vanno governati i processi, non solo con la contrattazione, su questo formiamo i nostri delegati, ma ci vuole anche un protagonismo del governo nel gestire i processi di cambiamento. Proprio in questo territorio è quello che non sta avvenendo con la più grande delle transizioni di questo paese, che è quella siderurgica. Chiediamo al governo un impegno fattivo affinché la transizione possa essere governata da sindacati, imprese e enti governativi e istituzioni e non subita come sta accadendo.
1: Nuove opportunità di crescita per le imprese pugliesi grazie alla collaborazione tra BCC San Marzano e KPMG Advisor. L'iniziativa presentata a San Marzano di San Giuseppe punta ad integrare il sostegno finanziario con competenze specialistiche e consulenza aziendale. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
6: Mettere a disposizione delle aziende strumenti finanziari, competenze specialistiche e servizi di consulenza per rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali. È questo l'obiettivo della collaborazione tra BCC San Marzano e KPMG Advisory, al centro dell'incontro che si è svolto giovedì 8 ottobre. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di confronto sulle principali esigenze del tessuto produttivo pugliese, dalla pianificazione degli investimenti alla finanza agevolata, fino alle operazioni di fusione e acquisizione, alla ristrutturazione aziendale e alla gestione dei rischi. Nel corso dell'appuntamento, sei specialisti di KPMG Advisory hanno approfondito altrettanti ambiti della consulenza, affrontando anche i temi dei controlli interni, delle investigazioni aziendali e della gestione dei contenziosi. L'obiettivo è integrare il sostegno finanziario della banca con competenze professionali in grado di accompagnare le imprese nelle scelte strategiche, nei percorsi di sviluppo e nei momenti di maggiore difficoltà. La collaborazione si inserisce nel percorso della BCC San Marzano, che nel 2026 celebra 70 anni di attività, con l'intento di sostenere la crescita del sistema produttivo locale e rafforzare le opportunità per le imprese pugliesi.
7: Una giornata di formazione per la classe imprenditoriale fatta da persone, da professionisti che sono sull'argomento da anni, quindi porteranno il loro know-how, la loro conoscenza e quindi accetteranno ovviamente domande, proposte, idee. Una giornata di grande formazione che speriamo possa essere utile a molti.
8: Presidente, un mercato che sicuramente è in continua evoluzione in Puglia, quindi questa è anche un'opportunità per valutare tutto quello che c'è attorno al movimento pugliese, ma non solo.
7: Sì, questo è uno degli scopi, perché mettendo insieme tanti imprenditori pugliesi insieme a società di questo standing, certamente verranno fuori stimoli, idee, pensieri e anche richieste su come affrontare i nuovi mercati, che ovviamente con le crisi che stiamo vedendo anche nel campo delle difficoltà di trasporto a livello internazionale, sono tante le cose che dobbiamo affrontare.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Dopo il pesante KO per 3-0 contro il Canosa, i rossoblù cercano l'immediato riscatto davanti al proprio pubblico. Domenica la squadra di Luca Tiozzo è chiamata a ritrovare solidità, concretezza e fiducia per restare agganciata alle prime posizioni della classifica. Guardiamo il servizio.
6: Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Canosa, il Taranto è chiamato a rialzare subito la testa. Domenica, allo stadio Erasmo Iacovone, arriva l'Ugento. Una sfida importante per ritrovare fiducia e restare agganciati alle prime posizioni della classifica. La squadra di Luca Tiozzo dovrà dimostrare di aver imparato dagli errori commessi nell'ultima giornata, ritrovando solidità difensiva, intensità a centrocampo e soprattutto maggiore concretezza sotto porta. Davanti al proprio pubblico, i rossoblù hanno l'occasione di trasformare la delusione in una risposta sul campo. Serviranno carattere, attenzione e la capacità di sbloccare una partita che potrebbe nascondere più insidie del previsto. Per il Taranto, domenica non conta soltanto vincere, conta dimostrare di essere pronto a ripartire.
5: E dopo i successi contro Nardò e Francavilla Insigne, il Martina si prepara alla trasferta sul campo dell'Ebolitana con l'obiettivo di dare continuità al proprio momento positivo. La squadra di Giuseppe Laterza cerca conferme sul piano del gioco e della solidità difensiva. Il servizio.

0: Il Martina vuole continuare a correre domenica sul campo dell'Ebolitana. La formazione biancazzurra è chiamata a confermare i segnali positivi delle ultime giornate e a dare continuità al proprio percorso in campionato. La squadra di Giuseppe La Terza arriva all'appuntamento dopo due vittorie consecutive. Il netto 3-0 sul campo del Nardò e il successo per 1-0 contro il Francavilla in Sinni, deciso in pieno recupero da Mamadou Diou. Numeri che raccontano una squadra capace di trovare il gol e allo stesso tempo di stringere i denti nei momenti decisivi. Attenzione però all'Ebolitana. In trasferta serviranno concentrazione, equilibrio e concretezza per evitare cali di tensione. Per il Martina è un esame importante. Vincere significherebbe consolidare le proprie ambizioni e lanciare un altro segnale al campionato. E adesso parliamo di un ex talento rossoblù che sta facendo molto bene in questo avvio di stagione in Serie D. 3 gol e 2 assist nelle prime 6 giornate di campionato. Antonio Santarpia è ripartito dal Manfredoni e nel girone H ritrova il sorriso e la voglia di essere protagonista. L'ex Taranto, protagonista nella promozione in Serie C con il gol decisivo nell'era di Giuseppe La Terza, vuole lasciarsi alle spalle una stagione al Martina condizionata dagli infortuni dopo i numeri importanti con la Palmese. L'esterno offensivo è tornato a brillare, il sogno di riconquistare il professionismo è ancora tutto da inseguire. Guardiamo il servizio. Ci sono storie che aspettano soltanto il momento giusto per ripartire. Quella di Antonio Santarpia sembra vivere proprio adesso un nuovo capitolo. Con la maglia del Manfredonia l'esterno offensivo ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. 3 gol e 2 assist nelle prime 6 giornate del girone H di Serie D. Numeri che raccontano la voglia di tornare protagonista e di rimettersi al centro della scena. Perché il talento del resto non è mai mancato e a Taranto lo sanno bene. Impossibile dimenticare quella promozione in Serie C, la squadra guidata da Giuseppe La Terza e quel gol decisivo che contribuì a scrivere una pagina indimenticabile della storia rossoblù. Un ricordo che rimane nel cuore di una tifoseria e che accompagna ancora il percorso del calciatore. Dopo le esperienze tra i professionisti proprio con Taranto e Monterosi, Santarpia ha vestito le maglie di Aglianese e Prato prima di scegliere la Palmese. In Campania è tornato a brillare da protagonista firmando 11 reti e 4 assist. La scorsa stagione al Martina invece è stata condizionata dai problemi fisici impedendogli di esprimersi come avrebbe voluto. Ora a Manfredonia è ripartito con entusiasmo e concretezza e allora il sogno resta lì, vivo più che mai, tornare tra i professionisti perché a volte basta ritrovare la continuità per ricordare a tutti quanto si vale e Santarpia ha ancora tanta voglia di dimostrarlo. Cambiamo adesso sport, ci spostiamo sul volley perché la Vibrotech si avvicina all'inizio del campionato di Serie B nazionale con fiducia e buone indicazioni della preparazione atletica. Dopo 6 settimane di lavoro il gruppo mostra progressi nella condizione fisica e ha superato senza particolari problemi la fase più intensa degli allenamenti, pochi gli acciacchi registrati e cresce la motivazione in vista di una stagione lunga e impegnativa in servizio. La Vibrotech Volley si avvicina all'inizio del campionato di Serie B nazionale con fiducia e segnali incoraggianti sul piano della condizione fisica. Il bilancio della preparazione atletica dopo circa 2 mesi di lavoro è positivo, come conferma il preparatore atletico Ivan Stanici. Le prime amichevoli hanno rappresentato un importante banco di prova con risposte soddisfacenti da parte della squadra anche sotto il profilo fisico. Il gruppo ha completato la 6ª settimana di preparazione e continua a migliorare nonostante la fatica accumulata per i carichi di lavoro. Restano da perfezionare alcuni aspetti prima dell'esordio, ma il quadro generale è rassicurante. Buone notizie anche sul fronte degli infortuni, finora soltanto piccoli acciacchi senza particolari conseguenze per la squadra. Adesso l'attenzione è rivolta al campionato che si preannuncia lungo e impegnativo, a partire da una prima sfida contro un avversario ostico. La Vibrotech continua a lavorare tra campo e palestra con motivazione crescente, l'obiettivo di arrivare pronta all'appuntamento con la nuova stagione.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, per questo TG Sportivo è tutto, grazie come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di

cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia. Un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro. Da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come
2: Che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo, questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista

0: Che dirigi
1: Autotecnica.
0: Autotecnica, che hai riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando. Cerchiamo, agli antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
1: Sì, abbiamo...
0: Perché è una sfida.
1: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
1: a Volvo.
0: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
1: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione, che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
0: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
0: insomma ci avvicina molto, e come, a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a, certo, S90, che, come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
0: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché, certo, naturalmente, certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio, ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
0: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
1: certo,
0: una propulsione elettrica.
1: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita

0: con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori. E non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega. Scusami,
1: il mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per
2: Volvo, sì, di recente,
0: è una novità di questi ultimi mesi. Quindi
2: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
2: Sì, beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
2: Assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti, eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di AX60 è in grado di svolgere.

0: passi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Con grande piacere.
1: La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così.
2: Grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di
0: Volvo
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Drive non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia in frenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni

0: frizioni. Adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer, ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4, la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata, ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
2: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
2: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension, I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi, tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: spesso
6: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato.
6: Anche prima del motore elettrico.
5: Vabbè, sì, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
7: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze, Mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
5: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi
6: Icona è un
5: tempi?
6: po'.
5: Esistono ancora le vere
6: Icona va
5: icone?
6: bene per tutto, no?
5: Perché è un no, nel caso, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo
6: No,
5: che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
6: unisce un po' l'utile al dilettevole,
5: Sì.
6: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
5: Certo.
6: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione. Art of Fusion è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuccù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari. Non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
5: Esatto.
6: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
5: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
7: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
5: Sì,
7: colorarla,
5: esatto, che lì, fino a
7: ma
5: quel punto diciamo che si può fare.
7: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
5: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia, è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
7: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
5: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
6: Mauro ha
5: interessante.
6: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
5: Esatto.
6: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
5: Sì, vero.
6: 350.000
5: Sì.
6: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
7: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
5: Diciamo che nella collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
7: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
5: Paolo, stai seguendo i mondiali?
6: Perché no, direi.
5: La domanda è pericolosa.

0: Perché no? Perché no?
1: Oblò sicuramente
0: non
1: sì.
0: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
0: non è ai mondiali, stranamente vabbè. Non è ai mondiali.
1: Pazienza.
0: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Oblò al polso.
1: Ma attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, no, quindi di quello giusto.
0: Non lo porta quando gioca,
1: meno male.
0: Lo lascia in mano
1: se
0: a qualcuno,
1: no,
0: fuori dal campo.
1: Esatto, altro che garanzia,
0: si
1: se
0: chiama,
1: no.
0: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
0: sì,
1: il CT
0: però
1: della
0: ha avuto questo problema, la mamma è
1: purtroppo
0: mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
2: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Oblò di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta, e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
2: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
0: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Oblò, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Oblò per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
2: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia, e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA. Puoi aggiungere qualcosa?
0: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene.
1: Apprezzo tantissimo la battuta. Invece per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for Aile Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
6: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
7: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
5: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
8: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
9: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
5: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
10: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni. Vuol dire camminare bene.
11: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative quindi, raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi la chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
5: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo Centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
12: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
5: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
13: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
14: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
5: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemia, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.

0: a distanza ravvicinata, mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
1: Bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
0: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
2: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino, a nostro avviso, vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce. E prescrizione di occhiali precoci.
0: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
3: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare, tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti. E in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula, si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
0: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
2: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita.

0: patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
0: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

Ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la

0: causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier A8 Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zefiro ha per motto Nito.

0: in adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano.
1: I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue

0: sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi.

0: messaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
1: Io vorrei dare da parte degli equipaggi della Bene del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
0: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
1: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Bene e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
0: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
1: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della Bene sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
0: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato, noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Il natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Perché è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare.

0: Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
0: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
2: Qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
2: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
2: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
2: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
2: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
2: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
2: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termine calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
3: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, vabbè. Accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro, ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco.

0: Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che

0: delle navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
1: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
0: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra?
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
3: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
3: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, Bella variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, lì che mi aspetta a Milano, spero di

0: partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
0: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
0: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
0: Grazie.
2: Dietro!

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo, e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
2: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e puoi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini.

0: restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. E noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di immateriale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, un contenitore certamente di idee,
1: sì.
0: Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano
1: sì.
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro. Per
0: che
1: cui
0: è una commissione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti
1: sì.
0: siete all'interno di fondazione?
1: Eh beh, adesso soci? Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura, che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
1: Certo.
0: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
0: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
0: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
0: che si investa sul territorio.
2: Sono 50.000 euro, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente i requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui. A Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti, che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbiano età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che

0: si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto...

0: gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono

0: disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti. La batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tum lì, no, tu tum lì, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea. E potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio. Quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note, e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente
0: suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder. Tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le destre tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune, è il 2003.

0: tipo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa

0: a tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate

dei turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremmo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per le regioni del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dalla

Presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze.

0: di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle, cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti, bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile

0: prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia Turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della Regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Ma guarda intorno a sé, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale. Torneremo su Ex Ilva lunedì dalle 7, parte lo sciopero nel parcheggio della portineria direzione di Acciaierie d'Italia dei lavoratori rappresentati dai sindacati confederali. Dopo l'assemblea decideranno per eventuali altre forme di protesta. Intanto l'impianto a caldo è sempre in preriscaldo e oltre alla cassa integrazione ovviamente la richiesta dei sindacati e dei lavoratori è un piano serio di rilancio. Ma parleremo anche della bagarre di ieri in consiglio comunale, l'opposizione chiede le dimissioni del sindaco Bitetti e poi vi racconteremo una storia, danno fuoco alla sua tenda mentre dorme, un clochard è salvo per miracolo, era fuori da Parco Cimino. Questo e tanto altro nel nostro TG.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con

0: affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
9: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
10: Io vorrei una bicicletta nuova.
11: Mi aiuta a comprare un unicorno?
12: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
13: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
14: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Dopo l'assemblea si decideranno altre eventuali forme di protesta. Oltre la cassa integrazione, la richiesta è un piano serio di rilancio. Ieri nuove tensioni tra maggioranza e opposizione. I lavori della massima assise cittadina sono stati interrotti ancora una volta da lavoratori che chiedono di essere ascoltati. L'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco Bitetti. Ha rischiato di morire arso vivo nella sua tenda fuori da Parco Cimino. Vi raccontiamo la storia di Antonio, 60enne senza fissa dimora, invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani e salvo per miracolo. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Ex Ilva, sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS, anche un'assemblea al termine della quale si decideranno ulteriori forme di protesta. Chiedono ovviamente, oltre alla cassa integrazione, all'indomani, a pochi giorni dall'incontro a Palazzo Chigi, di essere riconvocati e soprattutto un piano serio di rilancio e servizio. Chiedono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento di un lavoro usurante, che è quello all'interno dell'acciaieria, e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. I sindacati dei metalmeccanici per questo hanno deciso di scioperare da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Contestualmente si terrà un'assemblea e i lavoratori con i loro rappresentanti decideranno hanno come proseguire con la protesta.
1: I lavoratori dell'Ex Ilva e dell'appalto vogliono essere risarciti e vogliono un serio e vero piano industriale per Taranto. Basta cassa integrazione. Per questi motivi, a partire da lunedì, sarà scontro totale ad oltranza. Il governo riconvochi le organizzazioni sindacali per parlare di risarcimento per tutti i lavoratori e di un vero e serio piano industriale per il nostro territorio.
0: Intanto, con l'aria a caldo in preriscaldo, il governo starebbe studiando una nuova norma per tenere comunque in stand-by gli impianti in attesa della decisione della Cassazione. Un altro decreto poi ci sarà, quello per garantire copertura economica per il pagamento degli stipendi ai lavoratori diretti dell'appalto e 1.600 di Ex Ilva in amministrazione straordinaria mai reimpiegati. Acciaierie d'Italia in AS ha annunciato il ricorso agli ammortizzatori sociali e la fermata temporanea della produzione a Taranto, Genova e Novi Ligure. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti diretti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 i lavoratori, di cui 3.800 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto, i meno tutelati di tutti, e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri, così da garantire il 70% delle spettanze a ciascun lavoratore. La misura coprirà gli stipendi fino a giugno. Infine, slitta il termine per la presentazione delle offerte vincolanti nell'ambito della procedura di cessione dell'Ex Ilva. Sono infatti stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Palazzo di Città. Ieri, durante il Consiglio Comunale, tensioni tra maggioranza e opposizione. Ci spiega tutto Maria Laura Paletta.
2: La tensione sociale torna a irrompere nell'aula del Consiglio Comunale di Taranto, interrompendo ancora una volta i lavori della Sise cittadina dopo la mobilitazione dei lavoratori del Verde Urbano. Questa volta a chiedere ascolto sono stati i dipendenti di Daniele Ambiente, la società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta differenziata di Pasquinelli. Nei giorni scorsi l'azienda infatti ha comunicato il preavviso di avvio della procedura di licenziamento collettivo, motivando la decisione con gli squilibri finanziari riscontrati nella gestione dell'impianto. Una prospettiva che ha gettato nell'incertezza il futuro occupazionale di 50 lavoratori e rispettive famiglie. La richiesta di essere ascoltati, avanzata in apertura del question time, ha finito però per far esplodere nuovamente le tensioni politiche tra maggioranza e opposizione. Dopo alcuni minuti di confronto concitato in aula, la seduta è stata sospesa per consentire la convocazione d'urgenza di una conferenza dei capigruppo. Da qui la decisione di concedere la parola ad un rappresentante sindacale a illustrare le ragioni della protesta è stato Alessandro Calabrese, segretario generale della UGL Taranto.
3: Abbiamo utilizzato le strade formali, ma non abbiamo mai ricevuto delle risposte. Tra una richiesta e una risposta passa anche 2 mesi. Quindi è inevitabile che i lavoratori esasperati ricevano una lettera lettera di licenziamento, 50 lavoratori e 4 dello stadio e 150 Chimica Ambiente dirette, seppur con altre organizzazioni sindacali. Diamo la nostra solidarietà, facciamo la nostra battaglia, spero che magari insieme ne faremo un'unica battaglia, perché si chiama Chimica Ambiente. Noi vogliamo capire quale sarà il futuro di questa Chimica Ambiente.
2: Ma proprio al termine del suo intervento si è consumato lo strappo politico, i consiglieri di maggioranza hanno infatti abbandonato l'aula in segno di protesta, aprendo un nuovo fronte di scontro con l'opposizione. A spiegare le ragioni della decisione è stata la consigliera Patrizia Mignolo, che ha contestato la conduzione della seduta da parte di Tiziana Toscano, denunciando una presunta mancanza di imparzialità e irregolarità ritenute gravissime. Secondo i consiglieri che sostengono il sindaco Bitetti, l'opposizione starebbe inoltre strumentalizzando le legittime preoccupazioni dei lavoratori. Dietro l'abbandono dell'aula, tuttavia, potrebbero esserci anche tensioni più profonde. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il gesto della maggioranza sarebbe legato anche al forte malcontento del sindaco Bitetti per l'andamento delle ultime sedute consiliari, sempre più spesso segnate da proteste e interruzioni che finiscono per impedire il regolare svolgimento dei lavori. Il primo cittadino assente giustificato perché impegnato a Bari in un confronto con la regione proprio per sollecitare interventi concreti sulla crisi di Chimica Ambiente non avrebbe gradito l'ennesima paralisi dell'assise, minacciando addirittura le dimissioni. A chiedere apertamente un passo indietro al sindaco è stata invece l'opposizione, che ha interpretato l'uscita dall'aula della maggioranza come una fuga dalle responsabilità amministrative. Durissima la critica dei consiglieri di minoranza, che hanno parlato di un vero e proprio teatrino consumato ai danni della città e dei cittadini. In questo clima infuocato si attende dunque la prossima seduta del Consiglio Comunale, fissata per il 15 ottobre, che prevede la trattazione monotematica della vertenza del verde urbano.
4: Lo ascoltavamo nel servizio di Maria Laura Paletta. Ieri pomeriggio a Bari il sindaco Bitetti, l'assessore comunale Arramo Cataldino e l'amministratore unico di Chimica Ambiente Gaetano Nacci, un incontro con la regione per

0: tentare di valutare le strade percorribili per salvare la partecipata. Sempre Maria Laura Paletta.
1: L'amministrazione comunale tenta la carta della regione per risolvere la crisi di Chimambiente. Nel pomeriggio di ieri a Bari il sindaco Bitetti ha incontrato il governatore pugliese Antonio De Caro insieme all'assessore alle partecipate del comune di Taranto Gianni Cataldino e all'amministratore unico di Chimambiente Gaetano Nacci. Sul tavolo regionale sarebbero state proposte alcune strade percorribili per tirar fuori la partecipata dalla crisi profonda in cui versa, ma al momento nessuna indiscrezione trapela dall'incontro. Sarebbe tuttavia previsto un aggiornamento del tavolo per recepire la risposta della regione alle proposte avanzate. E mentre si attende il bilancio d'esercizio redatto dallo stesso Nacci in questi giorni, l'amministrazione comunale incontrerà i sindacati insieme ai vertici aziendali nella giornata di lunedì 12 ottobre. Due gli incontri previsti presso la sede di Chimambiente, uno riguarda i lavoratori di Daniele Ambiente che ieri hanno interrotto i lavori del Consiglio Comunale proprio per chiedere un'interlocuzione col sindaco. L'altro interessa invece le sigle sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente. Nel frattempo anche i sindacati hanno scritto alla regione chiedendo di salvaguardare il futuro della partecipata, la tenuta occupazionale di circa 450 lavoratori e la continuità del ciclo pubblico dei rifiuti. Le segreterie territoriali di FP, CGL Taranto, FIT CISL, UIL Trasporti, FIA delle SIULS hanno inviato una nota al presidente della regione e all'assessora regionale all'ambiente Deborah Ciliento per chiedere infatti un intervento urgente alla luce del grave squilibrio economico-finanziario che affligge l'azienda. Fitto il calendario delle assemblee dei lavoratori che si svolgeranno in questi ultimi giorni nell'ultima ora di turno, lunedì 12 ottobre, poi martedì 13 ottobre per gli operatori ecologici di tutti i cantieri, mercoledì 14 ottobre per gli autisti, giovedì per gli operatori delle isole ecologiche, dei centri comunali di raccolta e degli impianti, venerdì 16 nuovamente per gli operatori ecologici e infine sabato 17 ottobre per gli autisti di tutti i cantieri.
0: Adesso la cronaca ci porta a Manduria. La fine della relazione non avrebbe fermato le persecuzioni tra presunte aggressioni, insulti e minacce protratte per anni. Un uomo di 62 anni di origine tedesca, residente a Manduria, è stato condotto in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della ex compagna. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Manduria dopo la denuncia della donna avrebbero documentato ripetute violenze fisiche e psicologiche tra strattonamenti, schiaffi, spinte, minacce anche con armi e insulti quotidiani. Le intimidazioni avrebbero coinvolto anche la figlia della vittima. A pesare sulla decisione sono stati anche i precedenti di polizia dell'uomo e recenti tentativi di rientrare nell'abitazione dell'ex compagna nonostante gli accessi fossero stati messi in sicurezza. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nel marsupio dell'uomo un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri. Per il possesso dell'arma è stato denunciato anche per porto abusivo di armi. Il 62enne è stato trasferito nel carcere di Taranto. Sempre a Manduria, ma stavolta torniamo sulla maxi operazione che ha sgominato un clan mafioso. Furono 21 gli arresti, come ricorderete. La squadra mobile nelle scorse ore ha arrestato un'altra persona. Si tratta di un 38enne originario di Manduria, risultato latitante a seguito proprio di quell'operazione dello scorso 22 settembre. Si presumeva che l'uomo si fosse rifugiato all'estero, invece è stato individuato a casa sua in un comprensorio di case popolari nel comune messapico. Soltanto a seguito dell'intervento sul posto del personale dei vigili del fuoco, il 38enne ricercato ha deciso di aprire la porta d'ingresso consentendo l'accesso ai poliziotti. Arrestato, ora si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, si è chiuso ieri pomeriggio l'Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare a ruolo strategico dei porti, promosso da Magellan Circus, dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dalla Regione Puglia. Più di 200 gli addetti ai lavori provenienti dall'Italia e dall'estero. Il bilancio della 3 giorni in questo servizio.
2: 3 giorni di eventi, 41 speaker e più di 200 addetti ai lavori in presenza o da remoto provenienti dall'Italia e dall'estero. Al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore. Si è conclusa ieri la 3ª edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare a ruolo strategico dei porti. Promossa da Magellan Circle, società di consulenza con esperienza anche nell'ambiente e nell'economia circolare, insieme con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, la Regione Puglia, la

0: ha messo al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore, anche in previsione dell'investimento del nostro paese nell'hub dell'eolico offshore, per la cui realizzazione a Taranto i fondi verranno reintegrati nel 2027.
1: Abbiamo parlato di tante cose e in primo luogo abbiamo cercato di far capire anche agli stakeholder locali, alle istituzioni, alle imprese, per cui Taranto peraltro ha già un'expertise di lunga data, perché non sono molto diversi da quello che faceva tanti anni fa la Belleli, e che cosa questo tipo di filiera può regalare al territorio. Abbiamo parlato di numeri. Numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte.
0: Investimenti, innovazione, occupazione, sviluppo del territorio al centro di un dibattito che vede Taranto già da anni protagonista con il Beleolico, il primo impianto eolico marino del Mediterraneo. Tanto ancora però si può fare e tanto si farà. A dimostrarlo gli incontri, i tavoli tecnici e il confronto internazionale di queste tre giornate.
1: La prima giornata è stata dedicata a una visita alla Vestas, al porto, al parco di Renexia e a un'infarinatura un po' generale di quello che è il comparto produttivo tarantino, e questi esperti si sono resi conto di che Taranto come città, come produttività, come economia territoriale è pronta a avviare questo tipo di produzione e a dare anche un nuovo futuro a una serie di competenze che ci sono già sul territorio, che magari sono ferme da qualche anno, o anche a ricercarne di nuove.
0: E adesso vi raccontiamo una storia, è quella di Antonio, 60 anni, un uomo che vive senza avere una fissa dimora, ha rischiato di morire arso vivo mentre dormiva nella sua tenda fuori da Parco Cimino. È invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani, insomma è salvo, vivo per miracolo, ha denunciato tutto ai carabinieri. Ci racconta questa storia Giovanna Calabrese.
2: Mi hanno bruciato la tenda e io stavo dentro.
3: A raccontarlo è Antonio, 60 anni, un uomo senza fissa dimora che viveva in una tenda al Parco Cimino a Taranto. Alcuni giorni fa è riuscito a mettersi in salvo, ma ha riportato ustioni alla testa e alla mano sinistra.
2: Non l'ho sentito, che io non sento sull'orecchia sinistra, e ho sentito solamente il fumo che nel naso. Sono svegliato subito e sono uscito a tempo.
3: Antonio è scappato scalzo e ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio, ma nessuno si è fermato. A intervenire è stato poi un addetto alla vigilanza che ha allertato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Dopo l'incendio, Antonio ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
2: Sono stato al pronto soccorso, stavano 150 persone, purtroppo la dottoressa mi ha detto: aspetta qua, e quanto si finisce i 150, sei tu. Mi sono alzato e me ne sono andato via.
3: Il giorno successivo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, accompagnato da Cosimo, 52 anni, e un amico, anche lui, senza fissa dimora.
2: Ho denunciato perché avevo diritto di fare, è una cosa giusta.
4: Do molta solidarietà per quello che è successo, perché è un evento inaccettabile. Al giorno d'oggi, soprattutto in una città come Taranto, che si parla di futuro, si parla di sviluppo, si parla di sociale, si parla di tanto, però dove ancora oggi succedono di queste situazioni spiacevoli, anzi bene come è andata, perché ci poteva... poteva andare molto peggio.
3: La presenza di numerosi clochard al Parco Cimino ha alimentato in città il dibattito sui bivaccamenti, ma è una realtà che comprende storie personali e condizioni di fragilità, come quella di Antonio, che ha un'invalidità riconosciuta all'80% e percepisce una pensione mensile di 350 euro dal 2007, dopo aver perso alcune dita della mano sinistra.
2: Nel 2007 mi danno la persona da 2007 fino a mo', però ho messo a mano e mi danno 350 euro.
3: Dopo una vita trascorsa per strada, Antonio vuole ricominciare, ma con 350 euro al mese trovare una casa e un lavoro è difficile.
2: Non mi aiutano a me. Questa cosa che mi è successo mi serve obbligatorio, urgentemente, una casa. Non

0: dei pini presenti da anni sul posto. Facciamo chiarezza con Maria Laura Paletta.
1: No, io sono qui da 3 anni, da quando sono arrivata la prima cosa che ho notato era questa piazzetta che è bellissima, solo molto trascurata, e quindi stavamo aspettando da un po' questo intervento.
2: Un intervento di restyling che ha l'obiettivo di porre fine al degrado e all'incuria che caratterizzano da anni Piazza Maria Ausiliatrice, meglio nota a Taranto come Piazza Messapia, e quanto si sta realizzando anche in Piazza Ramellini per restituire all'intera cittadinanza spazi sicuri e funzionali dedicati a famiglie e anziani, ma anche per riportare decoro all'interno di luoghi simbolici della città.
3: L'intera piazza verrà riqualificata, in pratica verrà area giochi per i bambini, verrà fatta tutta la pavimentazione e verrà anche un'area relax per quanto riguarda gli anziani, che sono oltre 50 anni che questa piazza non veniva riqualificata. Infatti io sono stato in questi giorni, era qualcosa di terribile, c'era un cattivo odore, c'erano bottiglie per terra, c'erano pavimenti deturpati, cioè la gente cadeva. Noi abbiamo avuto un sacco di richieste da parte degli avvocati per risarcimento danni. Ecco perché noi abbiamo fatto questa riqualificazione.
2: Non sono mancate tuttavia le polemiche per l'abbattimento degli alberi presenti all'interno di Piazza Messapia, in particolare pini. Sul punto abbiamo interpellato il presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
4: Abbiamo approfondito la questione con la direzione ambiente. Questi alberi di Piazza Messapia, questi pini di Piazza Messapia, sono stati sottoposti a visita da parte degli agronomi che li hanno diciamo, definiti di categoria D. La categoria D prevede un pericolo estremo, quindi assolutamente da rimuovere. Non possiamo rischiare che questi alberi, specie se presenti in una piazza frequentata da famiglie, anziani, bambini, possa arrecare danno alle persone. E non solo con la possibilità di caduta, ma anche con il problema delle pigne, cioè questi alberi alti 15 metri. Producono pigne che pesano 200-300 grammi, quindi quando cadono da 15 metri possono far male. Il pino ci darà sempre problemi in città perché, come sappiamo, ha un apparato radicale superficiale a raggiera.
2: Gli alberi abbattuti saranno rimpiazzati con essenze arboree differenti e più adatte al contesto urbano, con radici profonde che non creano allergia, ma garantiscono ugualmente ombra.
5: Sì, il verde ci vuole e finalmente ci saranno bambini che potranno
6: Le
5: giocare,
6: famiglie.
5: le famiglie sulle panchine. Metterete anche le panchine nuove?
3: Sì, abbiamo detto che ci saranno riqualificazioni per quanto riguarda i giochi per i bambini, poi c'è un'area relax per quanto riguarda gli anziani. Cerchiamo di fare quanto più bello possibile la nostra città.
0: Adesso ci spostiamo a Talsano. La pioggia intensa di questi giorni ha provocato allagamenti in diverse zone della città, inclusa la borgata talsanese, che da anni è soggetta a questo tipo di problematiche. Mentre Comune e Regione mettono in piedi un piano da 10 milioni di euro per risolvere definitivamente le criticità, i residenti chiedono soluzioni temporanee. Maria Laura Paletta.
7: Come abbiamo visto ieri, sono bastati 20 minuti di pioggia per rendere impraticabili la maggior parte delle vie di Talsano. Quello degli allagamenti ovviamente è un problema atavico, ma non significa che non debba essere affrontato e cercare di risolverlo.
2: Un piano da 10 milioni di euro per risolvere il problema cronico degli allagamenti a Talsano è l'obiettivo al quale stanno lavorando Comune di Taranto e Regione Puglia. Nel corso di un incontro tecnico, l'assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce, il consigliere regionale Cosimo Borraccino e i tecnici comunali hanno infatti valutato la possibilità di accedere al fondo rotativo regionale per finanziare la progettazione degli interventi. Fulcro dell'intervento è la realizzazione di un sistema strutturale di raccolta e gestione delle acque meteoriche, in grado di bypassare le soluzioni temporanee adottate finora. La redazione del progetto esecutivo, come annunciato dallo stesso Borraccino, costituirà l'eventuale lasciapassare per accedere ai finanziamenti. Intanto però le strade della borgata continuano ad allagarsi anche per precipitazioni di breve durata, danneggiando ulteriormente il manto stradale già dissestato in più punti. Ci sono delle strade che sono state recentemente riasfaltate, ma la situazione è peggiorata invece di migliorare?
7: Sì, possiamo prendere ad esempio via Cacace, che è stata asfaltata da poco, ma le pendenze non sono state rispettate e paradossalmente il problema è anche peggiorato. Sì, la viabilità a Talsano è gran parte compromessa, come tutti sappiamo, e quindi il mix tra allagamenti e manto stradale dissestato

0: diventa un cocktail davvero terribile per gli automobilisti e anche per i pedoni a piedi, perché anche i marciapiedi non sono ridotti tanto meglio. Si parla di un progetto abbastanza importante, però momentaneamente non abbiamo visto nulla. Quello che noi chiediamo è quantomeno di pulire i tombini, le grate, i canali di scolo, perché almeno l'ordinario andrebbe garantito per poter quantomeno limitare i danni. Poi se partirà davvero questo progetto faraonico staremo a vedere.
1: La salute mentale è al centro della terza edizione del Matching Morning organizzato dall'ASL di Taranto, un confronto stamane tra servizi, istituzioni e associazioni per migliorare i percorsi di cura. Giovanna Calabrese.
2: La salute mentale riguarda una fetta sempre più ampia della popolazione, ma chiedere aiuto e trovare risposte adeguate non è sempre semplice. A Taranto, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, torna per il terzo anno il Matching Morning, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL per favorire il dialogo tra servizi, istituzioni, associazioni e cittadini. Un percorso di confronto avviato nel 2024 con gli Open Day e oltre 15 iniziative realizzate insieme alla rete territoriale per promuovere l'integrazione e contrastare lo stigma. In Italia sono circa 845.000 le persone assistite dai dipartimenti di salute mentale, mentre le stime più ampie indicano che il disagio psichico può coinvolgere circa 8 milioni di italiani.
3: Una su sei o una su sette sono comunque tante, e che in ogni caso, diciamo, pur avendo la porta aperta per chiunque chieda un aiuto, dobbiamo dire, diciamo, che i servizi pubblici non riescono, da noi come ovunque in Italia, a dare risposta a questa utenza. I servizi più attivi riescono a rispondere al 3% della popolazione, la media nazionale è poco sopra l'1,5%. Posso solo dire, diciamo, che come ASL Taranto dobbiamo cercare di avvicinarci a quella, alla media nazionale.
2: La rete dell'assistenza a Taranto comprende i reparti ospedalieri, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura per le situazioni più gravi, ma anche i centri di salute mentale, fulcro dell'assistenza sul territorio. Come spiega il direttore Angelo Vincenzo Serio, ci sono inoltre servizi specialistici per i disturbi del comportamento alimentare, la psicologia clinica e l'assistenza psichiatrica in carcere. Al centro del confronto anche nuovi percorsi di cura e inclusione, dal progetto di vita al budget di salute, fino al supporto tra pari all'appoggio Open Dialog che coinvolge anche le famiglie. Inoltre, per la giornata mondiale, anche quest'anno Palazzo di Città si illuminerà di verde, colore simbolo della salute mentale.
1: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca, artigianato tradizionale e nuove tecnologie a confronto al polo fieristico Ortolini di Martina, fino a domani la seconda edizione di Mantract, la manifestazione dedicata all'artigianato digitale, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Il servizio di Luciana Convertini.
4: Dalla lavorazione artigianale alla stampa 3D, passando per l'utilizzo di nuovi materiali e strumenti tecnologici. A Martina Franca torna Mantract, la manifestazione che mette a confronto tradizione e innovazione, giunta alla seconda edizione. Al polo fieristico Ortolini sono 10 gli stand dedicati all'artigianato digitale, con espositori che spaziano dalla ceramica alle lavorazioni in legno e resina, fino alla realizzazione di oggetti attraverso le nuove tecnologie. Un'occasione per conoscere come sta cambiando il lavoro artigianale e quali opportunità si aprono per le imprese.
5: Mantract ha proprio questo spirito, infatti l'abbiamo iniziato a chiamare festival perché come festival unisce varie culture e in questo caso si stanno unendo le culture di artigianato e artigianato digitale. Cosa significa? Significa che gli artigiani, che comunque sono i custodi della manualità, del rendere un prodotto bello con l'ingegno e con l'arte, incontrano la tecnologia in modo tale che possono automatizzare i loro processi e ottimizzare i loro pensieri, la loro ingegnerizzazione artistica in altre opere, e quindi ottimizza tutto il processo e tutto lo sviluppo delle idee.
4: Ma l'innovazione non sostituisce necessariamente il lavoro manuale, né un esempio la produzione di penne artigianali in legno e resina realizzate al tornio.
6: Il tutto lo perfeziono con una personalizzazione di macchinari, come può essere l'incisore laser per incidere delle scritte o delle date, o anche l'utilizzo di stampanti in 3D per ampliare la personalizzazione del prodotto.
4: Una combinazione tra tecniche tradizionali e strumenti moderni.
7: Grazie alla stampa 3D e altri macchinari di artigianato digitale posso realizzare diversi prodotti e

0: Complementi d'arredo. Uno dei miei motti è: entro con un'idea, al resto ci penso io, perché prendo, parto dall'idea, sviluppo un prototipo e arrivo al progetto finale per completare la filiera.
1: Accanto all'innovazione, spazio anche alla sostenibilità, attraverso il recupero e il riutilizzo dei materiali, l'economia circolare e le nuove professioni legate alla transizione ecologica, organizzata da Lega Ambiente Val d'Itria e Tecnofactory Puglia, con il patrocinio del Comune di Martina Franca, Mantract conclude la settimana dell'ambiente con un programma che comprende anche incontri sull'intelligenza artificiale, workshop e attività rivolte alle famiglie.
2: Torniamo a Taranto e parliamo di cultura. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno. È il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival diretto da Massimo Cimaglia. Stasera e domani al Tatà lo spettacolo che racconta l'uomo oltre l'eroe. Intanto negli scorsi giorni focus sul tema della libertà con una rivisitazione teatrale degli Uccelli di Aristofane e un incontro al Marta. Il servizio.
3: Anguille! Preparate delle anguille per Ettore!
4: È un Ulisse più uomo che eroe, quello che questa sera e domani pomeriggio andrà in scena al Tatà. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno, è il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, che si chiuderà la prossima settimana con Ottavia Piccolo, grande nome del teatro, che farà il suo ritorno a Taranto dopo oltre 20 anni per interpretare Donna non rieducabile di Stefano Massini. Intanto, negli scorsi giorni, un'altra prima nazionale del ricco cartellone. Si tratta di Aristofane, nostro contemporaneo, spettacolo di Valeria Chimenti. Prodotto da Terra Magica Arte e Cultura e affidato alla regia di Alessandro Di Murro, il lavoro sceglie la comicità per interrogarsi sulle nuove prigioni del presente che promettono emancipazione solo sulla carta, ispirandosi agli uccelli di Aristofane.
5: Il gruppo della Creta, la nostra compagnia, ormai da diversi anni porta in giro le commedie di Aristofane. Abbiamo già fatto due adattamenti a Carnesi e Pluto, che l'anno scorso è stato qui presentato al Taras al Festival, e quest'anno apriamo questo nuovo metodo di lavoro con i ragazzi, appunto una creazione collettiva in cui noi abbiamo portato delle tematiche che relativamente agli uccelli sono la libertà, il confronto tra tecnologia e natura e il desiderio di trovare un posto migliore, un posto dove ci si possa sentire liberi.
4: Un teatro fisico, contemporaneo, ironico, tipico del gruppo della Creta, fondato nel 2015 da Di Murro, interamente composto da artisti under 35. La compagnia ha accompagnato il giorno prima al Marta, con una lettura scenica di alcune pagine, la presentazione del libro di Marina Valensise, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Valensise è consigliera delegata dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, che da oltre un secolo produce le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. E dal 2012 al 2016 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi.
6: Portare un cuore greco a Taranto vuol dire tornare alle radici, tornare a casa, non solo per me che sono meridionale, conosco molto bene la realtà del sud e del sud della Magna Grecia, ma anche per la decina di autori che io affronto in questo saggio. Sono artisti, scrittori, musicisti, filosofi che nel Novecento hanno avuto la bella idea di attingere al patrimonio classico per rinnovare la cultura contemporanea, la cultura moderna.
4: Insieme a Marina Valensise, la direttrice del Marta, Stella Falsone, e Antonio Calenda, uno dei più importanti registi teatrali italiani, a parlare di Un cuore greco.
7: Cuore greco, ed è la testimonianza di quanto la cultura greca abbia ispirato i grandi autori del primo Novecento. Si parte addirittura da Picasso, Debussy, Cocteau, Hoffmann, insomma una carrellata che arriva fino a Camus, che ha coniato questa frase. Lui sentiva, questo autore esistenzialista, di avere un cuore greco.
2: E chiudiamo così questo appuntamento con il nostro telegiornale, ma vi ricordo che subito dopo il nostro appuntamento col TG va in onda il TG Sportivo, quindi non perdetevelo. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
5: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
6: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando di una bella iniziativa. Dopo 2 anni di stop, riparte il progetto del coordinamento tifosi tarantini fuorisede Danilo Fato, grazie alla donazione di biglietti e alla collaborazione con ABFO. Scopriamo di più in questo servizio.
1: Dopo 2 anni di stop, riparte Mafatrasè, l'iniziativa solidale promossa dal coordinamento tifosi tarantini fuorisede Danilo Fato, che permette alle persone in difficoltà di assistere alle partite del Taranto grazie alla donazione di biglietti. Con il ritorno di rossoblù allo stadio Erasmo Iacovone, il progetto torna a vivere, rinnovando un messaggio che va oltre il calcio: rendere lo stadio un luogo aperto a tutti, dove condividere emozioni e senso di appartenenza. Anche per questa nuova stagione, la raccolta dei biglietti proseguirà con la collaborazione dell'associazione benefica Fulvio Occhinegro, che si occuperà esclusivamente di individuare i beneficiari. Un'iniziativa che unisce sport, inclusione e solidarietà, con un obiettivo semplice ma importante: regalare una giornata di calcio, un sorriso a chi senza questo sostegno rischierebbe di restare fuori dagli spalti.
0: Torna in campo l'eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Il Taranto ospita allo Iacovone l'Ugento e cerca il riscatto dopo il KO contro il Canosa.
1: Domenica 11 ottobre torna in campo l'eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Riflettori puntati sul Taranto che allo stadio Erasmo Iacovone ospita l'Ugento con l'obiettivo di riscattare la sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Canosa e rilanciarsi in classifica. La vetta è occupata dallo Squinzano con 19 punti, seguito proprio dal Canosa a quota 18. Tra le sfide più attese spicca Atletico Racale Canosa, mentre la capolista sarà impegnata sul campo del Taurisano, terza forza del torneo. Per i rossoblù dunque una giornata importante per ritrovare continuità e non perdere contatto con le posizioni di vertice. L'obiettivo è sfruttare il fattore campo e tornare a fare punti davanti ai propri tifosi. Un turno che può riservare novità negli equilibri del campionato, sia nella corsa al primo posto, sia nella lotta per risalire la classifica.
0: Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Gravina, la Virtus Francavilla torna in campo domenica alla Nuova Arredo Arena per affrontare il Real Forio. Calcio d'inizio alle 15.
1: La Virtus Francavilla torna in campo domani, domenica 11 ottobre, per la settima giornata del Girone H di Serie D. I biancazzurri ospitano la Real Forio alla Nuova Arredo Arena con calcio d'inizio alle 15 e puntano a ripartire dopo la prima sconfitta stagionale in campionato. La squadra di Bruno Trocini è reduce dal KO per 4-2 sul campo del Gravina, ma mercoledì è arrivata una risposta importante in Coppa Italia di Serie D. Proprio contro il Gravina, infatti, la Virtus ha vinto 3-0 conquistando il passaggio del turno. Un successo che restituisce fiducia al gruppo e dimostra la capacità dei francavillesi di reagire immediatamente alle difficoltà. Adesso però l'attenzione torna al campionato. Di fronte ci sarà la Real Forio, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Fidelissandria. Per la Virtus l'obiettivo è conquistare i 3 punti, ritrovare solidità difensiva e continuare la corsa nelle zone alte della classifica. Dopo 5 vittorie nelle prime 6 giornate, il successo in Coppa, i biancazzurri cercano continuità davanti al proprio pubblico, con la voglia di confermare le ambizioni di vertice e lasciarsi alle spalle il passo falso in campionato.
0: La Serie D torna in campo domani con la settima giornata del Girone H. Riflettori puntati in particolare sulla sfida tra Nocerina e Brindisi, ma non solo. Vediamo.
1: Domenica 11 ottobre torna in campo la Serie D Girone H con una settima giornata ricca di appuntamenti importanti per la classifica. Il confronto più atteso è quello tra Nocerina e Brindisi. I campani, secondi con 13 punti, ospitano i biancazzurri fermi a quota 9 alla ricerca di continuità per avvicinarsi alle zone alte. Grande attenzione anche su Turris Manfredonia, con i Sipontini chiamati a misurarsi con una formazione ancora imbattuta nelle prime 6 giornate. Il Manfredonia, quota 11 punti, punta a fare il risultato per restare agganciato al gruppo di testa. Trasferta delicata per il Martina, impegnata sul campo dell'Ebolitana. I biancazzurri pugliesi vogliono restare nelle posizioni di vertice, mentre i campani cercano punti per migliorare la propria classifica. Da seguire anche Bisceglie Palmese, con i nerazzurro stellati a caccia di una vittoria per proseguire la corsa nelle prime posizioni. E Nardò Gravina, confronto importante per entrambe le squadre. La Fidelissandria sarà invece ospite della Real Normanna, in una gara fondamentale per provare a risalire la classifica. Completano il programma Francavilla Insigne Gladiator e Ischia Melfi. La giornata offre dunque numerosi incroci da seguire.

0: squadre pugliesi, protagoniste su più campi e una classifica ancora corta, pronta a cambiare volto dopo 90 minuti.
1: Ed era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: In questa puntata di TG in Salute, All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
2: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
3: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli dotti biliari, seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso, può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici, che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
2: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
4: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale. Avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che a un altro. E quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia

0: codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
2: Bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengono presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
3: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
4: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopocura.
5: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
3: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
6: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
7: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
3: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
8: Fit walking vuol dire movimento, il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi. Ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività Fisica, sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
3: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
9: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo Centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
10: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
9: La 10ª edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
11: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori, e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
5: L'importante è esserci, venire presto per camminare, e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
9: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
1: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
12: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno, e quindi se noi non siamo ipermetropi può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
1: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
13: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi, e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio, dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
1: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta,

0: aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
1: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
0: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime e più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77 SRL.

0: Buonasera e bentrovati amici di Studio 100. Sento in sottofondo una voce che riconosco essere quella di Fabio Pallagiano, che sarà nostro ospite, ma chiedo alla regia di togliermela perché forse la sento solo io. Però buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete, 20 e 31 minuti di venerdì 9 ottobre 2026. Come al solito 100 Sport Weekend, consueto appuntamento sportivo che vi parla del Taranto, ma non solo. Ho già anticipato il primo ospite perché poi nella seconda parte ci sarà in collegamento coach Fabio Palaggiano, col quale parleremo della RPNet Dinamo Taranto, squadra che sta ben figurando nel campionato di Serie B femminile, che ormai è una certezza del territorio, in realtà che seguiamo sempre con grandissimo piacere. Lo abbraccio, lo saluto, ma sarà dopo con noi. Prima però invece parliamo di Taranto, di calcio. È difficile, cioè difficilissimo, ma parliamo di calcio, parliamo con diversi ospiti, ascoltiamo le comunicazioni che abbiamo da darvi, anzi vi diamo le comunicazioni che abbiamo da darvi relative al Taranto, relative alla squadra che domenica ha perso 3-0 a Canosa in un pomeriggio davvero nefasto per quelle che sono le nostre ambizioni di vittoria del campionato, che ci vede a meno 7 attualmente dalla vetta. Bisognerà capire se è un dramma o se non è invece ancora tempo di fare trammi. Poi parleremo di stadio, faremo un excursus su quella che è la Kerel Stadio, dalle prime dichiarazioni, dalle maglie che dovevano essere consegnate in area hospitality, spostate poi presso Cascarano Store, il comune, anzi Taranto che dice che insomma il comune non ci ha dato l'autorizzazione, il comune che dice troppo tardi, ma è anche colpa di Ferrarese, Ferrarese che dice no, non è colpa nostra, è colpa vostra, poi è colpa loro. Faremo insomma tutto un quadro su quello che è accaduto, ascolteremo le dichiarazioni di questa mattina del commissario Ferrarese, che insomma in maniera lineare ha fatto il punto su quella che è la questione, questo e tanto altro. E poi vi parliamo di un'iniziativa che torna, ma fa tra sé, che è un'iniziativa importante, l'idioma locale lo padrone già abbastanza bene. Vi presento però gli ospiti in studio, Davide Vendramin. Davide,
1: Ciao
0: buonasera,
1: Dario, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: e poi lui l'abbiamo lasciato qua settimana scorsa, stavi su quella poltrona settimana
1: Mi
0: scorsa?
1: sa proprio di sì.
0: Benissimo, Salvatore Conte, ben trovato.
2: Mi sono cambiato, almeno quello, e buonasera da tutti.
0: Direttamente dal guardaroba di Studio 100 ha attinto per provare a cambiare quella che era sua Miss Conte e ci è riuscito perfettamente. Dovremmo avere due ospiti in collegamento. Il primo è colui che ogni venerdì irradia la nostra trasmissione. Ecco,

0: Qua. Irradia la nostra trasmissione con la sua sapienza e con la sua, anche con la sua simpatia, non solo puntuale, preciso, ineffabile, ma anche assolutamente simpatico. Giancarlo Liuzzi, buonasera e bentrovato.
1: Che cose belle che mi dici,
0: è
1: mi
0: vero?
1: piace, questa introduzione mi piace assai.
0: Bene, bene, bene, giusto, non ho variato di una sola virgola rispetto a ciò che penso. Come sta Liuzzi, tutto bene?
1: Sì, dai, a parte tutto incluso, ci siamo.
0: Sì, cosa ha capito di questa settimana del Taranto, Leliuzzi?
1: Di Taranto e del Taranto.
0: Del
1: Del
0: Taranto.
1: Taranto, del Taranto, del Taranto ho capito che siamo ancora in mezzo al guado.
0: Sì.
1: Poteva finire completamente diverso il risultato, quindi non sono disperato. Poteva finire in maniera completamente diversa, poteva finire con un bellissimo pareggio o qualsiasi altra cosa. È finita con una disfatta, secondo me, molto più sonora del giusto.
0: Sì.
1: Per cui non sono per nulla preoccupato. Sono più preoccupato di tutti i miei amici che invece si sono già dichiarati sconfitti. Invece no, invece il campionato è ancora lunghissimo. E spero che domenica prossima, in un campo di calcio come si deve, i nostri giocatori, sperando che si siano ripresi i nostri centrocampisti, facciano una bellissima partita, perché c'è ancora tempo.
0: Bene, c'è ancora tempo, quindi è già stappato quello che è il primo argomento di serata, ovvero quello di campo, meno 7 recita la classifica, che poi andremo a guardare, insomma, meno 7, però insomma c'è ancora tempo. Io non so se abbiamo anche il secondo ospite di serata, che è Fabio Guarini, che torna. Eccolo qua, Fabio, buonasera, ben trovato. Quanto tempo, come sta, dottor Guarini?
2: Buonasera Dario, molto bene, grazie. Grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ospiti. E beh, potevamo stare meglio in classifica, però personalmente non posso che dirti che va tutto bene.
0: No, va tutto bene per sua. Poi una felpa molto bella, una felpa molto bella, che
2: sì.
0: Insomma, ci porta qualche settimana indietro.
2: Sembra abbastanza
0: però.
2: Chiara.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, ci sarà con noi anche Cosimo Lenti più tardi, se volete, Conte, lei vuole che ci sia anche Cosimo Lenti.
3: Ma pensa a te, guarda
0: sì.
3: Un po' tu.
0: Beh, arriverai
3: sì, perché no?
0: In collegamento però, senza esagerare.
3: Non esageriamo,
0: no,
3: le distanze
0: no.
3: Importanti.
0: Ecco, Conte era lì la settimana scorsa, o è cambiato Vendramin, Vendramin lei ha temuto per un attimo.
4: Oddio.
0: Di essere Spinelli,
4: sono cambiato.
0: No, invece lei resta così e Conte era seduto lì, quindi il nostro Alessandro Labriola ha in maniera pronta, ci ha mostrato le immagini della scorsa settimana. A proposito di immagini, siccome poi ci sarà Cosimo Lenti con noi, dobbiamo fare un salto indietro, andare a domenica, ne avremmo fatto volentieri a meno, invece ci guardiamo la sintesi di Canosa-Taranto 3-0, un pomeriggio infernale per il rossoblù, il commento è di Cosimo Lenti.
5: Il Taranto cade e lo fa nel modo più doloroso, al San Sabino di Canosa. I rossoblù nello scontro diretto incassano un pesante 3-0. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-4-3, affidandosi a Taurino dal primo minuto e alla coppia Vukovic-Skoric in mezzo al campo. De Candia risponde con un 4-3-1-2 con la Vopa a supporto del tandem offensivo composto da Lattanzio e Di Piazza. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al 14° ed è di marca rossoblù. Taurino dalla corsia mancina disegna un cross invitante per Lo Savio, che svetta di testa ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Con il passare di minuti il Taranto prende in mano le redini del gioco, gestendo il possesso e cercando di trovare spazi nella compatta retroguardia del Canosa. I padroni di casa si difendono con ordine e attenzione, senza però riuscire a impensierire concretamente la difesa ionica. La prima frazione scorre così senza particolari sussulti e le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa però racconta tutt'altra partita. Il Canosa rientra in campo con maggiore determinazione e al sesto trova l'episodio che cambia l'inerzia del match. Morales perde ingenuamente il pallone a terra di Piazza in aria e il direttore di gara non ha dubbi, indicando il dischetto. Dagli 11 metri si presenta la Vopa, che non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Taranto accusa il colpo e al 12esimo rischia nuovamente di piazza. Salta Lanzolla con una bella giocata e conclude verso la porta, ma Lombardo è attento e riesce a deviare in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Canosa. Bernaola si inventa una conclusione a giro perfetta che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblu. Sotto di due reti il Taranto prova a reagire, ma la manovra degli Ionici appare sterile e priva di incisività. La squadra di Tiozzo fatica a costruire occasioni e non riesce praticamente mai a rendere

0: rendersi pericolosa dalle parti del portiere avversario. Nel finale arriva anche la terza rete dei padroni di casa. Al 41esimo Russo anticipa Lombardo in uscita e viene atterrato in aria. Per l'arbitro è ancora calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Castro che spiazza il portiere rossoblù e ferma il definitivo 3-0. È notte fonda per il Taranto, travolto nella ripresa e incapace di reagire dopo il vantaggio del Canosa. Al San Sabino arriva così la prima sconfitta stagionale per gli ionici. Un KO pesante non soltanto per le proporzioni del risultato, ma anche per le conseguenze in classifica. La vetta dista ora 7 punti. Domenica prossima allo stadio Erasmo Iacovone farà visita all'Ugento.
1: Questa è l'analisi del nostro Così Volenti, che tra poco sarà con noi. Io parto da studio, però, perché la domanda che vi devo fare è... Liuzzi parlava di un risultato che poteva essere diverso. Prima in studio commentavamo la gara e sentivo, insomma, i nostri ospiti parlare di un primo tempo tutto sommato accettabile. Io non sono d'accordo, nel senso che vero è che te la puoi giocare in diversi modi, ma il Canosa ha dimostrato di avere più voglia dal primo minuto. Siamo caduti nelle loro provocazioni dal primo minuto, e penso a Morales, no? Che già infastidito all'inizio dalla Vopa, e c'era già stato un primo battibecco. Poi quel nervosismo si ripercuote all'inizio ripresa con quell'errore, con lo stop infelice da parte del difensore rossoblù, ma anche una palla, insomma, evitabile da parte di Lombardo. Quindi io non sono soddisfatto del primo tempo del Taranto, però ci può stare in un big match, in una partita molto pesante come quella di Canosa, un primo tempo così e così. È inguardabile invece il secondo tempo, e denota probabilmente il fatto, come ha detto il mister, di aver staccato probabilmente la spina. Poi ci guardiamo la classifica, sì, poi parliamo anche della classifica grazie al nostro Alessandro Labriola. Vendramin.
2: Allora, io sono d'accordo con gli Uzzi sul fatto che magari il risultato è stato troppo largo, ma magari poteva perdere 1-0, 2-0, ma quello che è stato secondo me inaccettabile è stato il fatto che il Taranto desse un senso di impotenza totale. Cioè sembrava che se il Taranto avesse giocato per 10 partite di fila non avrebbe mai fatto un tiro in porta. La personalità è la cosa che mi ha colpito di più. È una squadra che anche qua, premetto che io non sono per niente un detrattore della costruzione dal basso, assolutamente, ma quando vedi la palla che torna sempre solo indietro, anche quando si liberano delle linee di passaggio tra le linee, evidentemente c'è un problema di personalità, di coraggio e sicurezza. Il Taranto non ha fatto un tiro in porta, quindi è vero che sì, ma molti dicono vabbè, ma alla fine il Canosa che ha fatto? Ma domandiamoci che quello che abbiamo fatto noi, non abbiamo fatto nulla in tutta la partita. E io ho visto una squadra veramente piatta, e poi ci sono stati degli errori evidenti, ad esempio sul primo gol, lì sì, c'è una catena di errori, sia nel passaggio, che è un passaggio fatto male con la palla rimbalzante, mette in difficoltà il portiere che fa uno stop lungo, la dà male quindi a Morales che a sua volta la stoppa male, poi fa il fallo da rigore, cioè una catena di errori che derivano evidentemente anche da delle basi tecniche che non permettono di giocare al gatto col topo con il Canosa.
1: Liuzzi, lei è un detrattore della costruzione dal basso oppure approva? Perché insomma le scuole di pensiero sono diverse. Al di là adesso, ma mi fermo 30 secondi sull'episodio, però poi torniamo sulla partita.
3: No, dipende da chi c'è in campo, dipende dai piedini di chi gioca a pallone. La costruzione dal basso tu la puoi fare se hai calciatori che sanno trattare il pallone, come direbbe chiunque di voi in studio che sa di che parliamo. Io sono ospite. Ci è andata male, voglio dire, abbiamo perso 3-0, non è che possiamo difendere il Taranto, ci mancherebbe altro. Voglio però ribadire, centrocampo inesistente, non avevamo Di Paolo Antonio, non avevamo Angiulli. Non siamo arrivati nelle condizioni migliori, ecco, diciamo così, certamente non nel centrocampo. In una partita in cui eravamo psicologicamente in difficoltà, perché sì, perché la squadra si sta ancora costruendo, e invece di andare lì spavaldi della serie, tanto non abbiamo niente da perdere, siamo andati probabilmente con le gambe un po' troppo tese, ed ecco che è successo quello che è successo. Però ripeto, io ho fiducia che ci sia ancora tempo, e non mi preoccupa questa roba della costruzione dal basso, non mi preoccupa minimamente.
1: Liuzzi, era un entrée per calarci in quella che era la

0: La dinamica della partita, l'analisi della
1: Ma
0: partita, è chiaro che
1: certo.
0: la costruzione dal basso lascia il tempo che trova, ciò che non ha funzionato non è la topica, non è l'errore che ci può stare, ma è secondo me un atteggiamento sbagliato, specialmente nel secondo tempo quando la squadra ha staccato completamente la spina. Però come diceva il buon Vendramin, il Taranto il primo tiro in porta l'ha fatto al 95esimo. Non va così.
1: No, è verino, ma non ci sono dubbi. Allora, il secondo tempo non abbiamo proprio giocato, quindi cancelliamo la metà della partita. Il primo tempo, diversamente da quello che sostieni tu, pensi tu, ma sicuramente avrai ragione tu, il Taranto non ha giocato male. Io sentivo delle buone vibrazioni da quel primo
0: Good
1: tempo
0: vibes,
1: e
0: good
1: mi sono
0: vibes.
1: immaginato che sì, e mi sono immaginato che potesse succedere qualcosa di bello nel secondo tempo. Invece è
0: Sì.
1: successo una catastrofe nel secondo tempo.
0: Invece, come al
1: Probabilmente
0: solito.
1: sono arrivati tardive le sostituzioni, probabilmente non avevamo manco gli uomini giusti da far entrare. Insomma, il Taranto ha due squadre. Domenica scorsa a Canosa noi non avevamo la seconda squadra e si è visto.
0: Conte, quello che ti chiedo è una squadra che sta. Inizialmente c'erano dei correttivi, no? A questa squadra. Adesso questa squadra sta cambiando molto, sta cambiando parecchio. Ti chiedo se ritieni che ci siano delle parti su cui il Taranto deve ancora operare, il direttore Montalivino deve ancora operare, perché molto spesso si sente dire che il Taranto non ha una punta vera, laddove Saraniti viene utilizzato part-time in questo momento, Lo Savio è un attaccante particolare, a proposito, rinnovo triennale per Lo Savio, calciatore che ha fatto oltre 20 gol la scorsa stagione, giocatore di assoluta qualità sicuramente, però è un attaccante, io non lo vedo come una prima punta vera e propria, un calciatore che svaria su tutto il fronte offensivo e alle volte costringe il Taranto a dover sopperire ad un vuoto che si trova a centro. L'abbiamo visto col Novoli, con l'ingresso di Saraniti, l'area si è riempita, il centravanti, rossoblù è riuscito a creare un paio di occasioni pericolose, una in girata, un altro tentativo, a volo ed è un gran gol, quindi c'è qualche zona del campo che va ancora coperta?
2: Guarda, secondo me ci deve essere di base una cosa, un elemento importantissimo, si sta cambiando tantissimo. Si è scelto di giocare con una mediana, diciamo inedita, almeno per metà, a fianco a Vukoia poteva giocare Di Paolo Antonio e quindi avere comunque una squadra più sicura, avere comunque due giocatori che hanno già giocato un campionato insieme, quindi confermare un'ossatura. Secondo me non sarebbe male, perché comunque questo cambiare continuamente interpreti, già in una situazione comunque di un allenatore che sta cercando di far conoscere il suo credo, in una squadra che comunque viene da una sorta di mini crisi, passatemi questo termine, no? Da luglio ad oggi comunque non ha fatto grandissimi risultati, non ci ha dimostrato grandissime doti, almeno per quanto riguarda il discorso dei punti. Quindi già poter giocare con una squadra un minimo ormai collaudata sarebbe bene, quindi mettere dei giocatori appena arrivati, per quanto possano essere bravi o comunque affidabili per l'allenatore, io già non l'avrei fatto. Ecco, voglio dire, giocare un big match, anche se mi viene da ridere chiamarlo così, però intanto questo è per la categoria. Quindi già questo sarebbe una cosa importante, no? Non perché voglia dare delle colpe al mister, però anche il fatto di non aver dato una quadratura a livello di uomini e poi anche a livello caratteriale, quindi non ha saputo gestire questa mazzata presa col primo gol è importante, perché poi alla fine ce li siamo fatti da soli questi gol, fondamentalmente con degli errori gravissimi. E come diceva l'amico da Parma, alla fine il primo tempo sembrava veramente essere gestibile, passatemi questo termine, nonostante non abbiamo fatto azioni da gol o comunque non ci siamo mossi, però riuscivamo a tenere il campo. Quindi queste partite ci sta che la puoi vincere 1-0 anche al 90esimo. Quindi bastava portarla al 90esimo per dire, e qualcosa poteva anche succedere, anche se di negativo, però già tenerla, no, viva la partita sarebbe stata. Invece è successo tutt'altro.
0: Ci guardiamo la classifica, buon Fabio Guarini, ci guardiamo assieme la classifica perché va commentata. Prima ci siamo fatti questa domanda: se la classifica reciti per il Taranto un addio al primo posto, insomma, secondo me è
1: Un po'
0: esagerato,
1: prematuro.
0: no? È prematuro. È vero che l'eccellenza è un campionato in cui le prime corrono e difficilmente si fermano. Questo l'abbiamo visto lo scorso anno. Però, insomma, la classifica parla di uno Squinzano primo a 19 punti. Signore, perdonami perché io recito questa classifica. Io credo che, insomma, non mai mi sarei aspettato di dover recitare questa classifica. Però,
2: È una punizione.
0: Squinzano prima a 19 punti, c'è il Canosa a quota 18, il Taurisano a 14, la Soccer Trani a 13.

accoppiata con lo Studi, poi c'è il Taranto a 12 punti con 2 di penalizzazione, 11 punti per il Cosmano Sport, 10 punti della Polimnia, 10 quelli del Brillacampi, a 10 c'è il Bitonto, anche l'UCI Bisceglie, 9 i punti dell'Atletico Acquaviva, 7 c'è il trittico formato tutto leccese, l'Atletico Raga, l'Eugenio.

0: Sapevamo di essere una squadra in rehab, sapevamo di essere una squadra con dei problemi, altrimenti io non sarei stato qua. Non ci sarebbe Mister Tiozzo, ci sarebbe ancora Pagni, ci sarebbe Giuliatto a guidare il Taranto. Invece il percorso netto ci aveva fatto illudere di aver accorciato clamorosamente il gap con chi? Con lo Squinzano che vola, col Canosa che è costruito per vincere, con il Trani, che è una squadra secondo me importante. E quindi pensavamo di aver accorciato il gap. Questa sconfitta ci fa capire che effettivamente non è così. Tu che ne pensi, Guarini, di questa valutazione del direttore Montervino?
1: Ah, il direttore ha ragione, perché normalmente il Taranto, questa fase, è una squadra che a tempo dovrebbe attraversarla durante le amichevoli precampionato, e invece Mister Tiozzo, il DS e anche i nuovi arrivati sono costretti a conoscersi in campo, perché gli allenamenti sono pochi, stiamo giocando anche infrasettimanalmente, quindi è una squadra che praticamente si sta ricostruendo ora. Tra un paio di settimane, se vedessimo l'11 con cui abbiamo cominciato il campionato e vedremo quello con cui faremo la partita, ripeto, magari da qui a 14 giorni, saranno cambiati 4-5 interpreti, e questo chiaramente la dice lunga, perché il modo di giocare di Mister Tiozzo è completamente diverso da quello di Giuliatto, se mai si fosse capito, perché anche lui è stato costretto dal mercato fattogli a scendere a compromessi, perché era un allenatore da 4-3-3 che ha dovuto inventarsi, essendoci lo Iodice il trequartista, coi due esterni d'attacco. Insomma, sono stati tanti cambiamenti che inevitabilmente non possono pesare su chi sta lavorando, secondo me, bene nelle ultime settimane, e che purtroppo per loro e per noi ha necessità di tempo. Quello che mi ha lasciato un po' perplesso domenica, tornando un po' sulla partita, è stato l'impiego, per esempio, di un giocatore arrivato da pochissimo, con buona volontà, buttato in campo così, una mediana un po' sguarnita rispetto a quelli che sono stati, diciamo, interpreti che conoscono i compagni di squadra e che sono importanti, perché è una partita che si poteva sbloccare anche con un tiro da fuori, quindi rinunciare a Dan Giulio, a Di Paolo Antonio, insomma, gioco forza, ecco, per quelle che erano le necessità. È stato un tributo un po' pesante a quella che è stata poi la partita, una partita bloccata. Sono d'accordo più o meno con tutto quello che si è detto finora, però a fine primo tempo parlavo con un paio di amici e dicevamo 0-0, classica partita che chi segna vince, e purtroppo non è stato casuale che, insomma, abbia segnato la squadra che secondo me il contesto lo ha controllato meglio. Anche quando ci ha aspettati nel primo tempo non ha subito nulla. Come ci ha riaggrediti dopo l'1-0, una squadra un po' più matura, questa è con la preoccupazione che mi porterei dietro, reagisce, fa qualcosa, invece siamo andati completamente in barca e abbiamo subito praticamente senza neanche concedere grandi occasioni, perché due rigori, un tiro della domenica, su cui, ecco, lo stiamo vedendo, si poteva uscire.
0: Fermo, perché l'analisi è corretta. La Briola, se riesce a farmi vedere questo gol. Ah, vi do una notizia mentre la Briola ci carica questo gol. Il professor San Cesario non è più tra noi. In che senso? Cioè, è vivo, vivo e vegeto, non temete. Però il professor San Cesario ha trovato casa. In che senso? Vive e lotta insieme a noi, avrebbe detto qualcuno qualche anno fa, ma ufficialmente entra a far parte dello staff giovanile del Taranto Calcio, e quindi porterà la sua conoscenza a seguito di quelle che sono le strutture della massima espressione calcistica della nostra città. Noi siamo felicissimi di questo, è stato un validissimo compagno di avventura sia sotto il profilo tecnico e calcistico, ma anche sotto quello, insomma, dell'intrattenimento, perché si è sempre prestato a quello che è il mood ironico della nostra trasmissione, e non posso che ringraziarlo. Ci sembrava corretto, nonostante la disponibilità del Taranto Calcio, lasciare che il professor San Cesario potesse, insomma, possa intraprendere questa carriera a tutto tondo, e non sarebbe stato rispettoso di quello che è quel principio di lealtà comunicativa, parlare del Taranto e avere ad analizzare una persona, le gare del Taranto, una persona che fa parte dello staff del Taranto. Quindi in bocca al lupo al professor San Cesario, grandissimo in bocca al lupo, lo seguiremo da vicino laddove dovessero cacciarti, prof, come credo d'altronde. ti riprendiamo qua ovviamente a parametro zero, anzi era a parametro zero, siccome sei andato via e ritorni ci dovrai pagare tu per stare qua, facendo ovviamente, mettendo regolare fattura da parte dell'azienda che si onora di averci qua in studio. Ritorniamo a vedere quel gol, la Briola, perché è vero tutto, però guarda qua, vero è che il gol della domenica, si stoppa il pallone, se l'aggiusta, nessuno gli va incontro, su sta palla non esce nessuno, e poi Lombardo è quattro passi avanti.
2: Quello a calcetto il giovedì lo facciamo tutti, anche
0: no,
2: di

0: No, io no, io no, io no, io no. Però dico, guarda, guarda quanto spazio per calciare. Liuzzi, è vero o no?
1: Una volta nella vita.
0: Liuzzi, è vero o no?
2: Sì, sì, lo sto riguardando. Non...
3: Se avessi segnato non avrei
2: amici, a me pare quei gol dell'Ajduk Spalato in mezzo alla neve nelle partite di mercoledì col Torino alle 6 del pomeriggio.
3: Questa è una macchina del tempo.
2: Bravissimo.
3: Non è...
2: Tutto sì. Bellissimo, tutto straordinario. Però dai, capisco anche amici, è andata male, dovevamo fare tanto meglio, tanto di più, però facciamo che c'ha ragione Montervino, meglio aver perso con questi tre gol, speriamo che non ne prendiamo più così brutti nelle prossime partite. È stato orrendo, il secondo tempo è stato veramente orrendo, difficile da guardare, faticoso, è stato orribile. Però nel primo tempo ho capito che non sono l'unico ad aver immaginato, magari all'ultimo minuto o nel tempo di recupero ci esce il gol. Sullo Savio, scusa se torno velocemente indietro, sullo Savio però anche là noi dobbiamo decidere, ma non lo possiamo capire. Noi vogliamo un Taranto che gioca un calcio moderno, palla a terra, di qualità, come abbiamo visto domenica con i 13.000 allo stadio, e allora ci sta lo Savio falso 9, perché quelli bravi così lo chiamerebbero. Se no, dovevamo costruire una squadra, ma Pagni non ce l'ha costruita così, una squadra come il Bitonto, con tutti i vecchi marpioni dell'eccellenza che sanno esattamente cosa fare, in stile Saraniti, e quindi cross al centro e gol 4-4-1-1 e andiamo avanti. Dobbiamo sperare invece che Tiozzo riesca a farci anche divertire oltre che a vincere, e vediamo domenica prossima su un campo grande in casa, vediamo se recuperiamo.
0: Vediamo, ci crediamo sicuramente, insomma, in questa cosa. Io posso leggere,
2: sì, ma siamo in sette a crederci. Siamo in sette a crederci.
0: No,
2: però,
0: dai, perché, aspetta, facciamo così.
2: No.
0: Fermo.
2: Guarda,
0: tu
2: che
0: ci credi?
2: La maggior parte di noi è andata in depressione tipica del tifoso della nostra amatissima squadra. È andata in depressione, è finita, siamo morti, amma muerte, eccetera, eccetera. Io non sono di questa squadra.
0: Vabbè,
2: non penso che noi siamo qui.
0: È il pessimismo cosmico ultraleopardiano che, insomma, come dire, si serpeggia quello che è vero,
4: anche perché alimentato in una storia che è quella che è. Voglio dire, per essere ottimisti, i tifosi del Taranto deve essere pazzi.
0: Ma noi lo diciamo sempre, Liuzzi, noi diciamo che qua a Taranto la legge di Murphy trova la massima applicazione: se qualcosa può andare storto lo farà. Dovevano mettere a posto il benvenuto a Taranto su Viale Virgilio, dovevano mettere questa frase qua. Esattamente, io mi devo spostare se c'è il logo.
1: Ogni speranza, più che
0: sì,
1: altro.
0: Sì, no, vi fate leggere qualche commento? Posso, Liuzzi, ne ho facoltà.
1: Faccia come se fosse a casa.
0: C'è chi dice, Torino Palese, che dice i migliori auguri per la nuova avventura del mitico San Cesario. Li facciamo anche noi. Domenica abbiamo fatto, dice Cosimo Imperiale, diventare forte anche Sante Rosso. Questo è bello. Dario De Maglie dice concordo con costui che sta parlando. Liuzzi, ma Dario De Maglie è una personificazione di Capuano o parla proprio in questo... Cioè, quando voi vi incontrate, no? Come parlate? In un italiano normale o parlate...
2: No, ovviamente no.
0: No, parlate come Capuano, tutte e due, no?
1: In capuanese.
2: Ma mica solo con lui. Cioè,
0: avete un gruppo di persone su WhatsApp con le quali interloquite con la lingua di Capuano?
2: No, per carità, ci mancherebbe solo quello. No, noi se dobbiamo essere cretini lo facciamo nel gruppo pubblico che siamo in 21.000, quasi 22.000, scusa.
0: 22.000.
2: Però tanto poi alla fine quelli che scrivono sono sempre un centinaio.
1: Quindi lo Iacovone, presidente.
0: Sì, esattamente, lo Iacovone.
1: Lo Iacovone nel gruppo, avete detto.
2: Sì.
0: Bene, poi parliamo anche di questo. Quindi Dario De Maglie dice che concorda con costui che sta parlando. Credo che in quel caso fosse riferito al nostro Fabio Guarini. Vado avanti perché Massimiliano Barbieri dice: Dario, buonasera a tutti. Credo che la sconfitta ce l'abbiano sulla coscienza sia Lombardo che Morales. Sul primo gol, tra l'altro, sulla sua destra aveva due compagni di squadra e poi sul secondo ancora Lombardo, era troppo avanti rispetto allo stesso tiro, il calciatore del Canosa era tutto solo. Sì, però raga, vero Massimiliano, se analizziamo magari gli episodi sì, però io credo che la sconfitta sia frutto proprio di un atteggiamento sbagliato. Torino Palese, Bagnoli diceva che la coppia d'attacco più valida è quella formata da una punta agile e veloce e dall'altra prestante che si porta dietro addirittura uno o due difensori. Giacovazzo dice troppi cambi a centrocampo, attacco leggero, un abbraccio a Salvatore Conte. Osvaldo Fischietti dice bisogna affiancare una prima punta di peso al fianco di Lo Savio, non Saraniti. Ci saluta Cosimo Imperiale, ci saluta Vincenzo Albano. Torino Palese dice meglio perdere una partita 6-0 che 6 partite 1-0. Citazione di Bosco.
1: Questa... Stiamo perdendo di vista la situazione.
0: Sì, adesso siamo Tonin, calma, calma. Poi Giuseppe Ciusco mi dice, sapete perché è stato tolto Baietti? Non l'ho proprio capito. Martino Laino, non certo eravamo andati lì per vincere, perché se volevi vincere dovevi schierare da subito una punta in più, un faro a centro area e imporre il nostro gioco. Ci saluta Carlo Pulpito. E Giuseppe Ciusco, sull'apertura che ti ho dedicato, caro Liuzzi, dice non ti montare la testa, perché insomma... Non è proprio così come te l'abbiamo descritta. Va bene, comunque, questo è. Io non so se abbiamo lenti, perché io vorrei lei, ma lenti perché io sono in macchina. Non guido io, ma sono in macchina. Eccolo, è fermo. Dove stai? In un garage, stai fermo.
5: Fermo. Sì, sono fermo.
0: Dove stai andando?
5: Siamo alla Lidl del...
0: No, Lidl del
6: centro. Ma io non posso. Ma io non posso stare con voi.
0: Allora, il noto catena di ipermercati, Palma. Io non lo so, ma la cosa bella è...
6: Ma tu rispondi pure.
0: Stiamo mettendo lei, fattura, eh. Lei è anche iscritto all'ordine dei giornalisti, quindi io non vorrei adesso. Però...
5: Non sto dicendo cosa stiamo facendo.
0: Ripartiamo. Lenti, dove si trova in questo momento?
5: Sono in un noto supermercato del centro di Taranto.
0: Bravissimo. Ha già fatto la spesa, immagino, no?
5: No, ho mandato gli altri amici a fare la spesa.
0: Va bene.
6: Aiuto.
5: No.
6: Che degrado.
5: Di giocare nel calcio a un pallone e poi sì, ora dobbiamo mangiare. Quindi.
0: Dovete mangiare, bene. Io mi auguro che abbiate vinto almeno per meritarvi il fatto insomma di cenare.
5: No, io ho perso.
0: E quindi lei è a digiuno. Lenti, lei era a Canosa domenica per conto della importante testata che rappresentiamo in questo momento. Che atmosfera ha trovato e che impressione ha avuto sul Taranto, anzi del Taranto?
5: Il Taranto primo tempo sinceramente mi aveva fatto anche una bella impressione, devo esserti sincero, sotto il profilo del palleggio, sotto il profilo anche del comandare il gioco, però poi io lo dicevo a Ludovica e quindi mi chiamo a testimone a mio favore Ludovica del fatto di come il Taranto giocasse bene e il Canosa scivolasse male nelle marcature, perché il Taranto quando andava a sinistra trovava sempre spazio con Taurino e Lupo. Però poi non riempivamo l'aria e, purtroppo secondo me anche perché lì davanti c'era Lo Savio praticamente da solo, quindi tanto secondo me se vuoi adottare questa tecnica di gioco nel tanto possesso palla bisogna secondo me di trovare un equilibrio lì davanti con o Saraniti o con Rajkovic a giocare insieme a Lo Savio, perché lì davanti Lo Savio da solo ovviamente non è lo stesso secondo me. Però poi il secondo tempo è partito male ed è finito peggio e sicuramente il Taranto deve migliorare sotto il profilo anche della mentalità, cioè va bene magari finire sotto, può capitare anche il regalo, però non bisogna disunirsi, non bisogna perdere la concentrazione perché la partita è fatta da 90-95 minuti, poi può succedere di tutto, quindi mi è dispiaciuto il fatto che ci sia stata una mancata reazione, devo essere sincero.
0: Lenti, che ti ha detto Montervino in conferenza stampa, in sala stampa? Perché l'abbiamo fatto questo passaggio, lui ha detto che sembrava che il Taranto avesse coperto il gap con le altre, così non è, ma meglio adesso, meglio in questo momento. Tu gli hai fatto una domanda che ad un certo punto poteva sembrare... quasi stonata, sì, esatto, ma non lo era col segno di poi, anzi inizialmente quando l'ho visto ho detto ma che gli ha chiesto, invece poi riguardando la conferenza stampa effettivamente la tua domanda aveva un senso ed era corretta. Che dici? Vogliamo ripercorrere quella domanda?
5: Allora io sì, per ovviamente a chi non ha sentito la domanda, io chiesto al direttore, ci sono sconfitte che possono fare bene? E lui fa, io spero che sia una di queste. È ovvio, nessuna sconfitta, Dario, va bene sotto il profilo dei punti, sotto il profilo dei risultati, sotto il profilo del morale. Però secondo me il Taranto arrivava da un periodo positivo dove non tutti erano, cioè è passato in secondo piano il fatto che il Taranto

0: Ulisse da un cambio di guida tecnica, da inizio di stagione un po' così così, non rispettando le aspettative. Quindi ci si era un po' dimenticati di tutto questo. E questa sconfitta ha fatto tornare un po' tutti con i piedi per terra. Io però poi mi trovo perfettamente d'accordo quando il direttore Montervino dice io vedo troppo pessimismo. Io mi trovo perfettamente d'accordo per il semplice fatto che il Taranto l'anno scorso di questo periodo era primo in classifica, non aveva mai perso, era una squadra che sembrava collaudata, però poi alla lunga sono venuti fuori i limiti e quindi il campionato è lungo, cioè ci sono tante, tante partite, ci sono tanti turni infrasettimanali tra cui la Coppa, cioè c'è ancora una stagione lunga, lunghissima da giocare e l'abbiamo visto, il Canosa ha perso Dostuni. Il Trani stenta a decollare così come magari anche il Taranto, c'è un Taurisano che comunque sta facendo bene, cioè ci sono tanti, tanti ancora racconti che ci può regalare questa stagione. Certo è che adesso il Taranto è condannato praticamente a fare un filotto di vittorie consecutive, che possono essere quelle che aveva fatto il Taranto prima di arrivare a Canosa, perché comunque alla fine raccontiamo di un campionato dove il Taranto aveva fatto praticamente tre vittorie consecutive in campionato, e ovviamente con Mister Chiosso in panchina. E, vediamo, sicuramente il gap con il Canosa ad oggi c'è, ma c'è sotto il profilo secondo me di quello che è stato tutta l'estate, cioè una squadra che ha lavorato con il suo tecnico, lavora insieme dall'anno scorso, perché la maggior parte dei giocatori del Canosa, tranne alcuni, giocavano insieme l'anno scorso, quindi stiamo parlando di una squadra collaudata, il Taranto praticamente sta riformando di nuovo, è praticamente la quarta volta in 2 anni, quindi anzi in un anno è poco più, quindi speriamo che si trovi subito la quadra, questo è poco ma sicuro.
1: Lenti, l'ultima domanda. Nel frattempo, insomma, gli amici completano il percorso all'interno del nodo ipermercato, della catena di ipermercati Teotonica presso la quale sei appoggiato.
0: Sì, là, vai, dovrebbero fare subito, no?
1: Sì, no, veloce, veloce. 30 secondi. Che squadra è l'Ugento che arriva a Taranto domenica?
0: Dare una squadra che sicuramente non è quella dell'anno scorso, cioè il Taranto sta affrontando squadre che secondo me devono ancora trovare la giusta quadra, e un'eccellenza che è cambiata, perché da quando Taranto, Brindisi, anche lo stesso Canosa stanno facendo grandi squadre, hanno un po' drogato il mercato e questo è qualcosa di totalmente evidente. L'abbiamo visto con lo Spinazzola, l'abbiamo visto col Maglie, l'abbiamo visto anche col Novoli che sinceramente non mi ha fatto una buona impressione allo Jacopone. Cioè, bisogna focalizzarsi su quello che è il campionato di queste prime quattro squadre che secondo me andranno lì davanti per continuare a vincere e di conseguenza risentiranno le piccole, secondo
1: Grazie Lenti, buona cena, ci vediamo domenica, Cento Sport in campo. Ciao Cosimo, grazie mille, grazie mille. Allora, questo è sondaggio, partiamo da Vendramin, che però ha già risposto. Dramma o non dramma?
2: No, no, no, è stato un dramma quella partita, ma poi le prospettive, cioè, siamo a ottobre ragazzi, no? È presto per parlare, poi adesso è arrivato questo olandese a centrocampo con un bel curriculum, forse magari ci riesce a dare quel dinamismo a centrocampo che io lo ripeto da 2 anni che ci occorre, e poi lo sappiamo, con questa proprietà uno degli aspetti negativi è che questa squadra ha le porte girevoli, gente che arriva e gente che va continuamente, però magari del lato positivo potrebbe essere che la squadra di ora non è detto che sia quella di tra 3 mesi, potrebbe purtroppo cambiare qualcosa e magari migliorare.
1: Conte, dramma o non dramma?
3: Non dramma, il discorso secondo me è stato più drammatico, almeno percepito drammatico, perché venivamo da un sogno che è stato una domenica fa, anzi ormai 2 domeniche fa, di uno stadio Iacovone da Champions League serale, e ovviamente ci ha riportato drasticamente poi nella realtà. E quindi è stata vissuta molto molto male, anche per il modo in cui abbiamo perso. Però
1: Liuzzi, non dramma, Conte, completi
3: voglio
1: pure.
3: giusto completare, ricordiamoci, o andiamo a rivedere la classifica dell'anno scorso, in questo momento dell'anno, il Brindisi era, se non sbaglio, terzo, con un bel distacco comunque di punti, credo forse proprio 6 o 7 punti di distacco dalla prima, che se non sbaglio eravamo noi, ecco qui poi qualcuno che può andare a controllare, ma ricordavo questa cosa, quindi non c'è da drammatizzare.

0: da drammatizzare.
1: Liuzzi, non dramma, vero Liuzzi, lei non dramma?
2: Già detto, sì,
1: Non
2: sempre.
1: dramma, e Guarini è dramma o non dramma?
3: No, non dramma
1: Non dramma.
3: assolutamente, ma cerchiamo di farlo capire anche alla società perché secondo me basta ribaltoni. Andiamo avanti
1: Benissimo.
3: così e dobbiamo cercare di tenere una linea. Secondo me, io lo dico col senno di poi è facile, attenzione. Però se ci fossimo fermati ad Aguilera, lo sapevo, guasta macchia, senza prendere lo Iodice e fare altri 18 ribaltoni, l'anno scorso avremmo vinto il campionato da primi e questa è la mia sensazione che ho dall'anno scorso. Quindi quest'anno calma e gesso, può succedere qualche scivolone, ma ci sono anche tanti scontri diretti, proprio perché ci sono 5-6 squadre secondo me di buon valore, ma nessuna fortissima per ora.
1: Calma e gesso, nel frattempo vado a leggere qualche altro commento con Giuseppe Ciusco che dice: Lenti, non sono d'accordo, recuperare 7 punti. Aspetta, che ho perso Ciusco. 7 punti, 6 sul Canosa, non sarà semplice. È meglio puntare dritto sulla coppa. Già, Giuseppe Ciusco, mazza Giuseppe. Barbieri dice: Trissi in difesa con Del Vino al posto di Morales. Roberto Morelli, come abbiamo poco fa visto, dice: Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non vedo nessuna fuggitiva come il Brindisi. Enzo Nuzzi dice: Lo sai, io lo vedo un centravanti alla buona insegna. Se fossimo capaci di portare palla in area avversaria, Nicola sarebbe come ha già dimostrato Francesco. Sarebbe
4: Anche io lo
1: come
4: vedo
1: già
4: prima punta, lo Savio,
1: 30
4: no?
1: con la stagione. Quindi lei lo vede come prima punta anche Vendramin. Quasi para della strada di Iacovone, devo andare a recuperare perché è messa lì, è uno spreco. Quindi c'è la volontà da parte di Massimiliano Barbieri e di Giuseppe Ciusco, credo, di spostare la strada di Iacovone a bordo campo, senza il tralciare ovviamente. No, ragazzi, sta là. Secondo me, storicamente sta là, però questo è un discorso, insomma, che apriremo magari un'altra volta. Michele Zaza dice: Domenica prossima serve una vittoria, una prestazione convincente. Dobbiamo dimenticare in fretta la disfatta di Canosa e guardare avanti. Azio Smanovic quest'anno non è presente per ora, riposo mentale in campo Potenza. D'altronde Potenza è uno di quei calciatori che con l'apice
5: Giusto.
1: ci ha fatto male, male
5: Sono
1: a piede invertito giocando a sinistra. Osvaldo Fischietti dice: Siamo il Taranto, devono avere paura se non giochiamo a due punti noi, non so chi debba giocare. Giuseppe De Gregorio, buonasera a tutti. Tra le ulteriori migliorie che verranno realizzate nello stadio di Iacovone, ci sarà anche il museo del Taranto, l'installazione dei parapetti in vetro nelle linee superiori della strada di Iacovone. Ah, ecco la strada di Iacovone dove torna. Io purtroppo me ne ero persi. Quest'ultima personalmente la collocherei nei pressi dell'uscita degli spogliatoi, dove l'arbitro riunisce le squadre prima dell'ingresso in campo. E se avete qualche indiscrezione riguardo un possibile naming rights della denominazione dello stadio. E diciamo che Ferrarese oggi ha detto, tra le tante cose, che verrà applicata la denominazione dello stadio sulla tribuna est.
4: Ovest,
1: Ovest,
4: sì.
1: Ovest, Iacovone Stadium, quindi insomma, questa è una delle novità di oggi. Questi commenti, noi ci guardiamo l'intervista che il buon Giuseppe Dellisanti, ce l'avete presente quello con quella voce, insomma, no? Ce l'avete presente
5: Ne ho
1: un po'
5: sentito
1: tutti?
5: parlare.
1: Cioè, quella voce prorompente, dovete sapere, quando registra i servizi, noi lo sentiamo dalla stanza di dove sta registrando, no? Dallo studio, noi sentiamo in redazione Dellisanti. Diciamo, vabbè, niente, tutto a posto, è Dellisanti che sta registrando.
4: Insonorizzato lo studio, si
1: Tutto
4: sente.
1: insonorizzato, ma Dellisanti buca, oltre allo schermo, buca pure l'insonorizzazione della sala di registrazione. Dellisanti, intervista, guastamacchia. Arriva, eh. Mi dica un aspetto un attimo, però non è Dellisanti che sta parlando,
5: Senza
1: della Bue.
5: fretta,
1: Senza
5: calma.
1: fretta, anche perché l'intervista è stata fatta allo stadio Iacovone ieri, no, ieri, quindi intervista di Dellisanti a Guastamacchia, nel quale si è parlato del presente, ma anche di quella che è la situazione futura del Taranto, di cosa non sta funzionando in questo momento. Il nostro Giuseppe è stato bravo a incalzare Guastamacchia, io non so più a che altro dire, mi auguro che sia arrivata.
5: Ma si può fare una petizione, anziché mettere la scritta Iacovone Stadium, compriamo qualche pittura in più per rivedere un attimino le ringhiere, lo possiamo dire a Ferrarese, giusto una battuta, perché c'è qualcosina ancora da rivedere a livello di
1: C'è qualcosa da
5: precisione.
1: rivedere e poi ne
5: C'è tanta
1: parliamo.
5: ruggine, c'è tanta roba che andrebbe rivista, questa da frequentatore assiduo dello stadio.
1: Poi
5: Ecco, voglio
1: ne
5: dire.
1: parliamo dopo perché c'è il passaggio di Ferrarese di questa mattina. Guastamacchia con Dellisanti.
0: Antonio Guastamacchia, la settimana di Taranto-Ugento. Facciamo un piccolo passo indietro, Antonio. La sconfitta di domenica sicuramente ha pesato, ma allo stesso tempo può essere di lezione, può essere di apprendimento soprattutto.
6: Sì, è stata una sconfitta che ha fatto male, però...

0: Sappiamo che comunque sia, bisogna ripartire anzi ancora più forte di prima, dobbiamo prenderla come una motivazione. Abbiamo analizzato i nostri errori, purtroppo quando giochi contro queste squadre il minimo errore lo paghi. Abbiamo sicuramente sbagliato in qualche atteggiamento, ma abbiamo già archiviato la sconfitta e ci faremo trovare pronti per la partita di domenica.
1: Da leader all'interno dello spogliatoio, cosa hai detto ai ragazzi dopo la partita e qual è stato il leitmotiv poi dell'inizio di settimana per voi?
0: Oh, guarda, ci siamo comunque sì, abbiamo parlato tra di noi e diciamo la prima cosa quando dopo una sconfitta è quella di restare sicuramente uniti e di dire poche parole perché poi è il lavoro, diciamo, quello sul campo che diciamo, è la medicina per andare avanti. Abbiamo un obiettivo, quindi diciamo noi dobbiamo pensare a noi stessi e andiamo avanti.
1: Lo Iacovone, domenica potrebbe essere quel plus in più per voi, già si è visto nella gara contro il Novoli, quindi da qui si riparte proprio da questo campo che avete rivisto dopo tanto tempo, tu hai rivisto dopo tanto tempo con quell'emozione negli occhi.
0: Sì, guarda, ritornando alla partita col Novoli è stata un'emozione indescrivibile. Le parole non bastano per lo spettacolo che c'era. Quindi faremo di tutto che diciamo questo stadio, questa casa dovrà essere il nostro fortino e lo difenderemo fino alla fine.
1: Una motivazione in più anche che arriva dal percorso in coppa, perché sicuramente la squadra stava rispondendo bene in queste uscite, al di là poi del KO di domenica, la squadra deve pensare anche a fare un percorso netto da qui in avanti.
0: Sicuramente c'è la Coppa Italia e ora abbiamo domenica, giovedì, domenica, quindi siamo tanti, quindi diciamo a livello numerico il problema non c'è e ci faremo trovare pronti su tutte le competizioni.
2: Ci faremo trovare pronti in tutte le competizioni. Liuzzi, insomma, le parole fanno il paio con quello che ci siamo detti. Bisogna stare tranquilli e lavorare.
3: Sì, è sempre un po' deprimente ascoltare i calciatori che
2: Vero, concordo, Liuzzi.
3: imparano delle formule, quelli che hanno studiato un po' le chiamano tropi, sono delle ripetute, che ormai il fortino ci faremo trovare pronti, tutte cose che già sappiamo. Però io spero che al di là delle parole dette, poi nello spogliatoio si siano guardati in faccia e abbiano detto quello che dovevano dirsi fuori dalle frasi fatte. Certo che quel campo è bellissimo, è splendido e magari aiuta anche i nostri giocatori a metterci, come direbbe un calciatore, quel qualcosa in più.
2: Chiaro, chiaro, chiaro. Va bene, va bene. Allora a questo punto, se ci siete tutti, come consuetudine pubblicità non ne facciamo. E saluto la signora Paola Raisi, che è la, io non vedo. Che cos'è, ragazzi? Io non.
4: Senatura, cos'è?
2: Boh, non lo so, chiedo alla nostra regia poi di specificarmi di che cosa stiamo parlando, però va bene, tu poi me lo
4: Un po'
2: spiegherai il nostro labbro.
4: preoccupante così all'improvviso.
2: Così, in maniera inquietante, perché la regia è autonoma in questa redazione, non è che io chiedo, lui
4: Ma
2: fa.
4: sì, la regia ovviamente, no? È
2: Comanda.
4: al nostro livello, no?
2: No, no, mo molto, molto sopra.
4: È al nostro livello.
2: Facciamo così, siete d'accordo? Io vi mostro il servizio della nostra Ludovica Maiuri che racconta l'incipit di una nuova storia, ovvero questo momento di tensione tra il gruppo Ladisa, il comune di Taranto, il commissario Ferrarese che si è inserito, anzi che è stato chiamato in causa e che quindi ha dovuto rispondere. Io partirei però dalla consegna delle maglie ai primi 100 tifosi abbonati al Taranto Calcio. Un'iniziativa fantastica, una maglia bellissima. Io prendo tempo perché mi auguro ci sia Ludovica Maiuri, il servizio di Ludovica Maiuri. Ci dovrebbe essere e ce lo guardiamo insieme.
5: 100 le maglie pre-gara consegnate nel pomeriggio di ieri ai primi abbonati del Taranto, un evento ospitato dal Cascarano Store, pensato come un segno di riconoscenza verso il profondo legame che unisce la piazza ai colori rosso-blu. Inizialmente programmato presso l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, l'incontro è poi stato spostato d'urgenza, un cambio di sede necessario e inevitabile scaturito dal diniego formale giunto dal comune di Taranto e per il quale il club si è scusato pubblicamente, sottolineando attraverso i propri canali social come la variazione sia dipesa da fattori del tutto estranei alla propria volontà.

0: questo non ha comunque scalfito il calore dei sostenitori rossoblù che si sono recati puntuali presso il nuovo punto di ritrovo. A consegnare i cimeli ufficiali era presente un'ampia delegazione della prima squadra composta da Guastamacchia, Bovi, Engeram, Buona Volontà, Lupo, Odia, Lombardo, Potenza, Soldani e Delvino. Un pomeriggio di sorrisi, foto e abbracci che ha dimostrato ancora una volta il rapporto viscerale che stringe la città ai suoi colori.
1: Questa è la serata e questo, come dicevamo, insomma, bella l'iniziativa del Taranto Calcio, serata che si è svolta presso lo Stori di Ascarano, insomma, che ha ospitato i calciatori del Taranto, ha ospitato i tifosi che sono andati a ritirare la maglia, ma serata che avrebbe dovuto avere luogo, avrebbe dovuto tenersi presso l'area Hospitality dello Iacovone. Il Taranto nel pomeriggio, qualche ora prima, comunica che invece a causa della mancata autorizzazione da parte del comune, la serata non si potrà tenere nell'area ospitale e che quindi si trasferisce il tutto presso questo store che abbiamo poc'anzi citato. Questa situazione non fa piacere ovviamente al Taranto Calcio. Il giorno successivo ci sono delle dichiarazioni da parte del presidente Ladisi a Canale 7, insomma, che chiede rispetto, chiede che ci sia un clima di serenità e rispetto. Lui dice, insomma, che il comune ci sta mettendo i bastoni tra le ruote, non saremo più allo stadio Iacovone, seguiremo il Taranto soltanto in trasferta, posto che ci auguriamo che questa decisione effettivamente non abbia mai luogo, perché sarebbe uno staccare il pubblico finalmente, che finalmente va allo Iacovone dalla presenza della proprietà, e questo non sarebbe, insomma, un buon segnale. Quindi ci auguriamo di vedere il presidente Sebastiano Ladisi e suo fratello Vito allo stadio già domenica in occasione della gara contro l'Ugento, che si possa ricucire questa frattura. Il comune risponde, insomma, che non c'erano i tempi tecnici per autorizzare questa manifestazione. Manifestazione che oltretutto lo stadio è reso disponibile esclusivamente per le manifestazioni sportive, che quindi si trattava soltanto di un problema meramente organizzativo, e in più che quell'area dello stadio resta attualmente sottoposta a cantiere, e che non dire nella proprietà, ma nella fase di utilizzo appartenente ancora alla struttura commissariale. La struttura commissariale ascolta, recepisce e dice: no, signori miei, vi garantiamo che non è così, che quell'area dello stadio è pienamente fruibile, e ve lo dimostriamo. Tutto questo è un recap. Come sono andato, Liuzzi, nel recap?
2: Incredibile, perché sì, perché fa così orrore questa vicenda che riuscire a raccontarla così con freddezza ti stimo.
1: Vabbè, diciamo che questo dobbiamo fare di mestiere, l'importante è non aver fatto confusione. Questa mattina c'è un incontro nell'area Hospitality,
3: Guarda caso.
1: che mi fa sgranare gli occhi, e succede che il commissario Ferrarese e l'ingegnere Scarcelli fanno il punto su quella che è la situazione, rimettendo quelle che erano le critiche che erano state poste dall'ente comune alla struttura commissariale stessa, e spiegando per filo e per segno come sta la situazione? Al momento non ci sono repliche, quindi l'ultimo contributo di questa querela, che noi ci auguriamo si possa chiudere e poi ci facciamo un giro totale, ve lo facciamo vedere, perché oggi per noi lì c'era Giuseppe Dellisanti, e quindi chiedo al nostro Labriola di mandarci prima il servizio di Giuseppe Dellisanti e poi ci guardiamo le dichiarazioni social di Massimo Ferrarese.
4: Questa mattina allo stadio Erasmo Iacovone si è tenuta la conferenza stampa da parte di Massimo Ferrarese assieme all'ingegner Silvio Scarcelli per precisare naturalmente tutto quello che sta avvenendo in queste ore per la questione Area Hospitality, ma non solo. Alle nostre spalle, tra l'altro, trovate i tornelli, tornelli funzionanti, tornelli pronti per la prossima gara in casa del Taranto.
5: Da domenica lo stadio Erasmo Iacovone sarà interamente utilizzabile. Tribune inferiori e superiori, settore ospiti, ingressi e tornelli. Le ultime lavorazioni si concluderanno entro sabato. È il quadro illustrato quest'oggi da Massimo Ferrarese e dall'ingegner Silvio Scarcelli nella conferenza stampa nella sala Hospitality dello stadio. La zona ospiti è stata completata dopo i giochi. Durante la manifestazione quegli spazi erano occupati dall'organizzazione delle cerimonie. Resta però un passaggio da chiarire. L'agibilità è ancora provvisoria. I collaudi statici e impiantistici sono stati effettuati. Per l'agibilità definitiva servono ulteriori certificazioni, attese nelle prossime settimane. Oltre al progetto iniziale da 60 milioni, sono state realizzate opere aggiuntive per oltre 5 milioni. Le economie disponibili permetteranno altre migliorie anche alle piscine e al parco.

0: La Ricciardi. Per lo Iacovone sono in programma una palestra, nuove aree verdi e una grande scritta luminosa sulla facciata. Iacovone Stadium. Opere future che si aggiungeranno agli interventi già conclusi.
1: Uno stadio finito, c'era una parte per far entrare, per ospitare appunto gli ospiti, che non era stata terminata durante i giochi, perché in quella zona c'erano i mezzi della società che gestiva le cerimonie, e appena terminati i giochi, perché non ci serviva quella zona, non c'erano ospiti durante i giochi, appena terminati i giochi abbiamo iniziato e abbiamo terminato già da sabato, è utilizzabile anche quella zona, da lì possono entrare gli ospiti, quindi tutto lo stadio per più di 20.200 spettatori può essere utilizzato, sia gli ospiti che chiaramente i locali, le tribune, gli anelli inferiori, le tribune e gli anelli superiori, chiaramente anche l'hospitality. La dimostrazione ve la diamo con la documentazione che abbiamo qui, tutti i collaudi, sia sotto l'aspetto statico che impiantistico, quindi non c'è assolutamente nulla che blocca l'entrata di 20.200 spettatori. Non ne ho mai voluto fare polemiche, non le faccio con nessuno, immaginate se lo faccio con un comune o con un'amministrazione che ci è stata molto vicina, con cui abbiamo collaborato e continueremo a collaborare oggi e per sempre, perché lo stadio non è del commissario, non è del coordinatore, non è della mia struttura, ma è dei cittadini di Taranto e chiaramente dell'amministrazione che lo utilizzerà. Consentiteci soltanto di fare ancora, di apportare ancora delle migliorie che servono e serviranno a tutti.
2: I tornelli sono funzionanti in tutto lo stadio e le recinzioni saranno chiuse entro sabato.
0: Il commissario ferrarese smentisce contatti con la Legend Global.
1: Non conosco Legend Global, non ho mai avuto rapporti con Legend Global, io sono soltanto il fondatore di una fondazione che non è gestita da me e non può questa fondazione assolutamente nemmeno avere rapporti che possano essere intesi rapporti per la gestione di impianti sportivi, perché non fa parte di quello che era il mio obiettivo e il nostro obiettivo come fondazione.
3: Allora vado da Guarini subito, insomma queste sono le dichiarazioni di Ferrarese che ha detto signori miei mollatemi, cioè io con questa polemica non c'entro niente, ha ribadito come lo stadio sia pronto per ospitare 20.000 persone a livello di agibilità, seppur con un'agibilità temporanea, come ha rimarcato il nostro buon Giuseppe Degli Santi. In tutto questo però vi confermiamo che domenica la capienza dello stadio di Comune sarà ancora ferma, fissa, 12.750, e che i biglietti sommati agli abbonamenti sino a questo momento hanno già sfondato il muro delle 5.000 presenze allo Iacovone, quindi oltre 5.000 assicurate allo Iacovone, sicuramente il dato crescerà, ricordiamoci sempre che parliamo di una partita d'eccellenza e quindi valutiamo, parametriamo il dato sul fatto che sì, siamo Taranto, ma il Taranto gioca con l'Ugento. Guarini?
4: Guarda, sui tifosi poco altro da dire, perché spesso si dà la responsabilità di mancati successi, no? Come se ci fossimo noi tifosi a mancare in qualcosa. Io sfido chiunque a trovare tanto amore al secondo campionato d'eccellenza consecutivo. Sì, è vero, c'è l'effetto stadio, non possiamo negarlo, che si va anche per il piacere di andare ad abitare uno spazio vecchio nuovo e quindi anche a capire effettivamente l'effetto che fa, perché in tanti nell'esperienza col Novoli si sono sentiti praticamente non a Taranto, però è qualche cosa di straordinario, c'è una voglia di stare insieme, c'è una voglia di stringersi intorno alla squadra. Se mi chiedi sulla questione, diciamo, di quest'ultima querelle, mi era sembrato un po' il discorso di quando si litiga per il parcheggio, e però in realtà lo si fa con una veemenza tale perché il problema magari è a casa e ci si porta da casa, dal lavoro, la frustrazione. Purtroppo c'è in ballo tanto in questo periodo di transizione in cui si parla di project financing, si parla quindi di un'interlocuzione che sarebbe necessaria, ma è necessario anche rispettare le regole, ci sono pressioni da varie parti, insomma come tutto quello che ci riguarda purtroppo spesso a Taranto c'è un canovaccio che a me personalmente non sta piacendo, ma io mi auguro e sto apprezzando tanto gli inviti che sta facendo anche la stampa di tornare un po' in un ambito di tranquillità e di calma, perché dobbiamo fidarci adesso reciprocamente, rispettare le istituzioni, come si è avuta fiducia in Ferrarese bisogna cercare di avere fiducia in quello che è l'operato delle istituzioni locali, perché la partita che si sta giocando adesso è importantissima. Non si sta parlando di finiture di uno stadio, ma si sta parlando di qualche cosa che riguarderà il futuro della nostra città da qui a diversi decenni, quindi io mi auguro che si discuta, si stia tutti quanti insomma uniti per cercare di costruire qualcosa che, ripeto, riguarderà il

0: nostro interesse e spero che chi scelga lo faccia nell'interesse, insomma, dei tifosi del Taranto e della comunità.
1: Mi faccio un giro di poltrone, un giro di ospiti, però prima vi faccio ascoltare le altre dichiarazioni di Ferrarese, che ovviamente sono impostate per i nostri social e quindi hanno un taglio molto più smart, molto più veloce. Ce le guardiamo e poi le commentiamo assieme.
2: Mi dispiace che ci siano state polemiche che non mi riguardano e che non ne voglio assolutamente fare. Avete visto quello che è accaduto in 2 anni e mezzo, 3 anni, quando si sono fatte le polemiche, io le ho sempre smorzate e vanno smorzate per il bene di Taranto, dello sport, questo gran bello sport che abbiamo, che sicuramente crescerà tanto, vanno spente anche in questo momento. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Chiaramente c'è una agibilità in questo momento che è provvisoria, come è giusto che sia, non c'è intralcio, non c'è cantiere, non c'è problema, è tutto terminato, è tutto collaudato e vi do i collaudi sia sotto l'aspetto statico che impiantistico e chiaramente non serve altro, serviranno alcune certificazioni per avere poi l'agibilità finale, quella definitiva. E l'avremo nel giro di pochi giorni, direi poche settimane, perché vanno fatte ancora delle cose. Ho dato un incarico ai progettisti per il verde, di realizzare del verde intorno allo stadio, dalla parte interna, perché ci sia molto verde all'interno del nostro stadio, di realizzare, glielo ho già detto al direttore generale, coordinatore, ingegner Scarcelli, di prevedere, e lo faremo subito, una importante palestra per lo stadio. Abbiamo già previsto di realizzare, questo chiaramente piacerà, sono convinto, soprattutto alla città e soprattutto ai tifosi, una scritta sovraimpressione lungo tutto la parte esterna, vogliamo scrivere Iacovone Stadium. Chiaramente sono tutte migliorie che è chiaro che realizzandole creeranno dei piccoli, vogliamo dire, fastidi, ma veramente minimi fastidi, però credo che questi disagi voi li vogliate tutti per migliorare, opere che non erano attenzione previste, che stiamo aggiungendo, oltre ai 5 milioni aggiungeremo altre opere. Non ritengo giusto che tutto questo possa essere rovinato da cose inesatte, ecco, e quindi lungi da me polemiche perché continuerò a lavorare al fianco dell'amministrazione e delle amministrazioni con cui abbiamo lavorato in questi 2 anni e mezzo e continuerò a lavorare a fianco anche di quello che saranno le richieste, le necessità delle società sportive che portano avanti gli impianti.
1: Insomma, Conte, tutto chiaro, questo completa quello che è il discorso che era stato fatto all'esterno dell'area hospitality, questo invece è il nostro montaggio social, però aggiunge qualcosa come le migliorie relative allo stadio, c'è da capire quali poi saranno, si parla di tanto verde, ma sicuramente ce ne saranno delle altre, la costruzione di una palestra, insomma, diversi i temi, però il mood nel quale ci ha portato Ferrarese è molto chiaro, non voglio entrare in questa polemica. Non mi ritengo attore di questa partita, poi c'è anche il passaggio su Legends Global nel quale il commissario dice non ho mai avuto contatti diretti con Legends Global, insomma, lì si apre la partita sullo stadio, sul PPP Ladisa che abbiamo ampiamente sviscerato la scorsa settimana e durante questa.
3: Guarda, diciamo che a me è un po' dà fastidio, da cittadino e da tifoso, alcuni atteggiamenti, perché la psicologia, come dire, da quello che si dice, da come si dice, si capisce che quando si parla in un certo modo davanti alle telecamere, si sceglie di fare degli interventi, voglio dire, c'è un perché. Quel perché ovviamente è dovuto da 3 parti. Che fondamentalmente non si parlano, quindi parlo di comune, società e Ferrarese intendo come gestione delle strutture. Quindi queste 3 parti non si parlano perché una, che la società, ovviamente so che sta anche intervenendo economicamente nello stadio, ha una gestione limitata, facciamo così. Il comune sostiene facendo dei comunicati alcune situazioni nello stadio. E magicamente all'improvviso esce una comunicazione di Ferrarese che ci dice che lo stadio è tutto ok. Quindi fondamentalmente è tutta una dimostrazione al mondo di quello che vogliono farci vedere. Ecco, questo me ne prendo la responsabilità. Quindi quando si dice io non faccio polemiche, però sta

0: rispondendo comunque a qualcuno che la polemica l'ha fatta. E qui, come dire, chiederei alle tre parti, per il bene della città, di mettersi d'accordo, di sedersi a un tavolo, guardarsi negli occhi e parlare, perché sicuramente non l'ho mai fatto. Ma verso il presidente La Disa eviterei, ecco, voglio dire, di arrivare a dire certe cose, poi lui avrà i suoi buoni motivi, però credo che in un ambiente del genere, visto che lui sta investendo, dire certe cose, di non andare allo stadio è una cosa grave, è una cosa molto importante e quindi non è bella sentirla dire, soprattutto da chi ci deve trascinare verso la vittoria del campionato. Quindi bisogna preoccuparsi di vincere sul campo. Prima di tutto, perché se non vince la squadra, lo stadio diventerà vuoto e quindi non servirà a nessuno. Lo stesso invito il signor Ferrarese a comunque a darci sì, sicuramente conto così quotidianamente dei lavori, ma comunque di parlare un po' di più col comune e parlare un po' di più con la società, anche se forse non dovrebbero essere tutti così collegati direttamente, ma di darci un po' di più chiarezza e meno, passatemi il termine, pubblicità e comunicazione fine a se stessa, a ognuno a far vedere ciò che sta facendo.
1: Vendramin.
2: Fabio Guarini, secondo me, ha detto la cosa più intelligente, cioè il fatto è lo stadio, cioè quando lui ha fatto riferimento alle beghe del parcheggio, eccetera, il fatto è lo stadio, il resto, l'area hospitality, la consegna delle magliette, ma anche Taranto Canosa, sono fatterelli rispetto alla questione stadio che è centrale, perché qui si gioca il futuro del Taranto, ma un futuro a lungo termine. Il problema però è che molto spesso si cade tutti nell'errore di polarizzarsi. Io sto dalla parte del comune, io sto dalla parte della società. È difficilissimo da fuori capire chiaramente quello che sta succedendo. Quello che da osservatore posso osservare io è che probabilmente il primo progetto fatto dalla Disa con il centro sportivo situato nell'area alle spalle della tribuna est era un progetto più semplice da realizzare, mentre ora il fatto di chiedere nuove strutture che sono state già oggetto di bandi pubblici, e parlo della palestra Ricciardi, del Campo Valente e del parco urbano che era stato messo a bando insieme al centro Magna Grecia, complica di molto le cose perché il comune ha fatto dei bandi ai quali purtroppo la Disa non ha partecipato e quindi non si può poi dopo mesi, quando pare che a già ottobre assegneranno alcuni di questi impianti, creare un nuovo project financing da 91 milioni di euro, che ovviamente per noi, per tutti i cittadini, sarebbe una manna dal cielo, 91 milioni investiti sul territorio. Però ovviamente non sono cose che si possono fare facilmente perché ci sono delle regole. E attenzione, le regole non sono soltanto per assecondare i burocrati, sono nell'interesse di altre persone. E le altre persone sono quelle che partecipano a delle gare pubbliche, in questo caso c'è anche la Federazione di Atletica, che è anche un bellissimo progetto, e non si può, dopo che si è fatto una gara, andare a dire no, però lo diamo a quell'altro soggetto che non ha manco partecipato al bando. Quindi bisogna sicuramente parlarsi, probabilmente Ferrarese potrebbe essere il mediatore perfetto perché ha sia diciamo, il know-how del costruttore, sia il know-how dell'amministratore pubblico che può capire come funzionano certe dinamiche delle gare pubbliche. Io spero che Ferrarese riesca a mettere insieme comune e proprietà.
1: Posto che per Pala Ricciardi e Stadio Valente non c'è alcuna procedura attivata. Come diceva Vendramin, le procedure attivate sono è quella relativa al pacco doppio, Parco Urbano e Magna Grecia. Quindi c'è l'idea della federazione, della FIDAL, di fare del Pala Ricciardi e del Campo Valente un hub nazionale, però non c'è ancora un progetto depositato, o quantomeno non c'è una gara conclusa, facciamo così, non c'è una gara conclusa in questo senso, quindi tutto ancora aperto. Diversamente invece, come diceva giustamente Vendramin, ciò che riguarda, ciò che concerne il Parco Urbano e il Magna Grecia. Liuzzi, lei com'è? Di che avviso è?
3: Beh, tu ricorderai venerdì scorso,
1: Ma è andato del
3: dicevo,
1: curvaiolo venerdì scorso.
3: eh sì, perché venerdì scorso abbiamo ricevuto questo pacco dono dai La Disa e ci sembrava impossibile non firmare la ricevuta, no? Uno dice, vabbè, ti sta arrivando sto pacco, firma, no? Qual è il problema? E invece no, invece giustamente oggi che siamo un po' più tutti tranquilli, un po' più a mente serena.

0: Da Fabio in poi ho sentito solo commenti che condivido totalmente, cioè c'è in gioco molto di più che non Taranto Canosa e c'è in gioco, non so perché, molto di più dello stadio. Cioè, io sinceramente non ho capito perché noi siamo passati dal progetto stadio e contorni dello stadio al progetto da 90 milioni. Non ho capito questa escalation da cosa dipende. Anche perché già per il precedente progetto il comune aveva difficoltà ad avere le risorse per partecipare, perché se si parla di progetto partenariato pubblico-privato, il pubblico ci deve mettere i soldi. Se il comune non aveva i soldi per il progetto da 30, dico circa milioni, come ce l'ha per quello da 90 milioni per i parcheggi? Vabbè, allora calma, ragioniamo per bene, facciamo tutto quello che va fatto. Sul momento dobbiamo un po' però anche capire l'italiano, che ogni tanto aiuta. Lo
1: Sì.
0: stadio funziona e Ferrarese dice è perfetto questo stadio, bravo. Poi nell'intervista stessa lui dice certo ci manca l'agibilità definitiva. Questo vuol dire che il sindaco firma su propria responsabilità sull'utilizzo dello stadio.
1: Apro e chiudo parentesi,
0: Per noi è una cosa normale.
1: come è accaduto negli ultimi 15 anni, tutte le sante domeniche, quindi.
0: Ho capito, e ci è andata bene a noi e a tutti i sindaci precedenti, ma se il sindaco firma, e non tutti lo fanno, firma questa roba qua e l'ha fatta bene. Adesso quando ci e la firma lui l'ha messa sul campo di calcio, cioè per il campo dove si gioca a pallone, non l'ha messo per altro. Questo ha detto il sindaco, non è che dobbiamo far finta di non averlo capito. Ora, quando arriverà l'agibilità, ci sarà lo stadio libero per tutto e per tutti. Sarà assegnato ai Ladisa lo stadio e tutto il resto? Boh, non lo so, mi viene da dire speriamo, però a un certo punto mi viene anche da preoccuparmi perché se alla prima difficoltà ce ne usciamo con noi per protesta, facciamo sciopero come i tifosi della Lazio e non andiamo allo stadio, io mi domando, ma sono i Ladisa pronti a investire 90 milioni sulla città serenamente? Come funziona? O noi non andiamo allo stadio. Non è stata una bella uscita. Io spero che i Ladisa, così come dal primo minuto hanno chiesto a noi, dalla primissima intervista hanno chiesto a noi tifosi di avere pazienza, mi piacerebbe tantissimo che i Ladisa, persone capacissime, imprenditori di grandissimo valore, nazionale se non internazionale, ecco, mi piacerebbe che si concentrassero anche loro a dire il progetto di 5-8 anni, ce lo ricordiamo che ci hanno detto che volevano fare un progetto di 5-8 anni. Ecco, vorrei che loro passassero allo sviluppo delle loro attività su Taranto, che noi auspichiamo ovviamente come cittadini, avessero un respiro di almeno 5-8 settimane e non di 5-8 ore, perché tutti hanno bisogno, come dicevo venerdì scorso, tutti hanno bisogno di metabolizzare il loro progetto. E poi vediamo che succede.
1: Liuzzi, allora io accolgo il tuo invito, che poi è quello che abbiamo fatto nostro settimana scorsa, ovvero alla serenità, al cercare di conciliare quelle che sono le anime in campo in questo momento per il bene di Taranto e quindi ovviamente speriamo che si trovi la quadra in questo senso. Io però non posso soprassedere su un passaggio. I Ladisa sono degli imprenditori. E quindi chiaramente provano a creare un progetto che possa essere quanto più confacente a quella che è la loro visione economica, a quello che è il loro affare su Taranto. E non veniamoci più a raccontare che chi fa calcio lo fa per filantropia. Lo fanno chiaramente perché ci deve essere un tornaconto. Ed è corretto che sia così, come lo è stato per Zamparini che va a Palermo, e che è l'esempio che mi viene sempre con lo Zamparini, ma poi per tutti gli altri presidenti che non sono del territorio, ma che hanno interessi sul territorio. Quindi, Questo è il punto focale. Se mettiamo a punto questo, capiamo, se mettiamo a fuoco questo, capiamo che il fatto che il comune non abbia un euro in questo senso da investire nel PPP di moneta sonante, di liquido, non può essere un problema di Ladisa, così come non potrà essere un problema di Liuzzi se dovesse voler presentare un PPP, o come non dovrà essere un mio problema, perché non posso modulare il mio investimento in base a quelle che sono le capacità economico-finanziarie del comune di Taranto.

0: Sono problemi vostri, è quello che pensa Inladisi, è quello che penserei io ed è quello che pensi probabilmente tu. Quindi io non devo rivedere quello che è un mio progetto a patto che venga definito l'interesse pubblico per questo progetto. Quindi una volta definito l'interesse pubblico per questo progetto, non devo rivedere le stime del mio ritorno perché il comune non è in grado di darmi una mano in questo senso. Il comune dovrà, come sta valutando in questi mesi, ottemperare a quelle che sono le prescrizioni del PPP attraverso un'altra modalità, ovvero mettendo a disposizione della Disa un portfolio di soluzioni immobiliari che possano garantire la copertura di quella parte che spetta all'ente pubblico. Quindi,
1: Certo,
0: tutto
1: molto giusto.
0: vero, veniamoci incontro, ma io
1: Molto
0: devo
1: giusto.
0: fare i miei interessi, gli interessi del territorio, se vogliamo, perché è un progetto come quello della Disa che dobbiamo ancora vedere per bene. Attenzione, che l'abbiamo sotto mano, dobbiamo vedere per bene e aspettiamo che possa essere dichiarato l'interesse pubblico e pubblicato sul sito del comune a livello nell'area amministrazione trasparente, così da poterlo vedere tutti e da poter capire per bene quello di cui stiamo parlando. Però non possono fermarsi perché il comune non è in grado di. Quindi bisogna trovare la soluzione, rassereniamo l'ambiente sicuramente, la dichiarazione del presidente Sebastiano Ladisa sicuramente poteva essere differente, la dichiarazione molto forte che cozza con quello che è il clima che noi sposiamo, che noi sponsorizziamo da sempre, quindi il bene del Taranto, il muro contro muro non fa bene a nessuno e siamo d'accordo su questo, però allo stesso modo ti dico che sono dell'idea che non può essere un problema di chi mette sul piatto 83 milioni di euro che il comune non sia in grado di garantire la sua parte. È un problema vostro. Se non siete in grado, non posso farci niente. Non è una soluzione che posso, non è una, non posso essere io a trovarvi la soluzione in questo senso. Quindi questo è il mio punto di vista. Poi detto questo, mi auguro che comune, la Disa, riescano a trovare il punto d'incontro e che si riesca a procedere con quello che è il progetto più confacente a Taranto in primis, alle esigenze di chi sta investendo sul territorio e alle esigenze del Comune di Taranto, che io credo che in questo momento abbia tutto da guadagnare, viste le strutture che le sono, che sono cadute dal cielo nella nostra città. Quindi tutto da guadagnare a costo zero. Questo io credo che vada rimarcato. Qualcuno deve dire qualcos'altro? Posso far entrare Fabio Palagiano?
1: No,
0: No.
1: dispiace soltanto che 2 settimane fa è stato un sogno, dicevamo anche con Salvatore, siamo usciti dallo stadio, la gente non voleva uscire, sembrava davvero di stare in Champions League. Poi ci hanno dato un gancio destro, gancio sinistro, Taranto Canosa e poi questa settimana di beghe, per la quale, cioè, noi siamo davvero stanchi perché siamo partiti da Castellaneta Vatocca e non ce la facciamo più veramente. Sembra che ogni volta che stia arrivando il momento non della risurrezione, ma forse della nascita del vero Taranto, arriva e succede sempre
0: Sembra
1: qualcosa
0: qualcosa.
1: di traumatico. Il presidente La Disa abbassasse un po' i toni perché ha a che fare con una tifoseria traumatizzata, non ce la facciamo più, quindi
0: Abbiamo bisogno di carezza,
1: glielo dissi
0: non...
1: anche in diretta qui. Noi siamo come dei bambini traumatizzati,
0: Sì.
1: quindi ci devi trattare
0: Così.
1: saremmo andati in 20.000 allo stadio domenica se avessimo avuto
0: La
1: magari
0: possibilità.
1: la possibilità e se magari avessimo fatto una partita appena migliore con il Canosa. Invece saremo forse 6-7.000 e perderemo questa occasione.
0: C'è Claudio Romeo che ci chiede, ma Ferrarese ha detto che lo stadio è disponibile, fruibile per 20.000, perché dobbiamo essere 12.750? Perché l'agibilità c'è per 20.000, ma non è ancora attuata in quanto la richiesta è stata formulata su 12.750, esattamente come per la gara contro il Novoli. Claudio, io mi auguro di
1: La
0: arrivarci
1: richiesta
0: a
1: della società, spiegate,
0: 12.750,
1: della
0: chiaro, la
1: società.
0: richiesta della società è di 12.750, ma io credo che sia più che sufficiente, quindi accontentiamoci di
1: Hanno
0: questa
1: sbagliato la prima
0: cadenza.
1: volta, questa volta forse sarà corretto limitare.
2: Da quello che abbiamo letto sempre sui canali ufficiali del Taranto, il campo di Molfetta non è omologato. Questa è una cosa molto grave. Al di là di chi sia la responsabilità, adesso io mi sollevo perché
0: Ma
2: non
0: dobbiamo
2: so.
0: fare, che facciamo un'unità di intenti o dobbiamo fatemi dire
2: No, però è
0: che
2: una cosa importante,
0: voglio.
2: cioè
0: Scherzo ovviamente,
2: al di là
0: scherzo.
2: di quello che sarà lo stadio da gennaio in poi, ma
0: Certo.
2: adesso fino a dicembre lo riusciamo a gestire in modo dignitoso? Questo è
0: Chiaro.
2: quello che si chiede a un tifoso, se no i ragazzi
0: Giusto.
2: dove giocano?
0: Giusto. Massimiliano Barbieri mi dice, Dario, leggi il mio posto. Massimiliano, ho letto i 3-4 dei tuoi. Adesso, ah, ma se la Disa vogliono investire 92 milioni di euro, perché non acquista del tutto lo stadio di Covone?
2: Non
0: Perché
2: si
0: il
2: può fare.
0: progetto, a parte che non lo può acquistare, ma poi il progetto prevede una dislocazione differente su tutto il territorio cittadino e non soltanto per ciò che riguarda le migliorie da apportare allo stadio. Allora, io ho detto tutto quello che dovevo dire. Se c'è Palagiano, io lo faccio entrare perché il coach

0: Ci sarà sicuramente arrabbiato. Eccolo qua, Palagiano. Adesso lei, buonasera, coach. Tanto per incominciare,
1: buonasera.
0: Dove si trova, coach? A casa sua?
1: Non sono fatti.
0: No, però
2: bravo, bravo.
0: Però lei non può rispondermi così, coach. Non può dire non sono fatti.
2: No, bravissimo,
0: fatti
2: coach.
0: Addirittura, cioè, proprio dandomi del tu.
1: Sono a Bari.
0: Ah, allora non voglio sapere altro, coach. Coach.

0: Sì, siamo reduci da due vittorie, dalle prime due partite, due vittorie. Domani giochiamo una partita importante al Palatium e cercheremo di portare le vittorie a tre.
1: Insomma, ho visto una squadra diametralmente opposta, nel senso completamente rinnovata rispetto allo scorso anno, però grandissima voglia di ben figurare, di fare un campionato importante con un title sponsor che vi ha affiancato lo scorso anno sul finire della stagione, ma che adesso è diventato sempre più importante nelle logiche di questa società, che parte con un obiettivo importante: fare meglio dello scorso anno, ma anche regalare a questa città un passaggio storico che manca da tanto tempo, quello del basket femminile che possa primeggiare, e poi c'è il ricordo del presidente Ciliberti, figura storica della pallacanestro tarantina, che è venuta a mancare quest'estate.
0: Sì, hai detto praticamente tutto, quali sono gli obiettivi, far meglio dello scorso anno. La squadra è stata costruita alzando un po' l'asticella rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. È chiaro che poi il campo è giudice, noi stiamo lavorando bene, si sta creando un bel gruppo. Sia nel campo che fuori, si sta creando un bellissimo gruppo anche dal punto di vista dirigenziale, che io credo sia importante quanto quello che scende in campo, perché se si vogliono raggiungere gli obiettivi, la squadra dirigenziale, secondo me, spesso è più importante delle ragazze che scendono sul parquet. Quindi se si vuole provare a far qualcosa di buono, tutte le componenti devono essere al top.
1: Ecco, adesso passa l'immagine del presidente Gigi Ciliberti, insomma, che tu conosci bene, che hai incontrato nel corso della tua carriera, col quale hai lavorato per diverse stagioni. È stata una presenza, lasciami passare il termine, in accezione positiva, ingombrante per la pallacanestro tarantina, e non solo. Il progetto è ripartito per volontà sua e di suo figlio Francesco Ciliberti, che hanno deciso di investire nuovamente nel basket femminile e che hanno scelto di affidare questo progetto lo scorso anno a te e al direttore sportivo Salvatore Massari. Come sta il direttore? Parecchio non lo sento, eh.
0: Sta bene, purtroppo lo sento spesso io, però sta bene,
1: Beh,
0: ci
1: insomma, però
0: sentiamo tutti i giorni.
1: mi pare che lavori bene il direttore. Ti ha messo in condizione quest'anno. Ti lamenti ancora ogni quarto d'ora oppure
0: Sempre, no,
1: sempre?
0: sempre, mi rendo conto di essere molto pesante.
1: No, no, ma io confermo, eh. Io
0: Sì.
1: confermo. Sì, confermo assolutamente. Va bene, coach. Allora, noi quando ci vediamo, non io e te ci incontriamo casualmente ogni tanto, è un piacere fermarmi a parlare con te. Poi ogni tanto mi arriva qualche messaggio minatorio che mi chiede a che ora giochi il Taranto, come se non ci fossero i social e io fossi il mega. Vabbè, ma questo va benissimo.
0: Vabbè, ma io voglio un anticipo per capire se posso venire allo stadio, capito?
1: Grande coach, grandissimo coach. Quando giocate la prossima in casa, coach?
0: Domani 20 e 15, Palafium, prima ci sarà il debutto dell'altra squadra di Taranto, della Santa Rita, in DR1, a quale faccio in bocca al lupo al mio caro amico Stefano Mineo,
1: Mi
0: e a
1: associo,
0: seguire.
1: nonostante Di Leo aleggi su questa Santa Rita, no? Nonostante il collega Angelo Di Leo aleggi sulla Santa Rita, facciamolo in bocca al lupo grandissimo a coach Stefano Mineo e a tutta la realtà.
0: E a seguire l'RP Net Dinamo contro la Virtus Benevento.
1: Va bene, quindi pomeriggio, serata di grande basket al Palafio, eh?
0: Pomeriggio di basket, attendendo poi la domenica il Taranto Calcio.
1: Bene, benissimo. Coach, quasi quasi ti porto qua a farmi da spalla durante la trasmissione, perché vedo che anche a presentare, insomma, te la cavi bene. Coach, in bocca
0: Sì.
1: al lupo per tutto. Un abbraccio a
0: Ciao
1: te e al
0: ragazzi.
1: direttore Massari.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Allora, abbiamo finito. Ce ne possiamo andare. Che ora è? Mamma, le 22. Conte.
2: Ma ce l'abbiamo fatta anche questa volta, abbiamo anche parlato. Voi giornalisti avete sempre tantissime notizie durante la settimana, grazie al Taranto Calcio. Quindi
1: sì, diciamo che
2: non vi manca mai.

0: Sì, sono stati giorni particolari perché notizie grosse in questi giorni ce ne sono arrivate parecchie,
1: Tantissime.
0: però insomma qualcuna merita approfondimento e molta più serietà rispetto a quella che ci abbiamo messo questa sera, quindi
1: Senza ombra di dubbio.
0: non è nemmeno il caso di citarle, però notizie di cronaca in questi giorni ce ne sono state parecchie. Io ringrazio gli ospiti che si sono intervallati qua nel nostro parterre fisico e quindi Davide Vendramini, grazie Davide.
1: Grazie a voi.
0: Allo stesso modo Conte, Salvatore Conte, lo ritrovate qua venerdì, seduto là su quella poltrona,
1: Non mi sposto,
0: lo mettiamo
1: eh?
0: in
1: Non mi
0: freezer
1: sposto.
0: adesso.
1: La
0: No,
1: maglietta l'ho portata.
0: lei stia qui, tanto qua comunque si sta bene,
1: Eccomi.
0: Conte, si sta bene. Eccolo qua, perfetto, Conte, anche
1: Un
0: Spinelli,
1: venerdì
0: che
1: fa.
0: un venerdì fa. Grazie a Fabio Guarini, Fabio, grazie mille, però prima, aspetta, no, ho sbagliato. Fabio, ritorna prima di salutarci, no? Maema fa tra sé.
2: Sto qua. Ritorno a Mema Fratase, 30 secondi per raccontare Mema
0: Pure un
2: Fratase.
0: minuto, pure un
2: Scusate,
0: minuto,
2: mi sono
0: vai.
2: intorcinato anche un minuto. È tornata dopo 2 anni questa iniziativa bellissima del coordinamento fuorisede che fatto appunto da tifosi che non possono andare allo stadio per ovvi motivi di lontananza, regala quella che è una delle cose più belle che manca a un tarantino lontano da casa, cioè la possibilità di andare allo stadio a chi non se lo può permettere. Quindi, grazie alla collaborazione di Abfo che riceve poi fisicamente i soldi, acquista i biglietti e trova i destinatari, e quindi va ringraziata assolutamente per questo e per tutte le azioni meritorie che svolge quotidianamente, i tifosi fuori sede quindi acquistano questi biglietti, fanno una donazione che serve poi per accontentare. In questo caso ci sono stati comprati 11 biglietti per la prossima partita. Ragazzi, persone over 65, sono stati fatti anche dei biglietti interi per gli accompagnatori. Insomma, chi ha voglia e desiderio di andare allo stadio e non può andarci. Quindi fisicamente i fuorisede sono sostituiti da queste persone a cui brilleranno gli occhi perché adesso entreranno in uno stadio sicuramente migliore di quello di 2 anni fa e di questo siamo contentissimi ed è qualcosa che il coordinamento fa con il cuore da ormai praticamente un decennio.
0: Bravi, bravi Fabio, vi fa tanto onore. Grazie Fabio di essere stato con noi.
2: Grazie, un abbraccio a tutti, a presto. Sempre
0: Liuzzi,
2: forza.
0: grazie anche a lei. So che settimana prossima non ci vedremo, vero? Sono triste di questo, triste e amareggiato. Non la sento Liuzzi, non la sento più.
1: Comincia
0: Perché?
1: già a non esserci già
0: Già se n'è
1: adesso.
0: andato Liuzzi.
3: Scusa,
0: Adesso sì.
3: mi ero già dileguato col microfono. No, no, no, è vero. Ma perché così non ti annoi, se no mi vedi sempre, poi dici no, basta. Invece così.
0: C'è il desiderio, c'è il desiderio. Va bene, Liuzzi, grazie mille, grazie di essere stato con noi, buon fine
3: A
0: settimana.
3: voi
0: Grazie.
3: sempre.
0: Fatemi salutare Paola Raisi che ci sta guardando in questo momento e anche Giuseppe Marino, ex calciatore del Taranto, col quale prima o poi riusciremo a collegarci. Promesso, Giuseppe, prima o poi lo faremo perché mi ha scritto invitatemi. Sì, ci dobbiamo riuscire con i collegamenti perché abbiamo avuto qualche problema le
1: Mi sposto
0: altre volte.
1: io se
0: Via, esce
1: volete,
0: Conte
1: visto che sto
0: ed
1: sempre
0: entra
1: qua.
0: Marino. Io ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza di trasmissione. Ringrazio anche Cosimo Lenti che si è collegato, ma soprattutto il nostro Alessandro Rabione in regia. Vi ricordo che domenica a partire dalle 14:55 andrà in onda 100 Sport in campo con Giuseppe De Lisanti qui in studio a condurre il nostro contenitore. Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri in diretta dallo stadio Erasmo Iacovone a raccontarvi ciò che accade in campo, ma anche ciò che accade sugli spalti e fuori dallo stadio. Mi raccomando, restate con noi, seguite Studio 100 per ciò che riguarda stasera, domani, ma ovviamente anche e soprattutto nel weekend sportivo e nella domenica che toccherà le corde dei tifosi rossoblu. Grazie e buon fine settimana su Studio 100.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
5: E77 SRL.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Una giornata intensa quella di ieri, anche una sortita alla Rai per te ieri Domenico, Rai News, per raccontare tutto quello che sta avvenendo in queste ore. Due no consecutivi dei giudici in poco più di due settimane, c'era da aspettarselo.
2: Beh sì, credo di sì, soprattutto quando abbiamo visto letto il nuovo parere che

0: Il procuratore generale della Corte di Cassazione ha reso alla Corte il procuratore generale della Corte d'Appello ha reso alla stessa Corte d'Appello in vista dell'udienza del 3 settembre. Così come il 3 settembre la Procura generale aveva detto no alla richiesta di sospendere il decreto, così ha detto no anche nei giorni scorsi in vista dell'udienza del 30 settembre. Ora, il parere del procuratore generale della Corte d'Appello non è vincolante, però ecco, dava già l'idea qual era l'orientamento, poteva dare già l'idea quale fosse l'orientamento su cui si stava muovendo la Corte d'Appello. Quindi non è una sorpresa e ti posso dire che anche varie fonti legali che ho sentito più volte in questi giorni davano quasi per scontato che la Corte d'Appello avrebbe detto no alla nuova richiesta di sospensione. Perché ha presentato la richiesta di sospensione a Acciaierie d'Italia dopo aver ottenuto già un no l'11 settembre? Perché appunto la Corte di Cassazione, le sezioni unite civili, terranno l'udienza il 20 ottobre. Questo è stato presentato dalle difese di Acciaierie d'Italia SPA, Acciaierie d'Italia Holding e Ilva in amministrazione straordinaria, rispettivamente gestori e proprietari dell'impianto, come elemento nuovo, elemento sopravvenuto, ma la Corte d'Appello di Milano, presidente Giuseppe Ondei, ieri nella sua ordinanza di 11 pagine ha rigettato questa connotazione di novità che hanno dato le difese dell'Ilva. Ha detto che un elemento può considerarsi davvero nuovo quando incide in modo significativo sul contesto dei fatti e non ricorre appunto questa fattispecie nella vicenda dell'Ilva, anche perché poi ci sarà il giudizio della
1: Domenico,
0: Cassazione.
1: è come se insomma, da una parte i legali di Ilva ENAES e di Acciaierie d'Italia ENAES avessero detto abbiamo aspettato fino adesso per spegnere, aspettiamo qualche altra settimana, non cambia niente, in attesa appunto della parola definitiva della Cassazione, e dall'altra parte invece i giudici abbiano detto no, cambia, perché quando si parla di diritto alla salute,
0: No,
1: insomma, non
0: la
1: possiamo
0: Corte d'Appello,
1: tergiversare.
0: ecco, la Corte d'Appello diciamo che ha soprattutto ribadito la priorità del diritto alla salute, ha richiamato il provvedimento della Corte di Giustizia europea di giugno 2024, ha richiamato la nuova versione dell'articolo 41 della Costituzione della Repubblica, laddove dice che l'iniziativa economica privata non può confliggere con la salute e con l'ambiente, e poi appunto, come dicevo prima, ha detto il fatto che voi ci prospettate dell'udienza in Cassazione non è un elemento nuovo. Poi voglio dire, l'azienda aveva anche chiesto, questo si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello, una sorta di, tra virgolette, autorizzazione ad andare col preriscaldo. La Corte su questo ha detto: questa non è un'autorizzazione che dobbiamo e possiamo darvi noi, anche perché esula dalla nostra competenza, esula dalle decisioni che dobbiamo prendere, e poi dice la Corte, una cosa del genere va vista se può derivare un grave e irreparabile danno. Ora, appunto, l'eventuale sospensione del provvedimento, scrive la Corte, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile, è quando appunto questo provvedimento non è suscettibile di un'eventuale reintegrazione, quindi riferendosi appunto alle prossime decisioni della Corte di Cassazione. Che cosa accade adesso?
1: Ecco, infatti, hai anticipato
0: Che
1: la mia domanda, quello che già sta accadendo, impianti in
0: quello che sta già
1: preriscaldo.
0: accadendo è che ieri praticamente l'Alto Forno 2, l'unico in marcia, è stato sottoposto ad una fermata per manutenzione. Di fatto questa manutenzione è servita già ad abbassare la carica, ad avviare l'impianto verso il preriscaldo. Spieghiamo, il preriscaldo è una fase di minimo tecnico, di minimo vitale, cioè l'Alto Forno resta acceso ma non produce. ovviamente viene tenuto appunto in, tra virgolette, in caldo. Ovviamente
1: stand-by.
0: non producendo più ghisa, anche l'acciaieria dovrà fermarsi. L'acciaieria però non ha bisogno di essere messa in preriscaldo, perché non arrivando più ghisa, l'acciaieria non avrà più materia prima da trasformare. Un'altra ripercussione invece riguarda l'indotto. Beh, l'indotto ovviamente sta avvertendo progressivamente i contraccolpi di questa riduzione di attività dell'ex Ilva. Proprio ieri sono giunte 7 richieste da parte di altrettante aziende di cassa integrazione ordinaria. Le aziende chiedono che la cassa parta già da lunedì della prossima settimana, sono coinvolti circa 300 lavoratori, ne scrivo proprio oggi su Quotidiano, e le aziende dicono che c'è una sospensione di attività, c'è una contrazione di ordini e quindi chiedono la cassa integrazione. Ovviamente le aziende sono preoccupate perché il governo ha assicurato che ci sarà la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto dal 1° ottobre al prossimo febbraio, però la misura della cassa integrazione in deroga è contenuta nel decreto-legge che il governo ha definito, ha già preparato, solo che questo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, non è andato ovviamente nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale, non è operativo perché il governo attendeva di vedere come si chiudeva la partita in Corte d'Appello. Ora che si può tirare una linea, presumo, è presumibile che a stretto giro partirà da Palazzo Chigi una nuova convocazione alle parti sociali per mettere in pista ed eventualmente affinare questo governo e quindi chiudere.
1: Insomma, la situazione non è per niente facile. Fra poco ascolteremo anche la voce dei sindacati che si sono rivolti ieri direttamente alla Regione Puglia. Insomma, chiedono un consiglio regionale monotematico e urgente proprio sulla vertenza ex Ilva. Ma quanto si può fare a livello regionale? Insomma, la questione, lo sappiamo, è su altri tavoli e quante ne abbiamo viste di riunioni.
0: La partita ovviamente è nelle mani del governo che uno deve decidere come mettere in sicurezza e proteggere i lavoratori, cassa integrazione per gli operai dell'indotto, cassa integrazione ampliata anche per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, perché ovviamente con gli impianti fermi non è che l'azienda farà rimanere la cassa integrazione per 3.800 persone autorizzate su Taranto. No, questa cassa integrazione crescerà e crescerà in modo significativo. L'abbiamo già visto a Salerno giorni fa. Salerno è un piccolo sito tubiform di Acciaierie d'Italia. Bene, lì sono 40 dipendenti. Acciaierie d'Italia ha chiesto la cassa integrazione per 38. Quindi, seguendo quell'esempio, dovremmo aspettarci prossimamente un aumento sensibile della cassa integrazione anche per i diretti dell'ex Ilva di Taranto. Quindi mettere in definire queste misure di pronto intervento, assicurare l'indotto sui pagamenti, perché anche qui c'è stata tutta una vicenda, è stato approvato, convertito in legge il decreto che eroga ad Ilva altri 100 milioni, però si è temuto che la norma non fosse chiara e che questi soldi non potessero andare all'indotto. In un successivo decreto legge, il decreto giustizia, è stato inserito un articolo dove specifica che i 100 milioni erogati dallo Stato all'Ilva servono anche al pagamento dei debiti che sono maturati nel corso dell'attività produttiva assicurata dalle due amministrazioni straordinarie. Quindi l'indotto dovrebbe essere pagato, ma l'indotto dice: noi al momento non siamo stati ancora pagati, le ultime fatture pagate sono quelle di giugno, rimane ancora tutto scoperto, lo scaduto di luglio, agosto e settembre. E poi in prospettiva c'è da decidere cosa fare di questa azienda, come darla, a chi darla, chi saranno i compratori.
1: Continua a non
0: Segnalo una
1: esserci,
0: not segnalo una notizia che
1: Domenico, dicevo, continua a non esserci una visione su tutto questo, che forse è l'aspetto più preoccupante, al di là ovviamente delle questioni che vanno risolte subito, degli ammortizzatori sociali, dei soldi che devono rientrare, però se non c'è un'idea di che cosa si vuole fare diventa tutto doppiamente difficile.
0: No, diciamo che l'idea di fondo è quella di chiudere quest'area a caldo e andare verso la decarbonizzazione, verso un'azienda diversa. Ovviamente dobbiamo andare per gradi. Quali sono le priorità che abbiamo adesso? La prima, mettere in sicurezza i lavoratori ed evitare che rimangano per terra quelli dell'indotto e quelli e i diretti. Poi assicurare il sostegno alle imprese, perché se le imprese non vengono pagate vanno a gambe all'aria e già hanno subito i contraccolpi di due amministrazioni straordinarie.
1: Ma 2015, tutto questo rientra nell'emergenza, Domenico?
0: Nell'emergenza.
1: Poi dopo l'emergenza cosa c'è?
0: Dopo l'emergenza questa azienda deve essere messa nelle mani di un gestore privato. Questo gestore privato deve decidere se andare avanti solo con l'area a freddo, cioè solo la lavorazione e la trasformazione delle brame, o produrre anche acciaio con i forni elettrici, che sono, come dire, l'opzione chiesta dalle istituzioni, chiesta dai sindacati, opzione che però vede contraria una fetta di città, perché voi avete sentito l'avvocato Rizzo Striano che difende i cittadini tarantini, l'avvocato per esempio Rizzo Striano dice no a qualsiasi area a caldo, ovviamente no a quella che c'è e questa è scontata, ma anche no ad un'eventuale nuova futura area calda fatta con i forni elettrici, quindi anche il rapporto con la città va chiarito in questi termini. Per quanto riguarda poi la nuova proprietà dell'Ilva, l'eventuale nuova proprietà, segnalo soltanto che i commissari si accingono a prorogare dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre la data entro cui presentare le offerte definitive e vincolanti per acquisire il gruppo. Ricordo che Federacciaia aveva più volte chiesto di prorogare questa data, Federacciaia a nome della cordata italiana, perché ritiene che il 15 ottobre per presentare le offerte sia una scadenza troppo ravvicinata, tanto più che non è ancora chiaro il perimetro dell'azienda e perché la Cassazione deve ancora pronunciarsi.
1: Esprimersi, certo. E noi proseguiamo, continuiamo a parlare di tutto questo, lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIOM-CGIL Puglia e FIOM-CGIL Taranto, con cui appunto parliamo del risvolto. Brigati, lei ha detto innanzitutto buongiorno. E lei
2: buongiorno
1: ha detto
2: a voi.
1: In più di un'occasione che insomma la fabbrica si stava già spegnendo, la mancanza di materie prime e di liquidità soprattutto e quindi di rimando di tutto il resto ovviamente stava portando allo spegnimento, e questo prescindeva dalla Corte d'Appello e poi prescinderà evidentemente dalla Cassazione. Nel frattempo però c'è comunque da commentarla questa scelta insomma della Corte d'Appello, che ribadisce che si spegne. Ve l'aspettavate?
2: Ma io penso che era inevitabile e penso allo stesso tempo che le responsabilità del governo Meloni rispetto alla gestione commissariale e su quello che è stato fatto fino ad oggi credo che sia l'elemento su cui evidentemente discutere, anche rispetto alla questione legata al ricorso su quello che era la prima sentenza del Tribunale di Milano. Io vorrei che sia chiaro a chi ci ascolta che in quella prima circostanza la scadenza era quella del 24 di agosto e prima del 24 di agosto avrebbero dovuto presentare tutta una serie di prescrizioni rispetto a quelle che ovviamente erano le emissioni, le polveri sottili e quindi riaprire e fare un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e avere dei tempi ovviamente molto stretti per continuare ad andare avanti e a risolvere il problema anche dal punto di vista ambientale. Si è scelto invece il ricorso che ha portato alla sentenza della Corte di Appello del 27 di luglio e due istanze che sono state rigettate, perché ovviamente prevale sempre la questione legata al ai problemi che abbiamo rispetto al tema dell'amianto, rispetto al tema, diciamo, anche delle polveri sottili. Quindi questo elemento ci ha portato in questa condizione di difficoltà ed è frutto anche e soprattutto di quello che dicevi tu, sulla questione legata alle risorse finanziarie, che a prescindere lo stabilimento stava andando verso lo spegnimento. Anche questo credo che debba essere chiaro. Che a prescindere da quello che sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque lo stabilimento rimarrà in preriscaldo, perché in questo momento stanno facendo operazioni di fermata, ma in preriscaldo, quindi dopo il 20, evidentemente lì si assumerà una responsabilità.

0: politica rispetto. Ci sarà un parere favorevole, quindi evidentemente poi si dovrà continuare a produrre facendo tutta una serie di, diciamo, di prescrizioni molto più stringenti dal punto di vista ambientale, con tempi ovviamente celeri, e in quel caso servirebbero almeno un paio di mesi per far ripartire lo stabilimento. Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi evidentemente ci sono delle responsabilità dal punto di vista politico del governo Meloni sulla gestione, sulla mancanza di risorse che denunciamo da tempo, quando presentarono il piano corto che dicevamo che era un piano di chiusura, i mancati investimenti sulle manutenzioni, l'aumento della cassa integrazione. Oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Avete chiesto l'intervento della regione, un consiglio, permanente, un consiglio, scusi, monotematico proprio sul tema della vertenza ex Ilva. Al contempo, da una parte chiedo quanto e come può aiutare la regione in questa situazione, appunto, che sappiamo essere, un problema e una questione che va risolta sui tavoli, di Roma. E poi qual è l'atmosfera e la situazione in fabbrica? Cosa state pensando? Se ci sono assemblee, se ci sono incontri con i lavoratori?
0: Allora, c'è la prima questione, la responsabilità politica e istituzionale del comune, della provincia, della regione in una fase, come ricordavo prima, straordinaria. Allora, siccome ne abbiamo sentite di tutti i colori durante le campagne elettorali, ma anche fino ad oggi, diciamo, dalle dichiarazioni che apprendiamo dai partiti, ovviamente schierati da una parte e dall'altra, non c'è una visione collettiva. Chi è all'opposizione attacca il governo, chi è al governo attacca l'opposizione perché precedentemente non aveva fatto nulla. Quello che chiediamo noi invece è che le istituzioni si assumano il senso di responsabilità dentro una fase straordinaria per affrontare insieme alle organizzazioni sindacali, nel rapporto con il governo, quali sono le questioni da portare avanti. Ad esempio, sul tema che riguarda l'eventuale chiusura dello stabilimento, noi stiamo parlando di migliaia di persone in cassa integrazione. Ci sarà una nuova procedura di cassa integrazione e, come abbiamo visto anche nel caso di Salerno, il pagamento non sarà diretto da parte dell'azienda, ma sarà l'INPS, con problematiche, ovviamente, visti i numeri straordinari che riguarderà l'appalto, i lavoratori. Su questo, ad esempio, è un elemento fondamentale rispetto al fatto che vengono ridotti drasticamente, diciamo, i salari dei lavoratori. Ed è un problema anche per il Comune di Taranto rispetto alla questione dei servizi, se penso alle addizionali comunali, alle addizionali regionali. È un problema collettivo che non riguarda esclusivamente i lavoratori. E allora, di fronte a una situazione così complessa, noi crediamo che le istituzioni locali e regionali si debbano assumere la responsabilità di guidare una vertenza così complicata insieme alle organizzazioni sindacali e portare insieme le istanze del territorio. La posso dire come la penso? Noi siamo arrivati fino a questo punto, ma a lei le sembra normale che in una situazione di questo tipo non ci sia stato un consiglio comunale monotematico piuttosto che un consiglio regionale monotematico? Cioè deve essere il sindacato e i lavoratori a proporre un consiglio monotematico per affrontare le questioni? Io penso che si stia discutendo, e lo dico senza ovviamente criticare nessuno, ma quando si parla di Ilva, noi, io lo dico, noi come lavoratori veniamo trattati quasi come appestati, quasi come un problema. Noi non siamo né appestati e non vogliamo essere nemmeno un problema, ma vogliamo garanzie per quella che sarà una fase complicatissima, e crediamo che le istituzioni locali debbano avere un ruolo istituzionale anche nei confronti del governo, insieme a un percorso di presentare delle piattaforme, di giungere a un accordo di programma, di parlare di questioni legate alla formazione, di parlare di ricollocazioni, di ragionare a 360 gradi rispetto a quella che è la prospettiva. E non stiamo parlando, con tutto rispetto, ne abbiamo anche risolte divertenze, se penso a IAB, di stabilimenti di 90-100 persone, e già quelli ci abbiamo messo un anno per risolverlo. Voi
1: Ecco, questo è
0: immaginate.
1: un tema, perché sappiamo quante vertenze ci sono sul territorio che spesso hanno per tristi protagonisti e vittime qualche decina di persone, e qui invece parliamo di migliaia di persone. Appunto, già quelle abbiamo visto, veramente ce ne sono tante, con difficoltà si riesce a risolverle e alcune non sono risolte e chissà se si risolveranno. E quindi ovviamente dall'altra parte

0: Si pensa, ma con migliaia di persone come potrà arrivare una soluzione?
1: No, il punto è questo. Se penso a quella slide del piano Taranto, davvero, scusa il termine, mi fa incazzare perché non ci sono ovviamente elementi di concretezza e di stabilità rispetto a un percorso complessivo, ripeto, che riguarderebbe più di 15.000 lavoratori. Noi abbiamo di fronte a noi soltanto un periodo di lunga cassa integrazione, sempre che si faccia, diciamo, il forno elettrico e comunque non riguarderebbe la totalità dei lavoratori che in questo momento sono coinvolti. Io questo voglio che sia chiaro. E dall'altra parte abbiamo un territorio, penso ad esempio a Vestas Italia, quello che è successo rispetto alla chiusura del magazzino e dei licenziamenti che ogni 4-5 mesi ci propongono rispetto al tema degli impiegati. Penso a Vestas Blades, che è un luogo dove si produce, diciamo, si producono pale eoliche, ma si produce anche precarietà. Ogni mese vengono cacciati 90-100 lavoratori che sono giovani, precari, che alla scadenza del contratto li mandano via e non li rinnovano il contratto, non perché, diciamo, non ci sono commesse, non ci sono attività o c'è una riorganizzazione, perché c'è un riciclo di
0: Perché
1: lavoratori
0: conviene così
1: precari.
0: agli imprenditori,
1: È
0: insomma, alle
1: certo, è
0: multinazionali.
1: certo. E in quelle slide c'era scritto anche Vestas, parlavano di automotive, di gigafactory, cioè di cosa stiamo parlando? Del nulla. Ecco perché noi rispetto a questi temi crediamo che bisogna prima mettere in sicurezza i lavoratori. E ripeto, non è quello che abbiamo fatto nell'incontro al Ministero del Lavoro in cui ci propongono la cassa integrazione in deroga, fondamentale per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la cassa integrazione con l'integrazione salariale al 70%. Quella non è la prospettiva. Quello è, diciamo, si dice ai lavoratori rimanete in cassa in attesa di soluzioni che non ci sono. E allora per questo chiediamo, visto, diciamo, le questioni che sono accadute all'interno dello stabilimento, i danni che ci sono dal punto di vista ambientale e sanitario, che i lavoratori no, debbano pagare due volte, io penso che sia inammissibile. Quindi bisogna trovare misure straordinarie per un prepensionamento, per misure straordinarie necessarie a garantire una fase complicatissima che sicuramente non risolverebbe il problema a tutti, ma metterebbe in sicurezza i lavoratori per una buona parte, e poi pensare ovviamente al percorso di quello che sarà il futuro dell'ex Ilva. Molto incerto, anche perché ancora una volta ci troveremo al quinto rinvio del bando di vendita internazionale ed è inevitabile, perché se la mettiamo il 15 di ottobre e il 20 di ottobre c'è la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, è evidente che questo rinvio porterà, rispetto alle offerte vincolanti, un ulteriore ritardo.
0: Brigati, fra poco avremo un rappresentante dei genitori tarantini che promuove una manifestazione il 17 di ottobre. La città la sentite ancora fortemente divisa su questo tema? Vi sentite isolati? E a loro e a chi in generale delle associazioni dice agli operai proviamo a fare fronte comune adesso? Cosa rispondete? Ci andreste? Simbolicamente, idealmente a questa manifestazione o in generale scendereste in piazza, pensate che si possa in qualche modo poi unire il fronte, ovviamente con le rispettive idee e posizioni che immagino restino.
1: Io penso che la divisione, diciamo, riguardi tutta la città nel rapporto tra la fabbrica, i problemi ovviamente che ci sono da chi lavora tra, diciamo, in stabilimento, ha una famiglia, ha problemi di salute, quindi è una questione che riguarda tutti. Io penso che a volte le divisioni sono strumentali ed è quello che il governo ci ha portato in questa fase, perché un governo, una repubblica degna di questo nome dovrebbe garantire tutti i diritti costituzionali. Di certo noi non ci siamo mai schierati solo dalla parte del lavoro, ma abbiamo la responsabilità. Io questo voglio che sia chiaro, perché da noi i lavoratori ovviamente hanno la necessità di poter mandare, di poter pensare ad un proprio futuro e mandare i propri figli all'università, di non essere in cassa integrazione per i prossimi 15-20 anni, e noi questa responsabilità la sentiamo tutta. Dal punto di vista ambientale, vi faccio dire anche quest'altro elemento: gli ambientalisti siamo stati prima noi in fabbrica. La questione che riguarda il ricorso dei genitori tarantini riguarda anche l'aspetto che è scritto sul tema dell'amianto, dove citano la FIOM, così come il giudice lo fa nella parte finale. E io sono a disposizione per presentare tutti i documenti di questo mondo dal 2012 in poi sul tema dell'amianto, sulle denunce all'ARPA,
0: Ma
1: allo
0: mi permetta
1: Spesal,
0: di
1: eccetera,
0: dire
1: eccetera.
0: anche prima, perché ricordo che quando non c'erano ancora i reati ambientali in fabbrica la FIUM CGIL parlava di getto pericoloso di cose, insomma,
1: No,
0: nel
1: assolutamente sì.
0: denunciare insomma, la situazione in fabbrica. Quindi comunque su questo tema, insomma, vi do

0: dobbiamo riconoscere assolutamente
1: Guardi,
0: che c'è stato. Parliamo
1: le
0: degli
1: do
0: anni
1: un'altra.
0: 70, insomma, non del 2012, ma di molto tempo fa, quando la fabbrica era poi nel pieno della sua evoluzione e crescita anche occupazionale.
1: Sì, ovviamente io non sono andato indietro nel tempo, ma le do anche un'altra data. Il 30 marzo del 2012, quando si discuteva l'incidente probatorio, la FIOM-CGIL andò davanti alla portineria il 30 di marzo e disse ai lavoratori di non manifestare con i dati che riportavano l'incidente di mortalità e i tumori che ovviamente nei confronti dei bambini, tumori al polmone, noi diciamo, gli abbiamo spiaccicato la questione emergenziale già nel 2012 che riguardava poi e c'è stato il sequestro preventivo, eccetera. Il problema che molte volte si viene assimilati e non si pensa al tema che riguarda ovviamente l'aspetto occupazionale o comunque banalmente si dice il problema lo risolviamo con le bonifiche. Magari fosse così, non abbiamo tempo, ma se dovessi raccontare quanto tempo ci hanno messo per dismettere l'altoforno numero 3, quante persone erano impiegate, parliamo di nemmeno una trentina di persone, evidentemente non sarebbe la risposta idonea. Il problema sarebbero comunque le risorse, risorse che andrebbero trovate per garantire una transizione ecologica e che non ci sono nemmeno quelle. Il problema è che sta perdendo questo territorio e chi prova a dividere, io penso che sbaglia perché in questa città siamo lavoratori e cittadini e non possiamo permetterci ulteriore divisione che evidentemente la politica, in questo caso il governo, cerca di trovare nel rapporto, diciamo, per continuare a spaccare un fronte che secondo me lo trovo inutile e credo che sia un po' troppo tardi. Diciamo, arrivare alla manifestazione 17 senza avere chiaro esattamente qual è la prospettiva per i lavoratori, che non può essere, come dicevo prima, banalmente una prospettiva in cui ci sarà cassa integrazione, piuttosto che qualcuno ci venga a spiegare che il problema, se non ci sono le risorse per la transizione, non ci sono nemmeno le risorse per le bonifiche. Io penso invece che ci debbano essere risorse per le bonifiche e per la transizione ecologica. Questa è una battaglia comune che evidentemente si potrebbe pensare di portarla insieme avanti.
0: Allora, speriamo davvero di farla come città, questa battaglia comune, tutti insieme. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E noi proseguiamo su questo tema con il portavoce di Genitori Tarantini. Lo avevo insomma annunciato adesso proprio parlando e intervistando Brigati. Ben trovato Massimo Castellana.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Come ha sentito, insomma, forse se si era già collegato qualche minuto prima, dicevo a Brigati, si può fare questo fronte comune. Voi nella manifestazione che promuovete per il 17 di ottobre, quindi qualche giorno prima dell'udienza della Cassazione, chiedete unità. Quindi lavoratori e associazioni che si sono battute in questi anni per lo stop all'area a caldo insieme. Che aria tira? Vi sembra che questo possa essere possibile il 17?
2: Sicuramente sì, noi facciamo molto conto sulla presenza dei lavoratori, quelli che hanno capito che quell'azienda ormai ha i giorni contati, i minuti contati, e quelli che hanno capito che grazie a questa azione della magistratura che si è sostituita alla politica si vanno a salvare parecchie vite anche di lavoratori e che un futuro possibile per Taranto deve essere pensato insieme lavoratori, cittadini, ma soprattutto deve essere pensato dal territorio. Ecco, il fatto di dover sempre chinare la testa davanti a decisioni che vengono prese a Roma ha condizionato il popolo tarantino, lo ha reso schiavo di decisioni che sono andate assolutamente contro la vita stessa dei Tarantini. E per una produzione che è stata dichiarata qui a Taranto strategica, ma che è stata chiusa a Genova e a Trieste, voglio ricordarlo. Per cui sì, i lavoratori e i cittadini devono camminare insieme, possono farlo in questa manifestazione del 17 ottobre, che come dicevi bene, viene 3 giorni prima dell'udienza in Corte di Cassazione, ma soprattutto è molto partecipata, sarà un segnale da dare al governo che si decide qui a Taranto il futuro di Taranto, un futuro sostenibile che possa fare.

0: lavorare le persone in salute senza cedere al falso ricatto di salute o lavoro, lavorare in salute, tornare a casa, riabbracciare i propri figli, sicuri di aver fatto il proprio lavoro con una equa retribuzione come la Costituzione italiana garantisce e soprattutto sicuri del fatto che si potrà rendere felici i propri figli, i propri nipoti e le future generazioni.
1: Il fronte ambientalista non sempre è stato unito nella rivendicazione. In questo caso, riscontrate insomma vicinanza? Si sta lavorando tutti insieme in vista del 17?
0: Intanto dico che non mi piace il termine fronte ambientalista, è una cosa
1: Diciamo per
0: personale, però
1: brevità,
0: io direi
1: giornalisticamente per
0: gli
1: brevità,
0: attivisti.
1: Castellana. E per brevità, diciamo, per brevità giornalistica, per andare
0: Sì, va
1: dritti,
0: bene,
1: dritti al
0: fronte
1: punto, vediamo.
0: attivista è altrettanto breve, perché questo termine ambientalista ha sempre, come dire, un po' ridicolizzato la lotta. Io ricordo che quando si protestava anni fa uscivano i giornali con un titolo, ecco, i soliti quattro ambientalisti. Adesso se uno vuole una città normale, una città in cui si possa respirare bene, con più verde, senza buche per le strade, non è che deve essere forza ambientalista, è una persona normale. Allora lì avrei voluto vedere i giornalisti titolare le solite quattro persone normali. Che vuol dire che i giornalisti sarebbero stati anormali in questo caso. Vabbè, ma al di là di questo,
1: E
0: lasciamo
1: andiamo oltre, è
0: perdere.
1: passato tempo.
0: Sì. Chiaramente noi come attivisti teniamo sempre i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di fidarci di quelle persone e di quelle associazioni con le quali lavoriamo da tempo e lavoriamo bene. Non ci sarà mai, secondo me, un fronte comune, unico, che possa comprendere tutte le associazioni, tutti i cittadini. Noi, personalmente, io rifuggo dalle persone che hanno già dimostrato di essere facili al tradimento, per cui cerco di tenermi lontano da queste persone. Però è chiaro che il fronte si sta allargando ed è chiaro che stiamo avendo adesione anche da molti lavoratori e questa è la cosa che ci fa più piacere di tutto.
1: Sì, abbiamo parlato di questo, insomma, di questa apertura dei lavoratori che quindi si stanno avvicinando e quindi che il 17 saranno con voi in piazza. Qual è concretamente, andando poi nel pratico, l'organizzazione? Come funzionerà la manifestazione del 17?
0: Beh, ci sarà un ritrovo in piazza Democrate alle 16 con una previsione di partenza da Piazza Democrate per le 17. Attraverseremo il Ponte Sant'Egidio, il Ponte di Pietra, Piazza Castello, la ringhiera del lungomare. Arriveremo in Piazza Castello, dico a questo punto, prima volevo dire
1: No, non c'è
0: Piazza Fontana.
1: problema, non c'è
0: Vabbè,
1: problema.
0: arriveremo a Piazza Castello, faremo una breve sosta dalle parti lì della Casa dei Tarantini, il municipio, e poi attraverseremo il Ponte Girevole, faremo via d'Aquino per arrivare infine a Piazza Giordano Bruno, l'attuale Piazza Maria Immacolata.
1: Quindi questo è il
0: Il percorso.
1: percorso, insomma, con cui si snoderà la manifestazione. Un'ultima domanda è ovviamente legata strettamente alla decisione della Corte d'Appello, perché questa battaglia giudiziaria l'hanno iniziata appunto cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini. Di cui è portavoce, ve l'aspettavate in qualche modo? È una conferma che il diritto alla salute per i giudici vince su qualsiasi altro tipo di diritto, anche su quello a fare impresa? E cosa vi aspettate adesso che accada in sede, insomma, il 20 nell'udienza e cosa deciderà poi su quello che deciderà poi la Suprema Corte?
0: Sì, ci aspettavamo questo ulteriore rifiuto da parte.

0: della Corte di Appello alla richiesta di nuova sospensiva del decreto, perché alla fine vale la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha ben stabilito che non c'è nulla più importante della vita e della salute umana. E quindi qualsiasi tipo di produzione deve essere messo in secondo piano. Quindi, dalla Corte di Cassazione non ci aspettiamo altro che una conferma di quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un organo sovranazionale al quale tutte le nazioni si devono attenere. Per tornare un attimo alla manifestazione, voglio dire, non sarà una manifestazione naturalmente di protesta, perché come dicevo prima, ormai l'Ilva bisognerà coniugarla quasi al passato. Sarà un'occasione per proporre quello che noi pensiamo per Taranto e quello che anche gli altri pensano per Taranto, quello che i lavoratori pensano per Taranto, perché il fine, al netto di tutto, è di poter assicurare che mamma Taranto possa essere mamma anche per le future generazioni, ma una mamma vera, una mamma che non deve essere offesa, che deve essere protetta e che deve essere donata alle future generazioni nella sua sublime bellezza, pulizia, e in modo che possa regalare davvero felicità nel guardarla, nel camminarci sopra con attenzione e nel realizzare i sogni di tutti i bambini che verranno. In particolare ci rivolgiamo in questo caso anche ai giovani che sono andati via. Ecco, va a loro un pensiero particolare, che possano essere piantate le basi per avere delle occasioni per farli tornare, perché lavorare qui dopo aver fatto esperienze fuori dal territorio tarantino può essere importante per loro e per la città, anzi
1: Soprattutto per far
0: per il
1: crescere
0: territorio
1: la
0: più
1: città,
0: ricco.
1: sicuramente.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il pacco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu. Prometto
6: che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.

0: 1000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
3: Io vorrei una bicicletta nuova.
4: Mi aiuta a comprare un unicorno?
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Dopo l'assemblea si decideranno altre eventuali forme di protesta. Oltre la cassa integrazione, la richiesta è un piano serio di rilancio. Ieri nuove tensioni tra maggioranza e opposizione. I lavori della massima assise cittadina sono stati interrotti ancora una volta da lavoratori che chiedono di essere ascoltati. L'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco Bitetti. Ha rischiato di morire arso vivo nella sua tenda fuori da Parco Cimino. Vi raccontiamo la storia di Antonio, 60enne senza fissa dimora, invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani, è salvo per miracolo. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva, sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS, anche un'assemblea al termine della quale si decideranno ulteriori forme di protesta. Chiedono ovviamente, oltre alla cassa integrazione, all'indomani, a pochi giorni dall'incontro a Palazzo Chigi, di essere riconvocati e soprattutto un piano serio di rilancio e servizio. Chiedono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento di un lavoro usurante, che è quello all'interno dell'acciaieria, e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. I sindacati dei metalmeccanici per questo hanno deciso di scioperare da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Contestualmente si terrà un'assemblea e i lavoratori con i loro rappresentanti decideranno come proseguire con la protesta.
1: I lavoratori dell'ex Ilva e dell'appalto vogliono essere risarciti e vogliono un serio e vero piano industriale per Taranto. Basta cassa integrazione. Per questi motivi, a partire da lunedì, sarà scontro totale ad oltranza. Il governo riconvochi le organizzazioni sindacali per parlare di risarcimento per tutti i lavoratori e di un vero e serio piano industriale per il nostro territorio.
0: Intanto, con l'aria a caldo in preriscaldo, il governo starebbe studiando una nuova norma per tenere comunque in stand-by gli impianti in attesa della decisione della Cassazione. Un altro decreto poi ci sarà, quello per garantire copertura economica per il pagamento degli stipendi ai lavoratori diretti dell'appalto e 1600 di ex Ilva in amministrazione straordinaria mai reimpiegati. Acciaierie d'Italia in AS ha annunciato il ricorso agli ammortizzatori sociali e la fermata temporanea della produzione a Taranto, Genova e Novi Ligure. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti diretti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 i lavoratori, di cui 3.800 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto, i meno tutelati di tutti, e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri, così da garantire il 70% delle spettanze a ciascun lavoratore.

0: La misura coprirà gli stipendi fino a giugno. Infine, slitta il termine per la presentazione delle offerte vincolanti nell'ambito della procedura di cessione dell'ex Ilva. Sono infatti stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Palazzo di Città. Ieri, durante il Consiglio Comunale, tensioni tra maggioranza e opposizione. Ci spiega tutto Maria Laura Paletta.
1: La tensione sociale torna a irrompere nell'aula del Consiglio Comunale di Taranto, interrompendo ancora una volta i lavori della Sise cittadina dopo la mobilitazione dei lavoratori del Verde Urbano. Questa volta a chiedere ascolto sono stati i dipendenti di Daniele Ambiente, la società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta differenziata di Pasquinelli. Nei giorni scorsi l'azienda infatti ha comunicato il preavviso di avvio della procedura di licenziamento collettivo, motivando la decisione con gli squilibri finanziari riscontrati nella gestione dell'impianto. Una prospettiva che ha gettato nell'incertezza il futuro occupazionale di 50 lavoratori e rispettive famiglie. La richiesta di essere ascoltati, avanzata in apertura del question time, ha finito però per far esplodere nuovamente le tensioni politiche tra maggioranza e opposizione. Dopo alcuni minuti di confronto concitato in aula, la seduta è stata sospesa per consentire la convocazione d'urgenza di una conferenza dei capigruppo. Da qui la decisione di concedere la parola ad un rappresentante sindacale a illustrare le ragioni della protesta è stato Alessandro Calabrese, segretario generale della UGL Taranto.
2: Abbiamo utilizzato le strade formali, ma non abbiamo mai ricevuto delle risposte. Tra una richiesta e una risposta passa anche 2 mesi. Quindi è inevitabile che i lavoratori esasperati ricevano una lettera di licenziamento, 50 lavoratori e 4 dello stadio e 150 Chimica Ambiente dirette, seppur con altre organizzazioni sindacali. Diamo la nostra solidarietà, facciamo la nostra battaglia, spero che magari insieme ne faremo un'unica battaglia, perché si chiama Chimica Ambiente. Noi vogliamo capire quale sarà il futuro di questa Chimica Ambiente.
1: Ma proprio al termine del suo intervento si è consumato lo strappo politico, i consiglieri di maggioranza hanno infatti abbandonato l'aula in segno di protesta, aprendo un nuovo fronte di scontro con l'opposizione. A spiegare le ragioni della decisione è stata la consigliera Patrizia Mignolo, che ha contestato la conduzione della seduta da parte di Tiziana Toscano, denunciando una presunta mancanza di imparzialità e irregolarità ritenute gravissime. Secondo i consiglieri che sostengono il sindaco Bitetti, l'opposizione starebbe inoltre strumentalizzando le legittime preoccupazioni dei lavoratori. Dietro l'abbandono dell'aula, tuttavia, potrebbero esserci anche tensioni più profonde. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il gesto della maggioranza sarebbe legato anche al forte malcontento del sindaco Bitetti per l'andamento delle ultime sedute consiliari, sempre più spesso segnate da proteste e interruzioni che finiscono per impedire il regolare svolgimento dei lavori. Il primo cittadino assente giustificato perché impegnato a Bari in un confronto con la regione proprio per sollecitare interventi concreti sulla crisi di Chimica Ambiente non avrebbe gradito l'ennesima paralisi dell'assise, minacciando addirittura le dimissioni. A chiedere apertamente un passo indietro al sindaco è stata invece l'opposizione, che ha interpretato l'uscita dall'aula della maggioranza come una fuga dalle responsabilità amministrative. Durissima la critica dei consiglieri di minoranza, che hanno parlato di un vero e proprio teatrino consumato ai danni della città e dei cittadini. In questo clima infuocato si attende dunque la prossima seduta del Consiglio Comunale, fissata per il 15 ottobre, che prevede la trattazione monotematica della vertenza del Verde Urbano.
0: Lo ascoltavamo nel servizio di Maria Laura Paletta. Ieri pomeriggio a Bari il sindaco Bitetti, l'assessore comunale a ramo Cataldino e l'amministratore unico di Chimica Ambiente Gaetano Nacci, un incontro con la regione per tentare di valutare le strade percorribili per salvare la partecipata. Sempre Maria Laura Paletta.
1: L'amministrazione comunale tenta la carta della regione per risolvere la crisi di Chimica Ambiente. Nel pomeriggio di ieri a Bari il sindaco Bitetti ha incontrato il governatore pugliese Antonio De Caro insieme all'assessore alle partecipate del comune di Taranto Gianni Cataldino e all'amministratore unico di Chimica Ambiente Gaetano Nacci. Sul tavolo regionale sarebbero state proposte alcune strade percorribili per tirar fuori la partecipata dalla crisi profonda in cui versa, ma al momento nessuna indiscrezione trapela dall'incontro. Sarebbe tuttavia previsto un aggiornamento del tavolo per recepire la risposta della regione alle proposte avanzate. E mentre si attende il bilancio d'esercizio redatto dallo stesso Nacci in questi giorni, l'amministrazione comunale incontrerà i sindacati insieme ai vertici aziendali nella giornata di lunedì 12 ottobre. Due gli incontri previsti presso la sede di Chima Ambiente, uno riguarda i lavoratori di Daniele Ambiente che ieri hanno interrotto i lavori del Consiglio Comunale proprio per chiedere un'interlocuzione col sindaco. L'altro interessa invece le sigle sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di Chima Ambiente. Nel frattempo anche i sindacati hanno scritto alla Regione chiedendo di salvaguardare il futuro della partecipata, la tenuta occupazionale di circa 450

0: Regione e all'assessora regionale all'ambiente Deborah Ciliento per chiedere infatti un intervento urgente alla luce del grave squilibrio economico-finanziario che affligge l'azienda. Fitto il calendario delle assemblee dei lavoratori che si svolgeranno in questi ultimi giorni nell'ultima ora di turno, lunedì 12 ottobre, poi martedì 13 ottobre per gli operatori ecologici di tutti i cantieri, mercoledì 14 ottobre per gli autisti, giovedì per gli operatori delle isole ecologiche e dei centri comunali di raccolta e degli impianti, venerdì 16 nuovamente per gli operatori ecologici e infine sabato 17 ottobre per gli autisti di tutti i cantieri.
1: Adesso la cronaca ci porta a Manduria. La fine della relazione non avrebbe fermato le persecuzioni tra presunte aggressioni, insulti e minacce protratte per anni. Un uomo di 62 anni di origine tedesca, residente a Manduria, è stato condotto in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della ex compagna. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Manduria dopo la denuncia della donna avrebbero documentato ripetute violenze fisiche e psicologiche tra strattonamenti, schiaffi, spinte, minacce anche con armi e insulti quotidiani. Le intimidazioni avrebbero coinvolto anche la figlia della vittima. A pesare sulla decisione sono stati anche i precedenti di polizia dell'uomo e i recenti tentativi di rientrare nell'abitazione dell'ex compagna, nonostante gli accessi fossero stati messi in sicurezza. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nel marsupio dell'uomo un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri. Per il possesso dell'arma è stato denunciato anche per porto abusivo di armi. Il 62enne è stato trasferito nel carcere di Taranto. Sempre a Manduria, ma stavolta torniamo sulla maxi operazione che ha sgominato un clan mafioso. Furono 21 gli arresti, come ricorderete. La squadra mobile nelle scorse ore ha arrestato un'altra persona. Si tratta di un 38enne originario di Manduria, risultato latitante a seguito proprio di quell'operazione dello scorso 22 settembre. Si presumeva che l'uomo si fosse rifugiato all'estero, invece è stato individuato a casa sua in un comprensorio di case popolari nel comune messapico. Soltanto a seguito dell'intervento sul posto del personale dei vigili del fuoco, il 38enne ricercato ha deciso di aprire la porta d'ingresso consentendo l'accesso ai poliziotti. Arrestato, ora si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, si è chiuso ieri pomeriggio l'Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare a ruolo strategico dei porti, promosso da Magellan Circus, dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dalla Regione Puglia. Più di 200 gli addetti ai lavori provenienti dall'Italia e dall'estero. Il bilancio della 3 giorni in questo servizio.
2: 3 giorni di eventi, 41 speaker e più di 200 addetti ai lavori in presenza o da remoto provenienti dall'Italia e dall'estero. Al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore. Si è conclusa ieri la 3ª edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico dei porti. Promossa da Magellan Circle, società di consulenza con esperienza anche nell'ambiente e nell'economia circolare, insieme con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la Regione Puglia, la Kermesse ha messo al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore, anche in previsione dell'investimento del nostro paese nel hub dell'eolico offshore, per la cui realizzazione a Taranto i fondi verranno reintegrati nel 2027.
3: Abbiamo parlato di tante cose e in primo luogo abbiamo cercato di far capire anche agli stakeholder locali, alle istituzioni, alle imprese, che cosa significa un progetto di offshore assemblato a Taranto, perché deve essere chiaro che il progetto per il quale il governo ha selezionato Taranto come hub dell'eolico offshore non è un progetto che riguarda la realizzazione delle pale soltanto, ma è un progetto molto più complesso che riguarda la realizzazione dei floaters. Sono questi zatteroni per cui Taranto peraltro ha già un'expertise di lunga data, perché non sono molto diversi da quello che faceva tanti anni fa la Bellini. E che cosa questo tipo di filiera può regalare al territorio? Abbiamo parlato di numeri, numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte.
2: Investimenti, innovazione, occupazione, sviluppo del territorio al centro di un dibattito che vede Taranto già da anni protagonista con il Beleolico, il primo impianto eolico marino del Mediterraneo. Tanto ancora però si può fare e tanto si farà. A dimostrarlo gli incontri, i tavoli

0: I tecnici e il confronto internazionale di queste tre giornate.
1: La prima giornata è stata dedicata a una visita alla Vestas, al porto, al parco di Renexia e a un'infarinatura un po' generale di quello che è il comparto produttivo tarantino. E questi esperti si sono resi conto di che Taranto come città, come produttività, come economia territoriale è pronta a avviare questo tipo di produzione e a dare anche un nuovo futuro a una serie di competenze che ci sono già sul territorio, che magari sono ferme da qualche anno, o anche a ricercarne di nuove.
0: E adesso vi raccontiamo una storia, è quella di Antonio, 60 anni, un uomo che vive senza avere una fissa dimora, ha rischiato di morire arso vivo mentre dormiva nella sua tenda fuori da Parco Cimino. È invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani, insomma è salvo, vivo per miracolo, ha denunciato tutto ai carabinieri. Ci racconta questa storia Giovanna Calabrese.
2: Mi hanno bruciato la tenda e io stavo dentro.
3: A raccontarlo è Antonio, 60 anni, un uomo senza fissa dimora che viveva in una tenda al Parco Cimino a Taranto. Alcuni giorni fa è riuscito a mettersi in salvo, ma ha riportato ustioni alla testa e alla mano sinistra.
2: Non l'ho sentito, che io non sento sull'orecchia sinistra, e ho sentito solamente il fumo che nel naso. Sono svegliato subito e sono uscito a tempo.
3: Antonio è scappato scalzo e ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio, ma nessuno si è fermato. A intervenire è stato poi un addetto alla vigilanza che ha allertato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Dopo l'incendio, Antonio ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
2: Sono stato al pronto soccorso, stavano 150 persone, purtroppo la dottoressa mi ha detto: aspetta qua, e quanto si finisce il 150? Sei tu. Mi sono alzato e me ne sono andato via.
3: Il giorno successivo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, accompagnato da Cosimo, 52 anni, e un amico, anche lui, senza fissa dimora.
2: Ho denunciato perché avevo diritto di fare, è un'accusa giusta.
4: Do molta solidarietà per quello che è successo, perché è un evento inaccettabile. Al giorno d'oggi, soprattutto in una città come Taranto, che si parla di futuro, si parla di sviluppo, si parla di sociale, si parla di tanto, però dove ancora oggi succedono di queste situazioni spiacevoli, anzi bene come è andata, perché ci poteva andare molto peggio.
3: La presenza di numerosi clochard al Parco Cimino ha alimentato in città il dibattito sui bivaccamenti, ma è una realtà che comprende storie personali e condizioni di fragilità come quella di Antonio, che ha un'invalidità riconosciuta all'80% e percepisce una pensione mensile di 350 euro dal 2007, dopo aver perso alcune dita della mano sinistra.
2: Nel 2007 mi danno la pensione da 2007 fino a mo', però ho messa a mano e mi danno 350 euro.
3: Dopo una vita trascorsa per strada, Antonio vuole ricominciare, ma con 350 euro al mese trovare una casa e un lavoro è difficile.
2: Non mi aiutano a me. Questa cosa che mi è successo mi serve obbligatorio, urgentemente, una casa, non ce la faccio più.
0: Voltiamo pagina, ce ne andiamo in piazza Messapia. Sono iniziati i lavori di riqualificazione, ma sui social divampa la polemica per l'abbattimento dei pini presenti da anni sul posto. Facciamo chiarezza con Maria Laura Paletta.
5: No, io sono qui da 3 anni e da quando sono arrivata la prima cosa che ho notato era questa piazzetta, che è bellissima, solo molto trascurata, e quindi stavamo aspettando da un po' questo intervento.
6: Un intervento di restyling che ha l'obiettivo di porre fine al degrado e all'incuria che caratterizzano da anni Piazza Maria Ausiliatrice, meglio nota a Taranto come Piazza Messapia, e quanto si sta realizzando anche in Piazza Ramellini per restituire all'intera cittadinanza spazi sicuri e funzionali dedicati a famiglie e anziani, ma anche per riportare decoro all'interno di luoghi simbolici della città.
7: L'intera piazza verrà riqualificata, in pratica verrà area giochi per i bambini, giardini, verrà fatta tutta la pavimentazione e verrà anche un'area relax per quanto riguarda gli anziani, che sono oltre 50 anni che questa piazza non veniva riqualificata. Infatti io sono stato in questi giorni, era qualcosa di terribile, c'era un cattivo odore, c'erano bottiglie per terra, c'erano pavimenti deturpati, cioè la gente cadeva. Noi abbiamo avuto un sacco di richieste da parte degli avvocati per risarcimento danni, ecco perché noi abbiamo fatto questa riqualificazione.
6: Non sono mancate tuttavia le polemiche per l'abbattimento degli alberi presenti all'interno di Piazza Messapia, in particolare pini. Sul punto abbiamo interpellato il presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
8: Abbiamo approfondito la questione con la direzione ambiente. Questi alberi di Piazza Messapia, questi pini di Piazza Messapia, sono stati sottoposti a visita da parte degli agronomi, che li hanno definiti di categoria D. La categoria D prevede un pericolo estremo, quindi assolutamente da rimuovere. Non possiamo rischiare che questi alberi, specie se presenti in una piazza frequentata da famiglie, anziani, bambini, possa arrecare danno alle persone, e non solo con la possibilità di caduta, ma anche con il problema delle pigne. Cioè, questi alberi alti 15 metri producono pigne che pesano 200-300 grammi, quindi quando cadono da 15 metri possono far male. Il pino ci darà sempre problemi in città perché, come sappiamo, ha un apparato radicale superficiale a raggiera.
6: Gli alberi abbattuti saranno rimpiazzati con essenze arboree differenti e più adatte al contesto urbano, con radici profonde che non creano allergia ma garantiscono ugualmente ombra.
9: Sì, il verde ci vuole e finalmente ci saranno bambini che potranno giocare,
5: le famiglie
9: sulle panchine. Metterete anche le panchine nuove?
7: Sì, abbiamo detto che ci saranno riqualificazioni per quanto riguarda i giochi per i bambini, poi c'è un'area relax per quanto riguarda gli anziani. Cerchiamo di fare quanto più bello possibile la nostra città.
0: Adesso ci spostiamo a Talsano. La pioggia intensa di questi giorni ha provocato allagamenti in diverse zone della città, inclusa la borgata talsanese, che da anni è soggetta a questo tipo di problematiche. Mentre Comune e Regione mettono in piedi un piano da 10 milioni di euro per risolvere definitivamente le criticità, i residenti chiedono soluzioni temporanee. Maria Laura Paletta.
10: Come abbiamo visto ieri, sono bastati 20 minuti di pioggia per rendere impraticabili la maggior parte delle vie di Talsano. Con degli allagamenti ovviamente è un problema atavico, ma non significa che non debba essere affrontato e cercare di risolverlo.
6: Un piano da 10 milioni di euro per risolvere il problema cronico degli allagamenti a Talsano è l'obiettivo al quale stanno lavorando Comune di Taranto e Regione Puglia. Nel corso di un incontro tecnico, l'assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce, il consigliere regionale Cosimo Borraccino e i tecnici comunali hanno infatti valutato la possibilità di accedere al fondo rotativo regionale per finanziare la progettazione degli interventi. Fulcro dell'intervento è la realizzazione di un sistema strutturale di raccolta e gestione delle acque meteoriche in grado di bypassare le soluzioni temporanee adottate finora. La redazione del progetto esecutivo, come annunciato dallo stesso Borraccino, costituirà l'eventuale lasciapassare per accedere ai finanziamenti. Intanto però le strade della borgata continuano ad allagarsi anche per precipitazioni di breve durata, danneggiando ulteriormente il manto stradale già dissestato in più punti.
11: Ci sono delle strade che sono state recentemente riasfaltate, ma la situazione è peggiorata invece di migliorare?
10: Sì, possiamo prendere ad esempio via Cacace, che è stata asfaltata da poco, ma le pendenze non sono state rispettate e paradossalmente il problema è anche peggiorato. Sì, la viabilità a Talsano è gran parte compromessa, come tutti sappiamo, e quindi il mix tra allagamenti e manto stradale dissestato diventa un cocktail davvero terribile per gli automobilisti e anche per i pedoni a piedi, perché anche i marciapiedi non sono ridotti tanto meglio. Si parla di un progetto abbastanza importante, però momentaneamente non abbiamo visto nulla. Quello che noi chiediamo è quantomeno di pulire i tombini, le grate, i canali di scolo, perché almeno l'ordinario andrebbe garantito per poter quantomeno limitare i danni. Poi se partirà davvero questo progetto faraonico staremo a vedere.
0: La salute mentale è al centro della terza edizione del Matching Morning organizzato dall'ASL di Taranto, un confronto stamane tra servizi, istituzioni e associazioni per migliorare i percorsi di cura. Giovanna Calabrese.
3: La salute mentale riguarda una fetta sempre più ampia della popolazione, ma chiedere aiuto e trovare risposte adeguate non è sempre semplice. A Taranto, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, torna per il terzo anno il Matching Morning, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL per favorire il dialogo tra servizi, istituzioni, associazioni e cittadini. Un percorso di confronto avviato nel 2024 con gli Open Day e oltre 15 iniziative realizzate insieme alla rete territoriale per promuovere l'integrazione e contrastare lo stigma. In Italia sono circa 845.000 le persone assistite dai dipartimenti di salute mentale, mentre le stime più ampie indicano che il disagio psichico può coinvolgere circa 8 milioni di italiani.
12: Una su sei o una su sette sono comunque tante, e che in ogni caso, diciamo, pur avendo la porta aperta per chiunque chieda un aiuto, dobbiamo dire, diciamo, che i servizi pubblici non riescono, da noi come ovunque in Italia, a dare risposta a questa utenza. I servizi più attivi riescono a rispondere al 3% della popolazione, la media nazionale è poco sopra l'1,5%. Posso solo dire, diciamo, che come ASL Taranto dobbiamo cercare di avvicinarci a quella, alla media nazionale.
3: La rete dell'assistenza a Taranto comprende i reparti ospedalieri, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura per le situazioni più gravi, ma anche i centri di salute mentale, fulcro dell'assistenza sul territorio. Come spiega il direttore Angelo Vincenzo Serio, ci sono inoltre servizi specialistici per i disturbi del comportamento alimentare, la psicologia clinica e l'assistenza psichiatrica in carcere. Al centro del confronto anche nuovi percorsi di cura e inclusione, dal progetto di vita al budget di salute, fino al supporto tra pari all'appoggio Open Dialogue, che coinvolge anche le famiglie. Inoltre, per la giornata mondiale, anche quest'anno Palazzo di Città si illuminerà di verde, colore simbolo della salute mentale.
0: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca, artigianato tradizionale e nuove tecnologie a confronto al polo fieristico Ortolini di Martina, fino a domani la seconda edizione di Mantract, la manifestazione dedicata all'artigianato digitale, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Il servizio di Luciana Convertini.
13: Dalla lavorazione artigianale alla stampa 3D, passando per l'utilizzo di nuovi materiali e strumenti tecnologici. A Martina Franca torna Mantract, la manifestazione che mette a confronto tradizione e innovazione, giunta alla seconda edizione. Al polo fieristico Ortolini sono 10 gli stand dedicati all'artigianato digitale, con espositori che spaziano dalla ceramica alle lavorazioni in legno e resina, fino alla realizzazione di oggetti attraverso le nuove tecnologie. Un'occasione per conoscere come sta cambiando il lavoro artigianale e quali opportunità si aprono per le imprese.
14: Mantract ha proprio questo spirito, infatti l'abbiamo iniziato a chiamare festival perché come festival unisce varie culture e in questo caso si stanno unendo le culture di artigianato e artigianato digitale. Cosa significa? Significa che gli artigiani, che comunque sono i custodi della manualità, del rendere un prodotto bello con l'ingegno e con l'arte, incontrano la tecnologia in modo tale che possono automatizzare i loro processi e ottimizzare i loro pensieri, la loro ingegnerizzazione artistica in altre opere, e quindi ottimizza tutto il processo e tutto lo sviluppo delle idee.
13: Ma l'innovazione non sostituisce necessariamente il lavoro manuale, ne è un esempio la produzione di penne artigianali in legno e resina realizzate al tornio.
15: Il tutto lo perfeziono con una personalizzazione di macchinari, come può essere l'incisore laser per incidere delle scritte o delle date, o anche l'utilizzo di stampanti in 3D per ampliare la personalizzazione del prodotto.
13: Una combinazione tra tecniche tradizionali e strumenti moderni.
16: Grazie alla stampa 3D e altri macchinari di artigianato digitale posso realizzare diversi prodotti e complementi d'arredo. Uno dei miei motti è: entro con un'idea, al resto ci penso io, perché parto dall'idea, sviluppo un prototipo e arrivo al progetto finale per completare la filiera.
13: Accanto all'innovazione è spazio anche alla sostenibilità, attraverso il recupero e il riutilizzo dei materiali, l'economia circolare e le nuove professioni legate alla transizione ecologica, organizzata da Lega Ambiente Valle d'Itria e Tecnofactory Puglia, con il patrocinio del Comune di Martina Franca. Mantract conclude la settimana dell'ambiente con un programma che comprende anche incontri sull'intelligenza artificiale, workshop e attività rivolte alle famiglie.
0: Torniamo a Taranto e parliamo di cultura. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno. È il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival diretto da Massimo Cimaglia. Stasera e domani al Tatà lo spettacolo che racconta l'uomo.

0: Oltre l'eroe, intanto negli scorsi giorni focus sul tema della libertà con una rivisitazione teatrale degli Uccelli di Aristofane e un incontro al Marta, il servizio.
1: Preparate delle anguille per Ettore!
0: È un Ulisse più uomo che eroe, quello che questa sera e domani pomeriggio andrà in scena al Tatà. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno, è il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, che si chiuderà la prossima settimana con Ottavia Piccolo, grande nome del teatro, che farà il suo ritorno a Taranto dopo oltre 20 anni per interpretare Donna non rieducabile di Stefano Massini. Intanto, negli scorsi giorni, un'altra prima nazionale del ricco cartellone. Si tratta di Aristofane, nostro contemporaneo, spettacolo di Valeria Chimenti. Prodotto da Terra Magica Arte e Cultura e affidato alla regia di Alessandro Di Murro, il lavoro sceglie la comicità per interrogarsi sulle nuove prigioni del presente che promettono emancipazione solo sulla carta, ispirandosi agli uccelli di Aristofane.
2: Il gruppo della Creta, la nostra compagnia, ormai da diversi anni porta in giro le commedie di Aristofane. Abbiamo già fatto 2 adattamenti a Carnesi e Pluto, che l'anno scorso è stato qui presentato al Taras al Festival, e quest'anno apriamo questo nuovo metodo di lavoro con i ragazzi, appunto una creazione collettiva in cui noi abbiamo portato delle tematiche che relativamente agli uccelli sono la libertà, il confronto tra tecnologia e natura e il desiderio di trovare un posto migliore, un posto dove ci si possa sentire liberi.
0: Un teatro fisico, contemporaneo, ironico, tipico del gruppo della Creta, fondato nel 2015 da Di Murro, interamente composto da artisti under 35. La compagnia ha accompagnato il giorno prima al Marta con una lettura scenica di alcune pagine la presentazione del libro di Marina Valensise, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Valensise è consigliera delegata dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, che da oltre un secolo produce le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. E dal 2012 al 2016 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi.
3: Portare un cuore greco a Taranto vuol dire tornare alle radici, tornare a casa, non solo per me che sono meridionale, conosco molto bene la realtà del sud e del sud della Magna Grecia, ma anche per la decina di autori che io affronto in questo saggio. Sono artisti, scrittori, musicisti, filosofi che hanno nel Novecento hanno avuto la bella idea di attingere al patrimonio classico per rinnovare la cultura contemporanea, la cultura moderna.
0: Insieme a Marina Valensise, la direttrice del Marta, Stella Falsone, e Antonio Calenda, uno dei più importanti registi teatrali italiani, a parlare di Un cuore greco.
4: Cuore greco, ed è la testimonianza di quanto la cultura greca abbia ispirato i grandi autori del primo Novecento. Si parte addirittura da Picasso, Debussy, Cocteau, Hofmannsthal, insomma una carrellata che arriva fino a Camus, che ha coniato questa frase. Lui sentiva, questo autore esistenzialista, di avere un cuore greco.
0: E chiudiamo così questo appuntamento con il nostro telegiornale, ma vi ricordo che subito dopo il nostro appuntamento col TG va in onda il TG Sportivo, quindi non perdetevelo. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando di una bella iniziativa. Dopo 2 anni di stop, riparte il progetto del coordinamento tifosi tarantini fuori sede Danilo Fato, grazie alla donazione di biglietti e alla collaborazione con ABFO. Scopriamo di più in questo servizio.
1: Dopo 2 anni di stop, riparte Mafatrasè, l'iniziativa solidale promossa dal coordinamento tifosi tarantini fuori sede Danilo Fato, che permette alle persone in difficoltà di assistere alle partite del Taranto grazie alla donazione di biglietti. Con il ritorno di rossoblù allo stadio Erasmo Iacovone, il progetto torna a vivere, rinnovando un messaggio che va oltre il calcio: rendere lo stadio un luogo aperto a tutti, dove condividere emozioni e senso di appartenenza. Anche per questa nuova stagione la raccolta dei biglietti proseguirà con la collaborazione dell'associazione benefica Fulvio Occhinegro, che si occuperà esclusivamente di individuare i beneficiari. Un'iniziativa che unisce sport, inclusione e solidarietà con un obiettivo semplice ma importante: regalare una giornata di calcio, un sorriso a chi senza questo sostegno rischierebbe di restare fuori dagli spalti.
0: Torna in campo l'Eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Il Taranto ospita allo Iacovone l'Ugento e cerca il riscatto dopo il KO contro il Canosa.
1: Domenica 11 ottobre torna in campo l'Eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Riflettori puntati sul Taranto, che allo stadio Erasmo Iacovone ospita l'Ugento con l'obiettivo di riscattare la sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Canosa e rilanciarsi in classifica. La vetta è occupata dallo Squinzano con 19 punti, seguito proprio dal Canosa a quota 18. Tra le sfide più attese spicca Atletico Racale Canosa, mentre la capolista sarà impegnata sul campo del Taurisano, terza forza del torneo. Per il rossoblù dunque una giornata importante per ritrovare continuità e non perdere contatto con le posizioni di vertice. L'obiettivo è sfruttare il fattore campo e tornare a fare punti davanti ai propri tifosi. Un turno che può riservare novità negli equilibri del campionato, sia nella corsa al primo posto, sia nella lotta per risalire la classifica.
0: Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Gravina, la Virtus Francavilla torna in campo domenica alla Nuova Arredo Arena per affrontare il Real Forio. Calcio d'inizio alle 15.
1: La Virtus Francavilla torna in campo domani, domenica 11 ottobre, per la settima giornata del Girone H di Serie D. I biancazzurri ospitano la Real Forio alla Nuova Arredo Arena con calcio d'inizio alle 15 e puntano a ripartire dopo la prima sconfitta stagionale in campionato. La squadra di Bruno Trocini è reduce dal KO per 4-2 sul campo del Gravina, ma mercoledì è arrivata una risposta importante in Coppa Italia di Serie D. Proprio contro il Gravina, infatti, la Virtus ha vinto 3-0 conquistando il passaggio del turno. Un successo che restituisce fiducia al gruppo e dimostra la capacità dei francavillesi di reagire immediatamente alle difficoltà. Adesso però l'attenzione torna al campionato. Di fronte ci sarà la Real Forio, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Fidelissandria. Per la Virtus l'obiettivo è conquistare i 3 punti, ritrovare solidità difensiva e continuare la corsa nelle zone alte della classifica. Dopo 5 vittorie nelle prime 6 giornate, il successo in Coppa, i biancazzurri cercano continuità davanti al proprio pubblico, con la voglia di confermare le ambizioni di vertice e lasciarsi alle spalle il passo falso in campionato.
0: La Serie D torna in campo domani con la settima giornata del Girone H, riflettori puntati in particolare sulla sfida tra Nocerina e Brindisi, ma non solo, vediamo.
1: Domenica 11 ottobre torna in campo la Serie D Girone H con una settima giornata ricca di appuntamenti importanti per la classifica. Il confronto più atteso è quello tra Nocerina e Brindisi. I campani, secondi con 13 punti, ospitano i biancazzurri fermi a quota 9 alla ricerca di continuità per avvicinarsi alle zone alte. Grande attenzione anche su Turris Manfredonia, con i Sipontini chiamati a misurarsi con una formazione ancora imbattuta nelle prime 6 giornate. Il Manfredonia, quota 11 punti, punta a fare il risultato per restare agganciato al gruppo di testa. Trasferta delicata per il Martina, impegnata sul campo dell'Ebolitana. I biancazzurri pugliesi vogliono restare nelle posizioni di vertice, mentre i campani cercano punti per migliorare la propria classifica. Da seguire anche Bisceglie Palmese, con i nerazzurro stellati a caccia di una vittoria per proseguire la corsa nelle prime posizioni. E Nardò Gravina, confronto importante per entrambe le squadre. La Fidelissandria sarà invece ospite della Real Normanna, in una gara fondamentale per provare a risalire la classifica. Completano il programma Francavilla Insigne Gladiator e Ischia Melfi. La giornata offre dunque numerosi incroci da seguire, con le squadre pugliesi protagoniste su più campi e una classifica ancora corta, pronta a cambiare volto dopo 90 minuti.
0: Ed era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni.

0: dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
1: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari, seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici, che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatigue o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
0: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
2: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale. Avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro. E quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione. E così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
0: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
3: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengano prese in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
0: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
4: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli.

0: che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
1: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
2: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
4: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
2: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
5: Fit walking vuol dire movimento, il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
6: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative quindi, raccolta fondi per strutture come la Roma AIL, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
2: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
7: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
2: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
8: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking, Noi abbiamo già

0: anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
1: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per Ail Roma.
2: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
3: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
4: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
3: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
5: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
3: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
6: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
3: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU. Una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
2: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
2: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
3: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare

0: nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte, che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
0: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi.

le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di

0: Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere

0: torace, con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita. ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno.

0: se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei

0: luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. E Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti, in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanare.

0: E il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'ha l'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026. dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano

0: chilometri e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore? Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore.

0: Ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi, come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre. In realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che

0: bambino è in arresto. Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità, noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro alla colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 comportamenti.

pressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama
Questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante.

0: A livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire.

Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, ho seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in

0: Ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale. Torneremo su Ex Ilva lunedì dalle 7, parte lo sciopero nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia dei lavoratori rappresentati dai sindacati confederali. Dopo l'assemblea decideranno per eventuali altre forme di protesta. Intanto l'impianto a caldo è sempre in preriscaldo e oltre alla cassa integrazione ovviamente la richiesta dei sindacati e dei lavoratori è un piano serio di rilancio. Ma parleremo anche della bagarre di ieri in consiglio comunale. L'opposizione chiede le dimissioni del sindaco Bitetti e poi vi racconteremo una storia: danno fuoco alla sua tenda mentre dorme. Un clochard è salvo per miracolo, era fuori da Parco Cimino. Questo e tanto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende

0: partner ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Dopo l'assemblea si decideranno altre eventuali forme di protesta. Oltre la cassa integrazione, la richiesta è un piano serio di rilancio. Ieri nuove tensioni tra maggioranza e opposizione. I lavori della massima assise cittadina sono stati interrotti ancora una volta da lavoratori che chiedono di essere ascoltati. L'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco Bitetti. Ha rischiato di morire arso vivo nella sua tenda fuori da Parco Cimino. Vi raccontiamo la storia di Antonio, 60enne senza fissa dimora, invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani e salvo per miracolo. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva, sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS, anche un'assemblea al termine della quale si decideranno ulteriori forme di protesta. Chiedono ovviamente, oltre alla cassa integrazione, all'indomani, a pochi giorni dall'incontro a Palazzo Chigi, di essere riconvocati e soprattutto un piano serio di rilancio e servizio. Chiedono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento di un lavoro usurante, che è quello all'interno dell'acciaieria, e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. I sindacati dei metalmeccanici per questo hanno deciso di scioperare da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Contestualmente si terrà un'assemblea e i lavoratori con i loro rappresentanti decideranno come proseguire con la protesta.
1: I lavoratori dell'ex Ilva e dell'appalto vogliono essere risarciti e vogliono un serio e vero piano industriale per Taranto. Basta cassa integrazione. Per questi motivi, a partire da lunedì, sarà scontro totale ad oltranza. Il governo riconvochi le organizzazioni sindacali per parlare di risarcimento per tutti i lavoratori e di un vero e serio piano industriale per il nostro territorio.
0: Intanto, con l'aria a caldo in preriscaldo, il governo starebbe studiando una nuova norma per tenere comunque in stand-by

0: gli impianti in attesa della decisione della Cassazione. Un altro decreto poi ci sarà, quello per garantire copertura economica per il pagamento degli stipendi ai lavoratori diretti dell'appalto E1600 di Ex Ilva in amministrazione straordinaria mai reimpiegati. Acciaierie d'Italia ENAES ha annunciato il ricorso agli ammortizzatori sociali e la fermata temporanea della produzione a Taranto, Genova e Novi Ligure. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti diretti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 i lavoratori, di cui 3.800 cassintegrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto, i meno tutelati di tutti, e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri, così da garantire il 70% delle spettanze a ciascun lavoratore. La misura coprirà gli stipendi fino a giugno. Infine, slitta il termine per la presentazione delle offerte vincolanti nell'ambito della procedura di cessione dell'ex Ilva. Sono infatti stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Palazzo di Città. Ieri, durante il Consiglio Comunale, tensioni tra maggioranza e opposizione. Ci spiega tutto Maria Laura Paletta.
1: La tensione sociale torna a irrompere nell'aula del Consiglio Comunale di Taranto, interrompendo ancora una volta i lavori della SISE cittadina dopo la mobilitazione dei lavoratori del Verde Urbano. Questa volta a chiedere ascolto sono stati i dipendenti di Daniele Ambiente, la società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta differenziata di Pasquinelli. Nei giorni scorsi l'azienda infatti ha comunicato il preavviso di avvio della procedura di licenziamento collettivo, motivando la decisione con gli squilibri finanziari riscontrati nella gestione dell'impianto. Una prospettiva che ha gettato nell'incertezza il futuro occupazionale di 50 lavoratori e rispettive famiglie. La richiesta di essere ascoltati, avanzata in apertura del question time, ha finito però per far esplodere nuovamente le tensioni politiche tra maggioranza e opposizione. Dopo alcuni minuti di confronto concitato in aula, la seduta è stata sospesa per consentire la convocazione d'urgenza di una conferenza dei capigruppo. Da qui la decisione di concedere la parola ad un rappresentante sindacale a illustrare le ragioni della protesta è stato Alessandro Calabrese, segretario generale della UGL Taranto.
2: Abbiamo utilizzato le strade formali, ma non abbiamo mai ricevuto delle risposte. Tra una richiesta e una risposta passa anche 2 mesi. Quindi è inevitabile che i lavoratori esasperati ricevano una lettera di licenziamento, 50 lavoratori e 4 dello stadio e 150 Chimba Ambiente dirette, seppur con altre organizzazioni sindacali. Diamo la nostra solidarietà, facciamo la nostra battaglia, spero che magari insieme ne faremo un'unica battaglia, perché si chiama Chimba Ambiente. Noi vogliamo capire quale sarà il futuro di questa Chimba Ambiente.
1: Ma proprio al termine del suo intervento si è consumato lo strappo politico, i consiglieri di maggioranza hanno infatti abbandonato l'aula in segno di protesta, aprendo un nuovo fronte di scontro con l'opposizione. A spiegare le ragioni della decisione è stata la consigliera Patrizia Mignolo, che ha contestato la conduzione della seduta da parte di Tiziana Toscano, denunciando una presunta mancanza di imparzialità e irregolarità ritenute gravissime. Secondo i consiglieri che sostengono il sindaco Bitetti, l'opposizione starebbe inoltre strumentalizzando le legittime preoccupazioni dei lavoratori. Dietro l'abbandono dell'aula, tuttavia, potrebbero esserci anche tensioni più profonde. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il gesto della maggioranza sarebbe legato anche al forte malcontento del sindaco Bitetti per l'andamento delle ultime sedute consiliari, sempre più spesso segnate da proteste e interruzioni che finiscono per impedire il regolare svolgimento dei lavori. Il primo cittadino assente giustificato perché impegnato a Bari in un confronto con la Regione proprio per sollecitare interventi concreti sulla crisi di Chimba Ambiente non avrebbe gradito l'ennesima paralisi della SISE, minacciando addirittura le dimissioni. A chiedere apertamente un passo indietro al sindaco è stata invece l'opposizione, che ha interpretato l'uscita dall'aula della maggioranza come una fuga dalle responsabilità amministrative. Durissima la critica dei consiglieri di minoranza, che hanno parlato di un vero e proprio teatrino consumato ai danni della città e dei cittadini. In questo clima infuocato si attende dunque la prossima seduta del Consiglio Comunale, fissata per il 15 ottobre, che prevede la trattazione monotematica della vertenza del Verde Urbano.
0: Lo ascoltavamo nel servizio di Maria Laura Paletta. Ieri pomeriggio a Bari il sindaco Bitetti, l'assessore comunale Arramo Cataldino e l'amministratore unico di Chimba Ambiente Gaetano Nacci, un incontro con la Regione per tentare di valutare le strade percorribili per salvare la partecipata. Sempre Maria Laura Paletta.
1: L'amministrazione comunale tenta la

0: Carta della regione per risolvere la crisi di Chimambiente. Nel pomeriggio di ieri a Bari il sindaco Bitetti ha incontrato il governatore pugliese Antonio De Caro insieme all'assessore alle partecipate del comune di Taranto Gianni Cataldino e all'amministratore unico di Chimambiente Gaetano Nacci. Sul tavolo regionale sarebbero state proposte alcune strade percorribili per tirar fuori la partecipata dalla crisi profonda in cui versa, ma al momento nessuna indiscrezione trapela dall'incontro. Sarebbe tuttavia previsto un aggiornamento del tavolo per recepire la risposta della regione alle proposte avanzate. E mentre si attende il bilancio d'esercizio redatto dallo stesso Nacci in questi giorni, l'amministrazione comunale incontrerà i sindacati insieme ai vertici aziendali nella giornata di lunedì 12 ottobre. Due gli incontri previsti presso la sede di Chimambiente, uno riguarda i lavoratori di Daniele Ambiente che ieri hanno interrotto i lavori del Consiglio Comunale proprio per chiedere un'interlocuzione col sindaco, l'altro interessa invece le sigle sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente. Nel frattempo, anche i sindacati hanno scritto alla Regione chiedendo di salvaguardare il futuro della partecipata, la tenuta occupazionale di circa 450 lavoratori e la continuità del ciclo pubblico dei rifiuti. Le segreterie territoriali di FP, CGIL Taranto, FIT CISL, UIL Trasporti, FIAD e SIULS hanno inviato una nota al Presidente della Regione e all'Assessora regionale all'Ambiente, Deborah Ciliento, per chiedere infatti un intervento urgente alla luce del grave squilibrio economico-finanziario che affligge l'azienda. Fitto il calendario delle assemblee dei lavoratori che si svolgeranno in questi ultimi giorni, nell'ultima ora di turno, lunedì 12 ottobre, poi martedì 13 ottobre per gli operatori ecologici di tutti i cantieri, mercoledì 14 ottobre per gli autisti, giovedì per gli operatori delle isole ecologiche, dei centri comunali di raccolta e degli impianti, venerdì 16 nuovamente per gli operatori ecologici e infine sabato 17 ottobre per gli autisti di tutti i cantieri.
1: Adesso la cronaca ci porta a Manduria. La fine della relazione non avrebbe fermato le persecuzioni tra presunte aggressioni, insulti e minacce protratte per anni. Un uomo di 62 anni di origine tedesca, residente a Manduria, è stato condotto in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della ex compagna. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Manduria dopo la denuncia della donna avrebbero documentato ripetute violenze fisiche e psicologiche tra strattonamenti, schiaffi, spinte, minacce anche con armi e insulti quotidiani. Le intimidazioni avrebbero coinvolto anche la figlia della vittima. A pesare sulla decisione sono stati anche i precedenti di polizia dell'uomo e i recenti tentativi di rientrare nell'abitazione dell'ex compagna, nonostante gli accessi fossero stati messi in sicurezza. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nel marsupio dell'uomo un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri. Per il possesso dell'arma è stato denunciato anche per porto abusivo di armi. Il 62enne è stato trasferito nel carcere di Taranto. Sempre a Manduria, ma stavolta torniamo sulla maxi operazione che ha sgominato un clan mafioso. Furono 21 gli arresti, come ricorderete. La squadra mobile nelle scorse ore ha arrestato un'altra persona. Si tratta di un 38enne originario di Manduria, risultato latitante a seguito proprio di quell'operazione dello scorso 22 settembre. Si presumeva che l'uomo si fosse rifugiato all'estero, invece è stato individuato a casa sua in un comprensorio di case popolari nel comune Messapico. Soltanto a seguito l'intervento sul posto del personale dei vigili del fuoco, il 38enne ricercato ha deciso di aprire la porta d'ingresso, consentendo l'accesso ai poliziotti. Arrestato, ora si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina. Si è chiuso ieri pomeriggio l'Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare al ruolo strategico dei porti, promosso da Magellan Circus, dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dalla Regione Puglia. Più di 200 gli addetti ai lavori provenienti dall'Italia e dall'estero. Il bilancio della 3 giorni in questo servizio. 3 giorni di eventi, 41 speaker e più di 200 addetti ai lavori in presenza o da remoto provenienti dall'Italia e dall'estero. Al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore. Si è conclusa ieri la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico dei porti. Promossa da Magellan Circle, società di consulenza con esperienza anche nell'ambiente e nell'economia circolare, insieme con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, la regione Puglia, la kermesse ha messo al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore, anche in previsione dell'investimento del nostro paese nell'hub dell'eolico offshore per la cui la

0: realizzazioni a Taranto, i fondi verranno reintegrati nel 2027.
1: Abbiamo parlato di tante cose e in primo luogo abbiamo cercato di far capire anche agli stakeholder locali, alle istituzioni, alle imprese, che cosa significa un progetto di offshore assemblato a Taranto, perché deve essere chiaro che il progetto per il quale il governo ha selezionato Taranto come hub dell'eolico offshore non è un progetto che riguarda la realizzazione delle pale soltanto, ma è un progetto molto più complesso che riguarda la realizzazione dei floaters, sono questi zatteroni per cui Taranto peraltro ha già un'expertise di lunga data, perché non sono molto diversi da quello che faceva tanti anni fa la Bellini. E che cosa questo tipo di filiera può regalare al territorio? Abbiamo parlato di numeri. Numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte.
0: Investimenti, innovazione, occupazione, sviluppo del territorio al centro di un dibattito che vede Taranto già da anni protagonista con il Beleolico, il primo impianto eolico marino del Mediterraneo. Tanto ancora però si può fare e tanto si farà. A dimostrarlo gli incontri, i tavoli tecnici e il confronto internazionale di queste tre giornate.
1: La prima giornata è stata dedicata a una visita alla Vestas, al porto, al parco di Renexia e a un'infarinatura un po' generale di quello che è il comparto produttivo tarantino, e questi esperti si sono resi conto di che Taranto come città, come produttività, come economia territoriale è pronta a avviare questo tipo di produzione e a dare anche un nuovo futuro a una serie di competenze che ci sono già sul territorio, che magari sono ferme da qualche anno, o anche a ricercarne di nuove.
0: E adesso vi raccontiamo una storia, è quella di Antonio, 60 anni, un uomo che vive senza avere una fissa dimora, ha rischiato di morire arso vivo mentre dormiva nella sua tenda fuori da Parco Cimino. È invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani, insomma è salvo, vivo per miracolo, ha denunciato tutto ai carabinieri. Ci racconta questa storia Giovanna Calabrese.
2: Mi hanno bruciato la tenda e io stavo dentro.
3: A raccontarlo è Antonio, 60 anni, un uomo senza fissa dimora che viveva in una tenda al Parco Cimino a Taranto. Alcuni giorni fa è riuscito a mettersi in salvo, ma ha riportato ustioni alla testa e alla mano sinistra.
2: Non l'ho sentito, che io non sento sulla orecchia sinistra, e ho sentito solamente il fumo che nel naso. Sono svegliato subito e sono uscito a tempo.
3: Antonio è scappato scalzo e ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio, ma nessuno si è fermato. A intervenire è stato poi un addetto alla vigilanza che ha allertato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Dopo l'incendio Antonio ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
2: Sono stato al pronto soccorso, stavano 150 persone, purtroppo la dottoressa mi ha detto aspetta qua, e quanto si finisce il 150, sei tu. Mi sono alzato e me ne sono andato via.
3: Il giorno successivo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, accompagnato da Cosimo, 52 anni, e un amico, anche lui, senza fissa dimora.
2: Ho denunciato perché avevo diritto di fare, è una cosa giusta.
4: Do molta solidarietà per quello che è successo, perché è un evento inaccettabile. Al giorno d'oggi, soprattutto in una città come Taranto, che si parla di futuro, si parla di sviluppo, si parla di sociale, si parla di tanto, però dove ancora oggi succedono di queste situazioni spiacevoli, anzi bene come è andata, perché ci poteva andare molto peggio.
3: La presenza di numerosi clochard al Parco Cimino ha alimentato in città il dibattito sui bivaccamenti, ma è una realtà che comprende storie personali e condizioni di fragilità come quella di Antonio, che ha un'invalidità riconosciuta all'80% e percepisce una pensione mensile di 350 euro dal 2007, dopo aver perso alcune dita della mano sinistra.
2: Nel 2007 mi danno la persona da 2007 fino a mo, però ho messa a mano e mi danno 350 euro.
3: Dopo una vita trascorsa per strada, Antonio vuole ricominciare, ma con 350 euro al mese trovare una casa e un lavoro è difficile.

0: Non mi aiutano me. Questa cosa che mi è successo mi serve obbligatorio, urgentemente, una casa. Non ce la faccio più.
1: Voltiamo pagina, ce ne andiamo in piazza Messapia. Sono iniziati i lavori di riqualificazione, ma sui social divampa la polemica per l'abbattimento dei pini presenti da anni sul posto. Facciamo chiarezza con Maria Laura Paletta.
2: Io sono qui da 3 anni e da quando sono arrivata la prima cosa che ho notato era questa piazzetta che è bellissima, solo molto trascurata, e quindi stavamo aspettando da un po' questo intervento.
3: Un intervento di restyling che ha l'obiettivo di porre fine al degrado e all'incuria che caratterizzano da anni Piazza Maria Ausiliatrice, meglio nota a Taranto come Piazza Messapia, e quanto si sta realizzando anche in Piazza Ramellini per restituire all'intera cittadinanza spazi sicuri e funzionali dedicati a famiglie e anziani, ma anche per riportare decoro all'interno di luoghi simbolici della città.
4: L'intera piazza verrà riqualificata, in pratica verrà area giochi per i bambini, verrà fatta tutta la pavimentazione e verrà anche un'area relax per quanto riguarda gli anziani, che sono oltre 50 anni che questa piazza non veniva riqualificata. Infatti io sono stato in questi giorni, era qualcosa di terribile, c'era un cattivo odore, c'erano bottiglie per terra, c'erano il pavimento deturpati, cioè la gente cadeva. Noi abbiamo avuto un sacco di richieste da parte degli avvocati per risarcimento danni, ecco perché noi abbiamo fatto questa riqualificazione.
3: Non sono mancate tuttavia le polemiche per l'abbattimento degli alberi presenti all'interno di Piazza Messapia, in particolare pini. Sul punto abbiamo interpellato il presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
5: Abbiamo approfondito la questione con la direzione ambiente. Questi alberi di Piazza Messapia, questi pini di Piazza Messapia, sono stati sottoposti a visita da parte degli agronomi, che li hanno definiti di categoria D. La categoria D prevede un pericolo estremo, quindi assolutamente da rimuovere. Non possiamo rischiare che questi alberi, specie se presenti in una piazza frequentata da famiglie, anziani, bambini, possa arrecare danno alle persone. E non solo con la possibilità di caduta, ma anche con il problema delle pigne, cioè questi alberi alti 15 metri. Producono pigne che pesano 200-300 grammi, quindi quando cadono da 15 metri possono far male. Il pino ci darà sempre problemi in città perché, come sappiamo, ha un apparato radicale superficiale a raggiera.
3: Gli alberi abbattuti saranno rimpiazzati con essenze arboree differenti e più adatte al contesto urbano, con radici profonde che non creano allergia ma garantiscono ugualmente ombra.
6: Sì, il verde ci vuole e finalmente ci saranno bambini che potranno giocare, le famiglie sulle panchine. Metterete anche le panchine nuove?
4: Sì, abbiamo detto che ci saranno riqualificazioni per quanto riguarda i giochi per i bambini, poi c'è un'area relax per quanto riguarda gli anziani. Cerchiamo di fare quanto più bello possibile la nostra città.
1: Adesso ci spostiamo a Talsano. La pioggia intensa di questi giorni ha provocato allagamenti in diverse zone della città, inclusa la borgata talsanese, che da anni è soggetta a questo tipo di problematiche. Mentre Comune e Regione mettono in piedi un piano da 10 milioni di euro per risolvere definitivamente le criticità, i residenti chiedono soluzioni temporanee. Maria Laura Paletta.
7: Come abbiamo visto ieri, sono bastati 20 minuti di pioggia per rendere impraticabili la maggior parte delle vie di Talsano. Quello degli allagamenti ovviamente è un problema atavico, ma non significa che non debba essere affrontato e cercare di risolverlo.
3: Un piano da 10 milioni di euro per risolvere il problema cronico degli allagamenti a Talsano è l'obiettivo al quale stanno lavorando Comune di Taranto e Regione Puglia. Nel corso di un incontro tecnico, l'assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce, il consigliere regionale Cosimo Borraccino e i tecnici comunali hanno infatti valutato la possibilità di accedere al fondo rotativo regionale per finanziare la progettazione degli interventi. Fulcro dell'intervento è la realizzazione di un sistema strutturale di raccolta e gestione delle acque meteoriche in grado di bypassare le soluzioni temporanee adottate finora. La redazione del progetto esecutivo, come annunciato dallo stesso Borraccino, costituirà l'eventuale lasciapassare per accedere ai finanziamenti. Intanto però le strade della Borgata continuano ad allagarsi anche per precipitazioni di breve durata, danneggiando ulteriormente il manto stradale già dissestato in più punti. Ci sono delle strade che sono state recentemente riasfaltate, ma la situazione è peggiorata invece di migliorare?
7: Sì, possiamo prendere ad esempio via Cacace, che è stata asfaltata da poco, ma le pendenze non sono state rispettate e paradossalmente il problema è anche peggiorato. Sì, la viabilità a Talsano è gran parte compromessa, come tutti sappiamo, e quindi il mix tra allagamenti e manto stradale dissestato diventa un cocktail davvero terribile per gli automobilisti e anche per i pedoni a piedi, perché anche i marciapiedi non sono ridotti tanto meglio. Si parla di un progetto abbastanza importante, però momentaneamente non abbiamo visto nulla. Quello che noi chiediamo è quantomeno di pulire i tombini, le grate, i canali di scolo, perché almeno l'ordinario andrebbe garantito per poter quantomeno limitare i danni. Poi se partirà davvero questo progetto faraonico, staremo a vedere.
1: La salute mentale è al centro della terza edizione del Matching Morning organizzato dall'ASL di Taranto, un confronto stamane tra servizi, istituzioni e associazioni per migliorare i percorsi di cura. Giovanna Calabrese.
8: La salute mentale riguarda una fetta sempre più ampia della popolazione, ma chiedere aiuto e trovare risposte adeguate non è sempre semplice. A Taranto, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, torna per il terzo anno il Matching Morning, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL per favorire il dialogo tra servizi, istituzioni, associazioni e cittadini. Un percorso di confronto avviato nel 2024 con gli Open Day e oltre 15 iniziative realizzate insieme alla rete territoriale per promuovere l'integrazione e contrastare lo stigma. In Italia sono circa 845.000 le persone assistite dai dipartimenti di salute mentale, mentre le stime più ampie indicano che il disagio psichico può coinvolgere circa 8 milioni di italiani.
9: Una su sei o una su sette sono comunque tante, e che in ogni caso, diciamo, pur avendo la porta aperta per chiunque chieda un aiuto, dobbiamo dire, diciamo, che i servizi pubblici non riescono, da noi come ovunque in Italia, a dare risposta a questa utenza. I servizi più attivi riescono a rispondere al 3% della popolazione, la media nazionale è poco sopra l'1,5%. Posso solo dire, diciamo, che come ASL Taranto dobbiamo cercare di avvicinarci a quella, alla media nazionale.
8: La rete dell'assistenza a Taranto comprende i reparti ospedalieri, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura per le situazioni più gravi, ma anche i centri di salute mentale, fulcro dell'assistenza sul territorio. Come spiega il direttore Angelo Vincenzo Serio, ci sono inoltre servizi specialistici per i disturbi del comportamento alimentare, la psicologia clinica e l'assistenza psichiatrica in carcere. Al centro del confronto anche nuovi percorsi di cura e inclusione, dal progetto di vita al budget di salute, fino al supporto tra pari e all'appoggio Open Dialogue, che coinvolge anche le famiglie. Inoltre, per la giornata mondiale, anche quest'anno Palazzo di Città si illuminerà di verde, colore simbolo della salute mentale.
1: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca, artigianato tradizionale e nuove tecnologie a confronto al polo fieristico Ortolini di Martina, fino a domani la seconda edizione di Mantract, la manifestazione dedicata all'artigianato digitale, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Il servizio di Luciana Convertini.
10: Dalla lavorazione artigianale alla stampa 3D, passando per l'utilizzo di nuovi materiali e strumenti tecnologici. A Martina Franca torna Mantract, la manifestazione che mette a confronto tradizione e innovazione, giunta alla seconda edizione. Al polo fieristico Ortolini sono 10 gli stand dedicati all'artigianato digitale, con espositori che spaziano dalla ceramica alle lavorazioni in legno e resina, fino alla realizzazione di oggetti attraverso le nuove tecnologie. Un'occasione per conoscere come sta cambiando il lavoro artigianale e quali opportunità si aprono per le imprese.
11: Mantract ha proprio questo spirito, infatti l'abbiamo iniziato a chiamare festival perché come festival unisce varie culture e in questo caso si stanno unendo le culture di artigianato e artigianato digitale. Cosa significa? Significa che gli artigiani, che comunque sono i custodi della manualità, del rendere un prodotto bello con l'ingegno e con l'arte, incontrano la tecnologia in modo tale che possono automatizzare i loro processi e ottimizzare i loro pensieri, la loro ingegnerizzazione artistica in altre opere e quindi ottimizza tutto il processo e tutto lo sviluppo delle idee.
10: Ma l'innovazione non sostituisce necessariamente il lavoro manuale, ne è un esempio la produzione di penne artigianali in legno e resina realizzate al tornio.
12: Il tutto lo perfeziono con una personalizzazione di macchinari come può essere l'incisore laser per incidere delle scritte o delle date o anche l'utilizzo di stampanti in 3D per ampliare la personalizzazione del prodotto.
10: Una combinazione tra tecniche tradizionali e strumenti moderni.
13: Grazie alla stampa 3D e altri macchinari di artigianato digitale posso realizzare diversi prodotti e complementi d'arredo. Uno dei miei motti è: entro con un'idea, al resto ci penso io, perché parto dall'idea, sviluppo un prototipo e arrivo al progetto finale per completare la filiera.
10: Accanto all'innovazione è spazio anche alla sostenibilità attraverso il recupero e il riutilizzo dei materiali, l'economia circolare e le nuove professioni legate alla transizione ecologica, organizzata da Lega Ambiente Valle d'Itria e Tecnofactory Puglia con il patrocinio del comune di Martina Franca. Mantract conclude la settimana dell'ambiente con un programma che comprende anche incontri sull'intelligenza artificiale, workshop e attività rivolte alle famiglie.
1: Torniamo a Taranto e parliamo di cultura. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno, è il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival diretto da Massimo Cimaglia. Stasera e domani al Tatà lo spettacolo che racconta l'uomo oltre l'eroe. Intanto negli scorsi giorni focus sul tema della libertà con una rivisitazione teatrale degli Uccelli di Aristofane e un incontro al Marta il servizio.
14: Anguille! Preparate delle anguille per Ettore!
15: È un Ulisse più uomo che eroe, quello che questa sera e domani pomeriggio andrà in scena al Tatà. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno, è il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, che si chiuderà la prossima settimana con Ottavia Piccolo, grande nome del teatro, che farà il suo ritorno a Taranto dopo oltre 20 anni per interpretare Donna non rieducabile di Stefano Massini. Intanto, negli scorsi giorni, un'altra prima nazionale del ricco cartellone. Si tratta di Aristofane, nostro contemporaneo, spettacolo di Valeria Chimenti. Prodotto da Terra Magica Arte e Cultura e affidato alla regia di Alessandro Di Murro, il lavoro sceglie la comicità per interrogarsi sulle nuove prigioni del presente che promettono emancipazione solo sulla carta, ispirandosi agli uccelli di Aristofane.
16: Il gruppo della Creta, la nostra compagnia, ormai da diversi anni porta in giro le commedie di Aristofane. Abbiamo già fatto due adattamenti, Carnesi e Pluto, che l'anno scorso è stato qui presentato al Taras al Festival, e quest'anno apriamo questo nuovo metodo di lavoro con i ragazzi, appunto una creazione collettiva in cui noi abbiamo portato delle tematiche che relativamente agli uccelli sono la libertà, il confronto tra tecnologia e natura e il desiderio di trovare un posto migliore, un posto dove ci si possa sentire liberi.
15: Un teatro fisico, contemporaneo, ironico, tipico del gruppo della Creta, fondato nel 2015 da Di Murro, interamente composto da artisti under 35. La compagnia ha accompagnato il giorno prima al Marta, con una lettura scenica di alcune pagine, la presentazione del libro di Marina Valensise, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Valensise è consigliera delegata dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, che da oltre un secolo produce le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. E dal 2012 al 2016 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi.
17: Portare un cuore greco a Taranto vuol dire tornare alle radici, tornare a casa, non solo per me che sono meridionale e conosco molto bene la realtà del sud e del sud della Magna Grecia, ma anche per la decina di autori che io affronto in questo saggio. Sono artisti, scrittori, musicisti, filosofi che nel Novecento hanno avuto la bella idea di attingere al patrimonio classico per rinnovare la cultura contemporanea, la cultura moderna.
15: Insieme a Marina Valensise, la direttrice del Marta, Stella Falsone, e Antonio Calenda, uno dei più importanti registi teatrali italiani, a parlare di Un cuore greco.
18: Cuore greco, ed è la testimonianza di quanto la cultura greca abbia ispirato i grandi autori del primo Novecento. Si parte addirittura da Picasso, Debussy, Cocteau, Hoffmann, insomma una carrellata che arriva fino a Camus, che ha coniato questa frase. Lui sentiva, questo autore esistenzialista, di avere un cuore greco.
1: E chiudiamo così questo appuntamento con il nostro telegiornale, ma vi ricordo che subito dopo

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando di una bella iniziativa. Dopo 2 anni di stop, riparte il progetto del coordinamento tifosi tarantini fuori sede Danilo Fato, grazie alla donazione di biglietti e alla collaborazione con ABFO. Scopriamo di più in questo servizio.
5: Dopo 2 anni di stop, riparte ma fa tra sé l'iniziativa solidale promossa dal coordinamento tifosi tarantini fuori sede Danilo Fato, che permette alle persone in difficoltà di assistere alle partite del Taranto grazie alla donazione di biglietti. Con il ritorno di Rossoblù allo stadio Erasmo Iacovone, il progetto torna a vivere, rinnovando un messaggio che va oltre il calcio: rendere lo stadio un luogo aperto a tutti, dove condividere emozioni e senso di appartenenza. Anche per questa nuova stagione la raccolta dei biglietti proseguirà con la collaborazione dell'associazione benefica Fulvio Occhinegro, che si occuperà esclusivamente di individuare i beneficiari. Un'iniziativa che unisce sport, inclusione e solidarietà, con un obiettivo semplice ma importante: regalare una giornata di calcio, un sorriso a chi senza questo sostegno rischierebbe di restare fuori dagli spalti.
4: Torna in campo l'eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Il Taranto ospita allo Iacovone l'Ugento e cerca il riscatto dopo il KO contro il Canosa.
5: Domenica 11 ottobre torna in campo l'eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Riflettori puntati sul Taranto, che allo stadio Erasmo Iacovone ospita l'Ugento con l'obiettivo di riscattare la sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Canosa e rilanciarsi in classifica. La vetta è occupata dallo Squinzano con 19 punti, seguito proprio dal Canosa a quota 18. Tra le sfide più attese spicca Atletico Racale Canosa, mentre la capolista sarà impegnata sul campo del Taurisano, terza forza del torneo. Per il rossoblù dunque una giornata importante per ritrovare continuità e non perdere contatto con le posizioni di vertice. L'obiettivo è sfruttare il fattore campo e tornare a fare punti davanti ai propri tifosi. Un turno che può riservare novità negli equilibri del campionato, sia nella corsa al primo posto, sia nella lotta per risalire la classifica.
4: Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Gravina, la Virtus Francavilla torna in campo domenica alla Nuova Arredo Arena per affrontare il Real Forio. Calcio d'inizio alle 15.
5: La Virtus Francavilla torna in campo domani, domenica 11 ottobre, per la 7ª giornata della Girone H di Serie D. I biancazzurri ospitano la Real Forio alla Nuova Arredo Arena con calcio d'inizio alle 15 e puntano a ripartire dopo la prima sconfitta stagionale in campionato. La squadra di Bruno Trocini è reduce dal KO per 4-2 sul campo del Gravina, ma mercoledì è arrivata una risposta importante in Coppa Italia di Serie D. Proprio contro il Gravina, infatti, la Virtus ha vinto 3-0 conquistando il passaggio del turno.

0: Un successo che restituisce fiducia al gruppo e dimostra la capacità dei francavillesi di reagire immediatamente alle difficoltà. Adesso però l'attenzione torna al campionato. Di fronte ci sarà la Real Forio, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Fidelissandria. Per la Virtus l'obiettivo è conquistare i 3 punti, ritrovare solidità difensiva e continuare la corsa nelle zone alte della classifica. Dopo 5 vittorie nelle prime 6 giornate e il successo in Coppa, i biancazzurri cercano continuità davanti al proprio pubblico, con la voglia di confermare le ambizioni di vertice e lasciarsi alle spalle il passo falso in campionato.
1: La Serie D torna in campo domani con la settima giornata del girone H, riflettori puntati in particolare sulla sfida tra Nocerina e Brindisi, ma non solo, vediamo.
0: Domenica 11 ottobre torna in campo la Serie D Girone H con una settima giornata ricca di appuntamenti importanti per la classifica. Il confronto più atteso è quello tra Nocerina e Brindisi. I campani, secondi con 13 punti, ospitano i biancazzurri fermi a quota 9 alla ricerca di continuità per avvicinarsi alle zone alte. Grande attenzione anche su Turris Manfredonia, con i Sipontini chiamati a misurarsi con una formazione ancora imbattuta nelle prime 6 giornate. Il Manfredonia quota 11 punti, punta a fare il risultato per restare agganciato al gruppo di testa. Trasferta delicata per il Martina, impegnata sul campo dell'Ebolitana. I biancazzurri pugliesi vogliono restare nelle posizioni di vertice, mentre i campani cercano punti per migliorare la propria classifica. Da seguire anche Bisceglie Palmese, con i nerazzurro stellati a caccia di una vittoria per proseguire la corsa nelle prime posizioni. E Nardò Gravina, confronto importante per entrambe le squadre. La Fidelissandria sarà invece ospite della Real Normanna, in una gara fondamentale per provare a risalire la classifica. Completano il programma Francavilla Insigne Gladiator e Ischia Melfi. La giornata offre dunque numerosi incroci da seguire, con le squadre pugliesi protagoniste su più campi e una classifica ancora corta, pronta a cambiare volto dopo 90 minuti.
1: Ed era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni.

0: istituzioni sanitarie.
1: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro. E quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione, e così via si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
0: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
2: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
0: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
3: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
4: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legate al dopo cura.
5: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
3: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
6: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
7: Un'intuizione del professor Mandelli, che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare a

0: all'assistenza al paziente ematologico.
1: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
2: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
3: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
1: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo Centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
4: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
5: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori, e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
6: L'importante è esserci, venire presto per camminare, e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
7: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
8: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno, e quindi se noi non siamo ipermetropi può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
7: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i

genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico, se possibile, è consigliato sin dai primi mesi di vita.

0: a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
1: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
2: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare, tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
1: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
2: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia a controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante.

0: Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
0: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Futura oggi ha chiesto spazio, ha chiesto il permesso a un evento che si sta consumando qui a Taranto. Si parla di eolico, di offshore, si parla del futuro del porto di Taranto. Abbiamo

0: deciso quindi di venire qui, al di là del palinsesto, al di là di tutto. Futura ha deciso in questa stagione di andare a volte anche dove le cose accadono. Siamo andati per esempio giovedì scorso nello studio del sindaco di Taranto, se ne è parlato dell'intervista, circola ancora sui social, sul web, ma voltiamo pagina, oggi parliamo di Porto, proprio nel giorno in cui pare che stia avvenendo l'ultima colata a Taranto, l'ultima colata di Ghisa nell'area a caldo dell'Ilva. La prima avvenne, vado a memoria, intorno al 1965, quando si completò il ciclo integrale che poi tutti noi a Taranto abbiamo conosciuto per decenni. E nel giorno in cui si discute, si dibatte nel corso di un convegno del futuro del porto e della città, magari attraverso anche l'innovazione energetica, la diversificazione con le rinnovabili e quindi con l'offshore, abbiamo chiesto spazio, quindi ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo Silvio Cento anche per averci concesso di venire qui e allestire questo piccolo salottino. Ecco, intanto c'è una traduzione in corso perché ci sono anche ospiti internazionali. Benvenuto, Julien Segal. Detto bene?
1: Sì. Tutto bene.
0: Grazie, grazie alla professoressa Cinzia Letti che mi darà una mano in questa opera di traduzione. Allora, non è casuale che io cominci con Julien, posso darti il tu?
1: Sì.
0: Che Julien ha un ruolo internazionale che riguarda proprio il comparto eolico. Ecco, ce lo vuoi spiegare?
2: Tu veux parler de ton rôle en général?
1: Oui, alors je travaille pour la région Occitanie. qui est une grande région française dans le sud de la France et qui depuis 2015-2016 travaille de manière très forte sur le développement des énergies renouvelables.
0: Quindi lavorate molto sullo sviluppo dell'energia. Vero Cinzia, ho detto bene?
2: Sì, allora io lavoro per la regione dell'Occitania, nel sud della Francia, una regione molto grande e nella regione del sud della Francia e dal 2015-16 si è impegnata a fondo per lo sviluppo delle rinnovabili.
0: Rinnovabili, ecco. Allora, in questo contesto, per noi è un pretesto questo convegno, questa è una trasmissione di approfondimento e abbiamo avuto l'idea di venire a capire, a cogliere alcune sfumature. È evidente che parlare di rinnovabili è una parola che contiene in sé il futuro. Ecco, che partita è e se è una, non vorrei esagerare, delle sfide epocali per questa generazione.
2: È un défi, je dirais, epocale, è un défi enorme per questa generazione. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Alors effectivement, il y a un grand défi de transition énergétique et c'est pour ça que du côté de la région Occitanie, mais ça s'inscrit également dans la stratégie nationale, il y a une volonté très forte justement de pousser les sujets en lien avec la transition énergétique, parce que d'autant plus on est une région littorale, on voit aujourd'hui les effets du climat sur le littoral, mais on est également une région du sud et on est très fortement impacté depuis les dernières années aussi par les incendies, donc c'est des choses qu'on voit beaucoup. Donc il y a une mobilisation très forte aujourd'hui dans le secteur en région Occitanie justement pour trouver des moyens à l'échelle de notre territoire justement pour aller au-delà aujourd'hui des énergies fossiles et de l'organisation que nous avons.
2: Beh, è una sfida molto forte, si tratta della vera e propria transizione energetica e in Occitania c'è una strategia molto forte a livello nazionale, c'è una volontà chiara di riuscire a realizzare questo momento di transizione energetica. Del resto noi siamo una regione costiera, quindi abbiamo sicuramente sentito l'impatto del cambiamento climatico sulla costa e non solo questo, siamo una regione del sud, quindi siamo veramente flagellati da una serie di incendi. Questo non è un problema secondario, quindi è necessario in Occitania mobilitare, come stiamo facendo, tutte le nostre forze, la nostra organizzazione e individuare nuovi strumenti a livello regionale per poter superare la dipendenza dai combustibili fossili e riorganizzare il settore.
0: Quindi è una vera e propria sfida da ingaggiare e da vincere per i nostri figli.
2: Per gagner pour nos enfants aussi, pour l'avenir.
1: Exactement, et puis il y a un sujet aussi qui est important et central pour nous, c'est la souveraineté et la réindustrialisation. Et je pense qu'il y a le lien ici avec Taranto, justement. La France, de manière générale, nos territoires aussi, se sont industrialisés ces dernières années. Et il est important pour nous de trouver des moyens justement pour réindustrialiser la France, avoir des activités industrielles et regagner en souveraineté. Et aujourd'hui, l'éolien en mer, chez nous c'est de l'éolien flottant, est une opportunité historique, c'est comme ça qu'on l'a défini justement pour travailler sur la réindustrialisation.
0: Ecco, voi siete qui à Taranto, se non sbaglio, da ieri.
2: Aspetta, fammi tradurre.
0: Mi pare che siete qui a Taranto. Ah, no, devi tradurre, hai ragione. Io da solo un po' colto.
2: Sì, infatti.
0: Chiedo scusa ai spettatori.
2: Allora, prego. Sì, in realtà è una sfida molto, molto importante. E poi c'è un punto che vorrei evidenziare, cioè la sovranità. La sovranità in questo ambito della reindustrializzazione. E questo è il legame che noi abbiamo con Taranto. Infatti, noi in Francia abbiamo questo processo di reindustrializzazione già da diversi anni. Per noi è fondamentale trovare nuove forme di reindustrializzazione per riconquistare una sovranità industriale e noi riteniamo che l'eolico, che da noi è proprio un eolico floating, cioè un eolico galleggiante. Sia proprio una sfida storica, una grande occasione di rinnovamento e di reindustrializzazione.
0: Siete a Taranto da un paio di giorni e avete fatto anche un giro nelle aree portuali, ma anche visitando alcune piccole e grandi aziende tarantine. L'impatto che c'è già un parco eolico a Taranto, e Taranto, come lei sa, è una città già provata dalla pollution, no? Dall'inquinamento, quindi dalla grande industria, è tema di questi giorni, quindi l'impatto visivo dell'eolico ha una sua importanza, ma possiamo serenamente, tra virgolette, ridurre a quello l'impatto sulla popolazione, l'impatto paesaggistico? Per il resto parliamo di investimenti e di produzioni a basso impatto di inquinamento, questo lei dal suo punto di vista ce lo può confermare, che è un tema per la cittadinanza?
2: Dovevo tradurre.
0: Prego.
2: Ok, bon, en réalité, vous avez passé beaucoup de temps à Taranto, ouais. Vous avez vu un peu le port et vous avez visité aussi des petites et moyennes entreprises, donc vous avez considéré l'impact que l'énergie éolienne a déjà eu à Taranto, parce qu'à Taranto, il y a déjà un impact. Mais Taranto est une ville qui a déjà souffert à cause de la pollution, à cause de l'industrialisation, donc il a un impact aussi visuel, non, de la vue sur ce qui concerne le parc éolien. Alors, je voudrais savoir, vous pensez qu'on peut réduire cet impact qui est un impact qui a un impact sur les gens, non seulement sur le paysage. Et donc, on va parler d'investissement, on va parler de pollution, mais vous pensez que dans l'avenir, on pourra avoir une réindustrialisation avec un impact plus bas par rapport à ça?
1: L'industrie éolienne, les projets éoliens sont là avant tout pour décarboner et participer à la décarbonation. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et justement, l'opportunité d'industrialisation que l'éolien propose, c'est une industrie nouvelle, c'est une industrie différente. On n'est plus sur une industrie lourde qui, effectivement, a un impact très important sur l'environnement, sur les hommes. On est sur une industrie différente. Hier, j'ai visité l'usine de Vestas. J'étais très impressionné par l'usine de Vestas, les installations de Vestas, par la jeunesse.
0: Si, c'était stati ieri a Vestas.
1: Voilà, par l'âge des employés, la jeunesse finalement qui était présente dans ces installations. Et ce qui m'a réellement impressionné, c'est déjà toute l'existence. Toutes les installations qui sont là, qui sont déjà présentes, qui sont issues certes de l'ancienne industrie, mais le sentiment que j'ai eu hier, c'est que toutes ces installations, ou du moins une partie, pourraient être réutilisées pour la nouvelle industrie, pour l'industrie de demain. Et ça, pour moi, venant d'Occitanie, où nous, il nous a fallu construire un port depuis le début, je me suis dit, il y a quand même, vous avez un sacré avantage, vous avez de très grandes surfaces, vous avez de très grandes installations qui pourraient accueillir cette industrie nouvelle qui certes, enfin, qui à mon avis sera beaucoup moins polluante que ne l'étaient justement les industries historiques.
0: Merci. Cinzia, chiudere.
2: Beh, in realtà devo dire che
0: intanto Cinzia, scusami, intanto si prepara l'altro ospite, perché qui è un salottino che c'è il
1: Changer la mie.
0: Ok, prego.
2: Allora, l'industria eolica svolge un ruolo fondamentale per il processo di decarbonizzazione, questo lo sappiamo, e quindi l'utilizzo dell'eolica

0: Costituisce una nuova industria, un'industria che si oppone all'industria pesante, che ha un impatto, come voi avete ben visto a Taranto, un impatto notevole sull'ambiente e sulle persone. Si tratta di una nuova industria, un'industria completamente differente, poco impattante. Ieri sono andato a visitare la Vestas, un'azienda che mi ha particolarmente colpito, soprattutto per la presenza di tanti giovani,
1: l'ho sottolineato,
0: dell'età dei giovani e non solo, ma soprattutto per la presenza delle infrastrutture, delle installazioni che naturalmente sono il risultato di vecchie attività industriali, cioè dell'industria pesante. Ma io ho subito pensato che tutto questo apparato già pronto di infrastrutture può essere utilizzato per l'industria del futuro, cioè per l'avvenire, per domani. Voi avete un grande vantaggio rispetto a noi, perché noi in Occitania abbiamo dovuto ricostruire il porto da zero. Abbiamo dovuto
1: qui invece abbiamo
0: qui,
1: già
0: esattamente quindi voi avete già le installazioni, le strutture, certo, grandi superfici, e avete tutto quello che serve per dare il via a una nuova industria che sarà sicuramente meno inquinante, meno impattante e porterà più benefici.
1: Bene, allora con questo auspicio io ti ringrazio.
2: Grazie mille.
1: Buon lavoro e buon convegno. Grazie anche alla Cinzia che dovrà evidentemente ha un ruolo. Buon lavoro anche a voi. Dalla Francia all'Inghilterra, benvenuto Aaron Smith.
3: Ciao.
1: Ciao,
3: that's good.
1: Allora, Aaron,
3: now,
1: sei a Taranto anche tu da ieri, presumo.
3: In Taranto yesterday.
1: Noi siamo venuti qui a vedere un po', di ragionare insieme a degli esperti su cosa potrebbe essere l'eolico per questa città, che è chiamata a ridisegnarsi, a scrivere un'altra pagina della sua storia industriale. Il tuo punto di vista è privilegiato, leggevo nelle biografie, tu rappresenti il Consiglio Mondiale dell'Energia Eolica, ditemi se sbaglio, che è un organismo indipendente internazionale. Ecco, brevemente, che cos'è, diciamo ai nostri telespettatori, di che ti occupi quindi in questo Consiglio?
4: Sure. Yeah, so GWEC is a industry association for floating or for offshore for wind.
1: No problem.
4: It's an industry association for wind energy, and it represents the sector all around the world in different markets. Our interest is in helping to promote the value of wind energy to local national energy systems, where wind is one of the largest secure domestic sources of clean energy that is available. My specific role at GWEC is serving as a senior advisor, and I'm leading an initiative that is on the front end of the wind industry, which is about floating offshore wind power, which is suitable for the sea depths that you have in Puglia and around Taranto.
1: Okay.
0: Okay, in realtà, bene, il GWEC, o Consiglio dell'Energia Eolico Mondiale, è un'associazione che si occupa sostanzialmente del settore dell'energia eolica galleggiante, quindi è un'organizzazione che si occupa in particolare a livello mondiale di questo settore eolico. Quindi cosa facciamo? Noi in realtà promuoviamo i valori del settore eolico a livello mondiale e ci occupiamo anche di tutti i mercati, dei vari paesi del mondo, proponendo e promuovendo soprattutto questa nuova forma di energia, che è una forma di energia sicura, che si può ottenere a livello nazionale, che è pulita e che si può ottenere ovviamente da fonti rinnovabili. Il mio ruolo in particolare è quello di essere consulente e mi occupo in particolare di un progetto che un po' comprende proprio dall'inizio alla fine l'installazione, la realizzazione dei sistemi eolici floating, cioè galleggianti, che possono essere particolarmente interessanti per Taranto e per il Mediterraneo, proprio perché hanno, in virtù della profondità dei fondali.
1: Ecco, proprio parlando di Taranto,
3: okay, let's
1: noi
3: talk
1: siamo
3: about
1: qui,
3: Taranto. So,
1: lei sarà certamente informato, proprio oggi l'industria
3: well
1: che ha caratterizzato e ha segnato
3: today,
1: profondamente la vita negli ultimi 70 anni, anzi quasi 80 anni di città,
3: 70 years.

0: in this town.
1: Sta vivendo giorni now che sembrano il preludio allo spegnimento addirittura.
0: Because, I mean, the,
1: ecco che il nostro interesse è qui a cercare di capire anche dal suo punto di vista.
0: What is your point?
1: Che margini ci sono di creazione di nuove economie e quindi sbocchi occupazionali o possibilità di diversificare evidentemente un modello che sta scadendo e sta franando qui Taranto.
2: So with offshore wind you have a energy technology that is just made up of huge infrastructure, right? You have platforms that are 90 meters end to end. You have wind turbines like the wind turbines that are coming out of the Vestas factory within the port of Taranto that have blades that are 140 meters long. And because of this, ports are really the heart of the offshore wind industry, right? They are the interface between onshore and offshore. And in the case of floating wind, it's where most of the construction is happening because you can have the turbines installed on the foundations when you're at the port. So we need, as an industry, investment in the ports to improve and make sure that you have enough strength in the quayside, enough space to marshal the components. And if that is done well, which requires some planning, then what we see in other markets is you tend to have suppliers that are clustering into the ports, and each of these suppliers is trying to sell their services, their workforce, their manpower into making these projects a reality. And so that is the opportunity, but that opportunity happens when there are projects that have the conditions to be built, right? And I think that is currently what is missing in Italy, is having a way for all of these projects that are being developed around Puglia and the rest of the country to have a way of getting revenue through the FER2 program of auctions.
1: Okay. Cinzia sta ultimando, ecco.
0: Ok, naturalmente. Dunque, in realtà sapete bene che l'industria eolica, l'energia eolica, ha bisogno di una forte tecnologia e di strutture enormi, gigantesche. Quindi abbiamo bisogno, non so, di piattaforme di 90 metri, di turbine eoliche. L'abbiamo visto anche quando abbiamo visitato la Vestas, ci sono strutture di 140 metri. E la funzione del porto è proprio di quello, di svolgere di essere uno snodo, di essere al cuore tra tutto ciò che si svolge onshore e offshore. In particolare nell'ambito dell'eolico galleggiante, perché è proprio all'interno del porto che avviene la fase di costruzione, di installazione, vengono per esempio prese le fondazioni delle turbine e assemblate in porto, oppure vengono realizzate tutte quelle azioni e procedure che servono per il montaggio della turbina e l'assemblaggio della turbina. Quindi di che cosa abbiamo bisogno? In primo luogo abbiamo bisogno di fare dei forti e ingenti investimenti a livello del porto, quindi è necessario adeguare le strutture, avere grandissimi spazi e consentire proprio l'assemblaggio delle componenti della turbina che poi sarà messa in acqua. Se tutte queste fasi sono fatte bene, cioè se il porto viene adeguato in questo modo, allora accade che gli stessi fornitori saranno attratti nel porto e creeranno
1: quindi
0: dei cluster.
1: Rendere il porto attrattivo.
0: Esatto, il porto okay. L'infrastruttura, diciamo, di mezzo, e potranno vendere i loro servizi, utilizzare la loro manodopera. Quindi che succede? Un progetto che inizialmente, come quello eolico, era un progetto teorico, può trasformarsi in realtà solo a queste condizioni.
1: Quindi per chiudere?
0: Beh, non è finito. Non solo a queste condizioni. E in realtà quello che manca in Italia è proprio questo, cioè noi dobbiamo creare quelle condizioni che possano consentirci la realizzazione di un progetto teorico in una realtà concreta, e non mi riferisco solo alle infrastrutture ma anche in termini di ricavi, di asti e di aste per l'eolico e di tutto quello che riguarda la parte finanziaria.
1: Quindi per chiudere, ringraziando per la disponibilità per questa breve chiacchierata.
0: So, thank you for this nice conversation and
1: Paradigma Taranto.
0: So, Taranto, the paradigm,
1: tre sporgenti su cinque.

0: dell'attuale porto sono strettamente legati all'attività dell'acciaieria. Un'acciaieria che è in crisi, che rischia il fermo totale, con migliaia di lavoratori che avranno bisogno di trovare nuova occupazione. L'eolico potrebbe risolvere in parte questa equazione?
1: Could be a solution.
2: Absolutely. I mean, the question is, how quickly can we act so that the people who are within the steel business now have something to transition to, right? So I know from speaking with the developers of these different projects, they have the plans ready to go. They need one thing from the central government, and that one thing is to have a auction process where they're asking for a few adjustments, but they could be building the projects starting from 2028, right? Even before they start building the projects, there is work to be done to prepare the ports and these sorts of things. So you have what could be, if the government acts quickly, a relatively seamless type of possibility for people to transition from the steel making into the wind turbine business, which demands a lot of the same types of workforce and skills, in addition to kind of the factory work or the civil construction and these sorts of things. You also have the offshore work of installing the turbines, and that can be, you know, from a given project at peak construction, you're talking thousands of jobs, right? This is, and that's just the direct jobs on the project. If you are supporting and people build supply chain in as well, and then they can export, just like the Vestas facility is in Taranto now, then that can multiply to tens of thousands.
0: Mi pare di aver colto termini di grande possibilità e sviluppo.
3: Esatto. Allora, assolutamente sì. Il grande problema, il collo di bottiglia è quanto velocemente questo si può fare. Cioè, ci sono tantissimi lavoratori che nella siderurgia devono passare attraverso questa fase di transizione dalla siderurgia all'eolico. Ora, in realtà io ho parlato con diversi sviluppatori dei progetti e i progetti sono pronti, i piani sono pronti, ma hanno bisogno di una cosa da parte del governo centrale, cioè
0: le scelte politiche.
3: Devono consentire l'evoluzione del processo e della procedura.
0: Presumo che si riferisca a bandi, ai bandi e alle possibilità.
3: Sono proprio delle aste.
0: Comunque la decisione politica,
3: deve entrare in campo. Poi entro il 2028 potrebbero essere già pronti e fattivi, ma attenzione, anche prima del 2028 c'è tutta una fase di preparazione, se il governo consente questa fase di transizione, e questa fase di transizione può andare molto velocemente perché ci sono tantissime persone che possono passare dal siderurgico all'eolico. Del resto si possono utilizzare le stesse strutture, potremmo dire, perché già ci sono tante strutture industriali, offshore, strutture di costruzione, si potrebbero creare migliaia di posti di lavoro, e non solo, naturalmente poi c'è un indotto da considerare, perché vengono a essere alimentate, una volta che si crea l'eolico, una serie di filiere che sono importanti, sono a livello nazionale ma anche a livello internazionale in termini di esportazione.
0: Bene.
3: Proprio come fa la Vestas, quindi si tratta di un fattore moltiplicativo che viene innescato.
0: Grazie Anna Smith, buon lavoro, grazie alla professoressa Cinzia Lenti per questo supporto, buon lavoro anche a te. Allora, io ringrazio Mattia Cecchinato per averci raggiunto qui nel salotto di Futura. Scienziato ambientale Mattia Cecchinato, benvenuto a Taranto.
4: Grazie.
0: Dove è un laboratorio di sperimentazione, conoscenza, consapevolezza, e ci auguriamo anche di futuro sostenibile, sempre di più sui temi ambientali. Questa trasmissione noi abbiamo voluto farla oggi qua, lo dicevo anche ad altri ospiti, perché nel giorno in cui si mette fortemente in discussione il modello strutturale ed economico su cui la città è cresciuta negli ultimi 60-70 anni, cresciuta patendo anche, anche gli effetti ambientali, che è l'acciaieria, l'eolico offshore sembra quasi uno dei grimaldelli possibili per svoltare. Dal tuo punto di vista, che è quello di Wind Europe, che ricordiamolo, è un'associazione?
4: È l'associazione di settore a livello europeo per l'energia eolica, quindi ci occupiamo sia di energia eolica in mare che a terra, ovviamente, e siamo basati sui nostri membri che rappresentiamo, che rappresentano l'industria, tutta la catena del valore. Abbiamo anche istituti finanziari, istituti di ricerca e chiunque ha un interesse nel settore eolico, multigiurisdizione, quindi a livello europeo.
0: Cioè, che dal tuo punto di vista, così hai tanto da fare, so, quindi non voglio rubarti altro tempo, ma dal tuo punto di vista, un flash, chiacchierare, parlare, confrontarsi, discutere, espandere la vostra conoscenza su questo comparto ad una cittadinanza che da un lato è provata ma dall'altro ha bisogno anche di sentirsi dire parole declinate al futuro, dal tuo punto di vista con cosa fa rima eolico?
4: Ma eolico, specialmente per l'Italia, specialmente per le comunità locali, è un'opportunità. Siamo tutti qua 200 persone oggi a parlare di qual è il potenziale da sviluppare.
0: Che non deve sembrare uno spot, cioè deve essere
4: proprio... No, ma infatti non sono parole, l'opportunità è concreta. L'eolico in mare ha già dimostrato nel mare del nord, dove è già ben sviluppato, che i vantaggi che porta, che sia per l'ambiente, per il sistema energetico, ma anche per l'industria e la comunità locali, è incredibile. Porta soldi, porta investimenti, porta posti di lavoro, questo è un fatto.
0: Una criticità?
4: La criticità,
0: che la comunità deve affrontare comunque?
4: La criticità è avere un sistema di appalti idoneo, avere un governo che ci crede, che sblocca i fondi, i finanziamenti e che
0: torniamo all'indirizzo politico.
4: E che fa degli... ma quello, senza quello non si va da nessuna parte. Certo è un lavoro comune, è un lavoro dell'industria, con le comunità locali, con le regioni, però se non si parte dall'alto, da una direzione politica precisa, non si andrà da nessuna parte. Faccio un esempio velocissimo. A gennaio c'era l'Hamburg Summit, era un summit per l'offshore wind nel mare del nord. C'erano 9 capi di Stato dei paesi del nord, erano tutti là in una stanza a parlare di come sviluppare offshore wind nel mare del nord. I capi di Stato, non i ministri.
0: Perché no nel Mediterraneo?
4: Perché l'attrazione politica rimane molto inferiore, ovviamente richiede investimenti sia da parte dell'industria ma anche da parte del governo, quindi comunque ci vuole una politica ben direzionata e ben convinta che questa sia la soluzione, ma che sia ben chiaro, l'energia eolica è chiaramente, le rinnovabili sono qualcosa che vengono dal bisogno di cambiare il nostro sistema energetico verso qualcosa di più sostenibile, però è anche un'opportunità di rilancio industriale. Ma il governo deve crederci, deve mettere fondi, perché si basa tutto su finanziamenti pubblici e privati. Senza la direzione dall'alto non si sblocca niente.
0: Grazie, breve, conciso ma compendioso.
5: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

0: Ci ha raggiunto Alessandro Causa. Daniele, non c'è tuo fratello, ma è come averlo?
1: In conferenza.
0: Conferenza. Noi abbiamo approfittato, Alessandro, è inutile girarci intorno, ci conosciamo, ci siamo del tu, nel rispetto dei ruoli però. Anzi, è un piacere intervistarti, forse è la prima volta. Sì, c'è un convegno in corso, abbiamo detto possiamo venire a fare la trasmissione lì perché vorremmo capire. Quindi ringraziamo ancora chi ci sta ospitando in questo angolino che abbiamo creato all'ultimo secondo. Però è importante, siamo detti prima anche con ospiti internazionali, nel giorno in cui la storia della città sta registrando quella che potrebbe essere l'ultima colata di un'acciaieria che ha accompagnato la nostra generazione, quella dei nostri genitori, è un pezzo di vita, è fondamentale, è importante questa giornata. Il caso ha voluto, o il karma, non lo so, che proprio in questi giorni a Taranto si svolgesse un focus su uno degli indirizzi probabili da abbattere in futuro. Tu sei un operatore che lavora nel porto, sei un imprenditore della città, stiamo vivendo un dramma o anche una grande opportunità? Non lo so.
1: Stiamo vivendo sia un dramma.
0: Con tutto il rispetto di tutti i lavoratori, sia chiaro.
1: In primis il rispetto dei lavoratori, sempre. La salute e il benessere dei lavoratori, in primis, e anche la tutela delle posti di lavoro. Io ritengo, parere mio, che stiamo vivendo da un lato un dramma, perché la chiusura del siderurgico

0: porta una ricaduta sulla non occupazione che rappresenterebbe un disastro da un punto di vista economico e sociale per il territorio. Un'industria, tra l'altro, che non solo non tutela, un'industria che tutela comunque circa 20.000 posti di lavoro, ma il problema è un altro. Il problema è che il siderurgico oggi a Taranto non tutela la salute e il benessere dei lavoratori, non tutela il territorio, cioè se deve continuare un'industria
1: Quindi
0: siderurgica non può
1: c'è un tribunale che ha
0: continuare
1: detto prima la salute
0: prima la
1: e
0: salute
1: poi
0: dei
1: il lavoro.
0: lavoratori.
1: È un principio fissato.
0: Sono d'accordo alla chiusura,
1: Scusa, ma l'aria comincia.
0: sono d'accordo alla chiusura in parte, cioè sono più per il rilancio di un'industria siderurgica
1: Questa è la
0: ecocompatibile.
1: tua
0: È la mia
1: posizione.
0: posizione, perché se non ci sono le condizioni per poter produrre acciaio in maniera a basso impatto ambientale, e allora non ha senso
1: L'imprenditore che
0: competere.
1: lavora nel porto e con il porto, come legge la sfida dell'eolico?
0: La sfida dell'eolico è un'alternativa alla monocultura siderurgica. Come hai detto poco fa, per decenni noi qui a Taranto abbiamo improntato tutta l'economia del territorio, compreso il porto di Taranto, sulla monocultura del siderurgico. Il traffico del porto di Taranto ha sempre avuto questo tipo di vocazione, siderurgia, da una parte, raffineria dall'altra. Adesso l'eolico offshore consente di diversificare l'attività portuale. In un'industria, quella della cantieristica dell'eolico offshore, che si tratterebbe di dedicare un'area, un terminal sull'eolico che prevede la realizzazione, la produzione, il montaggio, l'assemblaggio, la manutenzione di elementi per l'eolico e l'imbarco, quindi su nuove imbarcazioni. Questo consente di diversificare anche il traffico. È un'industria sostenibile, che ha basso impatto ambientale. Tra l'altro, stiamo parlando di un progetto, l'eolico offshore, che prevede un impianto flottante praticamente a 12 miglia dalla costa, quindi ha anche bassissimi impatti paesaggistici e bassissimi impatti anche sull'ambiente marino. Quindi per noi l'eolico offshore è un'opportunità di diversificazione dell'industria nell'ambito del porto di Taranto.
1: Scusa, ma l'aria come te?
0: Certo.
1: La soffro, l'aria che fa stare freschi, io la soffro.
0: Certo.
1: Per chiudere, Caos, ti ringrazio, mi affido al tuo dono di sintesi. Tre dei cinque sporgenti storicamente del porto sono appannaggio della movimentazione, no?
0: Sono in
1: Delle
0: concessione.
1: rinfuse solide. E tant'è vero che sono le rinfuse in calo nell'ultimo anno, ho letto i dati, non quelle liquide, ma quelle
0: Io su questo
1: solide.
0: non sono totalmente d'accordo perché
1: Io leggevo i dati, ma.
0: le rinfuse legate al siderurgico sono in calo, ma le
1: Ah,
0: rinfuse
1: ecco.
0: legate al prodotto petrolifero, raffineria di
1: Che sono solide
0: Taranto,
1: anche quelle.
0: sono rinfuse, prodotte della
1: Quindi il
0: rinfusa.
1: calo è dovuto al calo della produzione
0: Al calo della produzione,
1: siderurgico.
0: poi viene un po' meno nel porto di Taranto il terminal dei
1: Cominciamo a aprire un
0: contenitori.
1: tema, questi sporgenti, domani, dopodomani, potrebbero essere eventualmente riutilizzati in altro modo?
0: Uno degli aspetti è proprio quello, come ho detto prima, creare un terminal dell'eolico offshore per il montaggio, la produzione, lo stabilimento Vestas, assemblaggio, importo, manutenzione, importo, consentirebbe di ricollocare almeno uno di questi sporgenti nell'ambito portuale. Non bisogna mai dimenticare che un hub portuale comunque deve, un porto nasce perché c'è uno scambio di merci, da un porto partono le navi, in un porto arrivano le navi, quindi comunque l'industria, purché sia un'industria eco-compatibile, sostenibile, innovativa, l'industria sarà sempre il motore trainante di un porto. Se noi vediamo i porti di riferimento dell'Italia, Genova, Trieste, hanno di base il traffico delle merci alla rinfusa o solide. Poi ci sono una serie di iniziative che si possono fare, come quella dell'eolico offshore, come l'Hydrogen Valley, come la cantieristica navale, come il traffico crocieristico, il traffico dei passeggeri, che sono
1: Tutto può e deve
0: attività.
1: coesistere.
0: Tutto può e deve coesistere. In un porto dobbiamo abituarci a fare tutto. Tutto.
1: Forse il grande equivoco storico e culturale da cui uscire tutti insieme è che industria non fa rima con, per forza, acciaio.
0: No.
1: È vero, noi siamo
0: Assolutamente no,
1: cresciuti,
0: lo dimostra questo
1: per noi
0: convegno.
1: l'industria è l'acciaio.
0: Eh sì, ma perché ci siamo
1: Grazie, Carlos.
0: sempre basati su
1: Perché
0: questa
1: siamo nati e
0: monocultura,
1: cresciuti così, è
0: dobbiamo anche
1: endemico, anche
0: diversificare.
1: noi mentalmente, anche io
0: Sì.
1: cronista, nato e cresciuto con una skyline ben definita.
0: Ciao,
1: Grazie, Carlos, buon
0: grazie, ciao,
1: lavoro.
0: ciao.
1: Grazie.

0: grazie.
1: Laura Cimaglia, qui durante il nostro approfondimento, che ci piace chiudere con te, poi speriamo anche di avere il Presidente, perché voi col vostro convegno siete molto occupati, noi abbiamo approfittato, siamo venuti per capire di più, abbiamo allestito questo salottino, vi ringraziamo perché non era scontato.
2: Grazie a voi.
1: Ci avete aperto le porte, siamo venuti come Futura, come trasmissione di approfondimento. Abbiamo colto degli aspetti importanti, forse si chiama Futura questa trasmissione, sbagliamo se forse l'eolico sa di futuro, può essere declinato, perché al di là degli auspici, al di là dei propositi, al di là degli slogan, ci pare proprio che possa essere uno dei grimaldelli di innovazione.
2: No, non sbagliate, ma forse anche sì, perché per Taranto è il futuro, ma per tanti paesi è già il presente.
1: Ah, quindi l'errore?
2: Errore, ma verità.
1: È nell'auspicio, diciamo.
2: Esatto. È sicuramente l'auspicio con il quale abbiamo portato questa rivoluzione dell'offshore wind qui a Taranto, e non è stato semplice perché per tante ragioni non è stato semplice, c'è stato vicino il governo, c'è stata vicina la regione Puglia che ha investito anche proprio dal punto di vista del supporto economico e di competenze, perché ci crediamo, e sicuramente l'eolico offshore è una filiera che può veramente riconvertire la nostra città e il nostro porto. È importante, adesso il Presidente ha appena illustrato e spoilerato qualche
1: eccolo
2: dato.
1: Eccolo qui, fra un poco ci raggiunge il Presidente, eccolo lì, perché qualche domanda ce l'ho per il Presidente.
2: Sì, ha spoilerato qualche dato che sarà presentato però domani nel corso della conferenza. L'autorità portuale ha commissionato per tenersi pronta, proprio per cercare di avere dei dati alla mano e convincere le persone della bontà di questo futuro, ha commissionato uno studio a un'importante società internazionale che dimostra come le persone possono essere davvero riconvertite e come la filiera, il comparto produttivo tarantino,
1: parliamo dei lavoratori, quindi
2: tarantino, sono state esaminate le aziende del tarantino, non le aziende in, diciamo, di un archetipo economico ipotetico, no, le aziende del Tarantino sono state esaminate e possono essere coinvolte in questa nuova filiera. Tra l'altro, scusami,
1: prego, ti
2: dico quest'altra cosa, non ci stiamo inventando niente di nuovo, i floaters sono questi zatteroni di acciaio, possono essere realizzati anche in cemento, che la Belleli ha fatto fino a pochi anni fa a Taranto, l'expertise a Taranto già c'è.
1: Una di quelle eccellenze che
2: è una di
1: Taranto prima aveva dalle parti... Anzi, sulla lungola 106. Per chiudere, Cimaglia, non voglio rubarti tempo perché avete tanto da fare ed è già tanto che siamo riusciti a ritagliarci un nostro spazio, ma io ho dei dati sul porto che alla fine mi pare di sintetizzare così, dimmi se sbaglio, lo chiedo al dirigente. È una grande opportunità per il porto quella di vivere una sua crisi oggi nell'ambito di una crisi generale che è l'acciaieria, a cui l'acciaieria sta dando il nome in queste ore. Far diventare la crisi un'opportunità significa magari anche poter dire a migliaia di lavoratori: state rischiando la cassa integrazione, ma così come quei 300 del porto che attendono rassicurazioni per il futuro bisogna darle, forse anche a un pezzo di comparto lavorativo Ilva indotto si può dire: c'è il porto, ci sarà un nuovo porto, o è un'ultima utopia che ci manca ancora da coltivare?
2: È una domanda difficile.
1: Scusa,
2: no, è una
1: non
2: domanda difficile alla quale non posso rispondere io, ma l'augurio nostro è quello di poter dare delle risposte anche a quei lavoratori, ma non con una realtà diversa, con una realtà nuova, con l'innovazione, perché ci sono dei progetti che potrebbero effettivamente portare la fabbrica ad essere ambientalizzata e a produrre in maniera molto, ma molto più green. Questo è quello che noi ci dobbiamo augurare per quei lavoratori, ma anche per noi, perché la città di Taranto, io sono una portuale, ho dei dati del porto e sono preoccupata come portuale, come soprattutto i lavoratori dell'agenzia, quelli dell'Ilva, ma anche io.
1: C'è un pezzo di città che auspica la chiusura,
2: ma
1: dal punto di vista sanitario e ambientale, con delle ragioni che la giustizia evidentemente
2: ha dato ragione, ma quel percorso io non lo metto
1: assolutamente in dubbio. La storia parla chiaro.
2: Assolutamente, sono le alternative che si devono valutare, alternative ci sono, noi siamo convinti che ci siano, ma al di là dell'Ilva questa opportunità è già green. Non ci sono, voglio dire, ostacoli per impiantare un hub all'interno del quale devono essere assemblati dei floaters, delle piattaforme. La fabbrica della Vestas è già qui, stanno producendo a Taranto già da anni.

0: La pala più grande al mondo, la V236, e si apprestano ad aumentare la produzione con nuove tecnologie. Siamo pronti. Io vi dico anche un'ultima cosa, mi fa piacere dirlo perché tra gli operatori che sono anche sponsor di questa iniziativa, non faccio i nomi per non mettere nessuno in imbarazzo, ma sono stati premiati dalla Vestas come stevedores globali migliori al mondo. Cioè ci sono delle competenze in questo porto che non possiamo perdere e secondo me è arrivato il momento con questo evento quello che vogliamo fare.
1: Buon lavoro, grazie. Buon lavoro Cimaglia. Grazie. Abbiamo avuto vari ospiti, abbiamo parlato dell'eolico, dell'offshore, che a Taranto abbiamo imparato a capire cosa sia con quel parco, no, di fronte all'Idu Azzurro. Ma evidentemente stando ai numeri, stando alle possibilità, stando anche agli operatori che ci sono venuti qui a trovare, si può declinare al futuro questa possibilità. Nel giorno in cui proprio c'è l'ultima colata dell'acciaieria, sembra un karma, lo chiedo anche all'ex presidente della provincia, all'ex sindaco di Castellaneta, attuale numero uno dell'autorità portuale di sistema a Taranto. Rischia di essere una nuova utopia per la città o la possibilità è concreta che l'offshore possa?
2: Allora, noi siamo abbastanza fiduciosi. Siamo abbastanza fiduciosi perché se il governo ha fatto tutta una serie di azioni che hanno portato all'individuazione di Taranto e di Augusta come hub nazionale, immagino che voglia investire su questo settore e sarebbe un errore non farlo. E non lo dico perché sono oggi Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale, non è questo il tema, ma perché l'Italia, che è partita anche prima rispetto ad altri paesi, oggi se non decide, se non accelera, se non si muove, rischia di rimanere indietro. Quindi chi è partito dopo di noi oggi ci sorpassa. Non mi riferisco soltanto all'Olanda, ai Paesi Bassi che sono più avanti rispetto a noi già da tempo, ma ad esempio anche la Francia. Io ho avuto modo di conoscere e apprezzare gli amici di Port La Nouvelle. Devo dire che loro stanno investendo fortemente e noi rischiamo poi anche magari di essere superati dalla Spagna. Quindi questo per dire cosa? Perché l'Italia deve accelerare secondo me. E poi dobbiamo anche magari far rete con i porti di Francia e Spagna. Attenzione, non la vedo come un fatto di concorrenza, la vedo come un fatto di entrare finalmente in campo.
1: C'è anche un contesto europeo di cui tener conto, ovviamente.
2: Assolutamente sì, e quello che mi è piaciuto oggi dei lavori, soprattutto della mattina, quando ci sono stati proprio gruppi di lavoro con importanti operatori internazionali, è la volontà di questi soggetti, anche istituzionali, quindi della Francia, dell'Olanda, di fare una rete che possa far valere le proprie ragioni anche presso i decisori comunitari, no? Presso il legislatore comunitario, nelle istituzioni europee, perché è opportuno che tutta la filiera dell'eolico offshore possa essere, come dire, incentivata non solo in Italia ma in tutta Europa.
1: Gugliotti, la riconversione del lavoro è un tema. Abbiamo migliaia di cassi integrati di ex Ilva, se ne stanno aggiungendo altri. Al di là anche dei 300 lavoratori del porto, no? che hanno il diritto di vedere un futuro delineato, un nuovo, attraverso la formazione, una riconversione, è un'altra battaglia seria che conosce bene, non devo ricordarla certo a lei, ma di cui l'opinione pubblica sta prendendo nuova coscienza in questi giorni, che ce ne ricordiamo sempre troppo tardi, poi dei drammi che sono familiari. Tutto questo know-how, al di là dell'offshore, chiedevo prima a Causo, no? Che è uno degli imprenditori, come tanti presenti, ma i tre sporgenti attualmente dell'Ilva, prima o poi di qualche sporgente bisognerà parlarne evidentemente. Cioè del futuro c'è un porto grandissimo, per due terzi asservito, prima la ragion di Stato e poi la ragion privata dell'acciaio, ma se tutto cambia evidentemente anche il porto dovrà prenderne atto.
2: Ma quando prima parlavo nel mio intervento di decisioni certe, risposte certe e tempi certi, mi riferivo anche a questo, perché decidere cosa fare della grande industria comporta una serie di conseguenze, in termini occupazionali, sotto vari punti di vista, ma anche in termini di occupazione delle aree del porto, perché se ci sono diverse ipotesi, si dovesse completamente chiudere, tutte quelle aree sarebbero libere da destinare nuovamente ad altre attività. Se invece dovesse, come dire, rimanere un ciclo diverso, quindi non più il ciclo tradizionale,
1: magari tre sporgenti sono troppi,
2: magari tre sono troppi, ne basta uno e basta due, però dobbiamo capire che cosa succede.
1: Diciamo agli spettatori, tre sporgenti su cinque, quindi è un bel...
2: 3 su 5 oggi,
1: a parte il polisettoriale,
2: sì, se quello, in parte, yes. Comunque 3 sporgenti su 5 sono oggi in concessione ad Ilva, ad Acciaierie d'Italia. E però, ripeto, se non capiamo che cosa succede alla grande industria, come si chiude questa vertenza, secondo quelle che sono le diverse opzioni sul tavolo, ovviamente noi saremo conseguenziali. Se le banchine ci vengono riconsegnate tutte o non servono alla grande industria, nessuna delle tre dovesse servire, non ce le riprendiamo.
1: L'eolico mi sembra che sia una partita e un percorso a prescindere.
2: No, prescinde dall'Ilva, perché il molo polisettoriale, che consta di 1 milione di metri quadri, 100 ettari, già si è deciso, non per mia volontà, di chi mi ha preceduto, del governo, un po' di tutti, che sostanzialmente metà dell'area del molo polisettoriale, quella in radice, dovesse essere destinata ad hub per l'eolico offshore, quindi invece la parte intestata rimanere destinata al traffico container. Quindi diciamo che questo assetto, questo nuovo assetto, è indipendente dalla vertenza.
1: Insomma, passeggeri, eolico, container, vediamo che ne sarà degli sporgenti così come li conosciamo oggi. Per l'acciaio
2: è un cantieristica navale.
1: La cantieristica navale, che aveva una gran tradizione prima e deve, va rimessa in moto evidentemente. Stiamo parlando di lavoro, occupazione, cultura, storia e famiglia di Taranto. Partita complessa da vincere, penso, facendo sistema. Ci vuole anche una politica che sappia rileggere la realtà e si ricali nel contesto, no? Perché diceva prima uno dei miei ospiti precedenti, tutto poi diventa indirizzo politico. Se non c'è l'indirizzo politico, il know-how, le scelte, le intuizioni degli scienziati o le intuizioni degli imprenditori non hanno.
2: Dobbiamo evidentemente capire dove andare e tutto il resto va a cascata.
1: Di ottimista o pessimista?
2: Allora, io di natura sono sempre stato ottimista.
1: Però sta arrivando un ma.
2: Però la situazione non è semplice, è inutile dire il contrario. La situazione non è semplice, va governata, speriamo di riuscire a farlo. Chi ancor più di me ha responsabilità sul territorio, ma soprattutto a Roma, di riuscire quindi a gestire nel miglior modo possibile questa situazione, nell'interesse veramente di tutti, in particolare del territorio, quindi lavoratori, tutti, operatori, tutti. Speriamo.
1: Grazie Presidente Cugliotti. Grazie a voi. Futura finisce qui, cercheremo ancora di andare in esterna per dove accadono le cose, per raccontare e approfondire e cercare anche di capire meglio. A giovedì prossimo.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Bentrovati qui su Studio 100 TV con 120, appuntamento assolutamente in diretta per il martedì pomeriggio alle 15 che da oggi riprende il suo cammino. Avete visto una nuova sigla e qualche novità perché quest'anno saremo molto in giro proprio a cogliere gli umori e a raccontarvi quasi dal vivo quello che accade nei vari eventi della nostra città, della nostra provincia, perché no anche nella regione. E poi avremo una serie di rubriche che ancora stiamo pensando, perché comunque 120 si arricchisce anche di queste rubriche che vi faranno scoprire ambiti particolari, culturali e non solo. Questa volta partiamo con la sigla speciale che riguarda appunto ciò che, di cui parleremo e stiamo parlando dei grandi eventi. Quindi, se in regia è pronta la sigla dei grandi eventi, andiamo.

grande evento che Studio 100 TV seguirà in quanto anche media partner dell'iniziativa è una grande rassegna dedicata alla bellezza che parte dal 15 fino al 18 di ottobre, un evento diffuso, una vera e propria

0: È founder di Urban Events, che è appunto l'associazione che cura Passerella Mediterranea. Ci siamo fatti una chiacchierata con Damiano Comes e poi nel corso, insomma, della settimana e la settimana prossima conosceremo altri protagonisti che renderanno ancora più bella questa iniziativa dedicata alle bellezze del nostro territorio. E quindi vediamoci l'incontro con Damiano Comes.
1: Per la prima puntata dell'edizione 2026-2027 di 100 eventi, io mi trovo qui a parlare di un evento grandissimo, enorme, bellissimo, che racconta il territorio, che racconta la bellezza della donna, del territorio e delle cose belle che si possono fare nella nostra regione. Per fare questo sono qui con l'ospite che adesso vi presento, ma parto dalla fine. Parto da questo che è il booklet che presenta l'evento e da una frase che mi ha colpito. A tutti voi, grazie di cuore per essere parte di questa storia di bellezza, cultura e narrazione che da oltre 10 anni illumina la terra di Puglia. Parlo con Damiano Comes. Parliamo, insomma, lui in quanto CEO e founder di Urban Events, parliamo di un evento che dopo 10 anni si trasforma e diventa un'altra cosa che racconta la bellezza del suo lavoro, del nostro territorio, la bellezza della donna, con tanti aspetti. Facciamoci una chiacchierata su questo.
2: Intanto grazie di essere il primo ospite di questa tua idea editoriale che mi onora, mi affascina, ma soprattutto mi preoccupa di non essere, voglio dire, molto, cioè invadente in alcune cose. Cioè, attraverso Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, da 10 anni raccontiamo e narriamo la nostra terra. La nostra terra ionica e dell'Alto Salento, visto il coinvolgimento di amministrazioni che fanno parte di questa terra, cioè il Comune di Taranto, il Comune di Martina Franca, il Comune di Crispiano e il Comune di Porto Cesareo, con anche un segmento dedicato anche al Comune di Grottaglie. In più, cosa facciamo? Ci siamo resi conto che attraverso questo partenariato pubblico-privato, siamo stati in grado di costruire una rete che narra e soprattutto comunica, come dici tu da quella frase, la bellezza di una terra e soprattutto la maestria del fare attraverso la creatività di questa terra, con le ceramiche, con i video, con l'amore dell'accoglienza, ma soprattutto con l'arte sartoriale, che facendo parte di un segmento, di un settore che è quello del wedding, abbiamo aggiunto anche quello dell'accoglienza con le masserie, i resort, questa sorta di benvenuto al mondo per conoscere la nostra terra, il nostro mare, il nostro entroterra, ma soprattutto, come dicevo prima, la passione e l'amore nel raccontarla, questo evento che è stato, cioè, definito a Milano una genialata legata al mondo della comunicazione effettivamente territoriale affinché anche il nostro territorio parli di promozione seria e soprattutto identificata.
1: Sono 10 anni che come Comes organizzate eventi, Damiano insieme a Carmela Comes, che è un po' la visione creativa, no? Del tutto, della bellezza, dell'eleganza, no? Della scelta del materiale. Questo però quest'anno, che è un evento diffuso, perché come dicevi comunque tocca dal 15 al 18 di ottobre, una serie di posti considerati comunque davvero capisaldi del turismo in Puglia, della bellezza. Però questo va oltre, è un progetto che va oltre, perché oltre la rete ha anche un sottotitolo che è Donne non Pupe. Partendo da Grottaglie si parla delle pupe di Grottaglie, però ovviamente c'è questo sottotitolo che è davvero importante, vista la finalità che viene dato anche a un premio inserito all'interno dell'evento.
2: Lo identifichiamo come sottotitolo, ma non lo

0: Esatto.
1: Ma è il titolone,
0: è
1: invece.
0: Titolone,
1: è un titolone, perché attraverso questo, cioè Donne non pupe, si è creata tutta questa
0: la narrazione
1: di questo evento, no? Perché si parte dalla pupa che è oggetto di violenza attraverso un episodio accaduto nel Medioevo. Mia moglie, Carmela, che ha deciso di poter proprio instaurare e istruire e riconoscere nella pupa una sua idea di come fare in modo di trasferire la responsabilità sociale, si è creata questa bellezza, andando proprio a riconoscere negli anni una serie di figure femminili che effettivamente con il loro impegno non soltanto professionale ma anche etico ma soprattutto sociale, fanno in modo che con la loro sensibilizzazione stiano addosso ad un tema purtroppo che ogni giorno devasta la mente di ognuno di noi con tutti questi episodi di femminicidi che continuano a martoriare le nostre famiglie, e soprattutto facendo in modo di coinvolgere vari soggetti affinché effettivamente questa sensibilizzazione sia espressione della propria idea morale. Quest'anno addirittura, sempre attraverso la moda, abbiamo fatto in modo di coinvolgere i ragazzi che, con la scusa della creatività, faremo in modo che anche loro siano protagonisti coinvolti nel progetto e nel premio Donne non pupe, proprio per incominciare anche da loro a fare in modo che si possa promuovere questa sensibilizzazione importantissima.
0: Allora, noi racconteremo poi come media partner, seguiremo le tappe, no, di avvicinamento a quello che sarà poi l'evento finale, che si svolgerà in questa location meravigliosa che ci accoglie anche oggi qui a Lissò, e c'è una storia molto bella che è stata raccontata all'interno della conferenza stampa, quanto un'immagine di Carmela Comes da bambina l'abbia comunque segnata anche nel suo percorso di identità artistica.
1: Sì, infatti qui volevo che ci fosse mia moglie, però mia moglie ha una sua, voglio dire, alcune volte si dilegua in queste cose. Sì, lei è sempre stata colpita da questo albero secolare che è l'ulivo, ma soprattutto dai suoi intrecci. Infatti, attraverso questa sua visione ha costruito e sta costruendo la collezione che ha chiamato Intrecci d'Eternità, in relazione proprio all'intreccio che l'albero d'ulivo gli ha trasmesso come emozione, in modo tale che questo intreccio fra uomo e donna possa essere poi interpretato con la nostra alta sartoria e creatività. Ma in più è stata colpita anche dal luogo, perché noi faremo l'evento all'interno di una tenuta secolare dell'uliveto che addirittura sfocia nel Mar Mediterraneo, il Mar Piccolo, che è qualcosa di bellissimo. Spero con tutto il cuore che ci sia il tramonto che l'ha fatto innamorare lei, perché lei è stata attratta da questo bellissimo tramonto, dove questo effettivamente, come dice lei, il fruscio, il rumore degli ulivi l'ha proprio scatenata, folgorata, che non sarà semplice, però faremo questo grande evento all'interno di questa tenuta.
0: Nostra chiacchierata con il primo ospite di 120 si chiude con un ricordo, visto che parliamo di ricordi, di memoria. Ricordi la prima sfilata, il primo abito che è salito indossato da una modella nella lunga carriera, no? Della prima sfilata, perché voi siete sempre stati famosi per questi eventi che avete cominciato a fare nella piazza di Grottaglie, piano piano. Che cosa ricordi di quel Damiano Comes che si affacciava in questo mondo e che poi ha veramente creato tantissimo insieme a tutta la sua squadra, insieme a Carmela?
1: Questa è una domanda bellissima, ma nello stesso tempo che mi emoziona, che mi fa battere il cuore, che mi fa tornare negli anni, nel tempo. Sono passati 40 anni dal primo evento, dalla prima serata dedicata all'amore della creatività e soprattutto all'amore per il proprio lavoro. Noi abbiamo sempre pensato

0: che non dovevamo andare noi a cercare la clientela e non essere cercata, e soprattutto andavamo sempre alla ricerca di poter trasformare questa nostra passione in un'identità creativa affinché i nostri fruitori, le nostre persone che venivano, cioè dalle piazze, come dici tu, noi abbiamo un'immagine indelebile della prima sfilata, c'erano oltre 10.000 persone, che adesso c'è 40 anni fa era una cosa che inaspettata, perché non era mai successo che un'azienda artigianale potesse avere il terrore del confronto della terra come tutti gli altri grandi stilisti. Poi è chiaro che siamo rimasti artigiani, non abbiamo voluto esportare la nostra arte, ma adesso con Passerella Mediterranea siamo nel mondo, perché da 10 anni a questa parte siamo effettivamente nel mondo attraverso la nostra creatività e soprattutto la nostra sartorialità.
1: E allora, con questi elementi, con questa grande passione ed emozione di Damiano Comes, noi vi invitiamo a seguire tutti gli eventi di appunto questa Passerella Mediterranea, che dal 15 al 18 animerà con la bellezza, invaderà di bellezza tutto il nostro territorio. Grazie.
0: No, grazie a voi, grazie a voi.
2: E dopo Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, è un grande evento che seguiremo appunto come media partner qui a Studio 100, però cambiamo completamente registro e ci spostiamo a raccontare quello che è accaduto sabato scorso, 3 ottobre, al quartiere Paolo VI, alla zona delle Case Bianche, con questo evento di portata non dico solo nazionale ma anche internazionale. Infatti sono arrivati a Taranto le voci più rappresentative della scena rap e urban italiana e non solo, che davvero hanno riunito un pubblico immenso, si parla di una presenza di 10.000 persone, con un evento, uno spettacolo che ha davvero stravolto non soltanto le idee, gli animi, ma anche proprio l'idea che si aveva insomma, del quartiere che è diventato centro nevralgico della musica per la serata del 3 ottobre. Noi abbiamo qualcosa da farvi vedere, ma soprattutto abbiamo un ospite con il quale poi parleremo, raccogliendo le emozioni, visto che lui su quel palco c'era. E allora, vediamoci che cosa è accaduto appunto in questa Red Bull 64 Bars di sabato 3 ottobre.

0: Allora, questo era un po' un riassunto di quello che è accaduto sabato 3 ottobre. Davvero non sembrava di stare nella nostra città, però questo non è il primo esperimento che viene fatto col 64 bars, perché già negli anni precedenti era stato portato a Scampia, a Napoli, a Corviale, a Roma. E quindi, insomma, sono già 5 anni che questo evento tocca le grandi città, e questa volta è toccata a Taranto, e noi ci auguriamo ovviamente che la cosa possa tornare. Ma ne parliamo con un protagonista, un giovane artista che è stato protagonista della prima serata il 25
1: Esatto.
0: di settembre e poi era lì dal vivo. Ciao Federico Mercury.
1: Ciao. Esatto.
0: Allora, insomma, lui è un giovanissimo artista, lui è in classe 2008, che da quando era piccolissimo scrive e compone. Giusto?
1: Esatto, giusto.
0: E di
1: Sì, diciamo è
0: parlaci di questa tua
1: stato.
0: passione, poi parliamo di quello che è successo.
1: Sì, diciamo che a 8 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni, banalmente anche sui quaderni di scuola, no? Le cose così. Poi a 13 anni mi sono trovato per caso nella stessa scuola con un ragazzo che produceva, che attualmente è ancora il mio produttore, quindi si è stretto oltre un rapporto, diciamo, musicale, anche di amicizia pura. Nulla, negli anni poi ho iniziato a pubblicare, ho pubblicato i primi brani, ho fatto i primi video. A 14 anni ho partecipato a un bando che ho vinto, dove ho suonato, che mi ha dato la possibilità di appunto suonare al Teatro Comunale Fusco. Diciamo, mi ha dato una certa visibilità per quel periodo, per quanto ero molto piccolo, quindi comunque
0: Non
1: non
0: riuscivi
1: le nego che
0: ancora.
1: non, le sono, non, non mi sono riuscito a sfruttare bene l'opportunità.
0: Vabbè, però
1: Però penso
0: hai
1: a
0: fatto la
1: godermi il
0: gavetta,
1: momento.
0: cioè stai
1: Sì,
0: facendo gavetta ancora,
1: esatto.
0: però insomma questa passione
1: Esatto,
0: adesso diventa un po' più
1: esatto. Sì,
0: raffinata.
1: esatto.
0: Adesso leggevo tra le tue note che tu adesso scrivi da solo, cioè proprio pensi a una autoproduzione quasi insieme alla
1: Esatto.
0: persona che sta con te.
1: Sì.
0: Come nasce il Federico scrittore? Cioè, tu hai detto che da piccolo, no, studia
1: Sì.
0: sul quaderno. Questa tua urgenza creativa come si sviluppa?
1: In realtà si sviluppa principalmente da un bisogno proprio di espressione. Cioè io sempre da piccolo soprattutto non parlavo molto, cioè ero solito comunque esprimere le mie emozioni in altri modi, no? Anche adesso comunque sono uno che ha difficoltà ad esprimerle, quindi scrivere è un modo per dare voce magari, no? A
0: Ok,
1: cose che non riesco
0: a dire
1: a dire,
0: diversamente, quindi
1: esatto.
0: magari oggi qualche barra esce.
1: Sì, probabilmente.
0: Qualche barra esce. Allora, Federico, tu sei stato tra i protagonisti dei giovani artisti emergenti
1: Esatto.
0: tarantini, insomma, che sono saliti sul palco dello Spazio Porto il 25 di settembre per questo primo evento inserito, insomma, nel 64 Bars. Com'è stata l'esperienza del confronto con gli altri davanti a tanta gente in un contesto dove eravate alla pari, perché poi eravate
1: Certo,
0: tutti
1: certo.
0: rapper?
1: Innanzitutto volevo fare una premessa, ritengo che comunque noi, almeno i ragazzi che c'erano sul palco, che hanno suonato su quel palco, sono tra i più validi comunque, e gli emergenti che abbiamo a Taranto. E, oltre a questo comunque è stata una bellissima esperienza, sia appunto di condivisione, ho avuto modo di conoscere meglio anche altri artisti presenti, sia per una questione di, come
0: Anche di
1: dire,
0: scambio, no?
1: esatto.
0: Anche di scambio.
1: Sì.
0: Che è una cosa che nel rap, insomma, da amante del genere, è una cosa che comunque, almeno in Italia, esiste. Cioè questo scambio, questo confronto, forse rispetto ad altri
1: Certo.
0: generi musicali, siete un po', come dire, uno a sostegno
1: Sì,
0: dell'altro.
1: quello sicuramente. Oddio, a volte
0: A volte ci
1: c'è
0: sono
1: qualche
0: quelle. Eh
1: dissing,
0: beh.

0: c'era, c'è, sicuramente.
1: Ah, qua ci vedo le immagini tue mentre ti esibisci, certo, sul palco. Perfetto. Sì, qualche dissing che però non escludiamo che sia un'operazione di marketing, no, no, poi no, in alcuni casi, no, cioè ci può stare.
0: Certo,
1: ci può,
0: certo,
1: stare. Senti, la tua esperienza al 64 Bars com'è stata?
0: Ma penso una delle esperienze dal vivo più belle che abbia mai, a cui abbia mai assistito, sicuramente. Per Taranto penso sia una cosa, come ti dicevo prima, ripetibile. Averla vissuta da sotto il palco, comunque, vedendo tutto pienamente, è stato veramente emozionante.
1: Emozionante. C'erano molti come te, insomma, che forse non credevano ancora che potesse,
0: no?
1: Cioè che stava succedendo davvero,
0: sì,
1: quella,
0: sì,
1: cosa.
0: Da quando Kid Yugi
1: è uscito dalla stato,
0: diciamo, sì, da lì comunque io immaginavo successo una cosa del genere, ma lo aspettavo veramente tanto tempo, cioè penso sia stata un'opportunità anche per chi l'ha visto, cioè una, come dire, un evento per far capire a tutti che ci sono delle.
1: Senti, ma secondo te Kid Yugi con questo chiaramente suo exploit ha dato speranza anche ad artisti come te,
0: certo,
1: della zona, no? Per,
0: certo,
1: per,
0: certo,
1: esprimere quello che pensava e dire ci siamo anche noi, c'è, cioè, una voce forte nell'ambito.
0: Assolutamente, è stato, penso, la cosa più di, come dire, ciò che ha trasmesso lui è stato quello, la speranza, cioè, anzi adesso magari fino a prima di lui molti ragazzi avevano paura di approcciarsi al mondo della musica, perché qua comunque non siamo a Milano, cioè era vista ancora come una,
1: certo,
0: roba molto fuori dalla
1: molto
0: portata,
1: distante,
0: sì,
1: certo,
0: esatto, per quanto già a Milano e a Roma si dicesse no, sì, ora vogliono tutti fare i rapper, qui no, ma tuttora per piccole parti ancora è così, però da quando è emerso lui sono buttati proprio tutti, cioè,
1: tutti quanti,
0: proprio come se hanno visto, non lo so,
1: si
0: uno
1: sono
0: di loro,
1: esatto,
0: che è riuscito,
1: riflessi nello specchio,
0: sì, sì, io facevo musica da prima già, quindi comunque a lui l'ho visto come, cioè, fatto un genere completamente diverso, però anche per me banalmente è stato una cosa bellissima,
1: una
0: vedere,
1: più,
0: sì,
1: vedere,
0: sì, vedere un ragazzo da una periferia, un ragazzo di periferia come Massadi, Massafra, comunque esplodere a,
1: certo,
0: questi livelli. Certo.
1: Senti, tu invece che stai facendo adesso? Stai scrivendo nuove cose?
0: Sì, attualmente
1: quando,
0: lavoro.
1: Quando
0: lavoro.
1: Ti vedremo di nuovo su un palco?
0: Prima possibile, spero. No, comunque, dopo da Red Bull, diciamo, era un anno e mezzo che non salivo su un palco. Sono stato fermo un po' di tempo, dico la verità.
1: Sì.
0: Ora sto ricominciando.
1: Allora,
0: piano,
1: vabbè,
0: piano.
1: Ti chiedo una cosa, però tanto voglio dire, non sei obbligata a farla, però se ti viene da fare un paio di barre di pensiero, se ce l'hai, le facciamo, fai finta che stai sul palco del dove ti sei esibito, se hai proprio due pensieri, se no ti prepari per la prossima volta quando vieni a parlarci del disco.
0: Senti, mi preparerei per la prossima volta,
1: okay,
0: per questo motivo.
1: Perché ti ho preso la sprovvista.
0: Sì, sì. No,
1: va bene.
0: Vabbè. Non, fare freestyle non è proprio,
1: non è facilissimo,
0: non è nemmeno il mio ambito.
1: Senti Federico, allora noi intanto già dall'anno scorso, insomma, abbiamo aperto le porte di questa trasmissione un po' a molti giovani artisti, quindi chiaramente ci fa piacere se venite a parlare dei vostri progetti, presentarceli, perché credo che ne valga la pena assolutamente supportarvi in quelle che sono, insomma, le vostre speranze, esattamente come è successo per Kid Yugi, quindi ci conto.
0: Bella cosa.
1: Ci conto e aspetto allora di ascoltare le prossime cose tue.
0: Certo.
1: E allora ringraziamo Mercury, Federico Mercadante.
0: Grazie,
1: e gli auguriamo un buon lavoro e bocca al lupo.
0: A voi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Noi, diciamo, l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. chiediamo che la stagione balneare

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
4: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
5: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
10: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
11: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
12: Cercherò sempre di migliorarmi.
13: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
14: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
15: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
16: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
17: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100.

0: contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Tra le rubriche fisse questa che avremo nella nostra trasmissione di questa edizione ce n'è una che è una sorta di agenda relativa a quelli che saranno i prossimi eventi. Allora andiamo con la sigletta.

Allora, vuole essere davvero un piccolo TG con gli eventi che accadranno. Partiamo da subito con quello che accade oggi a Carosino, dove ci sono i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, vescovo e martire patrono di Carosino, organizzati dal Comitato Festa Patronale di Carosino, Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Carosino e patrocinio del Comune di Carosino. Stasera lo spettacolo teatrale Laudato Si, messo in scena dalla Carus Teatro APS di Carosino, uno spettacolo scritto e diretto da Davide Roselli con la partecipazione straordinaria del nostro amico maestro violinista Francesco Greco. Lo spettacolo si terrà presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, Piazza Dante a Carosino. Domani, mercoledì 7 ottobre, il teatro è un gioco meraviglioso e si ricomincia. Torna il corso di teatro per bambini di Flo con Giorgio Consoli, attore e cantante, appunto, che accompagnerà i piccoli nel percorso di formazione. Un percorso fatto di storie, personaggi, fantasie e creatività per giocare, esprimersi e scoprire il piacere di fare teatro insieme. E ai più piccoli è dedicato la rassegna aperta Kids quindi si parte domani in via Macello 1 a Sava alle 16:30 con il corso di teatro. Giovedì 8 ottobre alle 19:30 torniamo a Carosino con i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e martire patrono, appunto, con le cantate a San Biagio, rassegna di cori parrocchiali in memoria di Dommino 40, con la direzione artistica del professor Franco Manigrasso presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante, appunto a Carosino. Giovedì 8 ottobre, presso lo spazioporto Cineporto di Taranto, arriva l'attrice Malita Chowl con Maurizio, un viaggio comico e spietato nella mente di un'attrice sospesa tra il sogno della grande arte e la dura realtà del palinsesto pomeridiano. Maurizio è una corsa contro il tempo e contro se stessa, all'interno della mente di un'attrice che sogna grandi i ruoli mai concessi tra Shakespeare e Chekhov. Lo spettacolo alle 21 in via Niceforo Foga 28 e ci sono ancora i biglietti disponibili. Spostiamoci a Martina Franca per venerdì 9 ottobre, Cinema Teatro Nuovo, un tribute show live dal titolo K-Pop Warriors. Tre ragazze unite dalla passione per la musica e dal sogno di diventare pop star formano una band K-Pop, appunto le K-Pop Warriors. Genere musicale che è nato negli anni 90 dalla fusione di pop, hip hop e rock e diventa appunto un mezzo di comunicazione per esprimere emozioni, identità e ambizione. E quindi è la storia di queste tre ragazze che appunto fanno un viaggio attraverso gare e concorsi musicali in giro per il mondo, un po' quello di cui parlavamo poco fa. E poi rimbalziamo tra il 10 e l'11 di ottobre, ne abbiamo parlato anche durante il TG, le giornate FAI d'autunno 2026 a Taranto, presso il Palazzo del Governo Salone della Provincia in via Anfiteatro 4 a Lungomare. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano. Un fine settimana che ci aiuterà a guardare anche la nostra città con occhi nuovi, conoscerne storie, dettagli e spazi po spesso poco accessibili per riscoprire le bellezze del territorio. Da sabato 10 a domenica 11 ottobre torniamo a teatro, in particolar modo a teatro

0: Padre Turoldo con la commedia rappresentata dalla compagnia teatrale Angelo Caracciolo sabato, domenica e lunedì. Questa commedia di Edoardo De Filippo, scritta nel 1959, è la storia di una famiglia medio borghese, probabilmente la più bella storia d'amore scritta da Edoardo De Filippo, dove ancora una volta vengono esaltati i valori e i sentimenti tutt'oggi estremamente attuali. La compagnia teatrale Angelo Caracciolo in scena con la regia di Angelo Caracciolo presso il teatro Padre Turoldo di Taranto. E sabato 10 ottobre, da sabato 10 ottobre si parla adesso di musica, si parla di house, si parla della storia della musica house. Per la prima volta, sabato 10 ottobre, allo Spazio Porto arriva il party che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni, ma stiamo parlando soprattutto di un percorso culturale e musicale interpretato da quattro DJ, insomma molto noti nella nostra città. Un po' la storia della dance music disegnata da Attilio Capigli, Enzo Enriquez, Guido Balzanelli e Antonello Perricelli. Sabato 10 ottobre, ancora però, torniamo al cinema, al Cinema Savoia, dove per la prima giornata delle proiezioni del film L'estranea di Paolo Strippoli, tra la fine dello spettacolo delle 17:50 e lo spettacolo l'inizio delle 20, saranno in teatro, al cinema, due maggiori protagonisti di questo film, l'attrice Jasmine Trinca e il regista Paolo Strippoli. Il film è praticamente candidato all'Oscar per miglior film straniero, è davvero motivo di orgoglio per un giovane regista pugliese, quindi sarà presentato alla loro presenza proprio fisica all'interno del Cinema Savoia sabato per L'estranea, appunto, Jasmine Trinca e Paolo Strippoli. E chiudiamo con uno spazio riservato ai giovani artisti di cui parlavamo anche prima. Si ripresenta per il terzo anno l'appuntamento con Approdo Cantautori, realizzato da Diga Records, che domenica, a partire dalle 20, presso lo Spazio Porto, appunto, propone questo percorso, questo progetto dedicato ai giovani cantautori, ai giovani artisti tarantini e non solo, che hanno la possibilità di salire su un palco e far ascoltare la propria musica. Quindi per questo ci si può rivolgere direttamente a Diga Records. E allora questi erano i primi eventi della settimana. Forse abbiamo un collegamento? Abbiamo un collegamento, forse eccolo qui, lo vedo, io lo vedo. Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sta parlando così in mezzo alle frasi. Giuseppe, mi senti? Pronto? Giuseppe? Giuseppe, ci
1: Giuseppe,
0: sei?
1: ci sei?
0: Eccoti finalmente. Allora, Giuseppe Calamunci, Maritta, ciao, buonasera. Ti abbiamo proprio strappato al tuo lavoro in diretta 2 secondi per parlare di questo importante corso annuale di recitazione che avrà il via domenica 11 di ottobre. Allora, parlaci brevemente, perché siamo proprio in chiusura, di questo nuovo progetto da te curato.
1: Allora, domenica 11 ci sarà questa presentazione presso il Teatro Tarentum di questo mio nuovo corso di recitazione. È un corso che è già partito l'anno scorso a Grottaglie, quest'anno ha una nuova classe a Grottaglie e quest'anno partirà al Tarentum. Io di questo ringrazio tantissimo Franco Nacca perché mi ha contattato e ha deciso, diciamo, di affidarmi questo bellissimo compito. Dove per me è importante una cosa, sapri fondamentalmente, quella di donare e regalare anche agli allievi, quindi cercheranno di partecipare, un qualcosa che per me è importantissimo, qualcosa che ho imparato nel mio percorso accademico e che vorrei condividere, perché per me è un po' come fate anche voi, no? Fondamentalmente in Spazio Porto, in quello che avviene a Taranto, quello che avviene in provincia, condividere ciò che noi abbiamo, ciò che noi sappiamo, e per me questa è la base fondamentale. E che cosa voglio condividere? Condividere con loro la metodologia, le diverse metodologie di approcciare a un personaggio, di

0: abbracciare la scena, capire che cosa vuol dire scrivere un testo, che cosa vuol dire oggi rappresentare uno spettacolo a teatro. Ecco, una cosa che mi fa molto sorridere è questa. Molta gente mi ha contattato e mi ha chiesto che spettacolo porterei in scena. E io gli ho risposto: ma porterai te stesso, perché in realtà parte proprio da lì, parte proprio da noi. E questo è il mio corso, cioè un corso che parte da noi, da quello che noi riusciamo e vogliamo comunicare, ciò che abbiamo chiuso, ciò che abbiamo. Che non riusciamo a volte a far uscire da noi.
1: Esternare, certo. Allora.
0: Esatto, in una chiave artistica attraverso quello che è il mondo del teatro e quindi la metodologia valida, eventuale, perché noi all'interno è un abbraccio al metodo di Strasberg, Stanislavski, Lecoq, Meisner
1: Certo.
0: e altri
1: Allora
0: pedagogici.
1: Giuseppe, guarda, davvero insomma, mi faceva piacere perché quest'anno parleremo molto di teatro qui all'interno di 120, andando anche un attimo dietro le quinte e quindi insomma proprio dietro le quinte si va assolutamente, anzi si parte dalla base quando parliamo di un corso appunto di recitazione, di formazione e di approccio al teatro. Per cui questa era insomma l'idea per cominciare quest'anno a parlare di teatro attraverso appunto questo tuo. Questo progetto per quest'anno, insomma, per adesso, perché tanto lo so che ci rivedremo.
0: Io veramente ti stimo tantissimo come colei che porta insieme a tantissime altre persone a Taranto in provincia avanti una cultura che è quella cultura fatta dall'essere umano, no? Visto che siamo nei periodi ormai in cui tutti parlano di intelligenza artificiale, ma l'arte, la cultura, il teatro fanno parte degli esseri umani, così come i problemi e le dinamiche che poi andremo a affrontare e andremo
1: Un po' alla volta.
0: eventualmente a risolvere attraverso l'arte.
1: Allora Giuseppe, grazie. Grazie a Giuseppe Calamucci in manita per questo intervento. Buon lavoro con il teatro, poi ci ritroveremo in scena sicuramente. Grazie ancora.
0: Applauso. Grazie Sabrina.
1: E allora, finisce qui la prima puntata di questo nuovo corso di 120, grazie a Giuseppe Candelli in regia, noi ci rivedremo anche, e vedo che c'è anche un altro amico che si sta affacciando, e allora ci rivediamo praticamente la settimana prossima, ma non è detto che non ci rivedremo nel corso della settimana. Grazie a tutti e l'appuntamento è a martedì prossimo alle 15, 120 Studio 100 TV.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono

il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

0: Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Una giornata intensa quella di ieri, anche una sortita alla Rai per te ieri domenico, Rai News, per raccontare tutto quello che sta avvenendo in queste ore. Due no consecutivi dei giudici in poco più di 2 settimane, c'era da aspettarselo.
3: Beh sì, credo di sì, soprattutto quando abbiamo visto e letto il nuovo parere che il procuratore generale della Corte di Cassazione ha reso alla Corte d'Appello.

0: del procuratore generale della Corte d'Appello ha reso alla stessa Corte d'Appello in vista dell'udienza del 3 settembre. Così come il 3 settembre la Procura Generale aveva detto no alla richiesta di sospendere il decreto, così ha detto no anche nei giorni scorsi in vista dell'udienza del 30 settembre. Ora, il parere del Procuratore Generale della Corte d'Appello non è vincolante, però ecco, dava già l'idea qual era l'orientamento, poteva dare già l'idea quale fosse l'orientamento su cui si stava muovendo la Corte d'Appello. Quindi non è una sorpresa e ti posso dire che anche varie fonti legali che ho sentito più volte in questi giorni davano quasi per scontato che la Corte d'appello avrebbe detto no alla nuova richiesta di sospensione. Perché ha presentato la richiesta di sospensione a Acciaierie d'Italia dopo aver ottenuto già un no l'11 settembre? Perché appunto la Corte di Cassazione, le sezioni unite civili, terranno l'udienza il 20 ottobre. Questo è stato presentato dalle difese di Acciaierie d'Italia SPA, Acciaierie d'Italia Holding e Ilva in amministrazione straordinaria, rispettivamente gestori e proprietari dell'impianto, come elemento nuovo, elemento sopravvenuto, ma la Corte d'Appello di Milano, presidente Giuseppe Ondei, ieri nella sua ordinanza di 11 pagine ha rigettato questa connotazione di novità che hanno dato le difese dell'Ilva. Ha detto che un elemento può considerarsi davvero nuovo quando incide in modo significativo sul contesto dei fatti e non ricorre appunto questa fattispecie nella vicenda dell'Ilva, anche perché poi ci sarà il giudizio della Cassazione.
1: Domenico, è come se insomma, da una parte i legali di Ilva ENAES e di Acciaierie d'Italia ENAES avessero detto abbiamo aspettato fino adesso per spegnere, aspettiamo qualche altra settimana, non cambia niente, in attesa appunto della parola definitiva della Cassazione, e dall'altra parte invece i giudici abbiano detto no, cambia, perché quando si parla di diritto alla salute,
0: No,
1: insomma, non
0: la
1: possiamo
0: Corte d'Appello,
1: tergiversare.
0: ecco, la Corte d'Appello diciamo che ha soprattutto ribadito la priorità del diritto alla salute, ha richiamato il provvedimento della Corte di Giustizia europea di giugno 2024, ha richiamato la nuova versione dell'articolo 41 della Costituzione della Repubblica, laddove dice che l'iniziativa economica privata non può confliggere con la salute e con l'ambiente, e poi appunto, come dicevo prima, ha detto il fatto che voi ci prospettate dell'udienza in Cassazione non è un elemento nuovo. Poi voglio dire, l'azienda aveva anche chiesto, questo si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello, una sorta di, tra virgolette, autorizzazione ad andare col preriscaldo. La Corte su questo ha detto: questa non è un'autorizzazione che dobbiamo e possiamo darvi noi, anche perché esula dalla nostra competenza, esula dalle decisioni che dobbiamo prendere, e poi dice la Corte, una cosa del genere va vista se può derivare un grave e irreparabile danno. Ora, appunto, l'eventuale sospensione del provvedimento, scrive la Corte, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile, è quando appunto questo provvedimento non è suscettibile di un'eventuale reintegrazione, quindi riferendosi appunto alle prossime decisioni della Corte di Cassazione. Che cosa accade adesso?
1: Ecco, infatti, hai anticipato
0: Che
1: la mia domanda, quello che già sta accadendo, impianti in
0: quello che sta già
1: preriscaldo.
0: accadendo è che ieri praticamente l'Alto Forno 2, l'unico in marcia, è stato sottoposto ad una fermata per manutenzione. Di fatto questa manutenzione è servita già ad abbassare la carica, ad avviare l'impianto verso il preriscaldo. Spieghiamo, il preriscaldo è una fase di minimo tecnico, di minimo vitale, cioè l'Alto Forno resta acceso ma non produce. Ovviamente viene tenuto appunto in, tra virgolette, in caldo.
1: In stand
0: Ovviamente
1: by.
0: non producendo più ghisa.

0: Anche l'acciaieria dovrà fermarsi. L'acciaieria però non ha bisogno di essere messa in preriscaldo, perché non arrivando più ghisa, l'acciaieria non avrà più materia prima da trasformare. Un'altra ripercussione invece riguarda l'indotto. Beh, l'indotto ovviamente sta avvertendo progressivamente i contraccolpi di questa riduzione di attività dell'ex Ilva. Proprio ieri sono giunte 7 richieste da parte di altrettante aziende di cassa integrazione ordinaria. Le aziende chiedono che la cassa parta già da lunedì della prossima settimana, sono coinvolti circa 300 lavoratori, ne scrivo proprio oggi su Quotidiano, e le aziende dicono che c'è una sospensione di attività, c'è una contrazione di ordini e quindi chiedono la cassa integrazione. Ovviamente le aziende sono preoccupate perché il governo ha assicurato che ci sarà la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto dal 1 ottobre al prossimo febbraio, però la misura della cassa integrazione in deroga è contenuta nel decreto-legge che il governo ha definito, ha già preparato, solo che questo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, non è andato ovviamente nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale, non è operativo perché il governo attendeva di vedere come si chiudeva la partita in Corte d'Appello. Ora che si può tirare una linea, presumo, è presumibile che a stretto giro partirà da Palazzo Chigi una nuova convocazione alle parti sociali per mettere in pista ed eventualmente affinare questo governo e quindi chiudere.
1: Insomma, la situazione non è per niente facile. Fra poco ascolteremo anche la voce dei sindacati che si sono rivolti ieri direttamente alla Regione Puglia. Insomma, chiedono un consiglio regionale monotematico e urgente proprio sulla vertenza ex Ilva. Ma quanto si può fare a livello regionale? Insomma, la questione, lo sappiamo, è su altri tavoli e quante ne abbiamo viste di riunioni.
0: La partita ovviamente è nelle mani del governo che uno deve decidere come mettere in sicurezza e proteggere i lavoratori, cassa integrazione per gli operai dell'indotto, cassa integrazione ampliata anche per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, perché ovviamente con gli impianti fermi non è che l'azienda farà rimanere la cassa integrazione per 3.800 persone autorizzate su Taranto. No, questa cassa integrazione crescerà e crescerà in modo significativo. L'abbiamo già visto a Salerno giorni fa. Salerno è un piccolo sito tubiforme di Acciaierie d'Italia. Bene, lì sono 40 dipendenti. Acciaierie d'Italia ha chiesto la cassa integrazione per 38. Quindi, seguendo quell'esempio, dovremmo aspettarci prossimamente un aumento sensibile della cassa integrazione anche per i diretti dell'ex Ilva di Taranto. Quindi definire queste misure di pronto intervento, assicurare l'indotto sui pagamenti, perché anche qui c'è stata tutta una vicenda, è stato approvato, convertito in legge il decreto che eroga ad Ilva altri 100 milioni, però si è temuto che la norma non fosse chiara e che questi soldi non potessero andare all'indotto. In un successivo decreto legge, il decreto giustizia, è stato inserito un articolo dove specifica che i 100 milioni erogati dallo Stato all'Ilva servono anche al pagamento dei debiti che sono maturati nel corso dell'attività produttiva assicurata dalle due amministrazioni straordinarie. Quindi l'indotto dovrebbe essere pagato, ma l'indotto dice: noi al momento non siamo stati ancora pagati, le ultime fatture pagate sono quelle di giugno, rimane ancora tutto scoperto, lo scaduto di luglio, agosto e settembre. E poi in prospettiva c'è da decidere cosa fare di questa azienda, come darla, a chi darla, chi saranno i compratori.
1: Continua a non
0: Segnalo una
1: esserci,
0: not segnalo una notizia che
1: Domenico, dicevo, continua a non esserci una visione su tutto questo, che forse è l'aspetto più preoccupante, al di là ovviamente delle questioni che vanno risolte subito, degli ammortizzatori sociali, dei soldi che devono rientrare, però se non c'è un'idea di che cosa si vuole fare, diventa
0: No,
1: tutto doppiamente
0: diciamo
1: difficile.
0: che l'idea di fondo è quella di chiudere quest'area a caldo e andare verso la decarbonizzazione, verso un'azienda diversa. Ovviamente dobbiamo dobbiamo andare per gradi. Quali sono le priorità che abbiamo adesso? La prima, mettere in sicurezza

0: lavoratori ed evitare che rimangano per terra quelli
1: Questo ce lo siamo
0: dell'indotto e
1: detti.
0: quelli e i diretti. Poi assicurare il sostegno alle imprese, perché se le imprese non vengono pagate vanno a gambe all'aria e già hanno subito i contraccolpi di due amministrazioni straordinarie,
1: Ma tutto questo
0: 2015

0: anche acciaio con i forni elettrici, che sono, come dire, l'opzione chiesta dalle istituzioni, chiesta dai sindacati, opzione che però vede contraria una fetta di città, perché voi avete sentito l'avvocato Rizzo Striano che difende i cittadini tarantini, l'avvocato per esempio Rizzo Striano dice no a qualsiasi area a caldo, ovviamente no a quella che c'è e questa è scontata, ma anche no ad un'eventuale nuova futura area calda fatta con i forni elettrici. Quindi anche il rapporto con la città va chiarito in questi termini. Per quanto riguarda poi la nuova proprietà dell'Ilva, l'eventuale nuova proprietà, segnalo soltanto che i commissari si accingono a prorogare dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre la data entro cui presentare le offerte definitive e vincolanti per acquisire il gruppo. Ricordo che Federacciaia aveva più volte chiesto di prorogare questa data, Federacciaia a nome della cordata italiana, perché ritiene che il 15 ottobre per presentare le offerte sia una scadenza troppo ravvicinata, tanto più che non è ancora chiaro il perimetro,
1: esatto,
0: dell'azienda,
1: il quadro, insomma,
0: e perché la Cassazione deve ancora pronunciarsi.
1: Esprimersi, certo. E noi proseguiamo, continuiamo a parlare di tutto questo, lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIUM-CGL Puglia e FIUM-CGL Taranto, con cui appunto parliamo del risvolto. Brigati, lei ha detto innanzitutto buongiorno. E lei
2: buongiorno
1: ha detto
2: a voi.
1: In più di un'occasione che insomma la fabbrica si stava già spegnendo, la mancanza di materie prime e di liquidità soprattutto e quindi di rimando di tutto il resto ovviamente stava portando allo spegnimento, e questo prescindeva dalla Corte d'Appello e poi prescinderà evidentemente dalla Cassazione. Nel frattempo però c'è comunque da commentarla questa scelta, insomma, della Corte d'Appello, che ribadisce che si spegne. Ve l'aspettavate?
2: Ma io penso che era inevitabile, e penso allo stesso tempo che le responsabilità del governo Meloni rispetto alla gestione commissariale e su quello che è stato fatto fino ad oggi credo che sia l'elemento su cui evidentemente discutere, anche rispetto alla questione legata al ricorso su quello che era la prima sentenza del Tribunale di Milano. Io vorrei che sia chiaro a chi ci ascolta che in quella prima circostanza la scadenza era quella del 24 di agosto, e prima del 24 di agosto avrebbero dovuto presentare tutta una serie di prescrizioni rispetto a quelle che ovviamente erano le emissioni, le polveri sottili, e quindi riaprire e fare un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e avere dei tempi ovviamente molto stretti per continuare ad andare avanti e a risolvere il problema anche dal punto di vista ambientale. Si è scelto invece il ricorso che ha portato alla sentenza della Corte di Appello del 27 di luglio e due istanze che sono state rigettate, perché ovviamente prevale sempre la questione legata ai problemi che abbiamo rispetto al tema dell'amianto, rispetto al tema diciamo anche delle polveri sottili. Quindi questo elemento ci ha portato in questa condizione di difficoltà, ed è frutto anche e soprattutto di quello che dicevi tu sulla questione legata alle risorse finanziarie, che a prescindere lo stabilimento stava andando verso lo spegnimento. Anche questo credo che debba essere chiaro, che a prescindere da quello che sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque lo stabilimento rimarrà in preriscaldo, perché in questo momento stanno facendo operazioni di fermata, ma in preriscaldo. Quindi dopo il 20 evidentemente lì si assumerà una responsabilità politica, rispetto ci sarà un parere favorevole, quindi evidentemente poi si dovrà continuare a produrre facendo tutta una serie di diciamo di prescrizioni molto più stringenti dal punto di vista ambientale, con tempi ovviamente celeri, e in quel caso servirebbero almeno un paio di mesi per far ripartire lo stabilimento. Nella diciamo ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi evidentemente ci sono delle responsabilità dal punto di vista politico del governo Meloni sulla gestione, sulla mancanza di risorse che denunciamo da tempo, quando presentarono il piano corto che dicevamo che era un piano di chiusura,

0: i mancati investimenti sulle manutenzioni, l'aumento della cassa integrazione. Oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Avete chiesto l'intervento della Regione, un consiglio, permanente, un consiglio scusi, monotematico proprio sul tema dell'avvertenza ex Ilva. Al contempo, da una parte chiedo quanto e come può aiutare la Regione in questa situazione, appunto, che sappiamo essere un problema e una questione che va risolta sui tavoli di Roma. E poi qual è l'atmosfera e la situazione in fabbrica? Cosa state pensando? Se ci sono assemblee, se ci sono incontri con i lavoratori?
0: Allora, c'è la prima questione, la responsabilità politica e istituzionale del comune, della provincia, della regione in una fase, come ricordavo prima, straordinaria. Allora, siccome ne abbiamo sentite di tutti i colori durante le campagne elettorali, ma anche fino ad oggi, diciamo, dalle dichiarazioni che apprendiamo dai partiti, ovviamente schierati da una parte e dall'altra, non c'è una visione collettiva. Chi è all'opposizione attacca il governo, chi è al governo attacca l'opposizione perché precedentemente non aveva fatto nulla. Quello che chiediamo noi invece è che le istituzioni si assumano il senso di responsabilità dentro una fase straordinaria per affrontare insieme alle organizzazioni sindacali, nel rapporto con il governo, quali sono le questioni da portare avanti. Ad esempio, sul tema che riguarda l'eventuale chiusura dello stabilimento, noi stiamo parlando di migliaia di persone in cassa integrazione. Ci sarà una nuova procedura di cassa integrazione e, come abbiamo visto anche nel caso di Salerno, il pagamento non sarà diretto da parte dell'azienda, ma sarà l'INPS, con
1: Sì.
0: problematiche, ovviamente, visti i numeri straordinari che riguarderà l'appalto, i lavoratori. Su questo, ad esempio, è un elemento fondamentale rispetto al fatto che vengono ridotti drasticamente diciamo, i salari dei lavoratori. Ed è un problema anche per il Comune di Taranto rispetto alla questione dei servizi, se penso alle addizionali comunali, alle addizionali regionali. È un problema collettivo che non riguarda esclusivamente i lavoratori. E allora, di fronte a una situazione così complessa, noi crediamo che le istituzioni locali e regionali si debbano assumere la responsabilità di guidare una vertenza così complicata insieme alle organizzazioni sindacali e portare insieme le istanze del territorio. La posso dire come la penso? Noi siamo arrivati fino a questo punto, ma a lei le sembra normale che in una situazione di questo tipo non ci sia stato un consiglio comunale monotematico piuttosto che un consiglio regionale monotematico? Cioè deve essere il sindacato e i lavoratori a proporre un consiglio monotematico per affrontare le questioni? Io penso che si stia discutendo, e lo dico senza ovviamente criticare nessuno, ma quando si parla di Ilva, noi, io lo dico, noi come lavoratori veniamo trattati quasi come appestati, quasi come un problema. Noi non siamo né appestati e non vogliamo essere nemmeno un problema, ma vogliamo garanzie per quella che sarà una fase complicatissima e crediamo che le istituzioni locali debbano avere un ruolo istituzionale anche nei confronti del governo, insieme a un percorso di presentare delle piattaforme, di giungere a un accordo di programma, di parlare di questioni legate alla formazione, di parlare di ricollocazioni, di ragionare a 360 gradi rispetto a quella che è la prospettiva. E non stiamo parlando, con tutto rispetto, ne abbiamo anche risolte divertenze, se penso a IAB, di stabilimenti di 90-100 persone, e già quelli ci abbiamo messo un anno per risolverlo. Voi
1: Ecco, questo è
0: immaginate.
1: un tema perché sappiamo quante vertenze ci sono sul territorio che spesso hanno per tristi protagonisti e vittime qualche decina di persone e qui invece parliamo di migliaia di persone. Appunto, già quelle abbiamo visto, veramente ce ne sono tante, con difficoltà si riesce a risolverle e alcune non sono risolte e chissà se si risolveranno. E quindi ovviamente dall'altra parte si pensa, ma con migliaia di persone come potrà arrivare una soluzione?
0: No, il punto è questo. Se penso a quella slide del piano Taranto, davvero, scusa il termine, mi fa incazzare perché non ci sono ovviamente elementi di concretezza e di stabilità rispetto a un percorso complessivo, ripeto, che riguarderebbe più di 15.000 lavoratori. Noi abbiamo di fronte a noi soltanto un periodo di lunga cassa integrazione, sempre che si faccia, diciamo, il forno elettrico e comunque non riguarderebbe la totalità dei lavoratori che in questo momento sono coinvolti. Io questo voglio che sia chiaro. E dall'altra parte abbiamo un territorio, penso ad esempio a Vestas Italia, quello che è successo rispetto alla chiusura del magazzino e dei licenziamenti che ogni 4

0: 5 mesi ci propongono rispetto al tema degli impiegati. Penso a Vestas Blades, che è un luogo dove si produce, diciamo, si producono pale eoliche, ma si produce anche precarietà. Ogni mese vengono cacciati 90-100 lavoratori che sono giovani, precari, che alla scadenza del contratto li mandano via e non li rinnovano il contratto, non perché, diciamo, non ci sono commesse, non ci sono attività o c'è una riorganizzazione, perché c'è un riciclo di
1: Perché
0: lavoratori
1: conviene così
0: precari.
1: agli imprenditori,
0: È
1: insomma, alle
0: certo, è
1: multinazionali?
0: certo. E in quelle slide c'era scritto anche Vestas, parlavano di automotive, di gigafactory, cioè di cosa stiamo parlando? Del nulla. Ecco perché noi rispetto a questi temi crediamo che bisogna prima mettere in sicurezza i lavoratori. E ripeto, non è quello che abbiamo fatto nell'incontro al Ministero del Lavoro in cui ci propongono la cassa integrazione in deroga, fondamentale per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la cassa integrazione con l'integrazione salariale al 70%. Quella non è la prospettiva. Quello è, diciamo, si dice ai lavoratori, rimanete in cassa in attesa di soluzioni che non ci sono. E allora per questo chiediamo, visto, diciamo, le questioni che sono accadute all'interno dello stabilimento, i danni che ci sono dal punto di vista ambientale e sanitario, che i lavoratori no, debbano pagare 2 volte, io penso che sia inammissibile. Quindi bisogna trovare misure straordinarie per un prepensionamento, per misure straordinarie necessarie a garantire una fase complicatissima che sicuramente non risolverebbe il problema a tutti, ma metterebbe in sicurezza i lavoratori per una buona parte, e poi pensare ovviamente al percorso di quello che sarà il futuro dell'ex Ilva. Molto incerto, anche perché ancora una volta ci troveremo al quinto rinvio del bando di vendita internazionale, ed è inevitabile, perché se la mettiamo il 15 di ottobre e il 20 di ottobre c'è la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, è evidente che questo rinvio porterà, rispetto alle offerte vincolanti, un ulteriore ritardo.
1: Brigati, fra poco avremo un rappresentante dei genitori tarantini che promuove una manifestazione il 17 di ottobre. La città la sentite ancora fortemente divisa su questo tema? Vi sentite isolati? E a loro e a chi in generale delle associazioni dice agli operai proviamo a fare fronte comune adesso? Cosa rispondete? Ci andreste? Simbolicamente, idealmente a questa manifestazione in generale, scendereste in piazza? Pensate che si possa in qualche modo poi unire il fronte, ovviamente con le rispettive idee e posizioni che immagino restino?
0: Io penso che la divisione, diciamo, riguardi tutta la città nel rapporto tra la fabbrica, i problemi ovviamente che ci sono da chi lavora tra, diciamo, in stabilimento, ha una famiglia, ha problemi di salute, quindi è una questione che riguarda tutti. Io penso che a volte le divisioni sono strumentali ed è quello che il governo ci ha portato in questa fase, perché un governo, una repubblica degna di questo nome dovrebbe garantire tutti i diritti costituzionali. Di certo noi non ci siamo mai schierati solo dalla parte del lavoro, ma abbiamo la responsabilità. Io questo voglio che sia chiaro, perché da noi i lavoratori ovviamente hanno la necessità di poter mandare, di poter pensare ad un proprio futuro e mandare i propri figli all'università, di non essere in cassa integrazione per i prossimi 15-20 anni, e noi questa responsabilità la sentiamo tutta. Dal punto di vista ambientale, vi faccio dire anche quest'altro elemento: gli ambientalisti siamo stati prima noi in fabbrica. La questione che riguarda il ricorso dei genitori tarantini riguarda anche l'aspetto che è scritto sul tema dell'amianto, dove citano la FIOM, così come il giudice lo fa nella parte finale. E io sono a disposizione per presentare tutti i documenti di questo mondo dal 2012 in poi sul tema dell'amianto, sulle denunce
1: Ma
0: all'ARPA, allo
1: mi permetta
0: Spesal,
1: di
0: eccetera,
1: dire
0: eccetera.
1: anche prima, perché ricordo che quando non c'erano ancora i reati ambientali in fabbrica, la FIOM CGIL parlava di getto pericoloso di cose, insomma,
0: No,
1: nel
0: assolutamente sì.
1: denunciare, insomma, la situazione in fabbrica. Quindi, comunque, su questo tema, insomma, dobbiamo riconoscere assolutamente che
0: Guardi,
1: c'è stato. Parliamo
0: le
1: degli
0: do
1: anni
0: un'altra.
1: 70, insomma, non del 2012, ma di molto tempo fa, quando la fabbrica era poi nel pieno della sua evoluzione e crescita anche occupazionale.
0: Sì, ovviamente io non sono andato indietro nel tempo, ma le do anche un'altra data: il 30 marzo del 2012, quando si discuteva l'incidente probatorio, la FIOM CGIL andò davanti alla portineria il 30 di marzo e disse ai lavoratori di non manifestare con i dati che riportavano l'incidente di mortalità e i tumori che ovviamente nei confronti dei bambini, tumori al polmone, noi, diciamo, gli abbiamo spiaccicato la questione emergenziale già nel 2012, che riguardava poi, e c'è stato il sequestro preventivo, eccetera. Il problema che molte volte si viene assimilati.

0: non si pensa al tema che riguarda ovviamente l'aspetto occupazionale, o comunque banalmente si dice il problema lo risolviamo con le bonifiche. Magari fosse così, non abbiamo tempo, ma se dovessi raccontare quanto tempo ci hanno messo per dismettere l'altoforno numero 3, quante persone erano impiegate, parliamo di nemmeno una trentina di persone, evidentemente non sarebbe la risposta idonea. Il problema sarebbero comunque le risorse, risorse che andrebbero trovate per garantire una transizione ecologica, e che non ci sono nemmeno quelle. Il problema è che sta perdendo questo territorio, e chi prova a dividere, io penso che sbaglia, perché in questa città siamo lavoratori e cittadini e non possiamo permetterci ulteriore divisione, che evidentemente la politica, in questo caso il governo, cerca di trovare nel rapporto, diciamo, per continuare a spaccare un fronte che secondo me lo trovo inutile, e credo che sia un po' troppo tardi. Diciamo, arrivare alla manifestazione 17 senza avere chiaro esattamente qual è la prospettiva per i lavoratori, che non può essere, come dicevo prima, banalmente una prospettiva in cui ci sarà cassa integrazione, piuttosto che qualcuno ci venga a spiegare che il problema, se non ci sono le risorse per la transizione, non ci sono nemmeno le risorse per le bonifiche. Io penso invece che ci debbano essere risorse per le bonifiche e per la transizione ecologica. Questa è una battaglia comune che evidentemente si potrebbe pensare di portarla insieme avanti.
1: Allora, speriamo davvero di farla come città, questa battaglia comune, tutti insieme. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi proseguiamo su questo tema con il portavoce di Genitori Tarantini, lo avevo insomma annunciato adesso proprio parlando e intervistando Brigati. Ben trovato Massimo Castellana.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Come ha sentito, insomma, forse se si era già collegato qualche minuto prima, dicevo, a Brigati si può fare questo fronte comune. Voi nella manifestazione che promuovete per il 17 di ottobre, quindi qualche giorno prima dell'udienza della Cassazione, chiedete unità, quindi lavoratori e associazioni che si sono battute in questi anni per lo stop all'area a caldo insieme. Che aria tira? Vi sembra che questo possa essere possibile, 17?
2: Sicuramente sì, noi facciamo molto conto sulla presenza dei lavoratori, quelli che hanno capito che quell'azienda ormai ha i giorni contati, i minuti contati. Quelli che hanno capito che grazie a questa azione della magistratura, che si è sostituita alla politica, si vanno a salvare parecchie vite anche di lavoratori, e che un futuro possibile per Taranto deve essere pensato insieme lavoratori, cittadini, ma soprattutto deve essere pensato dal territorio. Ecco, il fatto di dover sempre chinare la testa davanti a decisioni che vengono prese a Roma ha condizionato il popolo tarantino, lo ha reso schiavo di decisioni che sono andate assolutamente contro la vita stessa dei tarantini. E per una posizione che è stata dichiarata qui a Taranto strategica, ma che è stata chiusa a Genova e a Trieste, voglio ricordarlo. Per cui sì, i lavoratori e i cittadini devono camminare insieme, possono farlo in questa manifestazione del 17 ottobre, che come dicevi bene viene 3 giorni prima dell'udienza in Corte di Cassazione, ma soprattutto è molto partecipata, sarà un segnale da dare al governo che si decide qui a Taranto il futuro di Taranto, un futuro sostenibile che possa far lavorare le persone in salute senza cedere al falso ricatto di salute o lavoro, lavorare in salute, tornare a casa, riabbracciare i propri figli, sicuri di aver fatto il proprio lavoro con una equa retribuzione come la Costituzione italiana garantisce, e soprattutto sicuro del fatto che si potrà rendere felici i propri figli, i propri nipoti e le future generazioni.
1: Il fronte ambientalista non sempre è stato unito nella rivendicazione. In questo caso riscontrate insomma vicinanza? Si sta lavorando tutti insieme in vista del

0: 17?
1: Intanto dico che non mi piace il termine fronte ambientalista, è una cosa
0: Diciamo per
1: personale, però
0: brevità,
1: io direi che siga
0: giornalisticamente per
1: di
0: brevità,
1: attivisti.
0: Castellana. E per brevità, diciamo, per brevità giornalistica, per andare
1: Sì, va
0: dritti,
1: bene,
0: dritti al
1: fronte
0: punto, vedi?
1: attivista è altrettanto breve, perché questo termine ambientalista ha sempre, come dire, un po' ridicolizzato la lotta. Io ricordo che quando si protestava anni fa uscivano i giornali con un titolo, ecco, i soliti quattro ambientalisti. Adesso se uno vuole una città normale, una città in cui si possa respirare bene, con più verde, senza buche per le strade, non è che deve essere forse ambientalista, è una persona normale. Allora lì avrei voluto vedere i giornalisti titolare le solite quattro persone normali, che vuol dire che i giornalisti sarebbero stati anormali in questo caso. Vabbè, ma al di là di questo,
0: E
1: lasciamo
0: andiamo
1: perdere.
0: oltre, è passato tempo.
1: Sì. Chiaramente noi come attivisti teniamo sempre i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di fidarci di quelle persone e di quelle associazioni con le quali lavoriamo da tempo e lavoriamo bene. Non ci sarà mai, secondo me, un fronte comune, unico, che possa comprendere tutte le associazioni, tutti i cittadini. Noi, personalmente, io rispondo dalle persone che hanno già dimostrato di essere facili al tradimento, per cui cerco di tenermi lontano da queste persone. Però è chiaro che il fronte si sta allargando ed è chiaro che stiamo avendo adesione anche da molti lavoratori, e questa è la cosa che ci fa più piacere di tutto.
0: Sì, abbiamo parlato di questo, insomma, di questa apertura dei lavoratori che quindi si stanno avvicinando e quindi che il 17 saranno con voi in piazza. Qual è concretamente, andando poi nel pratico, l'organizzazione? Come funzionerà la manifestazione del 17?
1: Beh, ci sarà un ritrovo in Piazza Democrate alle 16 con una previsione di partenza da Piazza Democrate per le 17. Attraverseremo il Ponte Sant'Egidio, il Ponte di Pietra, Piazza Castello, la ringhiera del lungomare. Arriveremo in Piazza Castello, dico, a questo punto, prima volevo dire
0: No, non c'è
1: Piazza Fontana.
0: problema, non c'è
1: Vabbè,
0: problema.
1: arriveremo a Piazza Castello, faremo una breve sosta dalle parti lì della Casa dei Tarantini, il municipio, e poi attraverseremo il Ponte Girevole, faremo via d'Aquino per arrivare infine a Piazza Giordano Bruno, l'attuale Piazza Maria Immacolata.
0: Quindi questo è
1: Il
0: il
1: percorso.
0: percorso, insomma, su cui... con cui si snoderà la manifestazione. Un'ultima domanda è ovviamente legata strettamente alla decisione della Corte d'Appello, perché questa battaglia giudiziaria l'hanno iniziata appunto cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini, di cui è portavoce. Ve l'aspettavate in qualche modo? È una conferma che il diritto alla salute per i giudici vince su qualsiasi altro tipo di diritto, anche su quello a fare impresa? E cosa vi aspettate adesso che accada in sede, insomma, il 20 nell'udienza e cosa deciderà poi su quello che deciderà poi la Suprema Corte?
1: Sì, ci aspettavamo questo ulteriore rifiuto da parte della Corte di Appello alla richiesta di nuova sospensiva del decreto, perché alla fine vale la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha ben stabilito che non c'è nulla più importante della vita e della salute umana. E quindi qualsiasi tipo di produzione deve essere messo in secondo piano. Quindi, dalla Corte di Cassazione non ci aspettiamo altro che una conferma di quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un organo sovranazionale al quale tutte le nazioni si devono attenere. per tornare un attimo alla mia risposta.

0: voglio dire, non sarà una manifestazione naturalmente di protesta, perché come dicevo prima, ormai l'Ilva bisognerà coniugarla quasi al passato. Sarà un'occasione per proporre quello che noi pensiamo per Taranto e quello che anche gli altri pensano per Taranto, quello che i lavoratori pensano per Taranto, perché il fine, al netto di tutto, è di poter assicurare che mamma Taranto possa essere mamma anche per le future generazioni, ma una mamma vera, una mamma che non deve essere offesa, che deve essere protetta e che deve essere donata alle future generazioni nella sua sublime bellezza, pulizia, e in modo che possa regalare davvero felicità nel guardarla, nel camminarci sopra con attenzione e nel realizzare i sogni di tutti i bambini che verranno. In particolare ci rivolgiamo in questo caso anche ai giovani che sono andati via. Ecco, va a loro un pensiero particolare, che possano essere piantate le basi per avere delle occasioni per farli tornare, perché lavorare qui dopo aver fatto esperienze fuori dal territorio tarantino può essere importante per loro e per la città, anzi
1: Soprattutto per far
0: per il
1: crescere
0: territorio
1: la
0: più
1: città,
0: ironico.
1: sicuramente. I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Dopo l'assemblea si decideranno altre eventuali forme di protesta. Oltre la cassa integrazione, la richiesta è un piano serio di rilancio. Ieri nuove tensioni tra maggioranza e opposizione. I lavori della massima assise cittadina sono stati interrotti ancora una volta da lavoratori che chiedono di essere ascoltati. L'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco Bitetti. Ha rischiato di morire arso vivo nella sua tenda fuori da Parco Cimino. Vi raccontiamo la storia di Antonio, 60enne senza fissa dimora, invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani e salvo per miracolo. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva, sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS, anche un'assemblea al termine della quale si decideranno ulteriori forme di protesta. Chiedono ovviamente, oltre alla cassa integrazione, all'indomani, a pochi giorni dall'incontro a Palazzo Chigi, di essere riconvocati e soprattutto un piano serio di rilancio e servizio. Chiedono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento di un lavoro usurante, che è quello all'interno dell'acciaieria, e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. I sindacati dei metalmeccanici per questo hanno deciso di scioperare da lunedì alle 7 nel parcheggio della portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Contestualmente si terrà un'assemblea e i lavoratori con i loro rappresentanti decideranno come proseguire con la protesta.
1: I lavoratori dell'ex Ilva e dell'appalto vogliono essere risarciti e vogliono un serio e vero piano industriale per Taranto. Basta cassa integrazione. Per questi motivi, a partire da lunedì, sarà scontro totale ad oltranza. Il governo riconvochi le organizzazioni sindacali per parlare di risarcimento per tutti i lavoratori e di un vero e serio piano industriale per il nostro territorio.
0: Intanto, con l'aria a caldo in preriscaldo, il governo starebbe studiando una nuova norma per tenere comunque in stand-by gli impianti in attesa della decisione della Cassazione. Un altro decreto poi ci sarà, quello per garantire copertura economica per il pagamento degli stipendi ai lavoratori diretti dell'appalto e 1600 di ex Ilva in amministrazione straordinaria mai reimpiegati. Acciaierie d'Italia in AS ha annunciato il ricorso agli ammortizzatori sociali e la fermata temporanea della produzione a Taranto, Genova e Novi Ligure. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti diretti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 i lavoratori, di cui 3.800 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto, i meno tutelati di tutti, e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri, così da garantire il 70% delle spettanze a ciascun lavoratore. La misura coprirà gli stipendi fino a giugno. Infine, slitta il termine per la presentazione delle offerte vincolanti nell'ambito della procedura di cessione dell'ex Ilva. Sono infatti stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Palazzo di Città. Ieri, durante il Consiglio Comunale, tensioni tra maggioranza e opposizione. Ci spiega tutto Maria Laura Paletta.
2: La tensione sociale torna a irrompere nell'aula del Consiglio Comunale di Taranto, interrompendo ancora una volta i lavori della Assise cittadina dopo la mobilitazione dei lavoratori del Verde Urbano. Questa volta a chiedere ascolto sono stati i dipendenti di Daniele Ambiente, la società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta differenziata di Pasquinelli. Nei giorni scorsi l'azienda infatti ha comunicato il preavviso di avvio della procedura di licenziamento collettivo, motivando la decisione con gli squilibri finanziari riscontrati nella gestione dell'impianto. Una prospettiva che ha gettato nell'incertezza il futuro occupazionale di 50 lavoratori e rispettive famiglie. La richiesta di essere ascoltati, avanzata in apertura del question time, ha finito però per far esplodere nuovamente le tensioni politiche tra maggioranza e opposizione. Dopo alcuni minuti di confronto concitato in aula, la seduta è stata sospesa per consentire

0: La convocazione d'urgenza di una conferenza dei capigruppo. Da qui la decisione di concedere la parola ad un rappresentante sindacale a illustrare le ragioni della protesta è stato Alessandro Calabrese, segretario generale della UGL Taranto.
1: Abbiamo utilizzato le strade formali, ma non abbiamo mai ricevuto delle risposte. Tra una richiesta e una risposta passa anche due mesi. Quindi è inevitabile che i lavoratori esasperati ricevano una lettera di licenziamento, 50 lavoratori e 4 dello stadio e 150 Chimica Ambiente Dirette, seppur con altre organizzazioni sindacali. Diamo la nostra solidarietà, facciamo la nostra battaglia, spero che magari insieme ne faremo un'unica battaglia, perché si chiama Chimica Ambiente. Noi vogliamo capire quale sarà il futuro di questa Chimica Ambiente.
0: Ma proprio al termine del suo intervento si è consumato lo strappo politico, i consiglieri di maggioranza hanno infatti abbandonato l'aula in segno di protesta, aprendo un nuovo fronte di scontro con l'opposizione. A spiegare le ragioni della decisione è stata la consigliera Patrizia Mignolo, che ha contestato la conduzione della seduta da parte di Tiziana Toscano, denunciando una presunta mancanza di imparzialità e irregolarità ritenute gravissime. Secondo i consiglieri che sostengono il sindaco Bitetti, l'opposizione starebbe inoltre strumentalizzando le legittime preoccupazioni dei lavoratori. Dietro l'abbandono dell'aula, tuttavia, potrebbero esserci anche tensioni più profonde. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il gesto della maggioranza sarebbe legato anche al forte malcontento del sindaco Bitetti per l'andamento delle ultime sedute consigliari, sempre più spesso segnate da proteste e interruzioni che finiscono per impedire il regolare svolgimento dei lavori. Il primo cittadino assente giustificato perché impegnato a Bari in un confronto con la Regione proprio per sollecitare interventi concreti sulla crisi di Chimica Ambiente non avrebbe gradito l'ennesima paralisi dell'assise, minacciando addirittura le dimissioni. A chiedere apertamente un passo indietro al sindaco è stata invece l'opposizione, che ha interpretato l'uscita dall'aula della maggioranza come una fuga dalle responsabilità amministrative. Durissima la critica dei consiglieri di minoranza, che hanno parlato di un vero e proprio teatrino consumato ai danni della città e dei cittadini. In questo clima infuocato si attende dunque la prossima seduta del Consiglio Comunale, fissata per il 15 ottobre, che prevede la trattazione monotematica della vertenza del verde urbano.
2: Lo ascoltavamo nel servizio di Maria Laura Paletta. Ieri pomeriggio a Bari il sindaco Bitetti, l'assessore comunale a ramo Cataldino e l'amministratore unico di Chimica Ambiente Gaetano Nacci, un incontro con la Regione per tentare di valutare le strade percorribili per salvare la partecipata. Sempre Maria Laura Paletta.
0: L'amministrazione comunale tenta la carta della Regione per risolvere la crisi di Chimica Ambiente. Nel pomeriggio di ieri a Bari il sindaco Bitetti ha incontrato il governatore pugliese Antonio De Caro insieme all'assessore alle partecipate del comune di Taranto Gianni Cataldino e all'amministratore unico di Chimica Ambiente Gaetano Nacci. Sul tavolo regionale sarebbero state proposte alcune strade percorribili per tirar fuori la partecipata dalla crisi profonda in cui versa, ma al momento nessuna indiscrezione trapela dall'incontro. Sarebbe tuttavia previsto un aggiornamento del tavolo per recepire la risposta della Regione alle proposte avanzate. E mentre si attende il bilancio d'esercizio redatto dallo stesso Nacci in questi giorni, l'amministrazione comunale incontrerà i sindacati insieme ai vertici aziendali nella giornata di lunedì 12 ottobre. Due gli incontri previsti presso la sede di Chimica Ambiente, uno riguarda i lavoratori di Daniele Ambiente che ieri hanno interrotto i lavori del Consiglio Comunale proprio per chiedere un'interlocuzione col sindaco, l'altro interessa invece le sigle sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di Chimica Ambiente. Nel frattempo anche i sindacati hanno scritto alla Regione chiedendo di salvaguardare il futuro della partecipata, la tenuta occupazionale di circa 450 lavoratori e la continuità del ciclo pubblico dei rifiuti. Le segreterie territoriali di FP, CGL Taranto, FIT CISL, UIL Trasporti, FIA delle SIULS hanno inviato una nota al Presidente della Regione e all'Assessora regionale all'Ambiente, Deborah Ciliento, per chiedere infatti un intervento urgente alla luce del grave squilibrio economico-finanziario che affligge l'azienda. Fitto il calendario delle assemblee dei lavoratori che si svolgeranno in questi ultimi giorni, nell'ultima ora di turno, lunedì 12 ottobre, poi martedì 13 ottobre per gli operatori ecologici di tutti i cantieri, mercoledì 14 ottobre per gli autisti, giovedì per gli operatori delle isole ecologiche, dei centri comunali di raccolta e degli impianti, venerdì 16 nuovamente per gli operatori ecologici e infine sabato 17 ottobre per gli autisti di tutti i cantieri.
2: Adesso la cronaca ci porta a Manduria. La fine della relazione non avrebbe fermato le persecuzioni tra presunti aggressioni, insulti e minacce protratte per anni.

0: Un uomo di 62 anni di origine tedesca, residente a Manduria, è stato condotto in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della ex compagna. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Manduria dopo la denuncia della donna avrebbero documentato ripetute violenze fisiche e psicologiche tra strattonamenti, schiaffi, spinte, minacce anche con armi e insulti quotidiani. Le intimidazioni avrebbero coinvolto anche la figlia della vittima. A pesare sulla decisione sono stati anche i precedenti di polizia dell'uomo e i recenti tentativi di rientrare nell'abitazione dell'ex compagna, nonostante gli accessi fossero stati messi in sicurezza. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nel marsupio dell'uomo un coltello a serramanico con una lama di 9 cm. Per il possesso dell'arma è stato denunciato anche per porto abusivo di armi. Il 62enne è stato trasferito nel carcere di Taranto. Sempre a Manduria, ma stavolta torniamo sulla maxi operazione che ha sgominato un clan mafioso. Furono 21 gli arresti, come ricorderete. La squadra mobile nelle scorse ore ha arrestato un'altra persona. Si tratta di un 38enne originario di Manduria, risultato latitante a seguito proprio di quell'operazione dello scorso 22 settembre. Si presumeva che l'uomo si fosse rifugiato all'estero, invece è stato individuato a casa sua in un comprensorio di case popolari nel comune messapico. Soltanto a seguito dell'intervento sul posto del personale dei vigili del fuoco, il 38enne ricercato ha deciso di aprire la porta d'ingresso consentendo l'accesso ai poliziotti. Arrestato, ora si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, si è chiuso ieri pomeriggio l'Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare a ruolo strategico dei porti, promosso da Magellan Circus, dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dalla Regione Puglia. Più di 200 gli addetti ai lavori provenienti dall'Italia e dall'estero. Il bilancio della 3 giorni in questo servizio. 3 giorni di eventi, 41 speaker e più di 200 addetti ai lavori in presenza o da remoto provenienti dall'Italia e dall'estero. Al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore. Si è conclusa ieri la 3ª edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico dei porti. Promossa da Magellan Circle, società di consulenza con esperienza anche nell'ambiente e nell'economia circolare, insieme con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, la Regione Puglia, la Kermesse ha messo al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore, anche in previsione dell'investimento del nostro paese nel hub dell'eolico offshore, per la cui realizzazione a Taranto i fondi verranno reintegrati nel 2027.
1: Abbiamo parlato di tante cose e in primo luogo abbiamo cercato di far capire anche agli stakeholder locali, alle istituzioni, alle imprese, che cosa significa un progetto di offshore assemblato a Taranto, perché deve essere chiaro che il progetto per il quale il governo ha selezionato Taranto come hub dell'eolico offshore non è un progetto che riguarda la realizzazione delle pale soltanto, ma è un progetto molto più complesso che riguarda la realizzazione dei floaters. Sono questi zatteroni per cui Taranto peraltro ha già un'expertise di lunga data, perché non sono molto diversi da quello che faceva tanti anni fa la Bellelli. E che cosa questo tipo di filiera può regalare al territorio? Abbiamo parlato di numeri. Numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte.
0: Investimenti, innovazione, occupazione, sviluppo del territorio al centro di un dibattito che vede Taranto già da anni protagonista con il Beleolico, il primo impianto eolico marino del Mediterraneo. Tanto ancora però si può fare e tanto si farà. A dimostrarlo gli incontri, i tavoli tecnici e il confronto internazionale di queste 3 giornate.
1: La prima giornata è stata dedicata a una visita alla Vestas, al porto, al parco di Renexia e a un'infarinatura un po' generale di quello che è il comparto produttivo tarantino. E questi esperti si sono resi conto di che Taranto come città, come produttività, come economia territoriale è pronta a avviare questo tipo di produzione e a dare anche un nuovo futuro a una serie di competenze che ci sono già sul territorio, che magari sono ferme da qualche anno, o anche a ricercarne di nuove.
0: E adesso vi raccontiamo una storia, è quella di Antonio, 60 anni, un uomo che vive senza avere una fissa dimora, ha rischiato di morire.

0: arso vivo mentre dormiva nella sua tenda fuori da Parco Cimino. È invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani, insomma è salvo, vivo per miracolo, ha denunciato tutto ai carabinieri. Ci racconta questa storia Giovanna Calabrese.
1: Mi hanno bruciato la tenda e io stavo dentro.
2: A raccontarlo è Antonio, 60 anni, un uomo senza fissa dimora che viveva in una tenda al Parco Cimino a Taranto. Alcuni giorni fa è riuscito a mettersi in salvo, ma ha riportato ustioni alla testa e alla mano sinistra.
1: Non l'ho sentito che io non sento sull'orecchia sinistra e ho sentito solamente il fumo che nel naso. Sono svegliato subito. E sono uscito a tempo.
2: Antonio è scappato scalzo e ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio, ma nessuno si è fermato. A intervenire è stato poi un addetto alla vigilanza che ha allertato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Dopo l'incendio, Antonio ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
1: Ho usato pronto soccorso, stavano 150 persone, purtroppo la dottoressa mi ha detto aspetta qua. E quanto si finisce i 150? Sei tu. Mi sono alzato e me ne sono andato via.
2: Il giorno successivo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, accompagnato da Cosimo, 52 anni, e un amico, anche lui, senza fissa dimora.
1: Ho denunziato perché avevo diritto di fare, è un'accusa giusta.
3: Do molta solidarietà per quello che è successo, perché è un evento inaccettabile. Al giorno d'oggi, soprattutto in una città come Taranto, che si parla di futuro, si parla di sviluppo, si parla di sociale, si parla di tanto, però dove ancora oggi succedono di queste situazioni spiacevoli, anzi bene come è andata perché poteva andare molto peggio.
2: La presenza di numerosi clochard al Parco Cimino ha alimentato in città il dibattito sui bivaccamenti, ma è una realtà che comprende storie personali e condizioni di fragilità, come quella di Antonio, che ha un'invalidità riconosciuta all'80% e percepisce una pensione mensile di 350 euro dal 2007, dopo aver perso alcune dita della mano sinistra.
1: Nel 2007 mi danno la pensione da 2007 fino a mo', però ho messa a mano e mi danno 350 euro.
2: Dopo una vita trascorsa per strada, Antonio vuole ricominciare, ma con 350 euro al mese trovare una casa e un lavoro è difficile.
1: Non mi aiutano a me. Questa cosa che mi è successo mi serve obbligatorio urgentemente. Una casa, non ce la faccio più.
0: Voltiamo pagina, ce ne andiamo in piazza Messapia. Sono iniziati i lavori di riqualificazione, ma sui social divampa la polemica per l'abbattimento dei pini presenti da anni sul posto. Facciamo chiarezza con Maria Laura Paletta.
4: No, io sono qui da 3 anni e da quando sono arrivata la prima cosa che ho notato era questa piazzetta che è bellissima, solo molto trascurata e quindi stavamo aspettando da un po' questo intervento.
5: Un intervento di restyling che ha l'obiettivo di porre fine al degrado e all'incuria che caratterizzano da anni Piazza Maria Ausiliatrice, meglio nota a Taranto come Piazza Messapia, e quanto si sta realizzando anche in Piazza Ramellini per restituire all'intera cittadinanza spazi sicuri e funzionali dedicati a famiglie e anziani, ma anche per riportare decoro all'interno di luoghi simbolici della città.
6: L'intera piazza verrà riqualificata, in pratica verrà area giochi per i bambini, verrà fatta tutta la pavimentazione e verrà anche un'area relax per quanto riguarda gli anziani, che sono oltre 50 anni che questa piazza non veniva riqualificata. Infatti io sono stato in questi giorni, era qualcosa di terribile, c'era un cattivo odore, c'erano bottiglie per terra, c'erano pavimenti deturpati, cioè la gente cadeva. Noi abbiamo avuto un sacco di richieste da parte degli avvocati per risarcimento danni, ecco perché noi abbiamo fatto questa riqualificazione.
5: Non sono mancate tuttavia le polemiche per l'abbattimento degli alberi presenti all'interno di Piazza Messapia, in particolare pini. Sul punto abbiamo interpellato il presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
7: Abbiamo approfondito la questione con la direzione ambiente. Questi alberi di Piazza Messapia, questi pini di Piazza Messapia, sono stati sottoposti a visita da parte degli agronomi che li hanno diciamo, definiti di categoria D. La categoria D prevede un pericolo estremo, quindi assolutamente da rimuovere. Non possiamo rischiare che questi alberi, specie se presenti in una piazza frequentata da famiglie, anziani, bambini, possa arrecare danno alle persone, e non solo con la possibilità di caduta, ma anche con il problema delle pigne. Cioè, questi alberi alti 15 metri producono pigne che pesano 200-300 grammi, quindi quando cadono da 15 metri possono far male. Il pino ci darà sempre problemi in città perché, come sappiamo, ha un apparato radicale superficiale a raggiera.
5: Gli alberi abbattuti saranno rimpiazzati con essenze arboree differenti e più adatte al contesto urbano, con radici profonde che non creano allergia ma garantiscono ugualmente ombra.
8: Sì, il verde ci vuole e finalmente ci saranno bambini che potranno giocare,
4: le famiglie
8: sulle panchine. Metterete anche le panchine nuove?
6: Sì, abbiamo detto che ci saranno riqualificazioni per quanto riguarda i giochi per i bambini, poi c'è un'area relax per quanto riguarda gli anziani. Cerchiamo di fare quanto più bello possibile la nostra città.
0: Adesso ci spostiamo a Talsano. La pioggia intensa di questi giorni ha provocato allagamenti in diverse zone della città, inclusa la borgata talsanese, che da anni è soggetta a questo tipo di problematiche. Mentre Comune e Regione mettono in piedi un piano da 10 milioni di euro per risolvere definitivamente le criticità, i residenti chiedono soluzioni temporanee. Maria Laura Paletta.
9: Come abbiamo visto ieri, sono bastati 20 minuti di pioggia per rendere impraticabili la maggior parte delle vie di Talsano. Quello degli allagamenti ovviamente è un problema atavico, ma non significa che non debba essere affrontato e cercare di risolverlo.
5: Un piano da 10 milioni di euro per risolvere il problema cronico degli allagamenti a Talsano è l'obiettivo al quale stanno lavorando Comune di Taranto e Regione Puglia. Nel corso di un incontro tecnico, l'assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce, il consigliere regionale Cosimo Borraccino e i tecnici comunali hanno infatti valutato la possibilità di accedere al fondo rotativo regionale per finanziare la progettazione degli interventi. Fulcro dell'intervento è la realizzazione di un sistema strutturale di raccolta e gestione delle acque meteoriche in grado di bypassare le soluzioni temporanee adottate finora. La redazione del progetto esecutivo, come annunciato dallo stesso Borraccino, costituirà l'eventuale lasciapassare per accedere ai finanziamenti. Intanto però le strade della borgata continuano ad allagarsi anche per precipitazioni di breve durata, danneggiando ulteriormente il manto stradale già dissestato in più punti.
10: Ci sono delle strade che sono state recentemente riasfaltate, ma la situazione è peggiorata invece di migliorare?
9: Sì, possiamo prendere ad esempio via Cacace, che è stata asfaltata da poco, ma le pendenze non sono state rispettate e paradossalmente il problema è anche peggiorato. Sì, la viabilità a Talsano è gran parte compromessa, come tutti sappiamo, e quindi il mix tra allagamenti e manto stradale dissestato diventa un cocktail davvero terribile per gli automobilisti e anche per i pedoni a piedi, perché anche i marciapiedi non sono ridotti tanto meglio. Si parla di un progetto abbastanza importante, però momentaneamente non abbiamo visto nulla. Quello che noi chiediamo è quantomeno di pulire i tombini, le grate, i canali di scolo, perché almeno l'ordinario andrebbe garantito per poter quantomeno limitare i danni. Poi se partirà davvero questo progetto faraonico staremo a vedere.
0: La salute mentale è al centro della terza edizione del Matching Morning organizzato dalla ASL di Taranto, un confronto stamane tra servizi, istituzioni e associazioni per migliorare i percorsi di cura. Giovanna Calabrese.
2: La salute mentale riguarda una fetta sempre più ampia della popolazione, ma chiedere aiuto e trovare risposte adeguate non è sempre semplice. A Taranto, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, torna per il terzo anno il Matching Morning, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL per favorire il dialogo tra servizi, istituzioni, associazioni e cittadini. Un percorso di confronto avviato nel 2024 con gli Open Day e oltre 15 iniziative realizzate insieme alla rete territoriale per promuovere l'integrazione e contrastare lo stigma. In Italia sono circa 845.000 le persone assistite dai dipartimenti di salute mentale, mentre le stime più ampie indicano che il disagio psichico può coinvolgere circa 8 milioni di italiani.
11: Una su sei o una su sette sono comunque tante, e che in ogni caso, diciamo, pur avendo la porta aperta per chiunque chieda un aiuto, dobbiamo dire, diciamo, che i servizi pubblici non riescono, da noi come ovunque in Italia, a dare risposta a questa utenza.

0: densa. I servizi più attivi riescono a rispondere al 3% della popolazione, la media nazionale è poco sopra l'1,5%. Posso solo dire, diciamo, che come ASL Taranto dobbiamo cercare di avvicinarci a quella, alla media nazionale.
1: La rete dell'assistenza a Taranto comprende i reparti ospedalieri, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura per le situazioni più gravi, ma anche centri di salute mentale, fulcro dell'assistenza sul territorio. Come spiega il direttore Angelo Vincenzo Serio, ci sono inoltre servizi specialistici per i disturbi del comportamento alimentare, la psicologia clinica e l'assistenza psichiatrica in carcere. Al centro del confronto anche nuovi percorsi di cura e inclusione, dal progetto di vita al budget di salute, fino al supporto tra pari all'appoggio Open Dialogue che coinvolge anche le famiglie. Inoltre, per la giornata mondiale, anche quest'anno Palazzo di Città si illuminerà di verde, colore simbolo della salute mentale.
2: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca, artigianato tradizionale e nuove tecnologie a confronto al polo fieristico Ortolini di Martina, fino a domani la seconda edizione di Mantract, la manifestazione dedicata all'artigianato digitale, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Il servizio di Luciana Convertini.
3: Dalla lavorazione artigianale alla stampa 3D, passando per l'utilizzo di nuovi materiali e strumenti tecnologici. A Martina Franca torna Mantract, la manifestazione che mette a confronto tradizione e innovazione, giunta alla seconda edizione. Al polo fieristico Ortolini sono 10 gli stand dedicati all'artigianato digitale, con espositori che spaziano dalla ceramica alle lavorazioni in legno e resina, fino alla realizzazione di oggetti attraverso le nuove tecnologie. Un'occasione per conoscere come sta cambiando il lavoro artigianale e quali opportunità si aprono per le imprese.
4: Mantract ha proprio questo spirito, infatti l'abbiamo iniziato a chiamare festival perché come festival unisce varie culture e in questo caso si stanno unendo le culture di artigianato e artigianato digitale. Cosa significa? Significa che gli artigiani, che comunque sono i custodi della manualità, del rendere un prodotto bello con l'ingegno e con l'arte, incontrano la tecnologia in modo tale che possono automatizzare i loro processi e ottimizzare i loro pensieri, la loro ingegnerizzazione artistica in altre opere, e quindi ottimizza tutto il processo e tutto lo sviluppo delle idee.
3: Ma l'innovazione non sostituisce necessariamente il lavoro manuale, ne è un esempio la produzione di penne artigianali in legno e resina realizzate al tornio.
5: Il tutto lo perfeziono con una personalizzazione di macchinari, come può essere l'incisore laser per incidere delle scritte o delle date, o anche l'utilizzo di stampanti in 3D per ampliare la personalizzazione del prodotto.
3: Una combinazione tra tecniche tradizionali e strumenti moderni.
6: Grazie alla stampa 3D e altri macchinari di artigianato digitale posso realizzare diversi prodotti e complementi d'arredo. Uno dei miei motti è: entro con un'idea, al resto ci penso io, perché parto dall'idea, sviluppo un prototipo e arrivo al progetto finale per completare la filiera.
3: Accanto all'innovazione è spazio anche alla sostenibilità attraverso il recupero e il riutilizzo dei materiali, l'economia circolare e le nuove professioni legate alla transizione ecologica. Organizzata da Lega Ambiente Valle d'Itria e Tecnofactory Puglia con il patrocinio del comune di Martina Franca, Mantract conclude la settimana dell'ambiente con un programma che comprende anche incontri sull'intelligenza artificiale, workshop e attività rivolte alle famiglie.
2: Torniamo a Taranto e parliamo di cultura. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno, è il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival diretto da Massimo Cimaglia. Stasera e domani al Tatà lo spettacolo che racconta l'uomo oltre l'eroe. Intanto negli scorsi giorni focus sul tema della libertà con una rivisitazione teatrale degli Uccelli di Aristofane e un incontro al Marta. Il servizio.
7: Anguille! Preparate delle anguille per Etto! Signore!
8: È un Ulisse più uomo che eroe, quello che questa sera e domani pomeriggio andrà in scena al Tatà. L'Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno, è il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, che si chiuderà la prossima settimana con Ottavia Piccolo, grande nome del teatro, che farà il suo ritorno a Taranto dopo oltre 20 anni per interpretare Donna non rieducabile di Stefano Massini. Intanto, negli scorsi giorni, un'altra prima nazionale del ricco cartellone, si tratta di Aristofane, nostro contemporaneo,

spettacolo di Valeria Chimenti. Prodotto da Terra Magica Arte e Cultura e affidato alla regia di Alessandro Di Murro, il lavoro sceglie la comicità per interrogarsi sulle nuove prigioni del presente che promettono emancipazione

0: al festival e quest'anno apriamo questo nuovo metodo di lavoro con i ragazzi, appunto una creazione collettiva in cui noi abbiamo portato delle tematiche che relativamente agli uccelli sono la libertà, il confronto tra tecnologia e natura e il desiderio di trovare un posto migliore, un posto dove ci si possa sentire liberi.
1: Un teatro fisico, contemporaneo, ironico, tipico del gruppo della Creta, fondato nel 2015 da Di Murro, interamente composto da artisti under 35. La compagnia ha accompagnato il giorno prima al Marta, con una lettura scenica di alcune pagine, la presentazione del libro di Marina Valensise, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Valensise è consigliera delegata dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, che da oltre un secolo produce le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. E dal 2012 al 2016 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi.
2: Portare un cuore greco a Taranto vuol dire tornare alle radici, tornare a casa, non solo per me che sono meridionale, conosco molto bene la realtà del sud e del sud della Magna Grecia, ma anche per la decina di autori che io affronto in questo saggio. Sono artisti, scrittori, musicisti, filosofi che nel Novecento hanno avuto la bella idea di attingere al patrimonio classico per rinnovare la cultura contemporanea, la cultura moderna.
1: Insieme a Marina Valensise, la direttrice del Marta, Stella Falsone, e Antonio Calenda, uno dei più importanti registi teatrali italiani, a parlare di Un cuore greco.
3: Cuore greco, ed è la testimonianza di quanto la cultura greca abbia ispirato i grandi autori del primo Novecento. Si parte addirittura da Picasso, Debussy, Cocteau, Hoffmann, insomma una carrellata che arriva fino a Camus, che ha coniato questa frase. Lui sentiva, questo autore esistenzialista, di avere un cuore greco.
1: E chiudiamo così questo appuntamento con il nostro telegiornale, ma vi ricordo che subito dopo il nostro appuntamento col TG va in onda il TG Sportivo, quindi non perdetevelo. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi.
4: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
1: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando di una bella iniziativa. Dopo due anni di stop, riparte il progetto del coordinamento tifosi tarantini fuori sede Danilo Fato, grazie alla donazione di biglietti e alla collaborazione con ABFO. Scopriamo di più in questo servizio.
5: Dopo due anni di stop, riparte Ma fa tra sé l'iniziativa solidale promossa dal coordinamento tifosi tarantini fuori sede Danilo Fato, che permette alle persone in difficoltà di assistere alle partite del Taranto grazie alla donazione di biglietti. Con il ritorno di Rossoblù allo stadio Erasmo Iacovone, il progetto torna a vivere, rinnovando un messaggio che va oltre il calcio: rendere lo stadio un luogo aperto a tutti, dove condividere emozioni e senso di appartenenza. Anche per questa nuova stagione la raccolta dei biglietti proseguirà con la collaborazione dell'associazione benefica Fulvio Occhinegro, che si occuperà esclusivamente di individuare i beneficiari. Un'iniziativa che unisce sport, inclusione e solidarietà, con un obiettivo semplice ma importante: regalare una giornata di calcio, un sorriso a chi senza questo sostegno rischierebbe di restare fuori dagli spalti.
1: Torna in campo l'eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Il Taranto ospita allo Iacovone l'Ugento e cerca il riscatto dopo il KO contro il Canosa.
5: Domenica 11 ottobre torna in campo l'eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Riflettori puntati sul Taranto, che allo stadio Erasmo Iacovone ospita l'Ugento con l'obiettivo di riscattare la sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Canosa e rilanciarsi in classifica. La vetta è occupata dallo Squinzano con 19 punti, seguito proprio dal Canosa a quota 18. Tra le sfide più attese spicca Atletico Racale Canosa, mentre la capolista sarà impegnata sul campo del Taurisano, terza forza del torneo. Per i rossoblù dunque una giornata importante per ritrovare continuità e non perdere contatto con le posizioni di vertice. L'obiettivo è sfruttare il fattore campo e tornare a fare punti davanti ai propri tifosi. Un turno che può riservare novità negli equilibri del campionato, sia nella corsa al primo posto, sia nella lotta per risalire la classifica.
1: Dopo la prima

0: Una sconfitta stagionale sul campo del Gravina, la Virtus Francavilla torna in campo domenica alla nuova Arredo Arena per affrontare il Real Forio, calcio d'inizio alle 15.
1: La Virtus Francavilla torna in campo domani, domenica 11 ottobre, per la settima giornata del Girone H di Serie D. I biancazzurri ospitano la Real Forio alla nuova Arredo Arena con calcio d'inizio alle 15 e puntano a ripartire dopo la prima sconfitta stagionale in campionato. La squadra di Bruno Trocini è reduce dal KO per 4-2 sul campo del Gravina, ma mercoledì è arrivata una risposta importante in Coppa Italia di Serie D. Proprio contro il Gravina, infatti, la Virtus ha vinto 3-0 conquistando il passaggio del turno. Un successo che restituisce fiducia al gruppo e dimostra la capacità dei francavillesi di reagire immediatamente alle difficoltà. Adesso però l'attenzione torna al campionato. Di fronte ci sarà la Real Forio, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Fidelis Sandria. Per la Virtus l'obiettivo è conquistare i 3 punti, ritrovare solidità difensiva e continuare la corsa nelle zone alte della classifica. Dopo 5 vittorie nelle prime 6 giornate, il successo in Coppa, i biancazzurri cercano continuità davanti al proprio pubblico, con la voglia di confermare le ambizioni di vertice e lasciarsi alle spalle il passo falso in campionato.
0: La Serie D torna in campo domani con la settima giornata del Girone H, riflettori puntati in particolare sulla sfida tra Nocerina e Brindisi, ma non solo, vediamo.
1: Domenica 11 ottobre torna in campo la Serie D Girone H con una settima giornata ricca di appuntamenti importanti per la classifica. Il confronto più atteso è quello tra Nocerina e Brindisi. I campani, secondi con 13 punti, ospitano i biancazzurri fermi a quota 9 alla ricerca di continuità per avvicinarsi alle zone alte. Grande attenzione anche su Turris Manfredonia, con i Sipontini chiamati a misurarsi con una formazione ancora imbattuta nelle prime 6 giornate. Il Manfredonia, quota 11 punti, punta a fare il risultato per restare agganciato al gruppo di testa. Trasferta delicata per il Martina, impegnata sul campo dell'Ebolitana. I biancazzurri pugliesi vogliono restare nelle posizioni di vertice, mentre i campani cercano punti per migliorare la propria classifica. Da seguire anche Bisceglie Palmese, con i nerazzurro stellati a caccia di una vittoria per proseguire la corsa nelle prime posizioni. E Nardò Gravina, confronto importante per entrambe le squadre. La Fidelis Sandria sarà invece ospite della Real Normanna, in una gara fondamentale per provare a risalire la classifica. Completano il programma Francavilla Insigne Gladiator e Ischia Melfi. La giornata offre dunque numerosi incroci da seguire, con le squadre pugliesi protagoniste su più campi e una classifica ancora corta, pronta a cambiare volto dopo 90 minuti.
0: Ed era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo. Questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre. Io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: Di 450 metri in aria a chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: È certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Thank you.

Pronto! Pronto! Ma perché?

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargio.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so. Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questa è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

0: Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny.

0: un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
1: Non ne parli, le farà male.
0: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
1: Su, avanti, non si agita.
0: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai. Scappai, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
1: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
0: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
1: Suo fratello è morto.
0: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò, però, le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi dove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia veramente efficace. Allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: cosa si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto?
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo è qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Ricordiamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Fermo! Non spari! Eravamo in casa! Una radio!
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi, però, e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito, e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da lassù. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su...
4: Niente affatto.
2: Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare.
5: Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
5: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare?
5: Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno.
2: No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
5: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
5: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
5: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
5: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
3: Più di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente, da qui neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua, però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco io...
2: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione, magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
4: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
2: Lasci che se ne vada. Contento lui, contenti tutti.
4: Un momento. Judy, vieni su.
1: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
4: Non badati. Siedi, cara. Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
2: Mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
1: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
5: Dove sono Tom e Judy?

0: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
1: Quella che sentivamo urlare.
0: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
1: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: Ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.

0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?

0: Stia bene attenta a quello che succede, non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
1: Smettila, Henry.
0: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
2: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
2: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, morti.
0: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
4: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
2: C'è una pompa vicino alla tettoia.
4: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere, ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA, allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche
4: decine di... La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
2: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
4: Guardate!
5: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
6: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
5: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
6: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
7: Un momento.
5: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo...
6: Quello che è certo è che il tipo di radiazione...
7: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
8: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
7: Esatto.
5: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
7: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
8: ma... E questo è chiaro.
7: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
8: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
7: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
5: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
6: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
7: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
5: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
6: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
7: Sì, sarebbe impossibile.
8: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
6: E qualche punto da chiarire.
5: Ci sarà un comunicato in giornata?
6: Appena possibile.
5: Si può prevedere a che ora?
8: Ah no, questo proprio no.
5: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
8: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
6: Ci siamo quasi arrivati.
8: Faremo tutto il possibile, rassicuratevi.
3: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato.
4: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
1: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
3: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
2: Io lo so dove si trova Willard. È a circa 25 miglia da qui.
4: Come mai sei di queste parti?

0: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
1: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
2: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
3: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
1: Da quando sua figlia sta male?
3: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a controllare.
1: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
3: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
4: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
5: No, non ha detto niente.
4: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
5: Ho sonno.
4: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
3: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
2: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
3: Oh, è una questione di minuti.
2: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
3: proprio
2: neanche
3: così
2: predisporre...
3: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
5: C'è bisogno di me?
1: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. Mm. C'è una dispensa qui?
0: Sì.
1: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
6: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
5: Vado in cerca della tela.
6: E io delle bottiglie.
0: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore.
6: Controllerò.
1: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
0: Ma dovremo tenere aperta una porta.
1: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
0: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
1: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
0: Io sono convinto, non c'è altra via.
1: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
2: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
0: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
5: Non funziona proprio il telefono.
0: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
5: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
0: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
5: Certo. Tom. Mm? Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
0: Vuoi dire uscendo di qui?
5: Sì.
0: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
5: Non ce la faremo.
0: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
5: Ma perché devi andarci proprio tu?
0: Perché io sono più giovane di Harry. è perché in fondo sono l'unico qui che può dare

0: una mano a Ben.
1: Ma qui siamo al sicuro.
0: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì, ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
1: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
0: Senti, Judy, ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
1: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
0: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
0: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
2: O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo.

0: sordi giù in cantina.
1: No!
0: Dove va? È matta!
2: Ormai che c'è, venga qui!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
2: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
2: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
1: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
2: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
1: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
2: Non si regge, non può camminare.
1: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
2: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
1: Dov'è la macchina? È lontana da qui?
0: Le chiavi le ha Johnny.
1: Sì, lo so, mi dica dov'è.

0: Mio Dio.
1: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
2: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
3: No, per il momento no.
2: Bene.
3: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
4: Va bene, sceriffo.
2: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
3: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
2: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
3: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
5: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
3: Eccomi.
2: Sceriffo, se fossi circondato da 5-6 di questi cosi, potrei cavarmela?
3: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
2: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
3: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
2: Si muovono velocemente, sceriffo?
3: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
2: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
3: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
2: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
1: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
6: Sono giù in cantina le valvole.
7: Ah, non lo so. No, non sono le valvole. È che manca la corrente. Ellen, devo prendergli quel fucile.

va bene. D'accordo, lei vuol restare qua su, vero? Ellen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

Karen. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.
2: Fermo.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Ve l'avevo detto che ce n'erano ancora parecchi. Dick, Sammy, Steve, accendete un fuoco che ce ne liberiamo subito. Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

torches over here.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Joe Fink. Sto lavorando da circa 24 ore su un caso d'omicidio. E questo è il mio distretto. La parte della città che tutti conoscono bene, ma che nessuno desidera vedere. Dove il dolore è più profondo e la gioia meno grande, e il tasso di criminalità molto più alto che in qualsiasi altro posto. I bassi fondi, il mio campo d'azione.

0: Il caso più raccapricciante di tutta la mia carriera ha inizio in un piccolo negozio di fiori, da Mashnik.
1: Ah, buongiorno, signora Shiva. Come vanno le cose?
2: E come vuole che vadano, signor Mashnik? Il nipote di mia sorella, Stanley, è morto a Little Rock, nell'Arkansas.
1: Oh, e com'è successo?
2: È saltato in aria, non si sa come.
1: Condoglianze. Posso darle, come al solito, una bella corona di fiori per il funerale.
2: Non sarebbe possibile, e visto che vengo sempre qui a servirmi per tutti i miei defunti, e non potrei avere un piccolo sconto sul prezzo.
1: Mi guardi bene, signora Shiva, ho forse l'aria di un filantropo. Sono fortunato se riesco a vendere garofani da 2 soldi. E lei pretende anche lo sconto? Andiamo, faccio fatica a permettermi l'acqua per i fiori. Sono col coltello alla gola, gliela assicuro. Chiudi il becco tu là dietro! Mi perdoni, signora Shiva, ma sa, quel Seymour...
2: Oh, è un bravo ragazzo.
3: Perché non lo lasci in pace?
1: Oh, davvero? Senti, è entrato un nuovo cliente con un bel panciotto giallo, giusto? E io dovrei permettere a un garzone che non posso neanche mantenere di farmelo scappare via. Fiorista Mashnik, la bellezza della primavera, pronto? Oh, salve, dottor Farb, vuol fare un'ordinazione?
4: Ascolti, Mashnik, non ho tempo da perdere, mi mandi subito 2 gladioli e una felce.
1: Perfetto, 2 dozzine di gladioli e una bella felce.
4: No, no, no, Mashnik, 2 gladioli e una felce.
1: Vuole che metta i 2 gladioli nel vaso con una felce?
4: No, un ramo di felce e 2 gladioli, in tutto 3 pezzi. Mi servono per la sala d'aspetto.
5: Attenzione.
4: Cosa?
5: È saltata via!
4: Meglio, farò un buco più grosso.
1: Insomma, 2 miseri gladioli e un povero ramo di felce. Ma che razza di decorazione sarebbe?
4: Questo è il mio budget settimanale per i fiori, Mashnik. Chi crede che ci venga dal dentista?
1: Fantastico, d'accordo, le mando subito Seymour. Mi inchino davanti al volere della scienza.
4: Alla svelta, eh? E adesso avrai ciò che ti meriti, sì, sì, avrai ciò che ti meriti. Guarda qui.
1: Seymour Krallboy! Allora, signora Shiva, stavamo parlando dei fiori per quel funerale. Io consiglierei, signora...
6: Cercava me, signor Mashnik?
1: No, cercavo John Rockefeller. Volevo farmi regalare una splendida Rolls Royce.
6: Mi dispiace, sul serio.
1: Da sentire, Seymour. Prendi 2 gladioli. Taglia appena i gambi, aggiungi un ramo di felce, incarta tutto in una confezione e portala subito al dottor Farb. Siamo intesi?
6: Siamo intesi.
1: Spicciati! Posso esserle utile, signore?
7: Ecco, mi chiamo Percy.
1: Magnifico, e io sono Gravis Mashnik.
7: Che bel nome.
2: E c'ero prima io, però.
3: La servo subito, signora Shiva. Venga con me.
1: Gradisce per caso un mazzo di orchidee per una bella donna?
7: No, pensavo di prendere 1 dozzina di garofani.
1: Garofani!
2: Santo cielo! Non si fa in tempo a sotterrarne uno che già tocca un altro.
3: Già, la sfortuna continua a perseguitarla, vero, signora Shiva?
2: E la chiama sfortuna! Se prendo a calci qualcuno, sono certa che mi cade addosso, morto spettito!
7: Vabbè, i miei garofani!
3: Le piacciono queste rose?
2: Sì, povero Stanley!
7: I garofani?
1: Ma lo vede cosa sta combinando quello? Ah, ecco qua i suoi garofani. Glieli incarto, aspetti.
7: No, non fa niente, li mangio subito.
1: Perché no? Non c'è niente di male. Sono buoni?
7: Beh, c'è di meglio.
3: Vede, il nostro è un piccolo negozio.
7: Ah, ma vanno bene. I grandi negozi sono pieni di bei fiori, anche molto costosi. Ma appena li assaggi ti accorgi che non hanno nessun sapore. Preferisco questi piccoli posti fuori mano.
2: Santo cielo, se li mangia tutti!
7: Non giudichi prima di aver provato, eh?

0: Vanno bene così?
1: Ecco quello che cercavo di dirle un attimo fa. Ma guardatela in faccia. Osservate la pessima qualità del suo lavoro. Vi chiedo, se lo licenzio su due piedi, dove diavolo troverà un altro posto?
0: Mi vuole licenziare?
1: Ma no, voglio farti eleggere presidente degli Stati Uniti. Sei licenziato!
2: Tu non puoi fare una cosa simile.
1: Chi non può farlo?
0: Non l'ho fatto apposta.
1: Non l'hai fatto apposta? Tu non lo fai mai apposta. Non l'hai fatto apposta a mettere un biglietto di felicitazioni nella corona di fiori di quella dopo funebre? O a recapitare un mazzo di crisantemi a quell'anziana signora in ospedale? Tu non l'hai fatto apposta, ma stavolta io, Gravis Mashnick, lo faccio!
3: Ha detto che lo fa.
0: Ma come, signor Mashnick? Io ho sempre cercato di fare il mio meglio. Io vado pazzo per i fiori, li amo almeno quanto Audrey, gliel'assicuro.
1: Perfetto, sei licenziato.
2: Perché non gli concedi l'opportunità di riscattarsi?
1: Gli concedo quella di andarsene.
0: Io non voglio andare.
1: Apprezzo il gesto, sei licenziato.
0: Ma questo non è giusto, signor Mashnick. Lo sa cosa sto facendo? Sto coltivando una pianta speciale, una sorpresa tutta per lei. È una pianta che lei non ha mai visto prima.
1: Figurati, non riesco nemmeno a vedere quelle che ho già in negozio. Fuori!
4: Ehi, un momento.
3: Ha un nuovo tipo di pianta? Vediamola.
1: Non faccio il botanico, signor Mangiagarofani. I miei antenati hanno commerciato fiori per 200 anni, ma io sono finito in periferia. Ho uno squallido negozietto e non mi piacciono neanche i fiori!
3: Non capisci cosa intendo dire. Ascolti, ho mangiato fiori in negozi di tutto il mondo. E ho notato che i posti con le piante più strane fanno gli affari migliori.
2: Visto?
4: Visto?
2: Visto?
1: Che cos'è, un coro? D'accordo. Si spieghi meglio.
3: Dunque. Mi ricordo un negozio con una parete di coperta di edera velenosa. La gente entrava per osservarla meglio e si fermava per comprare.
1: Il padrone si è arricchito?
3: No, è morto grattandosi, era allergico all'edera.
2: Proprio come mio cugino Harry.
1: Va bene. Va subito a casa a prendere quello strano vegetale e portamelo qui. Se il signor Mangiacarofani ne confermerà la singolarità, tu riavrai il lavoro. Altrimenti ti caccio fuori a calci, chiaro?
0: Non si preoccupi, le piaceranno sempre.

0: Di che colore ho la lingua stamattina?
1: Ma mamma, te l'ho già guardata prima!
0: Non hai alcuna pietà per la tua povera madre. Ridi di me e della mia malattia quando ho già un piede nella fossa.
1: Oh, mi dispiace.
0: Oh, non cercare scuse. Su, presto, guardami la lingua.
1: Una lingua è una lingua. A me sembrano tutte uguali.
0: Oh, sei passato dal dottor Mallard a ritirare l'esito delle mie analisi?
1: Sì, ha detto che sei sana come un pesce.
0: Oh, no, era l'unico medico che credevo avesse il coraggio di dirmi la verità.
1: Dice che potresti giocare come difensore nei Rams.
0: Sì, quello mi vuole morta. Scommetto che lavora all'obitorio.
1: Mamma, devo andare.
0: E la sai una cosa, Seymour? Credo che mi stia tornando il gozzo. Lo sento ogni mattina dopo colazione.
1: Già, forse bevi troppo succo di pompe.
0: Ah, cos'hai lì dentro? Una sorpresa per me.
1: Apri e guarda tu stessa.
0: Il famoso tonico del dottor Slurp Saddle. Oh, aspetta un po'. Da prendere per via interna ed esterna contro dolori vari e nevriti, nevralgie ed emicranie. Se finite sotto un camion, consultate il medico. Contenuto alcolico totale 98%! Oh, Seymour, tu sai come rendere felice la tua povera madre. Oh, sento già un'ondata di caldo benessere scendere dentro le mie vecchie viscere. Oh!
1: Senti, ma devo prendere la mia pianta e tornare subito al negozio.
0: Quello schifoso vegetale che è di là.
1: Sì, se non piace al signor Mashnik, che sono licenziato.
0: Oh. Ho capito bene o sto diventando un po' dura d'orecchi? Ho la sensazione di aver sentito che il tuo posto di lavoro dipende da ciò che ne pensa Mashnik di questo vegetale.
1: Accidenti, ha un aspetto peggiore di quando l'ho lasciata. Sapessi almeno che cosa fare.
0: Beh, te lo dico io che cosa farci, buttala via. Non mi va di vedere la casa insudiciata di ortaggi marci.
1: Senti, ma vado di fretta, ti serve niente?
0: Oh, sì, sì, senti, portami il giornale della sera. Lo sai, c'è un concorso per la migliore autodiagnosi. Il primo vince un ricovero gratis.
1: Ciao, ma?
0: Ciao, figliolo, ci rivediamo al calar della sera.
2: Li metto sul mio conto.
1: Siete tutti qui? Beh, allora, che ve ne pare?
3: Beh, è piuttosto insolita.
2: È deliziosa, ma la trovo un po' patita.
1: Oh, beh, non è stata troppo bene.
4: Sarebbe questa la pianta speciale? Sembra che non abbia avuto un solo giorno di salute in vita sua.
3: Non importa, a me piace lo stesso.
4: Tu trovi adorabile anche una rapa?
3: Già. Che tipo di pianta è, Seymour?
1: Beh, non ne sono sicuro. Ho preso i semi da un fioraio giapponese che sta sulla Central Avenue. Mi ha detto che li ha trovati in una piantagione vicino a una fattoria di mirtilli.
4: Bene, non sai nemmeno che pianta stai facendo crescere.
1: Oh, le ho dato un nome io.
3: Sì, quale?
1: Oh, accidenti.
4: Cos'è? Le hai dato un nome tanto sconcio che non riesci a pronunciarlo?
1: Io l'ho chiamata Audrey Junior.
3: Oh, hai il mio stesso nome. Oh, grazie. È la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per me.
5: Mi sto commuovendo.
4: Non penso che basti una cosa simile a farmi sganciare $10 a settimana per la tua paga.
3: Grevis, l'ha chiamata come me.
4: Lo so, e se la teniamo la chiameranno la rovina di Mashnik, perché finirò in galera inseguito dai creditori.
2: Ma è pazzo?
4: Chi? Chi?
2: Lei. Probabilmente è l'unico esemplare al mondo. Se Seymour riesce a farla riprendere, ci saranno migliaia di persone che verranno qui a vederla.
4: Lo pensa davvero, signor Faust?
2: Ne sono certo, Mashnik. E con questo non ho altro da dire. E poi devo andare a cena, mia moglie mi prepara le gardenie.
3: Arrivederci, signor Faust.
2: Arrivederci, e ci vediamo domani. Vado pazzo per i fiori fritti.
1: È un tipo simpatico.
4: Forse non ha tutti i torti, sai. Non è stupido come sembra. Ti faccio una proposta. Terrò te e la tua pianta rinsecchita per una settimana. Se riuscirai a rimetterla in sesto, potrete restare. Se non ci riesci, vi sbatto fuori.
1: Accidenti, grazie, signor Mashnik.
3: Non essere triste, Seymour.
1: Non darti pena per me, Audrey, io non ne sono degno.
3: E chi è che lo dice?
1: Tutti quanti.
3: Sì, lo so. Io però penso che tu sia un tipo speciale. E so che anche Audrey Junior sente che tu sei la persona più sensibile del mondo.
1: Non ci giurerei. Le ho dato ogni sorta di fertilizzante naturale, del concime fantastico e persino dell'acqua minerale distillata, ma peggiora di giorno in giorno.
3: Non temere. un giorno diventerai un grande botanico.
1: Veramente?
3: Ci puoi scommettere. Buonanotte, Seymour.
1: Notte, Audrey. Qual è il problema, piccolina? Ho fatto tutto quello che potevo per te. Dove ho sbagliato? Sei la prima pianta che ho provato a far crescere. Se muori adesso, mi dici come ci resto. Ti prego, non morire. Vado a prenderti dell'acqua, ok?

0: Oh, accidenti. Ecco, ti stai aprendo come fai tutte le sere al tramonto. Se solo sapessi come nutrirti. Leviamo questa di mezzo, così respiri meglio. Che ti prendi? Come mai ti sei risvegliato? Sangue! Ti piace il sangue? Ah, deve essere uno scherzo. Beh, ora vediamo. Cosa non farei per te, piccola? Chi l'avrebbe mai immaginato? Beh, in fondo lo dice anche il proverbio, che ognuno ha i propri gusti.
1: Mio. Sei la persona più generosa che esista in tutto il mondo.
0: Guardalo, Audrey, non lo trovi bello? Non lo trovi attraente? Non merita un aumento di $2? Ma che ti è successo alle dita?
2: Punture di api. Come mai mi trovate così irresistibile?
0: 5 api? Una per ogni dito?
2: 10 api. Ha detto che mi dà un aumento.

0: momento di due donne.
1: Esatto, mio caro ed eccellente Seymour. 10 A.
2: Che ho fatto per meritarlo?
3: Ma come, non lo sai? Su, guarda!
0: Oh, caspita, la mia pianta! È cresciuta! È alta quasi un piede, vero?
3: Non è magnifica?
1: È cresciuta di notte come un herpes su un labbro. Oh, buon dì, belle signorine. Cosa può fare per voi, Gravis Machnik?
4: Ecco, abbiamo letto il cartello.
3: È quello su Audrey Junior.
4: E siamo entrate a dare un'occhiata.
1: Oh, fatelo pure, onoratissimo.
4: Oggi sono già entrate 4 persone solo per vederla.
3: Ah, ci picchia, Shirley.
4: Non ho mai visto niente di simile.
3: Che tipo di pianta è?
4: È una Audrey Junior.
1: Sono interessate alla tua pianta, Seymour.
4: Beh, tutto qui.
3: Insomma, non ha un nome scientifico.
1: Sì, naturale. Ma chi può conoscerla? Oh. Volete forse acquistarla?
4: Purtroppo non abbiamo soldi.
3: Tranne che $2,000.
4: È la somma da spendere per i fiori.
3: Ma li abbiamo portati dietro.
4: Non è una sfortuna.
1: Avete detto $2,000 tutti da spendere per dei fiori?
4: Esatto.
1: Ma è forse morto qualcuno alla camera di commercio?
4: Siamo del liceo Cucamonga.
3: Vogliamo allestire un carro
4: per la sfilata del Rose Bowl.
3: Con dei fiori freschi.
4: Migliaia di fiori.
3: Ci manda il comitato
4: a scegliere il fioraio
3: e poi a ordinare i fiori.
4: Accidenti, è proprio una pianta bizzarra.
3: Sì.
4: È una scoperta di Seymour.
3: Ehi, dai!
1: Che cosa vi do? Ragazze, vi prego, non strapazzate il mio floricoltore. Ditemi, perché non comprate tutte quelle migliaia di fiori qui da Gravis Machnik? Machnik ha qualcosa che gli altri fiorai non hanno.
4: Che cosa?
2: Audrey Junior.
1: Esatto.
3: Allora, se il suo negozio è così fornito ad avere una Audrey Junior,
4: è in grado di procurarci tutto ciò che vogliamo.
3: Già, ne parleremo con gli altri organizzatori.
1: Perfetto.
4: Beh, ora dobbiamo scappare, a presto.
1: Arrivederci, ragazze. Un figlio. Guarda, Audrey, ho trovato un figlio.
2: Oh, grazie, signor Mashnik.
1: Ma quale signor Mashnik? Smettiamola con questo signor Mashnik. D'ora in avanti chiamami pure papà.
2: Va bene, papà.
3: È così commovente.
1: Seymour Crelwyn, vieni qui, figlio mio. Voglio parlare un po' del nostro futuro. La vedi questa trappola per topi? La vedi? Presto non vivremo più nei bassi fondi. Diventeremo ricchi, noi due. Io costruirò per te una serra gigantesca dove potrai coltivare i fiori più incredibili, che in seguito io metterò in vendita a un prezzo irrisorio nel mio nuovo immenso negozio di fiori a Beverly Hills. Non la vedi quella grande insegna nel cielo? C'è scritto Gravis Machnik in francese.
3: Sì, eccitante! E poi ci sarà un'orchestra qui vicino alla cassa. Gravis sventolerà le braccia e l'orchestra inizierà a suonare una melodia armoniosa. Mentre io entrerò con uno di quegli abiti costosi e dirò...
1: I garofani a $600 la dozzina e 2 dozzine $1,000.
0: È un affare!
3: Approfittatevi!
1: Smettetela!
3: Il fratello di mio zio Mosè, il povero Yank, l'è appena morto a Tenafly nel New Jersey. Ditemi... A quanto stanno i garofani stamattina?
0: I garofani a $600 la dozzina.
3: Farebbe meglio mettergli la museruola.
1: Oh, perdoni mio figlio, signora Shiva. Indichi pure qualsiasi cosa qui dentro e sarà sua. Ho detto qualsiasi.
3: Mi dia la cassa.
1: Oh, quella no. Ma qui è un bel mazzo di garofani assortiti offerti gratis ad Gravis Machnik, il grande magnate del fiore.
0: È mio padre.
3: Grazie. Grazie infinite. Ma spiegatemi, perché siete tanto felici, visto che non è morto solo il fratello di mio zio Mosè e il povero Yank e la Tenafly nel New Jersey? Ma anche la vostra piantina è defunta, purtroppo. Buongiorno, signor Machnik, condoglianze.
1: Buongiorno, signora Shiva.
2: Cos'è successo alla mia pianta, papà?
1: Chi chiami papà? Chi?
3: Oh, no. Era così bella fino a qualche secondo fa.
1: E infatti, è solo pochi secondi fa ho stupidamente regalato una dozzina di garofani alla signora Shiva.
2: Ma non è colpa mia.
1: Spero tu abbia una scusa plausibile.
2: No, ma se mi dà un minuto ne trovo una.
1: Ora ho davanti un'altra scena. Siamo in un ospizio per poveri e in quella grossa insegna nel cielo c'è scritto Seymour Crelwyn riposi in pace, in arabo.
3: Oh no, dagli un'altra possibilità.
2: Mi aveva promesso una settimana, ricorda. No. Starò qui con la pianta tutta la notte e domattina sarà di nuovo in forma, vedrà. Lo prometto.

0: Nutrimi! Nutrimi! Chi ha parlato? Tu hai parlato? Sei stata tu, forse?
1: Io ho fame!
0: Sei stata tu? Tu puoi parlare! Ragazzi, ho una pianta parlante! Dillo ancora!
1: Ho fame!

0: Ma ho finito tutte quante le dita!
1: Ho fame!
2: Ma non ho più sangue nelle dita. Aspetta, forse riesco ancora a spremere qualche goccia. Ecco, non posso fare di meglio.
1: Ancora! Ancora!
2: Ma sono piuttosto anemico.
1: Voglio più sangue!
2: Senti, Junior, sarei felice di dartelo fino all'ultima goccia, ma devo conservarne un po' per me o mi ridurrò peggio della mamma. Oh, mi dispiace, Junior. Vado a fare quattro passi, chissà che non mi venga un'idea.

0: Oh, fry me. Oh, fry me.
1: Senti un po', sanguisuga. Non seccarmi, ho già un mucchio di problemi, sai?
0: Dammi da mangiare.
1: Spiacente, amico, sono a secco di sangue. Va a rivolgerti a qualcun altro.
0: Ma io ho fame.
1: Cosa vuoi che me ne importi? Ti rendi conto di quello che ho fatto? Ho appena ucciso un uomo. Sono un assassino. Credi che sia bello essere un assassino? Girare per strada trascinando un sacco pieno di...
0: di cibo!
1: Oh no, Junior! Levatelo dalla testa, non posso!
0: Sto morendo di fame!
1: Beh...
0: ma solo uno spuntino? Ha un aspetto invitante!
2: Questa sì che si può chiamare insalata. Insalata come?
3: Imperiale.
2: Bene, prima del secondo penso che mi fumerò un bel sigaro. Sei d'accordo?
3: Mm-hmm.
2: Gradisci anche tu un sigaro? Oh, è vero, tu non fumi. Cosa vado a pensare? Ma dove diavolo ho messo i fiammiferi?
3: Non so.
2: Ho scoperto una cosa.
3: Cosa?
2: Mentre cercavi i fiammiferi mi sono accorto di aver lasciato i soldi nell'altra giacca.
4: Ecco le vostre cosce di pollo.
3: Non hai neanche un so

0: Non è affatto una novità.
1: E va bene, va bene. Ho commesso uno sbaglio. Dopotutto vorrà concedermelo, no?
0: Andiamo, questa l'ho già sentita. Vai dritto al punto.
1: Non accetto queste basse insinuazioni. La informo che nel mio negozio, dentro il registratore di cassa, c'è la somma totale degli incassi di oggi, che ammontano complessivamente a più di $9. Ora mi porti il resto della cena e io tornerò al negozio a prendere i soldi.
0: Questa è proprio la mia canzone preferita, sai. Stammi a sentire, Mattacchione. Adesso uno di voi due va a prendere di filato i quattrini e l'altro invece rimane qui finché il primo non è tornato. Capisci cosa intendo dire?
1: Oh, bene, in questo lussuoso ristorante trattenete i clienti in ostaggio, vero?
0: Giusto.
1: Perfetto. Finisci di mangiare, Audrey. Io torno in un lampo col contante.
2: Ciao, Gravis.

Ti ho portato da mangiare. La la la la la la la. Ti ho portato da mangiare. La la la la la.

0: Ora ce l'hai il contante?
1: Portami del whisky, rum, vino, gin, bourbon.
0: Cosa?
1: Scotch, grappa, tequila, sake, cognac e sherry.
0: Hai portato i soldi?
1: Non assillarmi con questi soldi, devo ubriacarmi adesso.
0: Ma che gli ha preso? Non lo so.
1: Tieni, avanti, portami tutto, qualunque cosa. Della crema di menta, del detersivo per piatti.
0: D'accordo. Gravis, chi ti prende?
1: Non chiedermelo.
0: Sembra che tu abbia visto un fantasma.
1: Oh, i fantasmi sono niente a confronto.
0: Perché non me lo dici? Forse posso aiutarmi.
1: Aiutarmi? Impossibile.
0: Su, mangia qualcosa, così ti calmi un po'.
2: Lì, nel mio negozio. Audrey, tu non ci crederesti mai.
0: Credere a cosa? Su, parla.
1: Va bene, te lo dirò, ma domani, subito dopo che avrò parlato con la polizia.
3: Mashnik, invece, non andò alla polizia. Se l'avesse fatto, questa storia si sarebbe conclusa qui. Ma non fu così.

0: 35 dollari già in cassa e abbiamo appena aperto!
1: Cosa le dicevo? Le interesserebbe vendermi metà della licenza?
2: Permesso.
3: Oh, signor Mastic!
4: Li abbiamo convinti!
2: Acquisteremo i fiori qui da lei!
4: Il carro!
2: E non è tutto!
4: Faremo sfilare anche Audrey Junior!
2: In cima al carro!
4: Non le pare magnifico?
5: Sì, è magnifico!
2: Oh, la gente se la mangerà con gli occhi!
5: Mangiare la gente!
4: Lasceremo tutta la struttura aperta!
2: Così potrà sedersi
4: la regina!
2: Con la corona e lo scettro!
4: Sarà bellissima!
2: Se la mangeranno con gli occhi!
5: Mangiare la regina!
0: Oh, Seymour!
5: Ma di detti, vi prego!
6: Tu! Vieni qua!
5: Ma di detti, cosa mi fa male? Così mi fa? Oh, Dio mio!
6: Allora, Seymour, facciamo due chiacchiere.
5: Oh, ma di denti, di cosa vuole parlare?
6: Di quella pianta, non è un bell'argomento per un discorso?
5: La pianta è cresciuta, è 4 volte più grossa di quanto era ieri.
6: Ho visto. E come mai è così grande adesso?
5: Non lo so. Ma guardi quanta gente è là fuori. Abbiamo appena aperto e avremo già fatto 70 dollari d'incasso.
6: 85! Ora ascolta! Hai dato a questa pianta un nome di fantasia, Audrey Junior, ma adesso devi dirmi qual è il suo vero nome.
5: È un incrocio tra una pinguicola e una dionea muscipula.
6: Una dionea muscipula? E quali sono le abitudini di questa strana pianta?
5: Ecco, il libro dice che mangia insetti, li mangia 3 volte in vita sua fino a crescita completa.
6: Perfetto! E la tua invece quante volte ha mangiato?
5: Una o 2 volte.
6: Non te lo ricordi, eh?
5: Ecco, questa è una specie di dionea molto insolita.
6: No, gran bella scusa questa.
5: Non mangerà più, non può diventare più grande di così.
6: Allora pensi che non avrà più bisogno di mangiare mosche?
5: Sì,

0: Oh, questo dente mi sta uccidendo.
1: D'accordo, hai ragione. Va subito dal dentista. Mi occuperò io dei clienti.
0: Grazie, capo.
2: Gravis, dobbiamo ordinare ancora dei fiori? Tonnellate di fiori?
1: Oh. Sto facendo un mucchio di soldi.

0: Questo perché è ritardato sui pagamenti, fannullone! Scappa pure, Fifone, scappa pure! Ne sono felice, sei felice, felice!
1: Seymour, Seymour, ti fa male un dente, eh?
2: No, passavo di qui per caso.
0: Seymour, torna qui, brutto bastardo, entra, svelto! Allora, sei tu il disgraziato che ha rovinato i miei gladioli, eh? Avanti, siediti, siediti!
2: Lo sa?
0: Non mi fa più male il dente. Sì, lo so. Vediamo. Apri bene la bocca. Faccio male? Bene, e questo è ancora niente.
3: E allora è giù in fondo.
0: Seymour, chi è il dentista qui, tu o io? Lo troverò da solo. Guarda che razza di stalattite. Non preoccuparti, sarà una cosa facile, Seymour. Non userò neanche la novocaina. Non parlare, stupido. Pensa a sputarlo. Allora, fammi vedere, Seymour. Sì, dovrò togliere questo e quest'altro e poi questo e forse anche questo,
2: Seymour. Ne fa male uno solo.
0: Te lo ripeto, chi è il dentista qui? Tu o io? Pratichi la professione senza licenza? Va bene. Sì? Ecco. Seymour... Seymour, non avere paura. Guarda qui. Prova a dare un'occhiata a questo. Seymour, non sapevo che fossi un folletto. Bravo. Lo sai, non posso permettermi un assistente. Quindi adopero questa pasta a presa rapida. Non dura a lungo, ma ha un buon sapore. Sei pronto, Seymour?
2: Stia alla larga da me!
0: Seymour!
2: Oh. Lei vuole uccidermi!
0: Un duello! Oh. In guardia!
4: È questo lo studio del dottor Farb?
2: Un momento!
4: Sì... Ne sono certo... Il mio nome è Wilberforce.
2: Wilberforce e poi?
4: Sono Wilberforce. Il mio nome di battesimo è Wilber. Il mio cognome è Force. Non ho altri nomi in mezzo.
2: Ha un appuntamento per caso?
4: No, ma lei mi è stato raccomandato caldamente da... una delle sue pazienti, una certa signora Shiva. Ho molto a che fare con i suoi parenti ultimamente.
2: E come vedo, ho ancora un cliente sulla poltrona e non ho un buco libero per tutto il giorno, quindi è meglio che torni domani.
4: Oh, non posso rimandare. Ho almeno 3 o 4 ascessi, un principio di piorrea, 9 o 10 carie, ho perso una capsula e soffro di gengivite.
2: Adesso ho molto da fare.
4: Oh, non si preoccupi. Aspetterò pazientemente di là. Il paziente arrivò da me con una grossa ferita all'addome, causata da un attizzatoio usato su di lui da sua moglie. Aveva perso parecchio sangue e c'era un principio di cancrena. Non pensavo avesse molte speranze. C'erano delle altre complicazioni. L'uomo soffriva di cancro, tubercolosi, lepra e un pizzico di influenza. Così decisi di operare.
2: Il paziente è andato via. Si accomodi pure.
4: Ah, bene. Non mi pare di averlo visto uscire.
2: Vabbè, è passato dalla porta sul retro.
4: Vede? Molta gente non ama andare dal dentista, ma io invece ci provo un mucchio di piacere, sa? Insomma, trovo che sia un reale senso di crescita, di progresso interiore, quando il trapano entra in funzione. Vede, io preferisco andare dal dentista che al cinema, mi capisce?
2: Sì.
4: Allora, niente, niente anestesia, addormenta i sensi.
2: D'accordo, farà più male a lei che a me.
4: Oh, che bellezza, eccola che arriva. Oh mio Dio, no, si fermi adesso!
2: Ho fatto un sacco di buchi, devo riempirli con questa roba argentata.
4: Non mi toglie qualche dente?
2: Ecco, io...
5: Oh, andiamo.
2: Beh, la bocca è sua.

0: Bene, dottor Farb, è stato un pomeriggio indimenticabile. Posso dire davvero di non essermi mai divertito tanto. La raccomanderò a tutti i miei amici.
1: Grazie, addio.
0: Arrivederci.
2: Ho fame.
3: Oh, chiudi il becco, Dracula. Cosa pensi che abbia qui la biancheria sporca?
2: Oh,
3: arrivo, eccomi. Questo sarà più che sufficiente.
2: Ah, cibo.
3: Beh, addio, dottor Farb. Sarà stato anche un pessimo dentista, ma era un bravo uomo. Non avrei mai voluto uccidere nessuno in vita mia, e invece già ne ho ammazzati due. Ah, se il dentista non mi avesse aggredito con quel trapano. Buon viaggio, dottor Farb. Allora, hai gradito? Hai gradito. Ci vediamo domani.

0: Avanti.
1: Sono io, John.
0: Come va, Frank? Com'è sta tua moglie?
1: Non male, John.
0: Sono contento. E i bambini?
1: Ne ho perso uno ieri.
0: Ah, mi dispiace. Com'è successo?
1: Giocava coi fiammiferi.
0: Sono incidenti.
1: Sì, lo so.
0: Ho uno strano caso. È scomparsa una delle guardie ferroviarie ieri notte.
1: Ah, sì?
0: Allo scalo merci. Controllava i vagoni frigorifero.
1: Vagoni frigorifero?
0: Ladri di ghiaccio.
1: Giusto, la dinamica?
0: Non lo so. È sparito. C'era del sangue.
1: Indizi?
0: Nessuno.
1: Nient'altro?
0: Un dentista, Fab.
1: Sì?
0: Scomparso.
1: Tracce?
0: Sangue nello studio.
1: Dov'è?
0: In periferia.
1: Movente?
0: Nessuno.
1: Controlliamo?
0: Sì. Adesso siamo in ballo. L'agente Frank Stooley e io. Il mio nome è Fink. Sergente Joe Fink. E sono un ficcanaso.

0: 더 잘 간다, 간다. 설마, 뭔가 더 잘.
1: Buongiorno, signor Masnik.
2: Oh, caspita, guarda un po'.
3: Salve a tutti. Oh, santo cielo.
2: È gigantesca.
3: È super gigante.
2: Sì.
3: E pensare che è una tua creazione.
2: Accidenti, Audrey, non devi baciarmi.
3: Non ti va che ti dia un bacio?
2: Sì, ma forse a te non piace.
3: Perché no?
2: Non piace mai a nessuno.
3: Beh, a me sì, invece.
2: Davvero? Dici sul serio, ti piace baciarmi?
3: Certo che mi piace.
2: Potresti baciarmi di nuovo.
3: Ok.
2: La pianta. Oh, caspita.

0: Ma ci bene, Audrey.
1: Oh, anche tu te la cavi benissimo.
0: Come hai fatto? Vogliamo uscire insieme una sera di queste.
2: Senti!
1: Ma certamente, Seymour. Dimmi tu quando.
0: Stasera.
1: Va bene.
0: Oh, caspita.
2: Riguardo a quella piana.
3: Abbiamo la lista.
4: Dei fiori.
3: Per il carro.
4: Del Rose Bowl.
5: Ora non posso parlare, ragazze. Ditelo a Audrey.
3: Ecco la lista.
4: Dei fiori.
3: D'accordo, diamole un'occhiata. Bene.
6: Salve, come va?
2: Guardi la mia pianta.
6: Perbacco, com'è grossa.
2: Già. Oh, signora Shiva, tutto bene?
7: Oh, una disgrazia terribile. Mio nipote Frank ha appena perso un figlioletto.
2: Oh, è tremendo. E com'è successo?
7: Giocava con dei fiammiferi.
2: Allora deve mandargli dei fiori?
7: Sì, ne comprerò 50 centesimi.
2: La servo subito. Guardi la mia pianta.
7: La guardo.
8: Lei è Gravis Mashnik?
9: Sì, mi chiamo Mashnik. Sì, è il mio nome.
10: Vogliamo farle alcune domande.
9: Domande? Di che genere?
8: Solo un paio di domande.
9: Io non ho fatto niente.
10: Fatto cosa?
9: Niente.
8: Ha visto quest'uomo?
9: Io ho visto quest'uomo.
8: Perché è nervoso?
10: Ha la coscienza sporca?
9: No, perché dovrei averla?
8: Conosce quest'altro?
9: Uomo, camice, fotografia. Ah, sì, questo è il dottor Farb.
8: Lo conosce?
9: È il mio dentista, sì. Perché ha fatto qualcosa?
8: È scomparso.
10: C'è sangue nello studio.
8: Anche per l'altro. Sangue sulle rotaie.
10: E pezzi di cadavere.
9: Dottor Farb ha assassinato.
8: Davvero?
9: Chi lo sa? Non certo io.
8: Che ne pensi?
10: Lui non sa niente.
8: D'accordo, Mashnik. Se sa qualcosa su questi due, venga a trovarmi.
9: Ma certo, sono felice di collaborare con la polizia.
10: Ah, salve, zia.
7: Oh, non è terribile quello che è successo al piccolo.
10: Cose che succedono.
9: Allora, Seymour, adesso voglio sapere se quella maledetta pianta ha finito di crescere.
0: Sì, ha terminato la crescita.
9: Mentiresti a tuo padre?
0: Mio padre è tornato...
9: Mi riferivo a me, idiota! È un modo di dire! Ascolta, ne ho abbastanza di quella tua pianta. Se diventa più grossa, mi caccia di casa.
0: Oh, non crescerà più, glielo prometto.
9: E tu come fai a saperlo?
0: Ha già mangiato 3 volte.
9: Chi ha mangiato? Ebben, volevo dire, che cosa ha mangiato?
0: Circa 1 milione di scarabei giapponesi.
9: Oh... Allora non mangerà più.
0: È sazio.
1: Gravis, c'è una signora di non so quale comitato che vuole parlarti. Penso sia importante.
9: Perfetto. A proposito, ho sentito che vuoi portare fuori Audrey stasera. E questo capita a fagiolo, perché io starò qui a controllare la tua mostruosa pianta.
1: Dove mi porti stasera, Seymour?
0: Ecco, mi sono ricordato che non ho un soldo.
1: Ah, non fa niente. Possiamo passeggiare lungo la spiaggia o roba simile.
0: Ho un'idea magnifica. Bene. Potremmo cenare a casa mia. Mia madre è un'ottima cuoca.
1: Fantastico.
0: Oh, bene. Allora l'avverto subito.
1: D'accordo.
11: Oh, è veramente notevole.
12: Le piace?
11: Io non amo né detesto niente, brav'uomo. Vede, io rappresento la società degli studiosi dei fiori silenziosi della California.
12: Oh, chi l'avrebbe mai detto?
11: Mi dica, chi ha creato questo meraviglioso blu?
0: Sono stato io.
11: Ah, e qual è il suo nome, giovanotto?
0: Seymour Krelboin con la K.
11: Krelboin?
0: Krelboin.
1: Sa, l'ha fatta crescere in un barattolo.
11: Questa? Senta, signor Krelboin... È stato solo un caso o può riprodurne altre?
12: Altre vittime?
0: Non penso ce ne saranno altre, signora...
11: Fishtwanger. Sono Hortensia Fishtwanger.
0: Credo che questa sarà l'unica, signora Fishtwanger.
11: Fishtwanger.
0: Fishtwanger?
6: Beh, sicuramente non è commestibile.
11: Comunque... Io ho l'onore di comunicarle, signor Seymour Krelboin, che lei è stato prescelto per ricevere il premio annuale della Società degli Studiosi dei Fiori Silenziosi della California.
9: Un premio? Io?
12: È una vera ingiustizia.
11: Senta, quando dovrebbero schiudersi quei grossi boccioli?
0: Beh, secondo quanto dice il libro di botanica che ho consultato, dovrebbero aprirsi dopodomani al tramonto.
11: Ah, molto bene. Allora torno dopodomani a consegnarle il premio. Arrivederci. Notevole.

0: Oh, caspita, ho appena vinto un premio.
1: Oh, sì, sono così fiera di te.
2: Oh, un vero premio per Audrey Junior.
3: Lo metteremo sul carro.
2: Durante la sfilata.
0: Caspita.
4: Oh, non guardatemi. Ho un aspetto tremendo. Sembro una vecchia megera.
5: Dice sempre così.
4: Beh, è vero, non sono stata bene ultimamente.
5: Audrey, questa è mia madre, Winifred Krelboin. Ma lei è Audrey Fouquart, la mia ragazza.
3: Ciao, Audrey, hai fame?
2: Da morire, potrei mangiare un bue.
4: Sedetevi, ora vado a prendere l'aperitivo.
5: Accomodati.
2: Grazie.
5: Vuoi darmi la maglia?
2: Oh, sì.
4: Metti giù le zampe. Assaggiate questo.
2: Sembra sciroppo per la tosse.
4: Me lo prepara il farmacista all'angolo. Un brindisi.
2: A Audrey Junior.
5: No, a Audrey Senior.

0: Tu, lurida ghiottuna, ora che ti tengo d'occhio non permetterò a nessuno di avvicinarsi a te.
1: La zuppa! Non assaggiatela finché non vi porto le spezie.
2: Sai, Audrey, sei così bella al lume di candela.
3: Dici sul serio?
2: Sì.
1: Ecco qui. Provatela.
3: Ha un odore strano.
1: Per forza.
3: C'è dell'olio che galleggia.
1: Olio di ricino, un toccasana per il collo.
4: E un pizzico di polvere di zolfo.

0: Si è spalancata.
1: Nutrimi!
0: Non ho sentito.
1: Nutrimi!
0: Ho sentito!
1: Voglio mangiare!
0: Abbiamo una pianta parlante.
1: Ma io ho fame!
0: E anche affamata. E questo è proprio un altro bel pasticcio. Allora, chi vuoi per cena stasera?
1: Tu sei abbastanza in carne.
0: Non sei solo una pianta parlante, sei anche una che fa delle battute di spirito. Beh, stammi bene a sentire, aberrazione botanica. Non avrai del cibo. Non da Grevis Mushrick.
1: Muoio di fame!
0: Perfetto! Così non andrai a impestare tutto il quartiere. Beh, non mi importa se tu hai fame. Non avrai niente stasera da Grevis Mushrick. Buonanotte.
1: Te ne pentirai.
2: È una specie di chow mein.
3: Se ha un sapore un po' amaro, è perché ci sono delle erbe cinesi e l'ho aromatizzata con del solfato di magnesio al posto del sale.
4: Non esiste una cuoca al mondo come mia madre.
3: Lo diceva sempre anche quel verme di tuo padre. Sai, se dovessi sposarti dovrei essere una brava cuoca.
5: Forse potrebbe insegnarmi.
3: Perché pensi di sposarti?
5: Ancora non me l'ha chiesto.
3: Ma chi?
5: Seymour.
3: Seymour è troppo giovane per sposarsi. Insomma, un uomo deve conoscere tante donne e divertirsi. Dammi retta, dacci sotto.
4: Mamma, io non voglio divertirmi, io voglio stare con Ora.
3: Oh, andiamo, Seymour.
5: Oh, tesoro.
3: Hai promesso di non sposarti finché non mi avrai comprato il polmone d'acciaio.
4: Ma respiri lo stesso, mamma.
3: Ma non è facile, sai. Non è facile, figliolo.

0: Meno male. Gatti neri, 13 rintocchi, venerdì 17. Solo stupide superstizioni. Ehi tu, esci fuori!
1: Non spari, la prego. Sono vecchio e malato. Non farei del male a una mosca.
0: Vieni fuori, non riesco a vederti bene.
1: La prego,
0: forza.
1: Non lo faccia. La prego, sono soltanto un povero fioraio. Non vorrà uccidermi. Che cosa ci guadagnerebbe?
0: Non temere, non voglio ucciderti. Se non cerchi di fare il furbo.
1: Fare il furbo? Non ho mai fatto il furbo in vita mia. Non comincerò proprio adesso. Vuole i miei soldi, se li prenda. Se vuole posso uscire a rubarne altri. Non c'è problema, lo faccio subito.
0: Oh, grazie mille. Sei un tipo davvero molto ospitale.
1: Purtroppo non è molto. Sono soltanto un povero fioraio, come le ho detto.
0: Ci sono solo 30 dollari. Allora, sì. Forza, dove hai messo il resto? Ero qui oggi pomeriggio, ho visto entrare almeno 1000 persone. Avranno speso dei soldi. Dove sono?
1: Ma non ce ne sono. Sono entrati soltanto per vedere la pianta. È una grossa attrazione, Audrey
0: Junior. Una pianta? Tutte quelle persone sarebbero entrate solo per guardare una pianta. Andiamo,
1: sì.
0: Tira fuori i soldi.
1: Non ho più un centesimo, glielo giuro, mi creda.
0: Va bene, proviamo così. Uno, due, tre, quattro.
1: No, non ho più un soldo, davvero.
0: D'accordo, allora proviamo così. Cinque, quattro, tre, due.
1: Va bene, ho detto va bene.
0: Allora, nonnetto, dove sono?
1: Nella pianta.
0: Quale?
1: Quella grande, Audrey Junior.
0: Dentro quella grossa foglia?
1: Esatto, lì dentro.
0: E come si fa ad aprirla?
1: Beh, basta bussare.

0: Sono lì dentro?
1: Lì dentro? Giù in fondo.
0: Non si vede niente.
1: Guardi me.

0: Oh cielo, che cosa ho fatto? Non mi interessa che tu abbia un appuntamento con Audrey stasera. Non starò un minuto di più a fare la guardia a quell'orribile pianta.
1: Ma signor Mashnik non deve stare alzato a sorvegliarla, ha finito di crescere ormai.
0: Botanico dei miei stivali, e chi ti garantisce che non avrà più fame?
1: Beh, ma perché?
0: La notte tu rimarrai di guardia. Poi domani verranno a portarti il premio e quando se ne saranno andati, noi ci libereremo una volta per tutte di quella stramaledettissima pianta.
1: Liberarci di lei perché?
0: Non fare domande, perché? Perché è la sua fine. Via, nel cecchio della spazzatura, da svidaria. Signora Shiva.
2: Oh, Seymour, la tua bella pianta.
1: Oh, tu non temere, Audrey. Farò crescere altre piante, ancora più strane.
2: Io so che lo farai. Hai deciso dove mi porterai stasera?
3: Sì, andiamo in un posto che tutti chiamano Damashnik.
2: Dobbiamo restare qui?
3: Sì.
2: Beh, non importa, faremo un picnic. Sarà come andare in gita in campagna.
4: Oh, sono caspita. Arrivate le 3.000 zalae rosa?
5: Per il carro?
4: E le 9.000 mammole gialle?
5: Per i bordi?
4: Sì,
5: e
4: certo.
5: Le rose per il davanti? E per il
2: perimetro
5: posteriore?
2: Non vi preoccupate, è arrivato tutto.
6: Mi stai dicendo che vai a un picnic notturno con quella Fawkward?
3: Non ti piace, Audrey, ma...
6: Vuole solo i tuoi soldi.
3: Ma io non ne ho di soldi.
6: Ah, quella è furba. Ti terrà al laccio finché non ne avrai guadagnati un po'. E poi addio, bello mio.
3: Audrey è una ragazza seria, ma...
6: Sì, ma non bisogna fidarsi di una donna troppo in salute.
3: Ha avuto un brutto raffreddore un paio di settimane fa.
6: Un raffreddore? Un misero raffreddore? Perché non ti trovi una vera donna, figlio mio? Con qualcosa di decente, come una mononucleosi o i calcoli biliari.
3: Beh, forse se le prenderà prima o poi.
6: L'unica cosa che si prenderà sei tu. Ve ne andrete via in qualche bel sanatorio di lusso e mi abbandonerete nelle mani di chiropratici e guarituri. So quando non sono desiderata.
3: Oh, caspita, ma...
6: Non essere triste per me. Cercherò un vicolo umido da qualche parte e mi accuccerò aspettando la mia fine.
3: Oh, ti prego, non morire finché non torno, va bene? Mi prenderò sempre io cura di te, te lo prometto.
6: Sì.
3: Ciao. Caspita.